Prima voi trovate ancora antichi ricordi e antiche chiese dedicate a Elia. Pensate alla montagna di Sant'Elia a Cagliari, ma tante altre in tutto il Mediterraneo, perché Sant'Elia era un santo molto popolare, come lo ancora presso gli ortodossi. E il santo innanzitutto vendicatore di quelli che subiscono l'ingiustizia, e il vero padre dei poveri e degli oppressi. Chi ha sofferto l'ingiustizia, la persecuzione, l'esilio, si rivolge facilmente a Elia, che ha vissuto queste situazioni. Lui che si è manifestato come il difensore dei poveri, delle vedove, di quelli che subivano l'oppressione da parte dei potenti. Ma Elia era talmente una figura importante nella tradizione ebraica da essere per eccellenza il profeta accanto a Mosè. E significativamente era atteso per la fine dei tempi. Tutti gli scritti giudaici, quelli ormai alla soglia del Nuovo Testamento, pongono Elia come colui che viene e prepara la venuta del Messia. D'altronde, voi lo sapete, l'Antico Testamento, i profeti si chiudono con queste parole molto importanti e molto chiare. Voi le trovate l'ultima pagina dell'Antico Testamento nella Bibbia cristiana. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, dice il Signore. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile, il giorno del Signore, perché Elia converta il cuore del padre verso i figli e il cuore dei figli verso il padre, così che venendo non colpisca il paese col castigo. Elia dunque è una figura escatologica attesa insieme al Messia, precursore del Messia. Ed è per questo che molti dicono che Giovanni il Battista è l'Elia, e Gesù conferma, è Elia Giovanni Battista, ma Elia verrà anche alla fine dei tempi, tornerà ancora anche lui. E questo richiederebbe ai cristiani di attendere con il Messia anche Elia, come un premonitore, come una sentinella che ci avverte in vista del giorno del Signore. E invece oggi i cristiani non sanno neanche più chi era Elia. Una volta la sua festa, che ancora adesso è il 20 luglio, era una festa sentita e nel calendario preconciliare era una festa che era obbligatoria. Ma quando hanno creduto bene di ammodernare quel calendario, a Elia è una memoria facoltativa e nessuno il 20 di luglio festeggia Elia. La mia comunità, certo, l'ha sempre festeggiata fin dall'inizio, consapevole quanto ero io della grandezza di Elia. E lo festeggiano forse i carmelitani.
perché la loro tradizione, che risale al Monte Carmelo, vuole in qualche misura avere Elia come protettore. Elia è una figura straordinaria. Seconda cosa da dire, Elia è un profeta che ha compiuto delle azioni e ha detto delle parole, ma che non sono state scritte in un libro a lui dedicate, né scritte da lui. Forse, ipotesi, i discepoli hanno scritto una specie di biografia di Elia e alcune di quelle pagine sono state poi prese e sono entrate nel primo e nel secondo libro del re. Il redattore di questa storia di Israele ha preso quelle pagine e le ha messe nel primo libro dei re e all'inizio del secondo libro dei re. Queste pagine vengono chiamate normalmente ciclo di Elia e indubbiamente all'interno di un libro di storia che parla dei vari re che si sono succeduti dopo Davide a Gerusalemme e nel regno del nord a Samaria, si apre per alcuni capitoli questa vicenda di Elia. Questo genere letterario di una storia raccontata con azioni e fatti, non dimenticate questo, è quella che ispirerà il Vangelo di Marco. Non c'è in tutta la Bibbia un altro esempio letterario a cui Marco abbia potuto rifarsi quando ha scritto il Vangelo. I testi più simili al Vangelo che scrive sono esattamente il ciclo di Elia, in cui ci sono azioni, fatti, eventi e parole del profeta, così come Marco farà per Gesù. Questo vi dice dunque qual è l'importanza del ciclo di Elia, di queste pagine su Elia e poi di questo profeta che diventa il rappresentante di tutti i profeti. Certo, la profezia di Geremia è un rotolo che ha più di 50 capitoli, la profezia di Isaia è un rotolo che ha più di 60 capitoli, la profezia di Elia è breve, è un racconto. Eppure, quando Gesù fa la sua rivelazione nella trasfigurazione, vuole accanto a sé Mosè e Elia. Mosè che rappresenta la legge, Elia che rappresenta tutti i profeti e che testimoniano che lui è il compimento della legge e i profeti, che testimoniano che lui è veramente quello per cui risuona la voce del Padre e il mio figlio amato, ascoltatelo. Ma cerchiamo di comprendere almeno qualcosa di questo profeta. Innanzitutto, la sua profezia tiene il capitolo di Elia, che vanno dal 17, notate bene, il capitolo 18, il capitolo 19 e il capitolo 21 del primo libro dei re. Poi c'è una sezione che in realtà riguarda le guerre che avvenivano in quel momento e c'è una ripresa nel secondo libro dei re al capitolo 1, al capitolo soprattutto 2, dove si parla dell'esodo, del transito di Elia. Ma va anche detto che con ogni probabilità questi capitoli non sono nell'ordine giusto. Chi ha preso quei foglietti
da quella biografia, è un'ipotesi, ma è plausibile, biografia che comunque noi non posseggiamo, non ha con ogni probabilità seguito un ordine ben preciso. E noi, per fare una lettura che sia facile, più facile anche per voi, nell'ascolto, faremo qualche salto, e nel fare i salti voi capirete eventualmente l'ordine da darsi a questo ciclo di Elia. Tenete conto che la profezia è apparsa in Israele di recente. Prima di Elia abbiamo avuto solo Natan e il primo vero profeta, il quale profetizza al tempo di Davide, e lui che va alla reggia quando vuole, rimprovera Davide, lo minaccia per i suoi peccati, una voce di Dio contro il re, quando il re diventa uno che si oppone alla volontà e alla legge del Signore. Dopo Natan abbiamo Gad, il quale pure si erge contro il re quando il re ordina un censimento per poter prendere le tasse anche dei più poveri. E Gad difende i più poveri e condanna quel censimento. Poi c'è Ahia di Silo, ma sono poco conosciuti. Il primo ad essere molto conosciuto è Elia. Vi leggo un testo del tempo poco prima di Gesù, che sta nel libro del Siracide e che dice in sintesi la grandezza di Elia. Nel Siracide, al capitolo 48, i versetti 1-11. Allora sorse Elia, simile al fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. Egli fece venire la carestia, per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere 3 volte il fuoco. Ah, Elia, come ti rendesti glorioso con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Vedete come si celebrava Elia praticamente 9 secoli dopo. Ma in Israele restava questa figura. Noi collochiamo Elia, attenzione, nel 900 avanti Cristo, nel regno del nord. Ormai il regno è stato diviso tra Geroboamo, re del nord, e Roboamo, re di Gerusalemme. Non c'è più l'unità del regno di Salomone e di Davide, e il regno del nord vive un momento di grande benessere economico, rapporti con le nazioni vicine, una politica estera estremamente avveduta, scambi commerciali, e a quel tempo tutto questo significava anche, come significherà tante volte, nozze tra i figli dei re, e significava anche una presenza degli dei stranieri nel paese in cui si effettuavano eventualmente dei patti, delle alleanze, dei contratti commerciali. Israele, soprattutto, ha vicino un paese fiorente, la Fenicia, con Tiro e Sidone. Ed ecco che non a caso il re, che in quel momento è Acab, sposa Jezabele, sposa questa donna straniera, questa regina straniera, che diventa dunque certamente
una pagana regina anche della porzione del popolo ebraico. Acab dovrebbe conservare la fede nell'unico Dio, ma in quel momento di benessere economico, di scambio, in realtà la fede è minacciata nella sua purità e l'idolatria viene introdotto. Gli dèi dei Fenici diventano anche gli dèi nel regno del nord. E Acab e Jezabele, sua moglie, diventano dunque dei potenti che sovente si contrappongono alla legge di Dio e si contrappongono soprattutto a quei costumi ereditati dai padri che erano usciti dall'Egitto. Uno di questi eventi che diventa un evento simbolo per dire l'idolatria, la perfidia di questi potenti è l'episodio che tutti conoscete della via di Nabot. E noi dovremmo proprio partire per la nostra lettura proprio da questo episodio della via di Nabot, anche se in realtà questo episodio è messo molto più tardi. Cos'è l'episodio della vigna di Nabot? È nient'altro che un tentativo da parte del re e della regina di estendere i suoi poteri soprattutto intorno a quella che era diventata la loro residenza estiva. Ebbene, proprio in quel caso noi abbiamo questo episodio della vigna di Nabot, terribile episodio. Nabot è un povero uomo, un contadino, che ha ereditato una vigna dai suoi. È la sua porzione su cui campa lui e la sua famiglia. Ma il re e la regina vogliono impadronirsi e siccome lui resiste e non accetta assolutamente di essere depredato, allora viene ucciso, fatto uccidere dal re. Elia insorge, è la difesa di una vittima depredata, la difesa di un povero che insorge in una maniera tale, in maniera direi definitiva, rompere con il re e augurare una maledizione su di lui. Questo è l'episodio che noi dovremmo tenere davanti a noi per capire tutta la vicenda di Elia. Certo, il ciclo al capitolo 17 inizia così. Elia, il Tesbita, perché veniva da Tisbe, una piccola borgata, uno degli abitanti di Galad, quindi al di là del fiume Giordano, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo dico io. Ecco, Elia viene presentato in questa maniera così brutale, la minaccia di un castigo per l'ingiustizia, e questa minaccia diventa qualcosa che si avvera. C'è una carestia. Elia, per così dire, chiude il cielo, riesce nella potenza del Signore a non far piovere. Ed ecco, a Elia fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit,
che è oriente del Giordano. Lì verrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo. Egli eseguì la parola del Signore, andò a stabilirsi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Ecco, questo è il quadro anche dell'icona di Elia più conosciuta, Elia presso un torrente. Elia, vedete che una volta minacciato il castigo deve nascondersi. Il re lo perseguita, non può accettare che questo profeta chiuda il cielo e mandi la carestia in quella situazione di benessere che lui credeva essere, soprattutto essere dell'artefice. Elia si ritira, va nel deserto, vicino a un torrente. E questo quadro è di una bellezza senza fine, perché vi posso dire che il Signore gli dice anche nel deserto, come Israele Elia, tu sarai sostentato. Vi ricordate nel deserto dell'uscita dall'Egitto? Israele trovava sempre la manna, il pane, e trovava anche carne, le quaglie che Dio gli mandò. Ebbene, vedete, al di là del miracoloso, dello straordinario, se voi state attenti e guardate al significato profondo, è che Elia sta rivivendo l'esodo come Israele. Rifà l'esodo e nella condizione del deserto è sostentato da Dio con pane e con carne come Israele. Ma vi dirò di più, che è molto bello. Il termine corvo in realtà può essere tradotto corvo come può essere tradotto arabi. Sapete, in un testo ebraico scrivere i corvi, ma che si può leggere gli arabi gli portavano pane al mattino, degli stranieri, dei pagani non appartenenti al popolo di Dio, eppure nutrono il profeta che invece è perseguitato dai suoi, dal suo popolo. Questo sarà tipico nella vicenda di Elia e lo vedremo ripetersi sempre. I profeti sono perseguitati a casa loro, sono rifiutati dai propri, e quelli che sono di fuori sono proprio quelli invece che finiscono per riconoscere il profeta. Io amo molto questa immagine che i corvi potrebbero essere arabi, sapete? Perché anche quando gli ebrei leggono questo testo, in questo momento, dire che il profeta è stato uscito dagli arabi gli suona molto, molto duro, come voi capite. Ma è talmente importante questo fatto che chi di voi non conosce la storia del primo monaco, Antonio nel deserto, che anche lui un corvo gli portava un pane da mangiare nel deserto egiziano? E chi non conosce la storia di Benedetto, che anche lui un corvo gli portava un pane durante la sua vita eremitica, prima che fondasse il monastero cenobitico? Quindi vedete, un topos importante. L'uomo di Dio, anche nella solitudine, è sostenuto dal Signore. Sostenuto dal Signore che lo nutre, che non lo lascia venire meno, che gli manda il pane, la carne, ciò che ha bisogno, e che glielo manda o attraverso corvi o attraverso quelli che sono di fuori
e che non sono proprio i nostri, ma che hanno un riconoscimento del profeta più di quelli di casa nostra. E lo vedremo ancora ripetersi nella vita di Elia. Ma attenzione, dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. E il Signore gli parla, e che cosa gli dice? Alzati, va a Sarepta di Sidone e stabilisciti a Sidone. Cioè vai nel paese fenicio, vai nel paese di Gezzabele, vai nel paese dove c'è proprio la casa di colei che ti odia, perché ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Elia si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, andrò a cuocerlo per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Ma Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e tuo figlio, perché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei, per vivere diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Straordinario, straordinario, come vedete. Insomma, innanzitutto, come dirà Gesù e dirà ai giudei: ricordatevi, a nessuna delle vedove in Israele una straniera che l'ha riconosciuto come profeta. E non solo, ma questa vedova a un certo punto è stata capace di dire: io piuttosto do da mangiare al profeta piuttosto che a me e mio figlio, che erano ai limiti della vita per mancanza di pane. E Elia compie il prodigio: la farina non manca, l'olio non manca, e quindi la parola del Signore si realizza, la farina si moltiplica, il pane si moltiplica. Vedete, quelli che saranno i miracoli fatti da Gesù nella condivisione sono tutti prima anticipati da Elia e Eliseo. Se avessimo il tempo, vedremmo anche in Eliseo altri segni, altri miracoli. Gesù li ripete e subito dopo, attenzione, ancora qualcosa che vi è familiare perché lo ritrovate nei Vangeli. In seguito il figlio di quella vedova di casa si ammalò. La sua malattia era grave, tanto che rimase senza respiro. Essa disse a Elia: ma che c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidere anche mio figlio? Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra dove abitava, lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova
che mi ospita tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore, e il Signore Dio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno, lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so che sei un uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca. Vedete il riconoscimento del profeta da parte di una vedova disgraziata. Gli era morto il marito, gli sta per morire il figlio. Ma come nel Vangelo di Gesù, vi ricordate la vedova di Nain, che Gesù vede il figlio morto e glielo risuscita? È veramente la preparazione all'Evangelo. Ma tutto questo indubbiamente indica un'attività di Elia fuori dalla terra promessa, mentre in furia la persecuzione contro di lui. Ma viene il momento in cui lui deve assolutamente incontrare il re. E allora, dopo vari tentativi in cui il re cerca di incontrarlo, ma non ci riesce perché lo cerca, ma Elia sparisce, questo Abdia andò incontro ad Acab e Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: sei tu la rovina di Israele. Elia rispose: io non rovino Israele, ma piuttosto tu, insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e hai seguito Baal. Su, con un ordine, raduna tutto Israele presso di me, sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Jezabele. In sostanza, vedete, il re dice a Elia che è la rovina, ma Elia gli dice: sei tu e la tua famiglia, soprattutto Jezabele, tua moglie, questa pagana che ha introdotto il culto dei Baal, i Baalim, gli idoli fenici, e che ha contaminato il culto del vero Dio. E allora certamente qui c'è una pagina che per noi risuona difficile da accettarsi, molto dura, ma che dobbiamo avere anche il coraggio di leggere, tenendo conto che non siamo nel Nuovo Testamento, siamo all'interno di una storia, e di una storia in cui la violenza appare costantemente. La sfida c'è, e Elia sfida i profeti di Baal e sfida i profeti di Asera, 2 divinità fenice introdotte da Jezabele anche nel popolo di Dio. E sul Monte Carmelo, questo monte voi sapete che sta sopra Haifa attualmente, proprio lì avviene la sfida. Elia convoca tutto il popolo e si trovano dunque gli uni di fronte agli altri, Elia e i falsi profeti di Baal. E Elia però si rivolge al popolo di Israele e dice: fino a quando zoppicherete su 2 piedi? Diremmo noi: fino a quando metterete un piede in 2 scarpe?
Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: sono rimasto solo come profeta del Signore e i profeti di Baal sono 450. Dateci 2 giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna, sull'altare, senza appiccarvi fuoco. Lo preparerò io l'altro giovenco, lo porrò sulla legna senza dar fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò il nome del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è il vero Dio. Tutto il popolo rispose: ebbene così. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e cominciate voi, che siete più numerosi. Invocate il vostro Dio. E allora immaginatevi questa scena, questi 450 che invocano Baal e dicono: manda il fuoco dal cielo che incendi la legna del sacrificio, mandalo. Ma che? Nessuna risposta, niente. E allora a un certo punto Elia dice al popolo: e adesso osservate quel che faccio. Per rendere più stupendo quel che fa, prende dei catini di acqua, li versa sulla legna, li versa sull'altare e poi chiede a Dio di mandare il fuoco. E di colpo il Dio di Elia, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe manda il fuoco, il quale brucia la vittima, brucia la legna, brucia addirittura l'altare. E tutti allora capiscono, vedete, in questa forma, se voi volete, di ordalia, capiscono che il vero Dio è il Dio di Elia. È chiaro che per noi un episodio così non ha molto senso, ma nell'antichità queste cose avvenivano, era il cercare una prova tangibile della verità di Dio. Purtroppo quel che segue ci mette ancora più in imbarazzo, perché Elia a quel punto lì che cosa ha fatto? Ha fatto sì che i 450 profeti di Baal fossero tutti sgozzati. E sono stati tutti sgozzati. E la violenza, vedete, in nome della verità, e la violenza in nome della fede autentica, che giustamente noi condanniamo e non riusciamo a capire, ma che purtroppo in quei tempi era qualcosa che avveniva. Certamente con l'avvento di Gesù Cristo, con l'avvento del Nuovo Testamento, questo diventa impensabile. E certo il Vangelo in questo giudica anche Elia. E Elia compie questo gesto. Sì, avrà preso la difesa di Dio, avrà difeso la verità, ma a che prezzo? È una verità che si fa dipendere dalla violenza. Che verità è? Noi ci chiediamo. Non è facile questa pagina. Scuote la nostra sensibilità. E attenzione, anche se il testo la testimonia, perché così avveniva, così era, tuttavia Elia deve intraprendere un vero cammino di conversione. Un vero cammino di conversione. E il capitolo 19 è lo straordinario capitolo di una conversione senza fine. Perché dopo questa che sembrerebbe la vittoria di Elia, Elia in realtà piomba in quella che verrebbe da dire una depressione terribile. Elia a un certo punto finisce per fuggire.
certamente perché Gezzabele lo perseguita, avendogli ucciso tutti i suoi profeti, ma nello stesso tempo avendo anche dentro di sé la sensazione

stesso. Pigliate questa straordinaria espressione, se l'andrò verso se stesso. Giunto a Beersheba di Giuda, fece sostare il suo ragazzo, si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto un ginepro, desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Confessione straordinaria. Elia sa che non ha vinto, sa che quel massacro non è secondo il pensiero di Dio, desidera la morte. Ecco il risultato di tutto. E in questa depressione, in questa volontà suicida, lui sta errando verso il deserto. Basta, meglio morire. Ma proprio in quel momento un angelo, un messaggero, gli disse: alzati e mangia. Lui guarda e vede vicino alla testa una focaccia cotta su pietra rovente e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e tornò a coricarsi. Voleva morire lo stesso. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: mangia, perché la strada per te è ancora lunga. Sottinteso, il cammino per imparare le cose è ancora lungo, devi ancora imparare tante cose. Credi di aver finito la vita e nella desolazione invochi la morte, ma l'essenziale non l'hai ancora capito. Elia si alzò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Ore. Vedete, Elia ripercorre l'Esodo, 40 anni verso il Sinai, il cui altro nome è Ore. Come Mosè, 40 giorni prima di salire il monte. E così fa Elia. Elia qui diventa simbolo di Israele e simbolo di Mosè. E così sale sul monte Sinai, dove Mosè aveva preso la legge, dove c'era la Shekinah, la presenza di Dio, dove Mosè soprattutto aveva ricevuto le tavole tra tuoni, lampi, fulmini, voci, terremoto. Vi ricordate in Esodo? E quando giunge qui, notate la cosa straordinaria. Il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Bella domanda, eh? Che fai qui, Elia? Elia rispose: sono pieno di passione per il Signore, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto solo, ed essi tentano di uccidere anche a me. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Esci da quella caverna. Come Mosè, il Signore passa, ma qui c'è tutta la differenza. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, spezzare le rocce, ma il Signore non era in quel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un incendio, ma il Signore non era nell'incendio. E dopo l'incendio ci fu la voce di un silenzio.

0: trattenuto, kol demama dakka in ebraico, kol voce demama dakka, di silenzio trattenuto. Pensateci bene, voce di silenzio trattenuto. Martini preferiva tradurre voce di sottile silenzio, ma la fedeltà al testo ebraico mi fa dire voce di silenzio trattenuto. E qui Elia prende la lezione, attenzione. Lui salito credeva come Mosè di veder Dio nel vento impetuoso, nel terremoto, nell'incendio, come a Mosè. No, nel silenzio. Quasi Dio gli dice: guarda che tu passione ne hai avuta troppa, calmati, silenzio, adesso è l'ora del silenzio trattenuto. Hai predicato tanto, adesso silenzio. Hai agito tanto, adesso immobile. Io sono qui e mi trovi nel silenzio. È una lezione, sapete, che Dio dà Elia. Elia che scende dal monte non è più lo stesso. Ha capito la lezione. Ha dovuto rifare tutto. E quando scende giù, deve ricominciare. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi. Elia, passandogli vicino, gli disse: gli gettò il mantello, quelli lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendolo: lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai cosa ti ho fatto. Eliseo prese un paio di buoi, li uccise con gli attrezzi per arare, ne fece cuocere la carne. La condivise con la gente perché ne mangiasse. Quindi si alzò e si mise al seguito di Elia, entrando così nel suo servizio. Non vi sembra di sentire una vocazione di Gesù? Passando, vide, richiamò. Vedete da dove hanno preso gli evangelisti i racconti di vocazione per teologizzarli? Di qui. Come Elia ha fatto con Eliseo, Gesù farà con Pietro, Andrea, con Giacomo e Giovanni. Non getterà il mantello su di loro. Quello era il mantello di Elia. Qualcuno che mi conosce sa allora perché nella mia vita ho scritto un libro, giovanissimo, il primo libro, Il Corvo di Elia. Poi della maturità ho scritto Il Mantello di Elia sulla vita monastica. E prima di andarvene voglio ancora scrivere, anche se è già completato, sono da pubblicare Il Carro di Elia, che è l'ultimo episodio che si trova nel capitolo secondo dei Re. E cosa dice? Dice che Elia un giorno è avvisato dal Signore che il Signore lo prende con sé. Attenzione, Elia è l'unico di cui con Enoch si dice che non sia morto in tutto l'Antico Testamento. Elia piglia Eliseo, va verso il fiume Giordano e gli dice: Eliseo, sta qui, perché il Signore oggi vuole qualcosa da me. Mi raccomando, tu guarda bene cosa succede. E a un certo punto, mentre camminano verso il Giordano, arriva un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Vedete la simbologia? Non pensate davvero che sia arrivato un carro di fuoco? Si mette tra i due e li separa. Elia gli getta il mantello profetico, e lì Eliseo lo raccoglie. Elia va verso il cielo, va in Dio. Eliseo da quel momento diventa il successore di Elia. E in quello che è il ciclo di Eliseo, ripeterà i miracoli di Elia e le vicende di Elia. Elia. Ecco perché ritorna, non essendo mai morto, avendo avuto un transito. Vedete, un ebreo che ha scritto una vita di Gesù, David Flisser, tra le più belle, significativamente ebreo, non è cristiano, quando arriva a parlare di Gesù e della resurrezione, dice: ma se Elia è stato assunto in cielo e noi ebrei ci crediamo, perché Gesù non doveva essere assunto in cielo attraverso la resurrezione? Punto interrogativo. Un ebreo. Ma questo per dirvi come Elia abbia un messaggio che per noi cristiani è assolutamente necessario. Non a caso la reincarnazione di Elia è Giovanni Battista, e senza Giovanni Battista non c'è Gesù e non c'è il Vangelo. Ci fermiamo qui, rileggete con calma queste pagine, sono poche, in 40 minuti le leggete tutte andando adagio, dopo le spiegazioni andate più a fondo, e credo che avete una memoria di Elia abbastanza precisa e essenziale per quel che riguarda la nostra fede in Gesù Cristo, che è assolutamente necessario tenerlo presente e invocarlo come colui che è il padre dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli oppressi, dei perseguitati.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

mettai sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Sicily. Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere

il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostalgia.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
1: Ho detto, veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto, in silenzio. Tacevo, privo di bene. La sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto. Al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato. Rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni. La mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive. Come ombra è l'uomo che passa. Solo un soffio che si agita. Accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
4: Ascolta la mia preghiera, Signore. Non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto.
4: Fiorente come un olivo chi si abbandona in Dio.
5: Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua malizia?
6: Ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni.
5: Tu preferisci il male al bene, la menzogna a parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura.
6: Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda, e ti sradicherà dalla terra dei viventi.
5: Vedendo i giusti saranno presi da timore, e di lui rideranno.
6: Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini.
5: Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre.
6: Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio?
4: L'anima mia spera nel Signore.
3: E aspetto sulla sua parola.
7: Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè si mise all'opera di buon mattino. Partirono da Sittim e giunsero al Giordano lui e tutti gli israeliti. Lì si accamparono prima di attraversare. Trascorsi 3 giorni, gli scribi passarono in mezzo all'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore Dio vostro e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Ma tra voi ed essa vi sarà la distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi. Così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Poi Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. Giosuè disse ai sacerdoti: portate l'arca dell'alleanza e passate davanti al popolo. Essi portarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Disse allora il Signore a Giosuè: oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Tu ordinerai ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, voi vi fermerete. Giosuè disse allora agli israeliti: avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore Dio vostro. Continuò Giosuè: da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che certo scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo. Ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra passa dinanzi a voi nel Giordano. Ora sceglietevi 12 uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ogni tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, si poseranno sulle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. Le acque che scendono dalla parte superiore si fermeranno come un solo argine. Quando il popolo si mosse dalle sue tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza camminavano davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, il Giordano, infatti, durante tutti i giorni della mietitura è gonfio fin sopra tutte le sponde, si fermarono le acque che fluivano dall'alto e stettero come un solo argine a grande distanza in Adama, la città che è presso Zartan, mentre quelle che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, se ne staccarono completamente e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. In quel giorno il Signore glorificò Giosuè agli occhi di tutto Israele e lo temettero come avevano temuto Mosè in tutti i giorni della sua vita. Il Signore disse a Giosuè: comanda ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza che salgano dal Giordano. Giosuè comandò ai sacerdoti: salite dal Giordano. Non appena i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore furono saliti dal Giordano e le piante dei piedi dei sacerdoti raggiungevano l'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come prima su tutta l'ampiezza delle loro sponde. Il popolo salì dal Giordano il 10 del primo mese e si accampò in Galgala, dalla parte orientale di Gerico. Gli israeliti dunque si accamparono a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nella steppa di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della regione, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. La manna cessò il giorno seguente, come essi ebbero mangiato i prodotti della terra, e non ci fu più manna per gli israeliti. In quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.

0: Israele ha attraversato il Giordano, poiché il Signore prosciugò le acque come fece al Mar Rosso.
1: Tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore.
0: Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, per tornare indietro?
1: Tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore.
2: Dalle omelie sul libro di Giosuè, di Origene sacerdote. Nel Giordano l'arca dell'alleanza guidava il popolo di Dio. Si ferma la schiera dei sacerdoti e dei leviti, e le acque, come per riverenza ai ministri di Dio, arrestano il loro corso e si accumulano in un ammasso rigido, concedendo un passaggio senza danno al popolo di Dio. Ora non meravigliarti, o cristiano, quando ti vengono riferiti questi avvenimenti riguardanti il popolo ebraico, dal momento che a te è uscito dal Giordano per mezzo del sacramento del battesimo, la divina parola promette cose molto più grandi ed elevate e ti offre un viaggio e un passaggio verso il cielo attraverso l'etere. Ascolta infatti Paolo che dice riguardo ai giusti: saremo rapiti tra le nubi per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Non vi è assolutamente nulla che il giusto debba temere. Ogni creatura, infatti, gli è soggetta. Ascolta, infine, come anche per mezzo del profeta Dio lo assicuri dicendo: se dovessi passare attraverso il fuoco, la fiamma non ti brucerà, poiché io sono il Signore tuo Dio. Perciò ogni luogo accoglie il giusto, e ogni creatura gli offre il dovuto servizio. E non ritenere che queste cose siano accadute solo presso gli uomini che ti hanno preceduto, come se per te, che ora stai ascoltando queste cose, non potesse accadere nulla di simile. Tutto si compirà in te secondo un piano misterioso. Mi rivolgo ora a te, che abbandonate le tenebre dell'idolatria, desideri darti all'ascolto della legge divina e cominci a uscire anche tu dall'Egitto. Allorché sei stato aggregato al numero dei catecumeni e hai cominciato ad ubbidire ai precetti della Chiesa, ti sei allontanato dal Mare Rosso e, fermandoti nelle diverse tappe del deserto, ti sei applicato ogni giorno ad ascoltare la parola di Dio e ad osservare il volto di Mosè, reso splendente dalla gloria del Signore. Giungerai al mistico fonte del battesimo, e quando la schiera dei sacerdoti e dei leviti avrà preso posto, sarai iniziato a quei venerandi e splendidi sacramenti, conosciuti da coloro ai quali è permesso di conoscerli. Allora, attraversato il Giordano per mezzo del ministero dei sacerdoti, entrerai nella terra promessa, nella quale dopo Mosè ti riceve Cristo. Egli stesso ti sarà guida per il tuo nuovo viaggio. Allora, memore di tante e così grandi meraviglie di Dio, capirai che per te si è diviso il mare e si arrestò l'acqua del fiume. Ti rivolgerai a questi elementi e dirai: che hai tu, o mare, che ti sei ritirato? E tu, o Giordano, che ti sei voltato in senso inverso? Perché voi monti avete saltato di gioia come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge? Risponderà la parola divina e dirà: dall'apparizione del Signore è stata scossa la terra, dall'apparizione del Dio di Giacobbe, che ha trasformato la pietra in un pozzo d'acqua e la rupe in zampilli di acque.

0: I tuoi giudizi sono grandi, o Signore, e difficili da spiegare.
1: Hai reso grande e glorioso il tuo popolo.
0: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque.
1: Hai reso grande e glorioso il tuo popolo.
2: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a Lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: crazy.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola in regia. Stati Uniti e Iran hanno annunciato all'alba italiana di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un suo elicottero Apache vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran, che ha colpito a sua volta numerosi obiettivi statunitensi nell'area, soprattutto in Bahrain e Giordania. Secondo i Pasdaran, i paesi della regione hanno infatti una responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Non devono più concedere le loro basi agli americani. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce della Repubblica Islamica, e notizie di combattimenti arrivano anche dal confine tra Afghanistan e Pakistan. Almeno 13 persone, secondo funzionari di Kabul, sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani vicino appunto al confine. Viaggio del Papa in Spagna. Leone ieri ha lasciato Madrid, ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo stadio olimpico di Lluís Companys. L'idolatria del profitto addormenta le coscienze, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
3: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media, parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora Madrid, incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
2: Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però non è arrivato. La società dello Stretto si dice strana ai fatti. Andiamo in Irlanda del Nord. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, informandovi, tenendovi, speriamo, piacevolmente compagnia. Vi ricordo che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani che riportano la notizia, che poi ha avuto importanti evoluzioni nella notte, degli attacchi tra Stati Uniti e Iran nell'area del Golfo, seguiti all'abbattimento ieri di una Apache, un elicottero militare statunitense. I soldati americani sono stati recuperati e sono stati tratti in salvo, però ovviamente questo poi ha dato una stura a rappresaglie contro rappresaglie. Pare però nella notte, almeno dichiarazioni in questo senso ci sono state sia da parte di Washington che di Teheran, come dire, entrambi hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie, mandandosi poi minacce muscolari. Vedremo se è veramente tutto rientrato, perché poi ci sono dei movimenti, delle segnalazioni dal Golfo che stiamo cercando di capire. Quindi gli scenari internazionali, insieme sempre con quello russo-ucraino, trovano spazio sui quotidiani, ma per la verità a livello di apertura ci si concentra molto sulla notizia che è arrivata ieri, notizia di sapore, caratura di cronaca giudiziaria, ovvero l'inchiesta corruzione sul progetto del ponte sullo stretto, con alcuni arresti importanti, perché si parla anche di un magistrato della Corte dei Conti. Andremo poi a capire meglio quello che è emerso finora, però diciamo che soprattutto le ricostruzioni di questa vicenda tengono spazio. Poi troviamo anche notizie positive che riguardano le prospettive future, cioè stiamo parlando delle missioni spaziali, in modo particolare questa ultima che partirà a breve della NASA, la volta della Luna, che vedrà protagonista a bordo anche il nostro astronauta Luca Parmitano. E perché parlo di futuro, non tanto per la missione che di per sé veramente è diciamo piuttosto all'orizzonte, quindi è sicuramente di medio termine come data, ma perché questa missione punta non soltanto a studiare il nostro satellite, ma a capire le possibilità di vita sulla Luna. Quindi veramente qua dobbiamo rispolverare tutti quei film, quei romanzi e fumetti, più o meno cos'erano, degli anni 70, molti di questi divenuti anche dei manga famosi, tra l'altro, per gli amanti del genere. Ma andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani e cominciamo al solito la lettura dei giornali dall'Avvenire, soprattutto in questi giorni, che sta seguendo passo passo come TV 2000 il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, ed è qua nelle pagine interne il racconto dell'inviato Giacomo Gambassi. Per egoismo e femminicidi la cura è la gratuità. Questo è un passaggio delle parole pronunciate dal Papa, che ieri mattina ha lasciato Madrid per raggiungere Barcellona, dove allo Stadio Olimpico è stato veramente accolto da ovazioni e cori. Questo è stato un passaggio delle sue parole. Ma l'apertura del quotidiano guarda ed ha ampio risalto al rapporto del Peace Research Institute di Oslo, che viene pubblicato tutti gli anni e che purtroppo ci dà sul fronte pace delle cifre dimensionali impressionanti, perché avanzare sono le guerre. E anche poi chi non legge e chi non ha avuto ancora la possibilità di andare a sfogliare le pagine del rapporto, beh, se ne rende conto dalla cronaca giornaliera. E il titolo dell'Avvenire è proprio questo: guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, con la motivazione: è un covo di Hezbollah. Le stesse motivazioni sono state portate anche avanti rispetto la decisione israeliana di colpire il sud di Beirut, no? Il quartiere di Latakia, anche questo definito una roccaforte di Hezbollah. Non solo, gli altri scenari di guerra che hanno prodotto numeri importanti di vittime sono, sempre secondo il rapporto ben riportato dall'Avvenire, Ucraina, Sudan ed, è inutile dirlo, Gaza, i contesti con più vittime. Le morti per attacco attacchi sono stati 245.000. Ancora dall'Avvenire due notizie, pagina ricchissima questa mattina. Una è una fotonotizia che con l'inviata Lucia Capuzzi ci porta a Guadalajara, quindi in Messico, dove si stanno per aprire mondiali di calcio nel doppio scenario Messico-Stati Uniti. Mondiali partite tra le fosse comuni a Guadalajara, capitale de Desaparecidos, vicino allo stadio, 63 cimiteri. Nei prossimi giorni sarà con noi Lucia Capuzzi, che proprio ci racconterà del suo viaggio. Ma vi dicevo, un'altra notizia ancora, quella che ci porta nel cuore della finanza italiana e quindi alla Borsa di Milano, non tanto per una notizia di finanza e stop, ma di finanza etica, perché ieri proprio nel cuore della finanza italiana c'è stata la presentazione dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, dei Vescovi, sugli investimenti etici e sostenibili. Quindi parliamo di finanza etica. Zuppi e l'allarme sulla logica speculativa. La finanza, ha detto l'arcivescovo di Bologna, nonché presidente della CEI, mette al centro la persona. Il documento è stato pensato per accompagnare diocesi ed enti ecclesiali nelle scelte finanziarie. E c'è stato poi un momento veramente molto vivo, molto intenso, perché Zuppi ha parlato direttamente con chi poi la finanza la conosce molto bene, se volete, da un punto di vista laico e accademico, con l'economista Stefano Caselli, che è docente dell'Università Bocconi ed è responsabile della SDA Bocconi, proprio la scuola di business della Bocconi, che conosciamo bene spesso ai nostri microfoni per commentare questioni di economia internazionale, che questa mattina sarà ancora da noi per raccontarci dal suo punto di vista l'incontro di ieri. E Caselli, però, vi do soltanto questo assaggio e questo preview, ha detto tra i suoi interventi: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare i divari sociali e ambientali. Ecco, questo non l'ha detto un sacerdote, un missionario, un filosofo, ma un economista che di finanza e di studio della finanza, come dire, vive tutti i giorni, perché è il suo lavoro. Corriere della Sera. Con il Corriere della Sera andiamo su la scelta più gettonata dai giornali questa mattina, quindi di fare un'apertura o comunque una doppietta della prima pagina. Tra le notizie dell'inchiesta sul ponte di Messina, sullo progetto ponte sullo stretto di Messina e lo scenario del Golfo. Ponte è scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici, poi scopriamo i fatti ci dicono che non sono riusciti a condizionarli. Attenzione, il fatto che non ci sia un corrotto non vuol dire che non ci sia un corruttore, o comunque ci possono essere corrotto e corruttore senza che questo abbia prodotto i risultati voluti. Uno, perché Corte dei Conti è un collegio giudicante, quindi tu puoi in qualche modo comprarti il voto di qualcuno, ma non è detto che poi lui sia in grado di direzionare i voti, come dire, dei colleghi. Dall'altra parte, io posso corrompere una persona, tentare di corrompere una persona, e poi questa persona non sta alla mia offerta, alla mia proposta. Questo non vuol dire che io non abbia fatto niente, quella persona casomai è innocente, non io che comunque il tentativo di corruzione l'ho fatto. E come, questo però per dire che ancora i termini, la definizione dei particolari della vicenda abbiamo molto, ma non li abbiamo tutti. E poi lo sappiamo, l'essere coinvolti nelle indagini non vuol dire essere colpevoli, nonostante ci siano intercettazioni anche pesanti. Questo non vuol dire poi che le posizioni delle persone siano definite. Il nostro è un sistema garantista ed è bene ricordarcelo tutti. L'altro titolo invece del Corriere della Sera, lo dicevamo, guarda alla serata e nottata di combattimenti nel Golfo. I raid americani contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump dice è una risposta proporzionata. E poi si continua a guardare l'avanzamento e gli attacchi israeliani in Libano con nuove vittime a Tiro. Tiro è la città del Libano. Nelle pagine interne troviamo quello che citavamo ieri mattina, ovvero la CNN, riprendendo le ultime dichiarazioni di Trump, che diceva che di nuovo nella notte, al termine, a margine dell'NBA, della finale dell'NBA, aveva detto no, ma ormai l'accordo con l'Iran è vicino, uno o due giorni, e dicevamo che con una certa perfidia la CNN aveva pubblicato tutte le volte che dal 7 di aprile Trump aveva dato per imminente l'accordo con l'Iran, 37 volte, e se ricordate eravamo un po' rimasti nel dubbio, no? Se era stata conteggiata anche l'ultima volta, se 37 o 38, il dubbio ce lo porta e ce lo consegna il Corriere della Sera, perché dice è quasi fatta, ok su tutto, coi 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto. Abbiamo detto c'è poco da ridere o da sorridere, ma nel dramma della situazione, nell'erraticità di Trump, ormai nelle dichiarazioni che non vengono più prese seriamente, come invece nei confronti del paese ancora più importante e di maggior peso del mondo invece dovrebbe essere, ma abbiamo visto che da un anno a questa parte tanti parametri sono stati completamente alterati dal presidente americano, tra l'altro presidente americano che ha alterato anche quello che è successo all'NBA, non tanto il risultato della partita, ma perché è arrivato all'NBA, infatti ieri c'è stato anche un momento un po' distonico, è stato fischiato e accolto proprio da dei cori di dissenso, e da una parte le agenzie restituivano da parte dei cronisti e testimoni presenti queste contestazioni a Trump, e proprio negli stessi momenti Trump invece twittava che era stato un grande successo ed era stato accolto quasi dalle ovazioni. Allora, o c'è un problema anche di sordità, dato ormai l'età un po' avanzata del presidente, oppure c'è il tentativo proprio, come dire, indefesso, di raccontare un'altra realtà rispetto a quella vissuta, oppure veramente non se ne è reso conto, non lo so, scegliete voi il registro che vi convince di più, però ora che ci sono i video chiaramente è stato contestato, e infatti il Corriere scrive il tycoon fischiato alla partita. Non solo, sempre bisogna stare attenti quando si va a queste immagini, a questi eventi di grande richiamo, soprattutto nel momento in cui tutti hanno i telefonini, perché tu puoi controllare la stampa ma non puoi controllare tutti i partecipanti e tutto il pubblico. Insomma, sono emerse tante immagini in cui Trump chiaramente si addormenta sugli spalti, quindi è stato poi ieri oggetto di diversi meme questo Trump che da una parte si addormenta sugli spalti, viene accolto con i fischi, e lui che dice no, mi hanno accolto con grandi ovazioni e consenso. Siamo veramente in una realtà che definire distopica è dire poco. Sulla stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Nell'attacco di articolo la stampa riporta una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti, ha cercato di pilotare il maxi progetto sul ponte sullo stretto. È l'ipotesi su cui si basa l'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Il commento di Marcello Sorgi. Finalmente si è capito perché nelle stesse settimane in cui partiva la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il governo si impegnò con tutte le sue forze per far approvare la riforma della Corte dei Conti. Se vi ricordate, noi, supportati anche dalla bravissima giurista Vital Bazzolini, ma anche dal numero uno dell'ANAC, dell'Agenzia Nazionale contro la Corruzione, avevamo sottolineato l'importanza della riforma della Corte dei Conti, e un po' ci stupivamo anche del fatto che non venisse messa in evidenza, come invece tanto spazio si stava dando all'avvio della campagna referendaria. Ora, pensare che l'una cosa sia fatta per l'altra è un pensiero che lasciamo a Marcello Sorgi, casomai ha ragione, casomai no, però certo, quantomeno sarà un'inchiesta interessante da capire, anche per unire tutti i puntini. E proprio Giuseppe Busia, il presidente dell'anticorruzione, lo troviamo intervistato nelle pagine interne della Stampa. Troppi decreti sono un rischio. Per l'opera serviva una gara. Il progetto è nato male e proseguito peggio, sintetizza Giuseppe Busia. Ancora dalla Stampa, sempre per avvicinarci ai mondiali di calcio, mondiali USA e rigetta. USA con la U maiuscola, ovviamente, per dire Stati Uniti, ma ovviamente poi si fa anche un gioco di parole. Perché? Perché si dà spazio ai controlli che non solo sono, e qui niente di male, cioè estremamente puntuali all'aeroporto, ma con una scenografia aggiuntiva in più, soprattutto per partecipanti che arrivano da certi paesi. Controlli shock, scrive la Stampa, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati per ore. E poi la notizia su tutte che ha fatto scalpore, un arbitro somalo che è stato respinto proprio ed esclusivamente perché somalo. Stiamo parlando di un arbitro che addirittura, come dire, no, ha vinto la medaglia, adesso non so se è una medaglia, comunque il riconoscimento di migliore arbitro di tutto il continente africano. È stato respinto perché somalo. Questa è la motivazione che è stata addotta. Non sappiamo se poi ci saranno maggiori notizie, giustificazioni, non lo sappiamo. Repubblica, taglio centrale con foto notizia delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano, e sempre più capiamo quanta concretezza abbia la dichiarazione di Israele rilanciata da più di un esponente del governo di Tel Aviv di applicare il modello Gaza al Libano. Questa fotografia è esplicativa. Bombe israeliane su Tiro, elicotteri americani, un elicottero americano abbattuto a Hormuz, e nella notte l'attacco americano che formalmente si è concluso questa mattina, perché tra attacco e contro la rappresaglia iraniana entrambe le parti si sarebbero dette soddisfatte, cioè non hanno utilizzato questo termine ma hanno detto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, operazione conclusa. Questa non è l'apertura di Repubblica, che torna sullo stretto, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E poi ci sono appunto queste intercettazioni dove c'è anche lo sfogo dei diretti interessati nel momento in cui non è andato in porto quello che secondo la procura è il motivo della corruzione, ovvero il via libera della Corte dei Conti al progetto. Gli amici del governo traditi da deficienti, questo è un virgolettato, nelle intercettazioni lo sfogo della toga Tommaso Miele, la richiesta di informazioni da parte degli amministratori, sullo sfondo il futuro del magistrato prossimo alla pensione, dall'antitrust ad altri incarichi che definisce ben remunerati. Infatti Tommaso Miele avrebbe detto: nel mio futuro c'è una presidenza, cioè sarò presidente di cosa ancora non lo so. Questo è proprio quello che emerge dalle intercettazioni. Il Fatto Quotidiano su questa notizia apre: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. State tranquilli, se volete saperne di più, almeno per quello che è emerso finora dalle carte, restate con noi, perché tornerà a trovarci Edoardo Izzo, giornalista dell'AGI, che sta seguendo proprio la notizia. Siamo sul Foglio: i Balcani di Meloni, energia ucraina, il soccorso Ajlain verso il Consiglio europeo. Quindi si attende il discorso di Meloni, che su tutti questi fronti sicuramente riferirà in aula. Poi c'è un pezzo molto interessante di Giuliano Ferrara, che con la sua penna graffiante, sempre se volete fuori dal coro, si concentra su quello che sta succedendo in Ucraina. E l'abbiamo detto, parlare di fronte ribaltato è sbagliato, però il fronte è sicuramente congelato e sicuramente l'Ucraina in alcune aree hanno ripreso l'iniziativa, hanno riconquistato territorio che è stato occupato dai russi e i russi, per resistere, per continuare quella che tecnicamente si definisce guerra d'attrito, stanno veramente mandando a morte tantissimi giovani, tantissimi uomini. E scrive Giuliano Ferrara: l'escalation era la soluzione. Quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro alla schiena. Il coraggio della bandiera bianca è una fesseria, sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia. E l'assunto di Ferrara è questo: nel momento in cui l'Ucraina, probabilmente dopo il riassestamento degli Stati Uniti rispetto a Kiev, si sente libera e grazie anche alla tecnologia perfezionata sui droni, sta colpendo la Russia in profondità e sta colpendo la Russia soprattutto laddove le fa male, ovvero le strutture energetiche. Sappiamo che questo contribuisce a indebolire un paese come la Russia, che è molto lontano dal crollare, diciamocelo, però sicuramente lo sta indebolendo, un momento in cui anche all'entrata nel quinto anno di guerra anche l'economia di guerra adottata in un primo momento sta cominciando a mostrare il conto, a presentare il conto, perché l'economia di guerra, l'abbiamo detto, sicuramente in un primo momento aiuta tanto a sostenere un paese in guerra, ma poi ha proprio di per sé delle vulnerabilità, per cui nel breve periodo ti aiuta, nel lungo periodo invece ti affossa, eh? È questo un po' il meccanismo. Quindi, come dire, noi vediamo, dice Ferrara, finalmente la Russia messa in difficoltà perché l'Ucraina non ha più le braccia legate dietro la schiena come le aveva dagli Stati Uniti, che le dava le armi dicendo: però qui non attacchi, però puoi arrivare massimo 8 chilometri, però questo non lo devi fare, però qui non ti ci devi nemmeno provare. Questo dice Ferrara, che sicuramente, al di là dell'essere d'accordo o meno, offre uno stimolo interessante di riflessione. Il giornale: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni. Qua la situazione del giornale viene presa dall'altro punto di vista, no? Cioè si guarda l'ipotesi dei PM di corruzione, quindi la notizia viene data per quella che è, ma il titolo è: sono le toghe, e non le toghe coinvolte nell'inchiesta, ma le toghe della Procura di Roma che vogliono fermare il progetto, quindi tutta colpa di chi indaga. Questo un po' è la tesi del giornale. Sarebbe invece interessante capire se le indagini hanno un senso, e date le intercettazioni sembra che quantomeno il senso ce l'abbiano per indagare. Poi l'abbiamo detto, vediamo quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta. Però questa non è l'apertura del giornale. Il giornale sta su un'altra inchiesta che evidentemente gli piace molto di più. Conte ci minaccia ma non si piega. Giro d'affari milionario. Siamo ancora, perché il giornale sta battendo su questa linea da giorni, su il meccanismo, sugli appalti durante il Covid, per quello che il dito è puntato nei confronti di Conte. Giuseppe Conte, scrive il giornale, minaccia questo quotidiano. L'editore, i cronisti che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze, emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità. Due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. E quindi qui siamo a un'inchiesta, ma un'inchiesta giornalistica che nasce dal lavoro della commissione d'inchiesta d'emergenza sul Covid. Sole 24 ore, si torna sul risico bancario, e scrive il quotidiano economico: banche, il risico accende titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Quindi da una parte c'è tutta la questione di Mediobanca, anche MPS, Intesa San Paolo, Unipol, e dall'altro, vi ricordate, proprio ieri con la giornalista finanziaria di Repubblica, Carlotta Scozzari, ci chiedevamo: ma Unicredit che fa? E Scozzari ci diceva: Unicredit è impegnata in questo momento su un fronte a lei molto molto caro, che è quello tedesco di Commerzbank, e dall'altra però vediamo se in qualche modo si farà sentire anche rispetto il risico bancario del bel paese. Il messaggero ha una pagina d'apertura tutta sua, perché guarda all'evento annuale del messaggero, quindi proprio alle giornate del messaggero, che solitamente sono sempre interessanti perché vediamo alternarsi voci di analisti, osservatori, giornalisti, figure istituzionali che aiutano a non solo a capire meglio lo sviluppo e tutto quello che ruota come possibilità, orizzonte, scenario della capitale, però ovviamente guarda anche al paese. Tre proposte per rendere Roma più competitiva. Questo è uno dei passaggi delle attenzioni puntate sull'intervento di Francesco Gaetano Caltagirone, che appunto ha partecipato all'evento del Messaggero quest'anno dal titolo Futuro Capitale, la nuova Italia, Roma motore strategico del sistema paese. E chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si accendono i motori per il mondiale di calcio, perché si parte domani, e qua ovviamente la Gazzetta dello Sport lascia sullo sfondo e lascia i colleghi degli altri quotidiani, le ricostruzioni di contesto paese, anche le polemiche che ci sono per i controlli all'aeroporto, ma non solo. Va detto che lo sappiamo benissimo, il mondiale di calcio, come tutti i grandissimi eventi, portano con sé sempre una fetta di polemiche. Certo, quest'anno diciamo ci sono delle specificità ulteriori, però la Gazzetta dello Sport si concentra sul calcio giocato che vedremo da domani, sapendo che in campo non vedremo gli italiani. Mondiali a peso d'oro in campo, giocatori per oltre 13 miliardi. Ci siamo, domani si parte, scrive ancora la Gazzetta. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: 1, questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, ben trovato ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrate per New Compton, ha pubblicato I confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Buongiorno Muratore.
1: Buongiorno Chiara, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Adesso queste frontiere più calde con te cerchiamo proprio di percorrerle tutte, almeno le principali. Anzi, se dobbiamo parlare di frontiere che si stanno surriscaldando, ti chiedo subito, tu come leggi la notizia arrivata nella notte di nuovi scontri che ci sono stati in Afghanistan, o meglio al confine tra Afghanistan e Pakistan? La notizia arriva dagli afghani, si parla di 13 persone uccise in attacchi aerei proprio sul confine. Altre volte con te abbiamo parlato anche di questi confini, no, meno attenzionati, però veramente a potenziale rischio esplosione.
1: Assolutamente, leggevo anch'io prima la notizia, 3 raid aerei pakistani, 13 morti, 14 feriti. È un conflitto che è stato sopito nell'attenzione mediatica dalla guerra in Iran e poi dalla mediazione pakistana, ma che sostanzialmente è iniziato prima della guerra nel Golfo e riguarda quello, non voglio fare autopromozione, ma che nel 2010 fu chiamato il confine più pericoloso del mondo per antonomasia. È un confine che non esiste perché è perso tra enormi valichi montani, vette, vallate, ma è al tempo stesso molto poroso. Tra due paesi, Pakistan e Afghanistan, che nel 2021 pensavamo destinati a essere alleati perché si vedeva una regia pakistana dietro il regime talebano. Poi un po' il nazionalismo un po' unilaterale dei talebani ha portato il Pakistan a cercare una sfera di proiezione ed egemonia. Al tempo stesso potremmo dire che il Pakistan, nel momento in cui si è messo in campo per la pace in Medio Oriente tra USA, Iran e Israele, comunque ha dovuto affrontare qualche pressione interna, gli attentati in Balochistan, delle tensioni ora al confine con l'Afghanistan. Ecco, quanto e in che misura queste crisi siano interrelate è tutto da vedere, però sicuramente abbiamo una situazione magmatica.
0: Sì, poi ricordiamoci che appunto il Pakistan, grande regista della mediazione, poi vedremo come andrà a finire, tra Stati Uniti e Iran, in realtà ha dei fronti aperti non soltanto rispetto all'Afghanistan, ma anche rispetto all'India. E l'India, infatti, insomma, è evidente che stia mal sopportando, no, anche il risalto, le luci della ribalta sul Pakistan come mediatore, però se ne sta zitta perché comunque se si dovesse trovare una situazione alla crisi del Golfo, anche lei ci avrebbe da guadagnare.
1: Assolutamente, l'India tra l'altro è una posizione abbastanza critica perché è un'alleata ferrea di Israele, ma non è una nemica dell'Iran, anzi a Chabahar, uno dei porti iraniani, l'India ha voluto porre la sua alternativa a Gwadar, che è il porto appunto del Balochistan, che è nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, terminal delle vie della seta. Vedi, c'è una grande partita che ha al centro anche la connettività geologistica, le rotte future. Hormuz ci rende necessario riflettere sulle alternative e gli scenari che potranno emergere. L'India una via ce l'ha, quella del corridoio indo-mediterraneo, che passerebbe per Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele, perché no? Al tempo stesso ci sono anche altre aggregazioni, pensiamo a quella della Turchia, che guardano a altri stati, e questo contesto, territori come il Pakistan, l'Afghanistan, sono ponti, cerniere, ma anche potenzialmente barriere a questi fenomeni di interconnessione. Aspettiamoci che questi paesi diventino sempre più strategici e quindi sempre più caldi.
0: Sì, questo sì, anche perché nel momento in cui tu diventi sempre più strategici, ovviamente, forse è naturale, connaturato nel DNA dei paesi, hai anche una tua proiezione, no? Necessariamente di potenza, sia di potenza economica che di potenza.
1: Assolutamente, ci sono paesi che enfatizzano magari l'ambito economico, altri che enfatizzano maggiormente quello che è un hard power o comunque una proiezione. Paesi come il Pakistan stanno facendo qualcosa di ibrido, non hanno una grande profondità economica, però il Pakistan è una potenza nucleare, non dimentichiamocelo, è il secondo paese musulmano più popoloso al mondo, ha legami un po' con tutti gli stati del Golfo, i turchi e via dicendo, e giocando in sponda con altri attori, pensiamo ai sauditi, ma pensiamo anche ai turchi, vuole crearsi un suo posto nel mondo. Ecco, questo è un mondo anche di grandi ambizioni, dove anche in uno scenario regionale una media potenza può essere imprescindibile per un ordine, un'architettura di sicurezza, anche una stabilizzazione. Sempre più stati lo stanno capendo.
0: Sì, quindi tenete a mente tutto quello che abbiamo detto per capire anche la dimensione anche di quello che sta succedendo adesso nel Golfo, di quello che potrebbe succedere. E arriviamo proprio alla cronaca delle ultime ore. Noi sappiamo che in conseguenza dell'attacco ieri subito da un elicottero Apache statunitense sullo sopra vicino allo stretto di Hormuz, c'è stata una rappresaglia statunitense importante a cui è seguita una contro-rappresaglia iraniana, che forse ancora una volta ci ha dimostrato che al momento non è proprio agli sgoccioli d'armamenti, no, Teheran, perché ci sono stati tanti attacchi andati anche a segno su obiettivi statunitensi nell'area. In modo particolare nella notte sono state colpite basi, strutture di interesse statunitensi in Bahrain e in Giordania. E da parte di Teheran è arrivato un monito molto chiaro, perché è stato detto che questi paesi del Golfo devono smettere di concedere il loro territorio alle armi statunitensi e che in realtà hanno responsabilità legale e morale per gli attacchi americani e di Israele, dando ovviamente, come dire, no, una sorta di appoggio strategico militare agli Stati Uniti. E come va letto questo richiamo? È una minaccia nella minaccia?
1: Beh, sostanzialmente l'Iran intende in qualche modo ricordare ai paesi del Golfo che sarebbero la prima linea in caso di rilancio della guerra. È anche molto difficile dal lato iraniano distinguere tra un bersaglio e l'altro. Un data center di Amazon, su cui viaggia il cloud dei dati del CENTCOM, che utilizza i software di Claude e di Palantir, ma che si trova in Kuwait o negli Emirati Arabi Uniti, è un bersaglio militare legittimo o non lo è? Una domanda anche molto importante. Una base aerea americana dove vanno a rifornirsi degli aerei in Kuwait, in Bahrain, in Qatar, per poi compiere delle operazioni contro l'Iran, anche se non decollano da lì, è un'infrastruttura d'appoggio? Sì. No, questo è un po' il dilemma su cui l'Iran ha giocato. L'Iran ha sempre, dal momento in cui è stato attaccato, pensato di espandere a raggiera la rappresaglia su tutta la regione. Ora conta sul fatto che anche i paesi del Golfo sono molto stanchi, hanno bisogno che l'economia riparta, hanno bisogno che si torni a commerciare, a viaggiare. Tutta la narrativa dell'attrattività del Golfo è stata demolita in 45 giorni di guerra aperta tra febbraio e aprile, soprattutto in Emirati Arabi, Qatar, sì, e via dicendo. Quindi in quest'ottica qua la leva iraniana è molto chiara. Sicuramente in questo peserà molto anche la volontà di tanti paesi di frenare e di cercare di giocare un ruolo da mediatori anche di fronte agli Stati Uniti.
0: E probabilmente anche paesi che vogliono rientrare in gioco come mediatori, perché sto leggendo adesso un'altra agenzia, Arashi, cioè il ministro degli esteri iraniani, avrebbe sentito al telefono gli omologhi, quindi i ministri degli esteri, di Turchia e Arabia Saudita. La Turchia più di una volta ha cercato, non dico di scalzare il Pakistan, ma quantomeno di, sappiamo che la Turchia ce l'ha questa vocazione alla mediazione, no? Anche sul fronte russo-ucraino. È vero che per motivi diversi la Turchia ha suoi interessi geostrategici, geopolitici ed economici sia sul fronte russo-ucraino che su quello medio orientale, quindi ci mancherebbe a tutti i numeri la Turchia per sentirsi coinvolta. Però l'Arabia Saudita invece si capisce forse meno. Ora ovviamente non ci dicono quello che si sono detti al di là delle dichiarazioni un po' dopo.
1: Allora bisogna dire su questo versante che i turchi hanno anche un interesse molto concreto nel non voler vedere precipitare il Medio Oriente nella guerra, da un lato la loro rivalità sempre più strutturale con Israele, che li impone di evitare qualsiasi vuoto che possa aprirsi e fare il gioco dello Stato ebraico, ma anche una questione molto cogente: condividono circa 600 chilometri di confine con l'Iran, e l'implosione della Repubblica Islamica è ovviamente uno scenario da incubo. Abbiamo visto anche quanto si sono mossi i movimenti curdi e quanto comunque si sia pensato anche a una destabilizzazione dell'Iran usando la leva delle minoranze. In quest'ottica probabilmente credo che il minor ruolo turco nelle negoziazioni sia, come è successo a Gaza con la forza di interposizione, legato più a un veto di sostanziale israeliano, esattamente, che a una rivalità tra negoziatori. Peraltro su altri versanti pakistani e turchi giocano molto di sponda. Il Pakistan, che paradossalmente militarmente sarebbe una minaccia peggiore per Israele e potenza nucleare, è ritenuto, forse anche per ragioni di distanza, di minor maturità diplomatica, politica, un mediatore più accettabile anche per l'opinione pubblica interna. Per i sauditi invece è spirito di necessità. Io tra l'altro voglio sottolineare una cosa chiara, che per settimane abbiamo sentito dire che il principe saudita MBS Bin Salman sarebbe stato colui che premeva su Trump per accelerare i bombardamenti, gli attacchi
0: che non è proprio credibile.
1: E non è molto credibile, no. Forse l'Arabia Saudita ha in qualche momento effettuato le brevi operazioni di rappresaglia sull'Iran in prima persona, ma io non ci credo un'Arabia Saudita che spinge per far deflagrare una regione da cui dipende l'intera sua prosperità. L'Arabia Saudita può deviare solo piccola parte del suo flusso di idrocarburi verso il Mar Rosso con l'oleodotto che taglia trasversalmente il paese. È uno Stato che è preso alla giugulare da questo conflitto, e soprattutto è uno Stato che nel 2023 si è impegnato in una grande de-escalation con l'Iran. L'Arabia Saudita e l'Iran sono di più volte vicina alla guerra aperta.
0: Come no?
1: 3 anni fa hanno deciso di deporre le armi della guerra per procura, perlomeno.
0: Sì, col suggello cinese, no? Anche,
1: esattamente.
0: Che poi, tra l'altro, perché uno potrebbe dire, no, però l'Arabia Saudita era convinta che veramente sarebbe stato il famoso Blitzkrieg, no? Statunitense, pochi giorni, pochi attacchi e cambio di regime, quindi in giro di pochi giorni non avrebbe l'Arabia Saudita messo in gioco i suoi interessi nella regione, avrebbe ottenuto il massimo risultato di un regime change in Iran. Allora, io credo che uno, l'Arabia Saudita non sia l'amministrazione Trump che abbia creduto facilmente, conoscendo molto bene l'Iran, ad un Iran che sarebbe caduto in pochi giorni, no? Quindi la favoletta venduta probabilmente a Trump, confezionata anche dal Mossad, non credo proprio che l'Arabia Saudita l'avrebbe in qualche modo metabolizzata.
1: Esattamente.
0: Poi punto 2, ma siamo sicuri che l'Arabia Saudita in prospettiva vuole un regime change in Iran, e dunque potenzialmente un Iran con una guida favorevole a Israele e all'Occidente, che potrebbe nel giro di poco tempo, a quel punto, date le risorse importanti che ha anche l'Iran, la fine delle sanzioni, diventare un competitor regionale, e sarebbe un competitor di peso regionale? Secondo me l'Arabia Saudita non ha interesse a questo, però forse no, sono maliziosa, non lo so.
1: Io credo che nell'interesse saudita ci sia la volontà di tenere uno status quo e soprattutto di ridurre i danni, i rischi e le problematiche che potrebbero emergere in un processo di modernizzazione, influenza e anche espansione un po' del soft power di Riyadh, che abbiamo visto non è restia a agire risolutamente. Abbiamo visto in Yemen a gennaio, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno tentato una sortita, quanto sono stati rapidi i sauditi a farla rientrare.
0: Sì, però anche perché se l'aspettavano un po'.
1: Esatto, anche perché i sauditi hanno già avuto un periodo di maggior hubris, per così dire, all'inizio della guerra in Yemen, all'inizio della guerra in Siria, quando contrastavano molto più nettamente l'Iran, creando anche delle reti, delle televisioni che tuttora esistono, di opposizione. Non gli è andata poi molto bene. Nel 19 sono bastati pochi droni yemeniti sfuggiti al controllo dei Patriot sauditi per rischiare di mettere in ginocchio l'intero sistema energetico. In questo caso qua, a Riyadh, ma anche negli Emirati Arabi Uniti, l'antiaerea ha fatto abbastanza cilecca sotto droni e missili della Repubblica Islamica. Quindi anche i sauditi devono rispondere di fronte a un'opinione pubblica anche interna che non vorrebbe trovarsi la guerra in casa e è già stata scossa da fatti del genere in passato, perché sono regimi autoritari ma hanno un'opinione pubblica.
0: Sempre.
1: E poi c'è il grande tema, il grande elefante nella stanza: sostenere la caduta dell'Iran vorrebbe dire sostenere ora come ora Israele. L'Arabia Saudita, che era pronta a firmare gli accordi di Abramo, ha messo tutto nel cassetto dopo il 7 ottobre.

0: Quindi già questo disinnesca qualsiasi possibilità di procedere in un avvicinamento con Israele, ovviamente. Ma a questo punto, Andrea Muratore, cosa pensi possa succedere come sviluppi? Nel senso, noi vediamo che Israele, nonostante richiami di Trump, anche nelle scorse ore, sta continuando le sue operazioni. Ieri in modo particolare è stata colpita a tiro in Libano. Abbiamo capito che la proiezione di Israele non è soltanto la zona cuscinetto sotto il Litani, ma va ben oltre, e quindi è molto probabile pensare a una vera e propria occupazione di parte del Libano. Sappiamo che questa è una linea rossa che ha posto l'Iran rispetto ai suoi proxy di Hezbollah, ma non solo, evidentemente non guarda con favore anche un'estensione israeliana. E nonostante tutto questo, ieri per la 38ª volta, perché le conta la CNN, Trump ha ribadito 1, 2, 3 giorni entro il fine settimana l'accordo è vicino.
1: Lo vedo molto remoto, perché abbiamo poi spesso questi leak, queste informazioni che parlano di imminenti accordi, ma io personalmente ritengo che ora la situazione è abbastanza instabile, perché abbiamo tentativi di mostrare che questi attacchi sono limitati, difensivi, protettivi, mentre al contempo si dice che la diplomazia sta andando avanti. Abbiamo avuto questa tensione altissima domenica, che è prontamente rientrata, ma abbiamo visto che Israele non ha cambiato registro sul Libano. A me sembra che tutti gli elementi per un'escalation ci siano. L'elemento ora è che né Teheran né Washington vogliono riprendere il conflitto su larga scala. Israele non lo sappiamo, però tutti gli elementi per un incidente, un'escalation, una problematica ci sono. Ora la teoria dei giochi è passata a dire che a due attori su tre non conviene una guerra più vasta, più larga. A un certo punto a marzo a tutti e tre, per motivi diversi, conveniva un conflitto più ampio o almeno risolutivo. A un certo punto erano più Iran e Israele che perseguivano questo obiettivo, ora Iran e Stati Uniti stavano accomunati dalla volontà di non andare fino in fondo. Però sai, torniamo sempre al grande tema: per l'Iran questa è una guerra unica sul suo territorio, nello stretto di Hormuz e in Libano. Certo. Per Israele, che va a elezioni tra pochi mesi, e per Netanyahu sono due guerre distinte. In una probabilmente Netanyahu ha pensato che si può ottenere qualche risultato, poi ovviamente a scapito della popolazione civile, abbiamo visto ieri a tiro. Sì. Può continuare questa situazione in cui abbiamo tre paesi che stanno portando avanti tre strategie diverse? Due stanno trattando tra di loro, ma un terzo si comporta palesemente da guastatore e agisce in maniera unilaterale. Io credo che gli elementi perché ci si torni a confrontare non mancano. Sta alla buona politica e alla diplomazia. Un po' il fallo di reazione di Trump su Netanyahu mostra che c'è tensione su quanto desiderabile sia questa mossa. Non fa onore a Trump l'esserci arrivato 100 giorni dopo lo scoppio della guerra.
0: No, direi proprio di no. Tra l'altro, secondo te è un vero scoop o sono state fatte uscire in modo strategico le notizie che ci parlano di apparati statunitensi spiati dal Mossad? Ora, diciamolo, nessuno si deve scandalizzare, ci si spia anche tra amici e alleati. Certo, tutto poi deve essere contestualizzato al momento e anche al tipo e, come dire, alla qualità, no, dello spiarsi. E pare, insomma, che il Mossad abbia esagerato, abbia fatto un passo troppo in là. È un caso, secondo te, che apprendiamo adesso di queste notizie?
1: No, non è un caso, e probabilmente di questo fatto qui si parlerà a lungo. Non dimentichiamo che già 10 anni fa l'amministrazione Obama fece uscire un leak molto simile, dicendo che al Pentagono, al Dipartimento di Stato, erano stufi dei tentativi israeliani di carpire informazioni sui negoziati che portarono al JCPOA. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Diciamo che c'è una certa frustrazione, perché questa attività crescente di spionaggio avviene mentre Stati Uniti e Israele stanno conducendo per la prima volta alla luce del sole un'operazione militare congiunta, fianco a fianco. Quindi dietro questo spionaggio ci potrebbe essere anche condivisione di informazioni sensibili, dati e via dicendo. E soprattutto Washington intende molto porre dei limiti, forse porre dei paletti su quelli che sono i perimetri del confine dell'alleanza Stati Uniti-Israele, almeno nella narrativa, per non perdersi i paesi arabi e medio orientali. Un'alleanza senza limiti, Washington-Tel Aviv, è vista come fumo negli occhi nelle cancellerie medio orientali. Washington non può permettersi di ignorarle.
0: Assolutamente, però nonostante queste frizioni evidenti, e questo a questo

0: questo punto obiettivi assolutamente divergenti nell'immediato tra Israele e Stati Uniti, eppure parallelamente pare, metto il condizionale, io non ho colto ufficialità di dichiarazioni, che si concretizzi sempre di più il progetto di un esercito unico, no? Israele, Israele e Stati Uniti. E beh, insomma, è questo un passone.
1: È passata la sezione 244 della legge sulla difesa per il 2027 che dice esplicitamente che a parità di tecnologie gli Stati Uniti possono legittimamente incorporare, se già esistente, una tecnologia israeliana nei loro apparati di sicurezza. Sostanzialmente è il progetto di una fusione tecnologica in cui, in nome dei grandi obiettivi che sostanzialmente per gli Stati Uniti sono non perdere la primazia tecnologica soprattutto verso la Cina, si accetta l'idea che Israele sia un supplente paragonabile agli Stati Uniti stessi su calcolo quantistico, intelligenza artificiale, sistemistica. Questo è qualcosa di rompente. Quando Netanyahu dice stiamo ponendo le basi per diventare una superpotenza globale, saremo sempre più influenti, parla di questo. La vera atomica israeliana è il potere tecnologico e dell'innovazione, e basta guardare ogni azienda tecnologica, da Nvidia in giù, per capire quanto cogente sia questa presenza israeliana. Washington l'ha messa nera su bianco in una legge dello Stato che dice praticamente che una ricerca israeliana vale una ricerca americana. Peraltro molte tecnologie israeliane sviluppate con i finanziamenti copiosi che ogni anno l'America fornisce a Israele.
0: Andrea, ti porto, prendo pochi minuti a disposizione, però una tua battuta la voglio, un tuo commento anche a quello che sta succedendo sull'altro fronte, quello russo-ucraino. Questa mattina sul Foglio c'è un editoriale, al solito un po' tra l'irriverente e il graffiante, di Giuliano Ferrara, che titola L'escalation to era la soluzione, e dice quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per le velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato alla schiena, no? Quando invece, se questo braccio lo sciogli, vedi che la situazione cambia. Il riferimento è alla situazione non ribaltata rispetto al fronte, però che vede un'Ucraina in parte aver ripreso proprio sul territorio, sull'area di confine, l'iniziativa, riconquistando alcune parti dell'area, pochissimo, intendiamoci, non è che stanno per ricacciare indietro la Russia, e dall'altra parte un'Ucraina che sta infliggendo dei duri colpi alla Russia nel suo territorio, colpi materiali, ovvero la distruzione di impianti energetici, e anche colpi morali, perché l'attacco a San Pietroburgo sicuramente durante il forum è più morale che altro. E sta cambiando qualcosa?
1: Sostanzialmente io non vedo cambiamenti significativi, vedo una stanchezza di guerra sia nella Russia che nell'Ucraina. È evidente che col crescere della lunghezza del conflitto, con l'ampliamento, riteniamo che sempre più si cercherà di coprire la stagnazione sostanziale del fronte con gesti forti e gesti eclatanti. Io credo che ora come ora Putin e Zelensky siano probabilmente d'accordo nel capire che in questo momento una fase di pacificazione è difficile, e la loro permanenza al potere, forse più Zelensky che Putin, è legata in questo momento al fatto che la guerra ci sia. Il che non vuol dire cavalcare l'escalation, perché probabilmente Ferrara vuole fare il verso a una certa opinione filorussa che spesso parla di escalation ogni volta che si sostiene l'Ucraina. La realtà è che gli aiuti europei e americani sono in calo, americani praticamente azzerati, da almeno 2 anni il valore totale è in discesa. È la maturazione strategica degli ucraini, che legittimamente difendono il loro paese, che li ha portati a gesti sempre più notevoli. Ma ogni volta si accumulano queste notizie, queste mosse, ma non esistono armi miracolose o scenari decisivi. Esiste un fronte cristallizzato e una volontà politica di porre fine a questa guerra che ad oggi risulta assente, in Russia soprattutto, ma anche per motivi di difesa nazionale, probabilmente anche dalle parti di Kiev, e questo lo registriamo tra ogni tentativo di iniziativa negoziale e col fatto che un'analoga iniziativa europea non sta prendendo piede.
0: No, assolutamente, però forse l'Ucraina potrebbe essere anche, come dire, intenzionata, allettata a porre fine alla guerra, una guerra ovviamente che veda salvaguardati i suoi interessi rispetto a un ingresso nell'Unione Europea, no? Perché sappiamo che sarà difficile che l'Ucraina entri finché c'è guerra aperta con la Russia. Dall'altra parte non si capisce che interesse avrebbe oggi Putin a fermare la guerra.
1: Sì, Fermo
0: cioè la contropartita, quale sarebbe per Putin affermarsi oggi?
1: Ora come ora Putin ha l'interesse ad andare avanti e guardare le carte anche e soprattutto dell'Europa.
0: Mm.
1: Al contempo, sai, è anche difficile dire ci fermiamo, ma per andare dove? Cioè, fermarsi ora per avere ancora una situazione di conflittualità Europa-Russia sarebbe qualcosa di potenzialmente sbilanciato.
0: Certo.
1: Lo scenario di una guerra che va fino al 2027 è tutto fuorché da escludere.
0: Grazie sempre Andrea Muratore, un piacere averti con noi, buona giornata.
1: Grazie, Chiara.
0: Buon
1: presto.
0: Lavoro. Andrea Muratore, analista, cura la newsletter Italstrat e vi ricordo ancora assolutamente da leggere per capire bene anche l'oggi, per New Compton, i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e cerchiamo anche di capire, definire, mettere un po' insieme le dichiarazioni che sono arrivate soprattutto in questo momento, vabbè, anche per questione di fuso orario, da parte iraniana e anche contenuti di questa telefonata tra il ministro degli esteri iraniano Arashi e gli omologhi di Turchia e allo stesso tempo di Arabia Saudita. Poi vediamo se ci sono anche aggiornamenti su questa fiammata di violenza al confine tra Afghanistan e Pakistan, e lo abbiamo ben ricordato, lo ha fatto Andrea Muratore, quando questo fronte sia caldo, caldissimo, e come veramente il Pakistan, che ora è mediatore di questa partita grave, importante e cruciale nel Golfo, in realtà poi abbia, come dire, questioni aperte proprio tutto lungo i suoi confini. Tra pochissimo le news e poi si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andremo a Piazza Affari.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
0: Stati Uniti e Iran hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento ieri di un suo elicottero vicino Hormuz, immediata la risposta di Teheran che ha colpito numerosi obiettivi statunitensi, soprattutto in Bahrain e Giordania. E proprio di poco fa la notizia che il ministro degli esteri iraniano Arashi ha contattato gli omologhi turco e dell'Arabia Saudita. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce arrivate dalla Repubblica Islamica. Viaggio del Papa in Spagna, Leone ieri ha lasciato Madrid e ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo Stadio Olimpico. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
14: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora a Madrid incontro coi 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
0: Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassinata nel 3 ottobre del 2023 a Rimini. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo richiesta dal PM. Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però parere favorevole non è arrivato. Destinazione Luna, inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA, l'ente spaziale europeo, sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia ha detto: è la mia rampa di lancio. E questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: In rassegna stampa ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, che dava risalto, con richiamo in prima pagina, alla presentazione ieri a Piazza Affari in Borsa Italiana dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sugli investimenti etici e sostenibili, al centro la tutela della vita umana. E c'è stato l'intervento del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che nell'incontro di ieri ha avuto anche un incontro, confronto con Stefano Caselli, docente dell'Università Bocconi, economista e direttore della SDA Bocconi School of Management, che è al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, le faccio ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori un passaggio delle parole ieri di Zuppi ai microfoni dei giornalisti. Per noi c'è la nostra Raffaella Frullone.
2: Vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi. Come ho detto prima, soprattutto per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
0: Queste le parole del cardinale Zuppi. Uno può dire, beh, dall'arcivescovo, dal presidente della CEI, sono le parole che senti di aspettarti, no? E invece danno maggiore, creano maggiore attenzione le sue parole, professor Caselli, perché lei ha detto: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare divari sociali e ambientali. È proprio così?
1: Sì, è così, perché oggi, l'ho detto ieri nel confronto con il cardinale Zuppi, oggi viviamo in un mondo in cui la quantità di ricchezza è straordinaria. Quindi riflettevo ieri, la ricchezza finanziaria è 4,5 volte il PIL del mondo.
0: Mamma
1: tantissimo
0: mia.
1: Questo però è un dono ed è un'opportunità, per cui il modo con cui si investe può veramente orientare quello che è la traiettoria dello sviluppo economico. Lo può orientare in termini di progetti infrastrutturali a lungo termine, lo può orientare in termini di capacità di creare posti di lavoro, ancora nel creare nuove aziende che rappresenteranno il benessere per tutte e per tutti nei prossimi anni. E questo parte dalla scelta di ogni individuo. Proprio per questo il ragionamento che è stato fatto ieri è collegato a due parole, che sono il rischio e il rendimento, che fanno parte di qualsiasi scelta di investimento.
0: Certo.
1: Allora, il tema vero non è ridurre il rischio e ridurre il rendimento per essere più responsabili. Il tema vero è utilizzare il rischio come elemento di responsabilità per far sì che il rendimento possa permettere di raggiungere degli obiettivi che siano a vantaggio di tutti. Pensiamo a una compagnia di assicurazione, un fondo pensione, una fondazione, hanno in mano grandi patrimoni, ma si utilizzano il rischio come responsabilità. Allora il rendimento che ne deriva è un rendimento che permette a questi investitori di continuare a svolgere la propria attività, ma di generare anche degli impatti sociali. Se invece il rischio è un concetto astratto e diventa azzardo semplicemente per portare a casa più rendimento, allora la finanza perde qualsiasi contatto con la realtà, e questo è il rischio più grande che abbiamo sottolineato ieri.
0: Ma il rischio di questa deriva a cui faceva riferimento è avvertito all'interno della finanza? Cioè, siamo nell'astratto o ci sta riportando considerazioni, riflessioni, strategie, decisioni che poi animano il dibattito all'interno della finanza? Cioè, quanto è avvertito l'elemento etico e di responsabilità?
1: Direi sempre di più, non sono qui a raccontare ovviamente che tutto è perfetto, la vita umana non lo è, dobbiamo confrontarci con i temi, gli ostacoli, i problemi, però il dibattito in finanza c'è, e vedo soprattutto un aspetto che è realmente positivo. Sempre di più una parte rilevante della finanza utilizza il concetto di lungo termine e di impatto. che hanno un valore sociale etico, perché più la finanza porta a investire a lungo termine su progetti reali che abbiano impatto, impatto vuol dire benessere per la collettività che circonda il progetto, allora un pezzo della strada è sicuramente fatto. Esiste comunque una parte della finanza che è sganciata da questo tema, pensiamo a tutto il dibattito a cui stiamo assistendo sulle cryptocurrency, e beh, queste pongono, come dire, degli interrogativi molto pesanti, è una parte di finanza che è sganciata dai progetti reali e questa è estremamente rischiosa, ma anche pericolosa, perché non genera nessun impatto sociale se non il profitto per i singoli, il profitto e le perdite, perché se manca un riferimento alla realtà, l'investimento può generare grandi rendimenti ma può portare anche grandissime delusioni.
0: E questo è un tema molto interessante, no? Di una finanza che perde nella sua dinamica, nel suo lavoro, che rischia di perdere nella sua dinamica e nella sua attività un ancoraggio alla realtà, e un po' l'abbiamo visto, è il rischio appunto legato alle criptovalute, ma anche a quelle che poi in gergo vengono definite delle bolle finanziarie, no? Quindi questo crescere a dismisura senza che ci sia poi un corrispettivo rispetto all'economia concreta e reale, e è come se la finanza creasse un monstrum che vive poi di una dimensione tutta sua, salvo schiantarsi e fare vittime.
1: Eh sì, e poi alzare la mano ovviamente lamentandosi, no?
0: Sì, quindi, tra l'altro.
1: Però lo, certo, lo stiamo vedendo anche in questi, in queste settimane, in questi mesi, no? Dove il valore delle quotazioni di borsa, soprattutto per le grandi aziende, sta superando. Ovviamente non va né demonizzato né esaltato, io penso che la reazione corretta sia studiare continuamente, osservare, ma soprattutto per chi ha in mano la responsabilità di gestire grandi patrimoni o di gestire i risparmi anche dei piccoli risparmiatori, sia ovviamente non tanto cavalcare le mode ma diversificare, orientare il proprio investimento, e ritorno al punto di prima, a progetti a medio e lungo termine che stimolino la crescita e lo sviluppo delle imprese e quindi della società. Penso che questa sia la risposta più corretta, e poi bisogna sempre interrogarsi. Uno degli elementi di cui si è discusso ieri, quando si hanno in mano grandi patrimoni, ho citato le fondazioni, ho citato i fondi pensione, sono grandi patrimoni che generano benessere, no? I fondi pensione permettono ovviamente a tutti noi, quando andremo in pensione, di continuare ad avere una vita dignitosa e avere welfare.
0: Sono a tutti gli effetti una integrazione del welfare, no?
1: Assolutamente, ma proprio chi ha in mano queste componenti deve interrogarsi continuamente. Abbiamo citato ieri il tema, ad esempio, della pace e della difesa. Quali investimenti oggi dobbiamo fare per garantire sinceramente la pace nei nostri paesi e nel mondo? Non c'è una risposta esatta, non c'è, ma penso che un atteggiamento responsabile sia quello di interrogarsi continuamente. Ecco, il senso di responsabilità è quello di interrogarsi, confrontarsi e poi di progredire insieme. Questo penso sia il destino importante di chi ha una responsabilità di investimento.
0: Una volta già avevamo avuto modo di affrontare questo aspetto e glielo ripropongo con la mia domanda. In Italia come siamo messi da un punto di vista di educazione e consapevolezza finanziaria, proprio a livello di cittadini, non tanto di addetti al settore?
1: Ma l'Italia è un paese che ha una straordinaria quantità di ricchezza finanziaria, perché ha lavorato tanto, ha accumulato tanto.
0: E siamo dei risparmiatori, però, nel DNA.
1: Siamo dei risparmiatori, ma questo è un vantaggio, perché il risparmio è una risorsa naturale che poi possiamo utilizzare per, questo è fondamentale. La consapevolezza è ancora deve fare tanta strada, perché l'atteggiamento italiano è sempre stato, e lo dico in modo, come dire, sorridendo, la gestione del risparmio un fatto tecnico per addetti o distante dalle scelte personali. No, oggi un singolo euro di ognuno di noi contribuisce a costruire qualcosa, La strada è lunga, ma soprattutto dobbiamo lavorare in termini di educazione finanziaria a partire dalle scuole, perché quando usciamo da scuola siamo uomini e donne ormai formati, no? Mentre nella scuola che bisogna portare questo concetto di educazione finanziaria, che non è solo educazione civica, è anche questo, ma fa parte della vita quotidiana e della responsabilità di ciascuno di noi. La strada quindi è ancora lunga, c'è ancora, devo dire, molta inconsapevolezza nel modo con cui si gestiscono i risparmi, purtroppo.
0: E a volte neppure si gestiscono, sottovalutando anche il fatto che invece potrebbero essere ben investiti anche in modo, lo dico perché ci segue, assolutamente tutelato, di contribuire a dare impulso alla nostra economia. Voglio dire, tutta questa ricchezza, no, che noi abbiamo perché siamo risparmiatori, perché soprattutto abbiamo questa tradizione dei nostri nonni, genitori, di fare un po' le formichine, beh, potrebbe in qualche modo essere utile anche al sistema paese. E non sto pensando, lo dico subito, a manine che nottetempo in qualche modo vadano a pescarci dentro.
1: No, no, assolutamente.
0: Ecco, per chiarezza. Ma,
1: è corretto, non bisogna ovviamente correre delle avventure rischiose, ma sempre di più un pezzo ragionevole dei propri risparmi, che siano pochi, tanti, tantissimi o pochissimi, no? In proporzione,
0: certo.
1: Deve essere dedicato nei giusti modi all'investimento nel capitale di rischio delle aziende. Perché questo? Italiane ed europee, perché questo è il campo di gioco e della società in cui viviamo, e quanto più le risorse finanziarie permettono alle aziende di crescere, tanto più vuol dire posti di lavoro, vuol dire competitività e quindi benessere del nostro paese, del sistema europeo, e capacità di innovare. Allora, sempre di più, in modo responsabile, bisogna collegare un pezzo dei nostri risparmi a quello che tutti chiamiamo lo sviluppo dell'economia reale. Se no il rischio è che i nostri risparmi vengano utilizzati per sostenere il debito, e per carità, un pezzo dei nostri risparmi deve essere dedicato a sostenere il debito pubblico, però non possiamo permetterci che larga parte dei nostri risparmi vada a finanziare la crescita e lo sviluppo in tutti i posti del mondo al di fuori dell'Europa. Ma certo, non è per essere nazionalisti,
0: no.
1: È una presa d'atto del fatto che il nostro campo di gioco è l'Italia e l'Europa, e dobbiamo contribuire al benessere dei luoghi, della grande area geografica in cui siamo.
0: Professore, grazie e a presto, Stefano Caselli. Buona giornata. Stefano Caselli, economista e direttore della SDA Bocconi School of Management. Tra pochissimo vi porto sulla Luna.

0: L'Italia è la mia rampa di lancio, lo ha detto ieri il nostro astronauta Luca Parmitano alla presentazione dell'importante operazione dell'Artemis 3, la missione della NASA prevista nella seconda metà dell'anno prossimo, quindi più o meno siamo intorno all'estate del 2027, destinata, così è stata presentata, ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Quindi già di per sé c'è tutto il fascino di una missione di questo tipo, e ovviamente c'è tanto orgoglio a pensare che l'astronauta italiano dell'ESA, dell'ente europeo dello spazio, sarà l'unico non americano a far parte di questo equipaggio e quindi della missione. Vogliamo capirne qualcosa in più e come al solito ci aiuta Gianluca Dotti, giornalista scientifico. Buongiorno, bentornato Gianluca.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, questa missione, questa Artemis 3, che cosa si propone? Quali sono gli obiettivi?
1: È una missione che rientra all'interno della serie di missioni che si chiamano Artemis e che ha un chiaro obiettivo finale, che è quello di riportare l'essere umano fisicamente a calpestare il suolo della Luna. Un percorso però che è abbastanza articolato e che soprattutto si compone di tutta una serie di prove e test di avvicinamento. La missione Artemis 3 in origine doveva essere la prima in cui effettivamente si sarebbe raggiunta la Luna. In realtà, nell'attuale configurazione, la missione Artemis 3 resta una missione di test in orbita in cui si proveranno alcune manovre fondamentali che poi serviranno nella successiva Artemis 4, in cui davvero ci sarà l'allunaggio.
0: Perché è tornato questo interesse alla Luna? Abbiamo abbandonato Marte, e ora non che le due cose siano in rapporto di esclusione, se lo sono, sono per investimenti, perché ovviamente si parla sempre di investimenti molto molto importanti e dei fondi che vengono messi in gioco, però fino a qualche anno fa sembravamo prossimi a non dico a colonizzare Marte, no, però sembrava quello l'obiettivo. Invece adesso torniamo al caro vecchio satellite.
1: Torniamo al caro vecchio satellite, che è più vicino, quindi in qualche modo più comodo da raggiungere, sì, su cui si possono immaginare una serie di attività che non vanno semplicemente nella direzione del, tra virgolette, riconquistare la Luna, quindi metterci piede, metterci una bandiera, ma questa volta l'idea è di arrivare sul satellite naturale del nostro pianeta per fare una serie di attività e raggiungere di fatto una condizione di permanenza stabile, non necessariamente in tempo indeterminato, però con una permanenza sulla Luna, proprio per fare molti passi dal punto di vista scientifico, tecnologico, di insediamento in più rispetto al primo allunaggio del secolo scorso.
0: Ma veramente possiamo pensare in un tempo ragionevolmente non lunghissimo di portare la nostra vita sulla Luna, cioè di veramente abitare la Luna?
1: Abitare la Luna è abbastanza complesso perché tra le cose che rendono il nostro pianeta, la Terra, così ospitale, c'è un'atmosfera che serve a un'infinità di elementi in termini di regolazione della temperatura, ovviamente insomma vivibilità, protezione dalla radiazione cosmica solare, eccetera. Quindi esistono infiniti studi e modelli di come l'umanità possa abitare la Luna, che è, diciamo, tecnologicamente possibile e futuribile. Di sicuro non potrebbe essere una vita paragonabile a quella che c'è sulla Terra, sarebbe comunque un vivere in condizioni protette, che può essere nel sottosuolo oppure all'interno di sostanzialmente astronavi poggiate a terra. Però è sicuramente una frontiera di esplorazione che porta con sé tutta una serie di benefici diretti e indiretti, anche dal punto di vista tecnologico, scientifico, delle nostre competenze e conoscenze. Non è solo andarci per il gusto di andarci, ma è anche un filone, no, di sviluppo e innovazione di lungo corso.
0: Anzi, noi lo sappiamo che il fronte della ricerca spaziale, come anche il fronte della ricerca militare, sono quelli che poi hanno portato a obiettivi, a scoperte scientifiche e tecnologiche che poi hanno avuto impatti importantissimi, no, nel nostro quotidiano, proprio dalle cose più evidenti come può essere internet, dalle cose anche meno evidenti come possono essere alcuni software delle lavatrici, detto banalmente.
1: Certo, le grandissime collaborazioni spaziali e non spaziali, nella maggior parte dei casi anche internazionali, ci hanno consegnato poi nel tempo davvero tante tecnologie ormai dei video tutti i giorni. Faccio degli esempi un po' meno spaziali. Uh-huh. Il CERN di Ginevra, il grande acceleratore di particelle, adesso ci sta consegnando dei magneti potenti e precisi che hanno una ricaduta poi pratica nella diagnostica medica, per esempio, oppure tutto quello che riguarda il mondo degli studi sulla relatività, che oggi troviamo applicato nei sistemi GPS che utilizziamo nei navigatori. E poi gli esempi possibili sono infiniti. Adesso si sta ragionando tantissimo dei rilevatori di onde gravitazionali. Si sta parlando anche di installare un grande centro in Europa. La Sardegna è uno dei candidati più forti per ospitarlo, e anche qui è tutto un filone di sviluppo in cui da un lato c'è un obiettivo esplicito e diretto scientifico, in quel caso sono le onde gravitazionali, certo, come le missioni Marte, Artemis, hanno la Luna come obiettivo, ma poi implicitamente c'è tutto un lavoro di migliaia, decine di migliaia di scienziati che devono mettere a punto sistemi, e nel farlo impariamo tantissimo.
0: In qualche modo si è anche riaccesa, posto che si sia mai sopita, la corsa allo spazio, che vede poi o dei paesi o dei gruppi di paesi a livello di coalizioni, di collaborazioni, che in realtà si sono sempre date un po' battaglia. Ovviamente mi riferisco a cosmonauti e astronauti, quindi da una parte Russia e Stati Uniti, ma soprattutto in questo momento la Cina, che in qualche modo è diventata anche capofila rispetto alla Russia.
1: Assolutamente sì, la competizione non si è mai sopita, ha cambiato alcune dinamiche, alcune caratteristiche, però oggi si è fatta davvero importante. Anzitutto c'è un equilibrio, una collaborazione anche tra Europa e Stati Uniti. Non a caso Luca Parmitano, che parteciperà ad Artemis 3, è un astronauta italiano che fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, che collabora con l'Agenzia Spaziale Statunitense NASA, uh-huh, in questa composizione di un equipaggio ibrido e in qualche modo transoceanico tra Europa e Stati Uniti. Poi c'è la grande corsa rispetto alla Cina. La Cina vuole arrivare sulla Luna entro il 2030. L'Italia con l'Europa e gli Stati Uniti punta ad arrivarci nel 2028 con Artemis 4, e il gap temporale è molto stretto, quindi i cronoprogrammi del cluster Europa-Stati Uniti rispetto a quello cinese sono quasi appaiati, quindi questo è veramente una gara con lo sprint. E poi non dimentichiamo che magari su altri fronti, non direttamente su quello del ritorno sulla Luna, però ci sono le agenzie spaziali giapponese, la JAXA, quella indiana, che stanno facendo con approcci anche diversi, in qualche modo saltando alcune generazioni tecnologiche, perché sono arrivate e hanno iniziato a occuparsi di spazio più di recente, ma anche loro sono assolutamente parte della corsa globale allo spazio, che ormai è diventato un tema di competizione geopolitica molto più allargata rispetto che nel Novecento, perché molti più attori, molti più paesi sono entrati in gioco.
0: E poi sempre più con la questione dei satelliti e lo sviluppo tecnologico, sappiamo come la sicurezza dei paesi si giochi nello spazio.
1: Controllare il dominio spaziale oggi è un interesse strategico, perché vuol dire informazioni, vuol dire capacità di osservazione, vuol dire capacità di controllo, vuol dire governo delle infrastrutture che stanno nello spazio, in orbita bassa o in orbita più alta, da cui poi di fatto dipendono tantissimi servizi che anche a livello civile, non solo militare, utilizziamo nella quotidianità. Quindi non è sicuramente una novità del 2026, è un trend ormai di lungo corso, ma è vero che diventa sempre più importante anche questo tipo di ricaduta, ed è lì poi anche molto legandosi a tutto il trend dei big data, del digitale, dell'intelligenza artificiale, certo, eccetera, che passa molto del nostro futuro.
0: Grazie Gianluca Dotti per averci accompagnato in questa interessante passeggiata fuori atmosfera. A presto.
1: Grazie a te, a presto, un saluto.
0: Grazie Gianluca Dotti, giornalista scientifico e amico di questa trasmissione, veramente bravissimo.

0: 8.30, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Molto siamo stati sul fronte medio orientale, anche per gli aggiornamenti della notte, adesso ci spostiamo su quello russo-ucraino, dove è stata un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, in modo particolare nel mirino del Cremlino, è tornata l'area di Odessa e Kharkiv, ma non solo, e dall'altra parte ci sono stati numerosi lanci di droni ucraini in territorio russo. E tutto questo, mentre lo dicevamo, vediamo un congelamento, forse no, però una guerra di attrito, dove veramente l'avanzata russa, soprattutto in queste settimane, è fortemente rallentata, con l'Ucraina che in alcune aree ha ripreso l'iniziativa e ha riconquistato dei fazzoletti di terra. L'abbiamo detto, la linea però resta quella, è proprio una guerra di attrito, così come la prima e la seconda guerra mondiale ci hanno consegnato in qualche modo questo termine militare. Però di contro sappiamo che altro si sta muovendo a livello di notizie, di possibili tavoli, percorsi negoziali. C'è stata anche la famosa lettera di Zelensky, bisogna capire quanto fosse rivolta realmente a Putin o quanto fosse rivolta agli oligarchi russi, e poi aperture e chiusure che continuano a registrarsi anche da parte del Cremlino, no? Dove tra l'altro è stato proposto anche come possibile mediatore Schröder, che anche qui non capiamo se è una proposta reale oppure una provocazione da parte russa. Ecco perché vogliamo capire oggi, in questo momento, data anche una stanchezza per forza, perché siamo nel quinto anno di guerra per l'uno e l'altro paese, con dati soprattutto di un'economia russa che questa volta, ma perché lo dicono gli stessi russi, sta cominciando a mostrare qualche scricchiolio, se siamo vicini oppure no a una possibile soluzione negoziale che parte da non una pace ma un accordo di congelamento delle linee del fronte, ma che comunque le parti tornino veramente a parlarsi. Ci facciamo aiutare da chi da sempre ha seguito, quindi fin dal 91, che vuol dire dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina dalla Russia, dalla loro Unione Sovietica, e ha sempre seguito sul terreno l'evoluzione di questa vicenda, che richiama anche altri scenari più o meno vicini, più o meno lontani. Buongiorno e grazie per essere con noi ad Alessandro Cassieri, giornalista storico inviato della RAI, e proprio per RAI Libri ha pubblicato Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini ad oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, la domanda ci vado veramente dritta, sulla scorta anche di quanto tu conosci bene le relazioni e l'origine di questo conflitto, che appunto ha radici lontane, pensi che siamo vicini a un momento di svolta oppure no, è un effetto ottico?
1: C'è ancora un effetto ottico rispetto alla possibilità di venire a capo di questo conflitto, perché ci sono molti elementi che sono sfumati nella nebbia rispetto anche a quello che appare nitido. Da una parte continuiamo a raccontare che ogni giorno, ogni notte ci sono gli attacchi da parte russa su obiettivi più o meno strategici ucraini, un po' meno raccontiamo delle centinaia di droni che gli ucraini sono sempre più in grado ogni notte di lanciare contro obiettivi strategici russi. Quindi da questo punto di vista c'è un bilanciamento che nel corso del tempo si è realizzato in maniera molto sostanziale. Noi ne contiamo di meno, ma i russi li contano molto.
0: Sì, adesso 342 stanotte.
1: Ecco, 342, forse i russi ne hanno lanciati qualcuno di meno. Per dire che qui siamo su una schermaglia a livello di droni o di comunque colpi che vengono balisticamente utilizzati da una parte e dall'altra, abbastanza equilibrata. Per quanto riguarda la guerra d'attrito, è verissimo quello che tu dicevi, c'è praticamente una stabilizzazione involontaria di questa linea del fronte, fermo restando che ci sono due caratteristiche diverse rispetto a ciò che riescono a recuperare gli ucraini e rispetto a ciò che riescono a conquistare i russi, ovvero i territori. Parliamo di qualche decina di chilometro quadrato, si arriva a immaginare 250 chilometri quadrati, che è praticamente nulla nella dimensione di un fronte lungo 1200 chilometri, da parte degli ucraini si prendono dei pezzi di terra sostanzialmente non strategici, da parte russa in questa guerra d'attrito giorno dopo giorno, comunque diciamo 4, 5, 6 volte a settimana vengono conquistati degli insediamenti. Questo significa che da una parte c'è una campagna praticamente brulla o comunque anche amabilmente facilmente coltivabile, ma sostanzialmente di scarso rilievo militare, dall'altra parte ci sono degli avamposti che vengono presi dalle truppe russe, sia pure a costi piuttosto pesanti,
0: enormi, altissimi.
1: Anche se non sono quelli che le rispettive propagande tendono a enfatizzare, perché se fossero veri del tutto quei numeri, noi saremmo al prosciugamento di ogni possibile riserva umana da parte di entrambi i paesi, e soprattutto la Russia sarebbe stata già da tempo costretta, se fosse vero ciò che viene detto a Chiesa, che perde 30.000 uomini al mese, a ricorrere alla coscrizione obbligatoria. Ciò che invece è in vigore in Ucraina, che è un paese meno popoloso, meno grande, meno potente da tanti punti di vista, che dall'inizio praticamente è costretta alla leva obbligatoria, addirittura inducendo, pare, oltre 1.200.000 giovani ucraini a fuggire ad esempio in Polonia. Fermo restando che questo quadro quindi ci mette di fronte a delle realtà un po' più articolate, il negoziato anche qui si presta a diverse interpretazioni. Se è vero come è vero che noi siamo in qualche misura condividendo l'informazione che viene da Kiev, che l'avanzata russa è in difficoltà, che le stesse strutture economiche, produttive, industriali, di rifornimento russe siano in difficoltà, e non si capisce perché ci sia questa rincorsa da parte di Kiev, in particolare del presidente Zelensky, a cercare in tutti i modi di stabilire un negoziato con quell'interlocutore al Cremlino che per decreto firmato dallo stesso Zelensky nell'ottobre del 2022 non doveva essere possibile fino a che ci fosse stato proprio Vladimir Putin al Cremlino.
0: Sì, ricordiamo, per aggiungere anche altri elementi, ricordiamo che questo decreto di Zelensky, che può essere superato facilmente da un altro decreto, è stato successivo alla decisione di Putin, che ha fatto approvare dalla Duma, di riconoscere, mettere in Costituzione, quindi siamo non di fronte a un decreto ma di fronte a un passaggio, come si dice, aggravato, di mettere già in Costituzione quei territori e quelle quattro regioni che la Russia ha già reputato sue, quando ancora oggi sappiamo che non è arrivata a conquistare tutto il Donbass. Come dire, fu anche un fallo di reazione, ma non ci stupiamo,
1: sì,
0: perché in guerra si ragiona.
1: Da questo punto di vista rischia di essere controproducente nel momento in cui ha emesso un niet, è il caso di dire.
0: Però è lo stesso Zelensky che poi dice vediamoci, no? Quindi probabilmente c'è anche la disponibilità, evidentemente, a.
1: Ma c'è una contraddizione. Allora, o siamo sufficientemente forti da dire proseguiamo così, grazie anche al sostegno degli europei, che in qualche misura supplisce, anche se non del tutto, a quello degli americani, perché quello degli americani continua a esserci dei finanziamenti, continua ad arrivare le armi e soprattutto continuano a esserci le sanzioni prevalenti nei confronti della Russia da parte degli Stati Uniti. Allora, se questa fosse la ratio dell'analisi di quello che sta succedendo, deve partire dal fatto di chi si sta muovendo e perché. Se io sono forte, perché arrivo al punto di rimangiarmi, tra virgolette, un decreto che io stesso ho firmato per cercare di sedermi al negoziato, al tavolo negoziale con Putin? Allora qui subentra il secondo elemento, ed allora perché alla vigilia di Davos, anzi qualche giorno prima, io faccio in modo che uno degli oligarchi che è più vicino a Putin, che è Abramovich, che ha avuto anche un ruolo durante il primo importante e in ogni fallito negoziato di Istanbul del 2022, sì, a poche settimane dall'inizio della guerra, dell'aggressione russa, dell'invasione russa, perché chiedo ad Abramovich di venire a Kiev, perché lui porti un messaggio a Putin? Putin ha commentato questo con l'agenzia internazionale il giorno prima, sì, dell'inizio del forum di Davos, dicendo Abramovich mi ha domandato, Zelensky mi ha chiesto di andare a Kiev perché ha un messaggio per me, cosa faccio? Risposta di Putin: tu non sei il mio inviato, ma se ti ha invitato e vuoi andare, vai. Dopodiché ci sono stati episodi sul campo, sul terreno, come lo strike sul dormitorio giovanile russo che si pensava da parte ucraina, o così comunque è stato presentato come l'attacco a una base in cui venivano formati quasi delle delle squadre speciali, delle forze speciali russe, e questo ha evidentemente bloccato tutto per qualche giorno, perché poi alla vigilia esattamente del forum di Davos la settimana scorsa è arrivata la lettera di Zelensky, che ripropone i termini della questione, ovvero la possibilità di mettersi al negoziato c'è da parte di Zelensky, ma non alle condizioni di Putin. Le condizioni di Zelensky sarebbero quelle di Istanbul 2022, cioè sulla linea del fronte, quello che era stato chiesto e ottenuto da entrambe le parti, e che poi per un miracoloso tra virgolette, cortocircuito negativo, ha fatto fallire quel negoziato.
0: Sì, però Istanbul 2022 i confini erano un po' più avanzati della Russia rispetto ad oggi, quindi aveva sicuramente, la Russia aveva avanzato molto più in profondità, tra l'altro anche proprio a ridosso di tutto il Donbass, con la questione che poi sappiamo benissimo che le vere difese sul terreno sono lì, e se tu concedi quella regione, poi se la Russia tra qualche anno pensa di poter avviare una terza operazione in Ucraina, poi avrebbe delle pianure spianate davanti. Quindi
1: vabbè, questa è una considerazione, diciamo così, che è sempre nell'ambito delle possibilità,
0: certo, sì, sì, sì, no, no,
1: che ci si pone, però, come quelle che eventualmente la Russia può rappresentare una minaccia prima per i Baltici, poi per la Polonia, poi per la Germania,
0: no,
1: poi per
0: però
1: la Francia,
0: in Ucraina c'è stato,
1: questa
0: no, no,
1: è una narrativa che,
0: no,
1: ha consentito di procedere sulla strada del riarmo. Questo è formidabile, sono tutti molto contenti nel settore dell'industria della difesa europea.
0: Ahimè, questo sì, però voglio dire, da parte degli ucraini è giusto avere anche dei timori, credo, no? Perché loro guardano ai propri interessi e alla propria sicurezza, quindi se già devi rinunciare a parte del territorio, vuoi farlo cercando di metterti in sicurezza per il futuro, dopo il 2014
1: il
0: e il 2022.
1: Ma infatti,
0: però è per dire le motivazioni per cui casomai oggi un congelamento del fronte viene visto in un modo rispetto invece a quello che la linea del fronte disegnava nel marzo del 2022 a Istanbul.
1: Sì,
0: questo per leggerlo da un punto di vista ucraino, no?
1: In realtà la Russia era retrocessa di parecchio rispetto al suo posizionamento su Kharkov e soprattutto su Kiev, quindi c'era stato, come dire,
0: infatti la questione era proprio la parte del
1: sul
0: Donbass,
1: terreno, che lasciava intendere che i margini di manovra e di reciproca rassicurazione, considerando il fatto che all'epoca, ricorderei, uno degli elementi chiavi era che cosa si fa della Crimea. Ecco, la Crimea, che era un elemento di assoluta divisione, veniva in quell'accordo congelata la questione per 15 anni, rimanevano i russi, rimanevano
0: con la flotta, c'era un riconoscimento de facto, ma non de jure.
1: Assolutamente. E questo, allora, se uno mette sul tavolo una capacità negoziale e soprattutto ha qualche cosa da scambiare, bisogna capire quali sono i punti fermi e quali sono i punti mobili.
0: Assolutamente.
1: Ci sono troppi punti mobili da parte di Kiev sul punto fondamentale. Vogliamo che questa guerra cessi, dall'altra parte ci sono dei punti rigidissimi, inossidabili, che sono rimasti tali praticamente dall'inizio della trattativa di Istanbul, e su questo purtroppo ci siamo impantanati, ci sono loro impantanati dal punto di vista negoziale, e ogni giorno ci sono pesantissime distruzioni e molte vittime. Questo è un errore di cui molti anche in Europa dovranno farsi carico quando la storia avrà il tempo e il modo di sottolineare meriti e demeriti.
0: Infatti questo è assolutamente vero, il motivo per cui dicevi, ma com'è se l'Ucraina, come una certa narrazione, sta vincendo e sta prevalendo in questo momento, invece punta all'accordo? Perché è evidente che il fatto che tu sia riuscito in questo momento a potenziare la tua risposta militare, è purtroppo, però non toglie il fatto che l'Ucraina non stia certo vincendo, no? E l'Ucraina è un paese sempre più distrutto che sta resistendo, e sta resistendo meglio anche con la tecnologia droni, che sicuramente in questi anni, ahimè, ha dovuto imparare, perché in guerra funziona che impari o muori, no? Questo purtroppo è una formula gergale che però è assolutamente vera. Ma dalla parte Russia, le intenzioni, tu che conosci molto molto bene il contesto russo e il pensiero russo, e quindi anche il pensiero poi di Putin, c'è la possibilità reale che Putin in questo momento stia pensando a un congelamento della situazione, a una pace, a un accordo, e la possibilità anche di rinunciare a qualcosa di quelle che tu giustamente hai definito, no? Le istanze, cioè le istanze massimaliste, sono sempre rimaste quelle da parte della Russia. Cioè, si apre qualcosa oppure no? Siamo veramente allo zero assoluto?
1: No, non siamo allo zero assoluto, perché il paradosso è che Mosca, il Cremlino, ha una sua stella polare, e questa stella polare si basa sulle intese che erano stabilite ad Anchorage nell'incontro famoso con Trump in Alaska l'anno scorso. E questo elemento su cui fa leva la resistenza ideologica, diciamo così, di Putin e della Russia, di non muoversi di un centimetro da quello che era stato concordato. E questo accordo riguardava il fatto che il Donbass come fascia di sicurezza residuale, ma comunque una fascia di sicurezza ai confini della Russia, fosse completamente attribuito alla Russia, non mano militari se possibile, ma dal punto di vista del riconoscimento internazionale. Su questo, ai noi o volontà sua, l'intenzione di chiudere il conflitto da parte di Washington formato Trump, c'è stato l'avallo americano. Il Donbass è russo e si chiude la partita. Su questo si è fermato il meccanismo, come dire, relazionale e negoziale di Mosca. Infatti, a ogni proposta di Kiev, vogliamo riprendere questo negoziato, la risposta è naturalmente di Dmitry Peskov, il portavoce di Putin quasi sempre, o Ushakov che è il suo consigliere, o lo stesso Putin, rispondono: sì, d'accordo, venga pure a Mosca, che è una provocazione, certo. E comunque il punto base sono gli accordi di Anchorage. Questo è la madre di tutte le, come dire, resistenze e forse anche di alcuni equivoci, perché evidentemente Trump, parlando o mediando con Kiev,

0: completamente, come dire, di stampo bellicista, sono commissari che vengono dai paesi baltici, c'è una presidente della Commissione Europea che ha fatto per 6 anni la ministra della difesa in Germania, che ha una concezione dei rapporti internazionali, delle relazioni internazionali che sono molto improntate a questa sua formazione, diciamo così, militaresca, e tutto questo ha pesato profondamente nel non trovare una via d'uscita tra le cose che si sono detti Trump e Zelensky, tra le cose che sono detti Trump e Putin, e quelle che non si sono mai potuto dire Putin e Zelensky sulla base di o un equivoco o comunque di un'ennesima strattonatura da parte di chi pensa di essere il miglior alleato di Kiev, costringendo o inducendo Kiev a perpetuare una guerra che alla fine farà comunque molto male a quel paese.
1: Beh, io non so, come dici tu, se c'è stata una misinterpretazione da parte di Trump, oppure Trump era convinto di poter far digerire la questione Donbass all'Ucraina, però ricordo che alla vigilia dell'incontro ad Anchorage, insomma, la posizione ucraina rispetto alla questione territoriale Donbass era stata ribadita, però forse Trump, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ha creduto che ci potesse essere del margine per operare su questo fronte. Però per capire, quindi secondo te, se non si riparte da Anchorage, la Russia a quel tavolo ipotetico non si siederà mai?
0: Con molta difficoltà, perché la Russia comunque può resistere almeno un altro anno, un anno e mezzo a questo ritmo di impegno economico, umano, militare, ancora senza ricorrere alla coscrizione, certo. Che è il turning point, cioè se tu sei costretto a obbligare i tuoi uomini ad andare, i tuoi giovani ad andare in guerra, allora lì veramente si può creare un problema di fiducia e di adesione al progetto che oggi largamente condiviso in Russia sul fatto che bisogna rimanere, sia pure una guerra impensabile e impensabilmente lunga. Il sentimento è questo, però ci siamo, anche perché questa guerra ha arricchito un sacco di famiglie povere in Russia, certo. Perché quando entra in un focolare domestico in cui il reddito medio poteva essere di 600-700 equivalenti euro o dollari al mese, adesso entro 2003, 2005, 2007, 2900, perché c'è un uomo che viene arruolato, perché volontariamente si fa arruolare, beh, tu capisci che
1: noi sappiamo che ci sono parametri. Che ci sono donne, madri, mogli, fidanzate che hanno proprio spinto, anche hanno convinto anche ad arruolarsi, proprio perché in alcuni casi stiamo parlando non tanto di Mosca, San Pietroburgo, ma stiamo parlando soprattutto di regioni più remote, orientali, che noi forse neppure conosciamo, certo. Dove veramente hanno visto cambiare il loro status economico a 180 gradi proprio. Quindi questo non c'è dubbio, c'è stato un momento di fortissimo consenso anche per questo motivo. Però è anche vero, come dici, che poi c'è un tempo che è determinato dalla questione. È vero che hanno arruolato anche tanti migranti con la possibilità di ottenere la cittadinanza e tutto, però certo tra un anno e mezzo, e questi sono un po' i numeri che a livello di analisi internazionale viene fatta, se la situazione resta questa probabilmente si porrà il problema, la questione, il dubbio se aprire anche a una militare oppure no, e qui saremo su tutt'altro scenario. Grazie Alessandro Cassieri, chiacchierata grazie molto stimolante. Io vi ricordo ancora Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini a oggi, pubblicato da Alessandro Cassieri per Rai Libri. C'è tanta storia, c'è tanta vita vissuta di chi quei territori li ha conosciuti in modo diretto, e poi anche tanti documenti che arricchiscono proprio questo libro. E tornando proprio in Russia, ne abbiamo parlato l'altro giorno, giovedì scorso è arrivata la notizia che Memorial, lo storico centro di studio dei gulag e delle repressioni sovietiche, è stato posto nella lista del terrorismo internazionale. E sapevamo che già Memorial Russia era stata inserita, alcuni suoi esponenti più che l'organizzazione in sé erano state inserite in queste blacklist. La notizia è arrivata giovedì scorso che la Corte Suprema russa, con una sentenza, ha inserito anche, come dire, la costellazione da diversi memorial in altri paesi, tra cui anche Memorial Italia, e ne abbiamo parlato col socio fondatore di Memorial Italia, che è Marco Buttino.
2: Noi l'abbiamo saputo semplicemente perché è stato pubblicato dal, non so bene in quale luogo del governo russo, che ha messo appunto, fatto questo decreto che dichiara

0: che tanti memorial, tra cui Memorial Italia, sono ritenuti appunto organizzazioni estremiste e terroriste, questa associazione. Questa cosa ci ha veramente stupito, devo dire, perché ma c'è qualcosa di, come dire, se uno potesse esprimersi così, di ridicolo, perché Memorial Italia è fatta, non so, da, non so bene quanti siamo, ma mettiamo poche decine di persone che sono, lavorano all'università, sono letterati, cose del genere. Ma vedermene uno nel, come terrorista mi fa un po' ridere, perché così è una cosa talmente insensata, no? Però ha una sua ragione, non letterale nell'accusarci di essere terroristi, ma una sua logica ce l'ha, no? Ossia per loro l'indicare direttamente che delle persone che hanno seguito una lotta democratica prima in Russia, poi in Unione, prima in Unione Sovietica, poi in Russia, siano ritenuti, siano dei nemici, questo sta nelle cose. Il Memorial nasce dal dissenso, continua nel, subito dopo la fine dell'URSS, come e anche nella crisi dell'URSS, come costruzione della memoria dello stalinismo, incalza il governo quando russo, che fa delle violenze terribili, pensi alla guerra in Cecenia, e siamo molti anni fa, quando Putin ha iniziato la sua carriera, perciò gli stiamo antipatici, benissimo. La nostra però capacità di incidere sulle cose non è molto grande, perciò in qualche modo ai miei occhi ci, è un elogio il fatto di trattarci come nemici. Il guaio che questo crea, crea dei guai,
1: cioè?
0: Crea dei guai, ma c'è un guaio, come dire, che è difficile da valutare, è il guaio pratico, no? Ossia, i membri di Memoriale in Italia, in teoria, potrebbero essere, se vanno in Russia, arrestati, e se vanno in un paese dell'area sovietica, ossia nei paesi che hanno un patto di estradizione con la Russia, potrebbero essere perseguiti da un mandato di cattura, cose del genere. Ma questo mi sembra, non vedo come possano farlo, non lo so. Quanto al fatto che qualcuno di noi vada in Russia, ormai credo.
1: Beh, ecco, la potremmo escludere come opzione,
0: ossia,
1: diciamo
0: che
1: sia
0: tra di noi un kamikaze, ecco. Non credo che ci vada nessuno. E in ogni caso la Russia poteva, bastava che negasse il visto, e se non vuole nessuno di noi, non ci dà il visto. E il problema è che non è questa cosa pratica che forse interessa, ma è un po', mi sembra, una cosa di propaganda,
1: sì,
0: rispetto al mondo culturale italiano, no? Dire c'è una parte del mondo culturale italiano che è nemico della Russia, e lo è perché sono dei terroristi, sono terribili, siamo noi,
1: sì,
0: ma è tutta l'opinione democratica italiana, non so, siamo,
1: no, è funzionale a una certa propaganda, certo,
0: sì, e non lo so, però insomma la politica loro è di dire ci sono i buoni e i cattivi,
1: sì,
0: no?
1: O con noi,
0: allora,
1: o contro,
0: buoni,
1: di noi, sì.
0: I pochi buoni li fanno molto girare in Russia, gli danno molto spazio.
1: E questa era la posizione di Marco Butino, socio fondatore di Memorial Italia. Butino ha insegnato anche storia dell'Europa orientale all'Università di Torino, rispetto alla decisione di cui abbiamo appreso notizia la settimana scorsa della Corte Suprema russa, che ha posto nella blacklist il movimento Memorial, sia intendendo proprio il movimento russo che poi le tante Memorial International, e quindi le tante Memorial sparse piazze nel mondo. Ricordiamo ancora una volta che cos'è Memoriale, quel progetto che da sempre ha rappresentato la memoria, per questo Memoriale, la memoria delle vittime del Gulag e delle repressioni staliniane. Tra l'altro, in una certa Russia anche post-sovietica, l'attenzione rispetto a Memoriale era altissima, tenuta in alta considerazione anche dalle istituzioni. Poi sappiamo le cose sono cambiate e che anzi c'è, soprattutto Stalin ha una certa affascinazione, Putin, scusate, una certa affascinazione per Stalin, quindi c'è stata anche una sorta di revisione del periodo staliniano ed evidentemente anche del periodo dei Gulag. Allora, siamo ormai prossimi alle news delle 9, quindi spazio al nostro giornale radio e poi torniamo per l'ultima ora del Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
5: Cose di musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ieri sera Papa Leone, nell'incontro con i giovani nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. I nuovi bombardamenti nel Golfo. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali. Intanto Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Alla Borsa di Milano la CEI ha presentato le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale.
2: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
3: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
2: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'imputato è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli. Arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Napoli e Caserta. È tutto. Torniamo insieme alle 10:00.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu, su In Blu 2000, stiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi avevo promesso nei giorni scorsi che avremmo fatto un approfondimento, dopo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca che dà il via libera a un percorso di studi per una nuova figura. Stiamo parlando della laurea magistrale per l'infermiere di famiglia e di comunità. E vogliamo capire di quale figura stiamo parlando, che cosa prevede anche questo corso di studi e il ruolo che avrà l'infermiere di prossimità, soprattutto per capire in che cosa si distingue dall'infermiere così come lo conosciamo oggi. Buongiorno, bentrovata Teresa Rea, componente del comitato centrale della FNOPI, l'ordine degli infermieri. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la figura prima di tutto dell'infermiere di famiglia e di comunità e in che cosa appunto si distingue dall'immagine a noi tutta cara, a tutti cari, dell'infermiere così come lo conosciamo oggi.
1: Certo, l'infermiere, la professione infermieristica così come la conosciamo oggi è una professione che potremmo dire dinamica e soprattutto diversificata, quindi non dobbiamo avere un'immagine stereotipata della professione infermieristica di un infermiere che distribuisce terapie o che troviamo esclusivamente in un luogo quale l'ospedale. L'infermiere di famiglia è un infermiere specializzato su cui ha puntato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dagli anni 90 e che ha trovato concretezza in Italia dopo il 2020, che è stato un anno di grandi sfide per il nostro servizio sanitario. È un infermiere, dicevo, specializzato, la cui funzione è preservare la salute dei cittadini. Significa che questo infermiere non ci aspetta negli ospedali quando ci ammaliamo, ma vive in quartieri, vive nei territori e si adopera per prevenire le malattie, soprattutto per aiutare a mantenere un buon livello di salute. Per fare questo entra nelle scuole per parlare di educazione alla salute, nelle palestre, nei circoli per anziani, nei territori, per prevenire tutte quelle che possono essere le complicanze di una malattia e quindi gestire alcune patologie sul territorio, perché noi comunque stiamo affrontando una sfida incredibile che è quella dell'invecchiamento della popolazione, perché noi viviamo molto di più, abbiamo più malattie croniche, per cui questo infermiere che vive nel territorio, vive nel quartiere, aiuta in qualche modo i cittadini a prendersi cura di loro stessi e a prevenire tutta quella serie di disabilità legate poi alla cronicità.
0: Ma allora da questo punto di vista il percorso di formazione quali specificità in più ha? O di diverso?
1: Certo, innanzitutto parliamo di un infermiere che consegue un titolo accademico post laurea, quindi dopo i 3 anni si specializza, continua all'università con un percorso di laurea magistrale nelle cure primarie, dove studierà particolarmente alcune discipline cliniche che lo aiuteranno nella presa in carico dei pazienti che presentano delle cronicità. Quindi un infermiere che studia 5 anni in università con una formazione estremamente approfondita su queste tematiche, in modo da poter gestire tutte le fragilità legate alla cronicità e poter prevenire quelle che sono le patologie, insegnando, puntando su quella che è l'educazione alla salute.
0: Quindi questo percorso universitario che punta proprio alla formazione dell'infermiere, ma nella nuova figura di infermiere di famiglia e comunità, quindi il nostro alleato, la nostra sentinella sul territorio, di fatto possiamo dire che tutto questo è un passaggio che va a sancire in modo ancora più definito e definitivo la figura dell'infermiere proprio come capisaldo della salute dei cittadini?
1: Assolutamente, io lo definirei un baluardo nella tutela della salute dei cittadini. Il nostro Presidente della Repubblica ha definito gli infermieri un esercito del bene e allora mi piace pensare che questa figura che vive nei territori dove le persone vivono, si incontrano quotidianamente, è lì per conoscere la popolazione e per prevenire tutti quelli che sono i rischi e aiutare le persone concrete a prendersi cura di loro stessi.
0: Vedremo.
1: Perché noi dobbiamo investire, come dire, nell'educazione, dobbiamo partecipare al mantenimento di quello che è un buon livello di salute. E noi abbiamo necessità di avere infermieri sempre più presenti nelle reti territoriali per evitare poi che anche gli ospedali siano sovraffollati, perché gli ospedali cambiano in qualche modo ruolo perché devono gestire le acuzie e poi tutte le altre risposte ai bisogni sanitari le dobbiamo trovare sul territorio, ed è per questo che la professione, dicevo, diventa dinamica, si sta trasformando, sta cambiando per offrire un servizio ai nostri cittadini.
0: E grazie alla professoressa Teresa Rea, componente del Comitato Centrale della FNOPI, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E adesso, io non so se voi l'avete sentita la notizia, avete ragione in qualche modo, avete avuto anche modo di seguire il caso che si è aperto dopo che due pari noti, notissimi influencer americani, io non conoscevo, è stata proprio una coppia, Jesse e Ashley Radway, sui social hanno comunicato di aver deciso di interrompere la gravidanza dopo la diagnosi di sindrome di Down. E ciò qui, insomma, si aprirebbero tante riflessioni. Ma in più da parte loro sono arrivate anche, come dire, dichiarazioni a motivazione di questo, no? Perché hanno detto, perché la sindrome di Down da un punto di vista della salute è feccia. Hanno utilizzato un termine molto molto più esplicito e volgare. E da qua si è aperto veramente una discussione non solo e non tanto concentrata sulla questione della scelta operata da questa coppia, ma anche sulle notizie che vengono date, soprattutto se si parla di influencer che hanno, pare, migliaia e migliaia di follower, perché proprio sono state veicolate delle notizie da un punto di vista scientifico che non possono che essere definite di disinformazione rispetto alla salute delle persone con sindrome di Down. E sono intervenuti a livello italiano sia Core Down che NIPD. Al telefono con noi c'è Luigi Porrà, segretario nazionale di Core Down. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
0: No, grazie a lei, perché ci tenevamo proprio a fare anche noi una riflessione in più. Dicevamo, la decisione è già grave, no? Rispetto alla decisione presa dopo una diagnosi di sindrome di Down, ma ancora più grave sono le spiegazioni, perché di per sé sono spiegazioni che dimostrano una scarsa informazione che diventa però disinformazione.
2: Più che scarsa informazione parlerei proprio di ignoranza.
0: Ecco, lo dice meglio di me, giustamente, sì.
2: Beh, allora, fermo restando che chiaramente nessuno entra nel merito delle scelte relative all'interruzione di una gravidanza, che diciamo, è una cosa assolutamente legittima, esiste in un paese civile come l'Italia, sì. È giusto che ci sia la possibilità.
0: Al di là di quello che uno, lo sappiamo, pensare, non hanno commesso un atto illecito anche per la normativa statunitense.
2: No, hanno fatto una scelta della quale poi chiaramente ognuno di noi
0: assolutamente
2: ci saranno gli o più idonei per rispondere. Quindi non entro minimamente nella scelta.
0: No.
2: Il problema è stato proprio quello che si sono lanciati in una crociata vera e propria con un auditorio, tra l'altro, appunto, come diceva giustamente lei, molto ampio, perché si tratta di youtuber seguitissimi, dando veramente neanche disinformazioni, notizie, a parte l'aspetto volgare,
0: assolutamente
2: che
0: volgare.
2: Offende anche in maniera veramente pesante sia le persone con la sindrome di Down, ma anche le famiglie con persone come la sindrome di Down, ma danno una disinformazione totale, perché dipingono un quadro della situazione che non è assolutamente quello che loro hanno voluto scrivere. Per cui quando una situazione come quella di una condizione genetica come la sindrome di Down viene anche manipolata da chi è totalmente ignorante in materia, si possiamo dire, incentiva una cultura fatta di luoghi comuni, di stereotipi, di informazioni completamente sbagliate, che cambiano completamente la realtà dei fatti, andando poi a contrastare quella che poi invece è il lavoro che fanno le associazioni come in Italia Cordown e IPD, che da anni portano avanti battaglie proprio per combattere gli stereotipi, i luoghi comuni e le informazioni sbagliate. E quindi è per quello che abbiamo ritenuto opportuno intervenire pubblicamente anche noi di Cordown, e anche IPD ha fatto altrettanto, per stigmatizzare questo, come possiamo dirla, questa fuoriuscita di informazioni sbagliate, ecco.
0: No, anche perché è veramente la paura che ha imbrigliato e stigmatizzato tanto e per tanto tempo le persone con sindrome di Down e le loro famiglie, perché in realtà col cambiamento culturale che, viva Dio, c'è stato anche nel nostro paese, con l'avanzamento giustissimo, e anche ovviamente l'avanzamento dal punto di vista delle ricerche, delle cure, di una diagnostica più efficace, oggi le persone con sindrome di Down e la loro famiglia hanno una vita assolutamente regolare, normale, con gli aspetti positivi e negativi delle vite di tutti noi, perché veramente c'era tanto di condizionante derivato dallo stigma, e non vogliamo che quello stigma venga rilanciato e riesumato.
2: Esattamente la battaglia che noi portiamo avanti quotidianamente, tanto per dire, giusto perché si sa, Cordown è un'associazione composta portata avanti esclusivamente da familiari di persone con sindrome di Down, quindi siamo tutti quanti genitori di persone con la sindrome di Down, quindi ci sentiamo doppiamente coinvolti in questa battaglia, ma è bene che si sappia che fortunatamente in Italia, da questo punto di vista, siamo abbastanza all'avanguardia, che le persone con la sindrome di Down hanno una vita normalissima con la loro condizione, compatibilmente con la condizione di persone con sindrome di Down, però lavorano, studiano, hanno relazioni affettive, hanno una vita normale. Poi chiaramente non si può generalizzare né in un senso positivo né in un senso negativo, ci saranno anche persone con la sindrome di Down che nascono con problematiche. Tra l'altro questi due signori hanno anche snocciolato una serie di dati medici assolutamente privi di qualunque fondamento, percentuali di persone con problemi cardiaci gravissimi. Ormai voglio dire, sì, è vero, la sindrome di Down, spesso e volentieri ci sono problematiche di natura cardiaca che vengono solitamente individuate da prima della nascita, perché chiaramente porta avanti tutte le analisi del caso, ma che vengono risolte.
0: Infatti.
2: Vengono risolte, quindi non è che c'è un tasso di mortalità legato al problema cardiaco della persona con sindrome. Quindi dare informazioni sbagliate è sempre sbagliato. Il problema è che spesso e volentieri queste informazioni sbagliate, a parte che dagli influencer, che purtroppo hanno ormai avuto questo ruolo di informatori importanti e superiori a qualunque altro mezzo di informazione, purtroppo spesso e volentieri anche non si fa una buona informazione neanche nelle strutture ospedaliere. Cioè,
0: ecco, che questo è ancora più grave, no? Perché
2: la dire anche quello, sì, perché spesso e volentieri quando ci sono dei dati che possono portare l'esame della traslucenza, che si fa, adesso non mi ricordo più a quale mese, di gravidanza, che è uno dei segnali che potrebbero far sì che il feto abbia la sindrome di Down, spesso e volentieri nelle strutture ospedaliere si tende un po', questo lo dico anche per esperienza personale, si tende a fare un po' di terrorismo psicologico, mi è consentito questo termine, per spingere magari a una interruzione di gravidanza. E appunto spesso e volentieri in questo terrorismo psicologico sono comprese anche informazioni sbagliate su questa vita infelice.
0: Certo. No, ma noi l'abbiamo detto, la scelta può essere un diritto, è un diritto, però informare in modo corretto, tanto più in ambito sanitario, è un assoluto dovere. Questo deve essere chiaro. Grazie veramente per questa mattina, Luigi Porrà. A presto,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: Grazie, buona giornata e buona giornata.
0: Grazie, Luigi Porrà è segretario nazionale Core Down. E adesso cerchiamo di capire meglio dell'inchiesta. Oggi tutti i giornali, le prime pagine, per molti di questi è proprio l'apertura dell'inchiesta corruzione sul progetto Ponte sullo Stretto, anche perché sono coinvolti un ex toga della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato, e da quello che capiamo l'accusa della procura è il tentativo di corruzione dei giudici, o meglio di condizionare i giudici della Corte dei Conti per avere un parere positivo rispetto il progetto del ponte. Però tra l'altro poi questo non è arrivato, infatti nelle intercettazioni che vengono riportate si parla anche, diciamo, definiamo la delusione, ecco, delle parti interessate. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, buondì.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora Edoardo, con la tua consueta sapienza, chiarezza e sintesi ci racconti tutto. Di cosa stiamo parlando? Cos'è questa inchiesta?
3: Stiamo parlando di un'inchiesta della Procura di Roma nella quale secondo i magistrati è stata scoperta una cricca di cui avrebbe fatto parte, come dicevi anche tu, l'ex numero 2 della Corte dei Conti che cercava di pilotare il maxi progetto del Ponte sullo Stretto. Questo per farla proprio stringata e diciamo comunque un flash d'agenzia, ecco. Questo è il perno su cui si basa l'indagine, no? Che poi prevede, come dicevi tu, diversi reati, tra cui la corruzione e la rivelazione del segreto d'ufficio, che è quella contestata all'ex numero 2 della Corte.
0: Ecco, chi sono i personaggi interessati?
3: Allora, l'ex numero 2 della Corte è Tommaso Miele, che è in pensione da febbraio scorso, e a lui è contestata sostanzialmente la rivelazione, perché in diverse intercettazioni che poi sono allegate agli atti parlava al telefono e diciamo rivelava segreti su per quanto riguarda le procedure, no? Perché lì è il discorso,
0: certo.
3: Qual è? Che come sostenevi giustamente tu, sono coinvolti un imprenditore e un avvocato e tutto ruota attorno al ponte, no? Quindi loro fondamentalmente cercavano di influenzare il giudice contabile promettendogli incarichi futuri, okay, per avere in cambio un'azione, diciamo, no? Come dire, persuasiva, ecco, per favorire, così evitiamo anche possibile querele qualora dovesse essere provato che Tommaso Miele è assolutamente estraneo a tutto, e per favorire il via libera del progetto, fondamentalmente. Quindi, secondo gli investigatori, i due, l'imprenditore e l'avvocato, hanno avvicinato Miele, ma anche altri magistrati di cui non si fanno il nome, considerati vicini agli interessi, diciamo, di questo gruppo, che avrebbero quindi rivelato, delle notizie riservate per appunto cercare di condizionare lo sviluppo del ponte sullo Stretto, del maxi progetto.
0: Sappiamo che ci sono state perquisizioni e sequestri, no?
3: Ieri sì, infatti è emerso per questo, perché a quel punto l'indagine non è più segreta, perché ci sono perquisizioni e sequestri, e quindi emerge il tutto. Perché allo stato dell'arte sono questi tre gli indagati, ma in realtà se va a scorrere poi il decreto, si capisce che l'indagine è molto più ampia, riguarda probabilmente un sistema.
0: Un intero sistema, quindi, dici?
3: Esatto, questo è quello che emerge, ho potuto visionare, questo emerge, cioè emerge un sistema nel quale si cercava di condizionare, però come giustamente dicevi tu c'è anche il dato che non è stato poi condizionato, quindi questo è un dato però che va comunque tenuto in considerazione. Hai detto subito, sei stata bravissima, perché è vero questo,
0: sì,
3: è vero che c'è un tentativo.
0: Esatto.
3: Che però non va a buon fine, tant'è che il magistrato si sfoga anche al telefono, fondamentalmente.
0: Infatti volevo arrivare lì.
3: Bene.
0: Ci sono delle intercettazioni che insomma anche poco carine, però si sa quando uno pensa di parlare a tu per tu con qualcuno si lascia anche andare nei termini, no?
3: Esatto, e quindi lui non è contento per niente, perché no, fondamentalmente no. Quello che uno potrebbe chiamare il giochetto non è riuscito in quel momento lì. E quindi c'è anche questo, che è l'altra parte, no, della forse ecco più folcloristiche dell'indagine, ecco.
0: Assolutamente.
3: Le conversazioni telefoniche intercettate.
0: Ovviamente dobbiamo dare modo, spazio e tempo all'inchiesta di svilupparsi e di maturare, quindi sappiamo che sono tutti innocenti, quindi però siamo al primo grado di giudizio, quindi prima bisogna capire se proprio poi questa inchiesta sfocerà in un processo, e dal processo ci saranno poi accuse di colpevolezza oppure assoluzione, per cui veramente è tutto ancora da scrivere. Quello che certo, c'è stata la presa di posizione ieri dalla società Stretto di Messina, no? Per bocca del suo amministratore delegato Pietro Ciucci, che ha detto: noi niente ne sappiamo.
3: Certo, perché questo è vero, perché come dicevamo, essendo un tentativo che si spegne in realtà, no? Quasi subito, cioè loro provano ma poi non è, quindi ci sta che l'altra parte non sappia, no?
0: Certo.
3: Che sia fatto tutto all'oscuro, tant'è che non sono citati neanche tra gli indagati. Quindi assolutamente, diciamo, veritiero quello che è emerso, assolutamente. Ma ripeto, è quello che emerge, e ripeto, è un'accusa da parte dei magistrati, è un sistema che cercava di condizionare, no?
0: Sì.
3: Però non è quello che al momento, almeno se vede, che non ci si è neanche riusciti.
0: Ah, infatti. Ma per la tua esperienza e il tuo intuito, questa è un'inchiesta destinata ad allargarsi?
3: Assolutamente, assolutamente. Questo è solo uno spaccato, un primo spaccato, anche piccolo, probabilmente di un'inchiesta che si andrà ad espandere a macchia d'olio. Assolutamente. Questo è solo l'inizio. Io penso che da qui alle prossime settimane potrebbero esserci altri, per esempio potrebbero uscire fuori altri indagati, nomi di altri indagati, assolutamente. Lo penso, anzi do io una previsione. Una previsione che probabilmente ci risentiremo e parleremo di uno sviluppo di inchiesta molto presto, questo è quello che penso.
0: Sentirti è sempre un piacere, averti con
3: piacere
0: noi, quindi poi bisogna vedere per le persone interessate se sarà un piacere oppure no. Edoardo Izzo, grazie sempre, buon lavoro.
3: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie Edoardo Izzo, giornalista dell'Agenzia AGI.

0: spazio, legalità.
1: E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. La riflessione che vi vogliamo proporre oggi è quella sul true crime. Avete sentito, no? Anche dalle nostre news, ma poi è una notizia assolutamente rilanciata sui siti, le pagine online dei quotidiani, anche perché è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. C'è stata l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Vi faccio solo questo esempio perché la vicenda ha per anni, per questi tre anni, alimentato un dibattito non solo della cronaca in sé, delle motivazioni, quello ci può assolutamente stare, ma ha animato il dibattito di tanti salotti televisivi che si allontanavano anche dal taglio strettamente giornalistico, ma ancora di più insieme a vicende come quella di Garlasco, che veramente impera sul tutto, ha animato soprattutto il dibattito, chiamiamoli salotti, ma comunque i canali digitali e quindi l'online, dove il true crime ha trovato terreno fertile anche perché ha potuto farsi forza e allo stesso tempo essere foraggiato, essere alimentato da una delle caratteristiche, no? del web, di certi canali e di certe piattaforme, cioè il fatto che c'è una sorta di abbassamento dei livelli della morale e del contenimento. Guardate, anche molte teorie, le più strampalate, complottiste, fantasiose, che poi sono arrivate anche sui giornali, sono nate proprio lì, dove veramente si è portato avanti di tutto. Ed è su questo che vogliamo fare una riflessione. Ringrazio tantissimo per essere ai nostri microfoni Domenico Giordano, che è CEO e data analyst di Arcadia, arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista, esperto di comunicazione. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, intanto sono io felice di poter essere con voi questa mattina, quindi
1: grazie.
2: Tutto mio il piacere.
1: Allora, ci aiuta a capire il successo del true crime, che lo diciamo è sicuramente un fenomeno sociologico, ma che poi è diventato fenomeno di business.
2: Sì, sì, è diventato un fenomeno assolutamente commerciale e ha un suo mercato. In una recente ricerca che abbiamo realizzato da pochissimo, anche per sfruttare in qualche modo l'audience che si è generata soprattutto da marzo, da quando poi la Procura di Pavia ha riaperto l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, perché quello è stato un innesco rispetto ad un'attenzione che già c'era, ma che era latente. Perché era latente? Perché ben sappiamo quanto l'omicidio sia stato fatto 20 anni fa.
1: Sì,
2: è chiaro che
1: sì.
2: ci sono stati gli anni dei processi, però in qualche misura
1: fatti di quasi 20 anni fa, dell'agosto del 2007, che poi in un controverso percorso giudiziario, perché ci sono stati 5 gradi di giudizio,
2: due assoluzioni
1: e poi Cassazione, esatto, che però si è concluso con la condanna
2: di Alberto Stasi,
1: l'ex fidanzato della vittima, a 16 anni per effetto del rito abbreviato. Quindi per molti era questione chiusa, posto che invece poi legittimamente la difesa di Stasi ha continuato a lavorare, ma lì sono motivi anche comprensibili. Però a livello mediatico veniva definita chiusa, no? Come storia, come vicenda.
2: Veniva definita chiusa, sì, però questo ci racconta tanto del dominio delle piattaforme digitali, di quanto le nostre vite, la nostra quotidianità, poi non ce ne rendiamo conto, ma si è immersa nelle piattaforme. Perché tutto questo percorso dall'atto, dal delitto fino ai processi, ha comunque sedimentato nell'opinione pubblica un'attenzione, una percezione rispetto a quell'evento. Non eravamo ancora nel pieno di una profonda piattaformizzazione, perdonatemi l'espressione, delle nostre vite, ma quando c'è stata la notizia della riapertura dell'indagine e dell'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio come possibile diciamo, colpevole di quell'atto delittuoso, di quell'omicidio, è chiaro che tutta questa, questa percezione è esplosa sulle piattaforme. Esplosa sulle piattaforme, noi l'abbiamo censita attraverso una keyword, cioè una parola chiave, che poi il toponimo è Garlasco, perché ovviamente cittadina pavese, stupenda, bellissima, ma che nella nostra, nel nostro immaginario collettivo è legato intimamente a quell'omicidio. E fate conto che negli ultimi 14 mesi, ovvero da marzo 2025, da quando è stata riaperta l'indagine, a fine maggio, noi abbiamo censito nel parlato digitale, cioè su tutti gli spazi web condivisi, dai social network ai siti web, anche se questa trasmissione domani mattina verrà ascoltata in streaming, quello è uno spazio web condiviso, certo, e genera comunque parlato, ha ottenuto Garlasco, la keyword, la parola chiave Garlasco, 1,5 milioni di menzioni. No. A loro volta questo volume di citazioni ha prodotto 26,7 milioni di interazioni. Interazioni significa like, condivisioni, commenti.
1: Sì, sì.
2: E se aggiungiamo a questo volume già abbastanza corposo di 26.700.000 interazioni le interazioni prodotte soltanto negli ultimi 60 giorni da un'altra parola chiave, ovviamente nominativa Sempio, cioè dal cognome di Andrea Sempio, il volume arriva addirittura a 31 milioni di interazioni. Adesso vista così, diciamo, può sembrare un numero aleatorio, però sono 31 milioni in qualche modo di comportamenti, perché dietro l'interazione c'è un comportamento, dietro il comportamento c'è un'attenzione, quello che dicevamo poc'anzi, l'attenzione del true crime, che ovviamente poi sfocia nella monetizzazione, che è una delle dinamiche, degli aspetti delle piattaforme.
1: Ma si ha un'idea del movimento di business che riesce a muovere? Così dico proprio per range, proprio per avere un'idea dimensionale. Con un,
2: ci sono due tipi di monetizzazione, la monetizzazione diretta è quella delle piattaforme, che è legata ovviamente all'attenzione che il creator, l'influencer riesce a generare, quindi la piattaforma va a convertire in un euro, in un centesimo ogni secondo di attenzione. E poi c'è una monetizzazione in qualche modo indiretta, perché in questi anni moltissimi podcaster e moltissimi youtuber, non volevo chiamarli giornalisti perché giornalisti non sono, ma podcaster
1: forse alcuni sono anche giornalisti, però la stragrande maggioranza no.
2: Sì, alcuni sono anche giornalisti, però tanti no, e c'è una monetizzazione indiretta, perché attraverso questa popolarità, visibilità, vanno a convertire quella popolarità in partecipando o scrivendo libri, partecipando e quindi trovando una casa editrice, partecipando a convegni. Il volume non riesco a quantizzarlo, ma è comunque, parliamo di milioni di euro, questo deve essere chiaro. Cioè, parliamo comunque di milioni.
1: Sì, era proprio per avere una stima dimensionale, è tantissimo, però dati i numeri che ci sono è ovvio che poi non può che essere questo, no? Andando a cercare di quantificare.
2: Sì, ma fate conto di una cosa, interrompo brevemente, la terza piattaforma, il terzo territorio digitale, noi così lo definiamo, dove si è discusso di Garlasco, quindi di True Crime, negli ultimi 14 mesi, appunto YouTube, preceduto da Instagram e da Facebook. Quindi questo ci dà un ulteriore elemento di quanto oggi, prima si discuteva al bar, prima si discuteva diciamo in strada, oggi si discute anche di true crime, anche di delitti, si discute principalmente sui social.
1: No, ma infatti è impressionante come, da un'analisi veramente banale della comunicazione, come in realtà in questa, citando proprio Garlasco, c'è stata una sorta di ripresa della discussione sui social che è arrivata in TV. Invece prima, all'inizio, io mi riferisco ai casi Merit Kercher, ai casi anche di Aria Gambirasio, che per carità c'era un internet, soprattutto una questione di chat, pochi anni hanno fatto dei passi avanti importantissimi, quindi forse erano meno sviluppate, però solitamente il caso, la discussione nasceva sui giornali, in televisione, quindi nei media classici, e poi avevano un riverbero online. Ora è al contrario.
2: Ora non solo è al contrario, mi permetto di aggiungere che oggi invece c'è una cross medialità si parte sicuramente dalla, ancora devo dire la verità, dalla televisione, quindi da un medium tradizionale, okay, o dalla radio come in questo momento, si riverbera o comunque si rigenera quel contenuto online e ritorna poi in uno scambio continuo, in un flusso continuo up and down sui media diciamo così tradizionali, mainstream, dalla televisione ai quotidiani, alla radio, quindi non c'è più una visione a compartimenti stagni rispetto al flusso informativo. È chiaro che molto spesso, come dicevamo poc'anzi, il contenuto nasce esclusivamente, come è stato di YouTube e di Spotify, perché anche Spotify è un social network negli ultimi anni, insomma, ci sono esempi tipo il podcast di Trincia e Raffanelli, Veleno Podcast, ce ne sono anche su YouTube, quindi oggi c'è uno scambio osmotico dove non c'è soltanto un territorio che ha la esclusività rispetto ad un tema come quello appunto del true crime.
1: Ma se dalla parte di chi agisce, propone, ha un suo guadagno rispetto il navigare nel true crime, quindi gli autori, definiamoli così, cos'è che affascina così tanto lo spettatore, il follower, quello che segue, per rimanere proprio attaccato anche per ore e ore di dirette e continuare a interagire, mandare messaggi anche quando, laddove non ci sono notizie in più, uno dice mi sono appassionato di questa storia per motivi X. No, in realtà poi ti appassioni al racconto di quella storia, a prescindere da quello che lo sviluppo della storia stessa ti sta proponendo.
2: Sì, ci sono due cose interessanti da sottolineare. Intanto quello che i sociologi della comunicazione chiamano second screen, cioè molto spesso siamo seduti davanti al televisore a seguire il talk che parla di Carlasco o di altro, evento, e contemporaneamente cosa facciamo? Prendiamo il nostro smartphone e condividiamo, commentiamo quel contenuto e lo portiamo sulle piattaforme, e questo è già un innesco rispetto all'interesse. Poi c'è un altro elemento dell'innesco di questa presenza importante, di questa attenzione: il fatto che possiamo da spettatori diventare protagonisti della storia. Questo non dobbiamo dimenticare, questa è la grande trasformazione dei social media. Io non sono più un fruitore passivo del contenuto, ma posso esprimere in qualche modo la mia idea, e questo genera tutto questo volume di attenzione, perché posso dire sì, io sono per l'innocenza di Stasi piuttosto che per la colpevolezza di Sempio, o viceversa, senza voler dare delle
1: categorizzazioni.
2: E tutto questo, cioè la possibilità di essere un prosumer, che è una crasi da produttore e consumatore anche dell'informazione, perché l'informazione rimane comunque un prodotto, genera questa attenzione e genera questa polarizzazione.
1: Sì, e poi sto pensando che ancora di più, questo già in televisione, nei salotti televisivi a cui facevo riferimento, nei diversi talk, sappiamo che si può restare a volte, come dire, un po' spesati dalla scelta degli ospiti commentatori, perché al di là di avere persone che hanno un profilo professionale che rientra nelle diverse sfaccettature del dibattito, poi te ne trovi altri che servono per fare o colore, o perché hanno una certa capacità comunicativa, oppure perché sono personaggi, come dire, di rottura, nel senso che sono personaggi che sanno ben provocare o offrire suggestioni. Ecco, di nuovo, anche questo, che già è un inquinamento dell'informazione corretta, perché sa molto più di intrattenimento, anche questo si ritrova, cioè si cerca, si vanno a sdoganare determinati personaggi che, per amore o per odio, perché nel web funziona allo stesso modo, in qualche modo fanno un processo di fidelizzazione.
2: Assolutamente vero, però io più che il termine inquinamento utilizzerei quello di ibridazione, nel senso che la televisione ha compreso perfettamente quanto oggi ci sia una frammentazione dei pubblici, e quindi pur di catturare un pubblico fra virgolette digitale che non seguirebbe diversamente quel format, prende il podcaster, l'influencer e il giornalista che è molto più forte sui social. Perché? Perché prova in qualche modo ad ampliare la platea, e questa è un'ibridazione costante, perché anche sulla rete, alla fine nei podcast, nelle trasmissioni di YouTube arrivano in qualche modo protagonisti dei medium media tradizionali, e l'ibridazione è un altro degli effetti della piattaformizzazione un po' dell'informazione.
1: Però quando si parla di trasmissioni giornalistiche veramente borderline, l'ibridazione con l'inquinamento, perché veramente certi personaggi non sai perché sono presenti, che mi rappresentano.
2: Sì, però può darsi che quei personaggi, è brutto dirlo, portano in dote
1: no,
2: alla
1: no,
2: trasmissione
1: certo,
2: un milione di follower.
1: No, no, no,
2: di follower.
1: Ma assolutamente, la motivazione è quella, però dico, da un punto di vista di profilo giornalistico dovresti anche sentire, come dire, l'esigenza di giustificare il perché figura anche quella persona nel contesto.
2: Il punto è che rispetto a quello che diceva Marshall McLuhan qualche decennio fa, il media, the medium is the message, cioè il media è il messaggio, oggi
1: sì, sì,
2: quel concetto lì è ancora valido, soltanto che il medium principale non è più la testata giornalistica,
1: hai ragione,
2: senza fare alcun nome,
1: no, è vero.
2: Ma si è trasferito sulle piattaforme. Oggi c'è un fenomeno particolare, quello del brand journalism, cioè a dare sicurezza, credibilità alla domanda, perché poi c'è il tema della disinformazione, qui semmai facciamo una puntata a parte,
1: invitato, guarda, ti prenoto subito.
2: A dare credibilità alla notizia, non è più la testata, non è più l'autorevolezza della testata giornalistica su carta stampata, radio o TV, ma è il giornalista stesso e la sua. Oltretutto faccio un'ulteriore curvatura, me ne scuso perché so che è volgare fra virgolette, è la fanbase del giornalista a dare credibilità alla notizia prima ancora che della verifica delle fonti, e questa è in qualche modo quella che insomma abbiamo definito, senza dirlo esplicitamente, la tragedia dell'informazione contemporanea.
1: Sì, tragedia proprio con la T maiuscola, sarà che io sono antica. Grazie, molto interessante Domenico Giordano. A presto.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Volete, buon proseguimento.
1: A presto. Domenico

0: anni, uno può dire, beh, allora insomma, tanto giovani, ormai non siete più.
1: Siamo sempre giovani, restiamo giovani nonostante ormai l'associazione, come hai ben detto, ha compiuto 60 anni proprio questo fine settimana. È un'associazione più longeva sul territorio, ormai veniamo non più tra virgolette identificati come un'associazione, ma bensì come un'istituzione. Siamo presenti quotidianamente anche in audizioni nelle varie commissioni giustizia, siamo presenti un pochettino in tutti i tavoli importanti per ciò che concerne il settore della giustizia, quindi da parte di tutti, e questo è un no per noi, fa tantissimo piacere, siamo ormai identificati come un'istituzione e non un'associazione, anche perché in questa lunga storia di 60 anni veramente abbiamo dato un contributo sempre presente, diciamo, siamo un'associazione fatta di idee, ma soprattutto di cerchiamo sempre di raggiungere i risultati.
0: Certo, siete sicuramente uno dei protagonisti anche della formazione in questi ultimi decenni della cosiddetta cultura giuridica, no? Del paese. Sappiamo quanto sia complessa e variegata.
1: Sì, diciamo, non per ultimo abbiamo partecipato in maniera fattiva e attiva per ciò che concerne la legge professionale che ha avuto proprio luce nell'ultimo periodo, è stata approvata alla Camera e siamo stati una parte fondamentale, se non indispensabile, per ciò che concerne proprio, diciamo, la produzione tra virgolette della legge professionale, sia nella prima fase, nel momento in cui aveva avuto luce la bozza prevista dal CNF, la Consiglio Nazionale Forense, in cui noi abbiamo mosse le nostre tra virgolette doglianze, che sono state, su questo ringrazio il presidente, il collega Francesco Greco, nonché il pazzo presidente dell'AIGA, in cui ha accolto tutte le doglianze della giovane avvocatura all'epoca dei fatti, nonché anche nel momento in cui ha avuto luce la bozza che fu uscita, diciamo, della legge professionale dalla Commissione Giustizia, anche in questo caso noi abbiamo depositato delle osservazioni e siamo stati ascoltati da tutte le varie istituzioni politiche. Noi siamo ovviamente un'associazione apolitica, abbiamo avuto tutti ci hanno ascoltato, e non per ultimo, proprio in relazione all'esame di abilitazione, è stato proposto un ordine del giorno proprio in relazione all'esame di abilitazione, e in settimana è stato emanato un decreto legge d'urgenza il quale prevederà a dicembre la prova con descrizione orale, così come previsto dall'AICA, comunemente ovviamente con il CNF.
0: Non ho capito, due scritti e un orale?
1: Sì, l'orale e due scritti. L'orale, vecchio stampo, ossia cinque materie più deontologia. Sì. Due scritti, rispetto al passato, che erano i tre scritti. Ricordiamoci che nell'ultimo periodo in cui l'esame di abilitazione prevedeva una sola prova, era una misura emergenziale derivava ancora dal Covid. Quindi abbiamo trovato questa quadra con due scritti, però il candidato potrà scegliere un atto, un parere, sia di civile, sia di penale, sia di amministrativo, sceglierà lui. Non sarà obbligato a fare come in passato, civile, penale, un atto di civile, un atto di penale e poi il parere, bensì sarà lui a scegliere se fare un atto, un parere di civile, di penale, di amministrativo. Quindi siamo andati incontro alle doglianze dei praticanti, alle necessità dei praticanti, anche perché, come tutti sappiamo, ultimamente i praticanti sono sempre di meno i praticanti che si iscrivono all'albo, e quindi vanno ad iscriversi e a cercare di diventare avvocato attraverso l'esame di abilitazione. Tra l'altro abbiamo anche eliminato, così come era previsto dalla bozza originaria, una traduzione di un testo giuridico in inglese. Al momento abbiamo ritenuto opportuno toglierle dalla legge, dalla bozza che era stata proposta, e quindi abbiamo cercato di contemperare la giusta formazione che è necessaria per il giovane collega, ma anche cercare di garantire l'esigenza del collega, e comunque ovviamente una prova con tre scritti, un orale, così come era addirittura prevista nel 2012, perché la preoccupazione era quella che, dato che non riuscivamo a capire se la legge professionale riusciva ad avere luce prima dell'abilitazione, la nostra preoccupazione è che il candidato doveva effettivamente svolgere l'esame secondo la legge del 2012, quindi tre scritti senza codici commentati, la prova orale, quindi una prova molto dura, e quindi ovviamente ci siamo mossi sin dall'inizio sia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense e con l'ufficio del Ministero.
0: Vorrei fare un passo indietro. Quando ha detto che ormai i praticanti sono sempre meno, questo è un aspetto positivo o negativo?
1: Sicuramente un aspetto negativo. Noi questa è una nostra battaglia che cerchiamo di

0: di dare all'avvocatura quello smalto e quella PIL che ultimamente si è perso. Dobbiamo ridare ai giovani la speranza che l'avvocatura può essere il futuro, che nell'ultimo periodo, voi per un numero in cui effettivamente l'offerta aveva superato in alcuni casi la domanda, voi anche per uno scoramento da parte dei giovani nei confronti stessi della professione, dei costi che può avere la professione, c'è stato un calo delle iscrizioni, ma non soltanto all'interno dei COA, ma a partire dalle università. Noi abbiamo rapporti diretti anche con le varie università, non per ultimo abbiamo stipulato un protocollo con l'università e confrontandoci siamo resi conto che i numeri sono in netto calo, parliamo addirittura del 30-40% in meno delle iscrizioni alle facoltà di giurisprudenza. Il nostro compito come giovani avvocati non può essere se non quello di entrare all'interno dell'università, che è il primo bacino della nostra associazione ma dell'avvocatura tutta, e cercare di far comprendere e di riportare entusiasmo nei giovani per la bellezza che, secondo la mia modesta opinione, l'avvocato è sempre l'avvocatura e l'avvocato soprattutto è sempre la professione più bella del mondo. Dobbiamo riportare speranza ai giovani colleghi che vogliono affrontare questo percorso.
1: Giusto, c'è una giovane aspirante collega all'ascolto, Francesca da Roma, che ci chiede se è vero che la riforma prevede il PC, il computer per gli iscritti.
0: Sì, prevede anche il computer per gli iscritti, dobbiamo solo capire se effettivamente ci sono i mezzi per poter garantire l'uso del computer, però la riforma prevede anche questo.
1: Bene, così abbiamo dato anche una risposta puntuale. Grazie ancora, auguri e congratulazioni, Presidente, buona giornata.
0: Grazie a lei dell'intervista, grazie a lei del tempo che avete dedicato a me e all'associazione che ho l'onore e l'onore di presiedere, e a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa.
1: Grazie.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: Buona giornata a Luigi Bartolomeo III, Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che questo giugno compie i 60 anni, è un'età e un traguardo importante. Allora, siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, torneremo puntuali, puntualissimi domattina alle 7 su Inablu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni. Le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e Alessandro Paiole, Davide Dedè in regia.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000 News.
8: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat nel pomeriggio a Barcellona, l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
6: È uno sguardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: E anche in musica continuiamo a respirare il clima spagnolo, questa festa che sta accompagnando il Santo Padre nel suo quarto viaggio apostolico. L'abbiamo vista e come anche ieri nell'ultimo atto in quel di Madrid, ma lo sapete, ormai da quasi 24 ore il Papa si trova a Barcellona e oggi in particolare sarà una giornata ricchissima di eventi. Si inizia tra poco più di mezz'ora al centro penitenziario e poi ancora a mezzogiorno il Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Monserrat. Alle 13 lì il Papa pranzerà con la comunità benedettina, alle 16 l'incontro, altro evento da segnare, con le realtà di carità e assistenza diocesana. Infine stasera alle 19:30 il momento forse più atteso, la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia, quel capolavoro assoluto. Il Papa inaugurerà la Torre di Gesù Cristo. Tutto questo ovviamente in diretta su Radio Vaticana, ma come non andare allora in quel di Barcellona, più precisamente con la nostra inviata. Andiamo già lì dove il Papa sarà tra un paio d'ore, a Montserrat, per la preghiera del Santo Rosario. Antonella Palermo, buongiorno.
1: Eccoci qua da Monserrat, buongiorno a voi. Siamo a una quarantina di chilometri da Barcellona, ad oltre 700 metri di altitudine, quindi abbiamo lasciato praticamente l'affaccio sul Mediterraneo con il suo porto e siamo saliti su una montagna che è veramente di una suggestione incantevole. Sembrano delle catene di stalagmiti di roccia, come delle colate che creano un paesaggio, devo dire, di grandissima suggestione. Una chiesa romanica che risale al XII secolo, poi c'è un chiostro gotico, alcune parti sono invece posteriori e quindi c'è appunto una stratificazione di epoche storiche a seconda dei vari edifici che costituiscono questo complesso, perché c'è appunto il monastero di Montserrat, ma c'è anche poi il santuario, che è meta di pellegrinaggi tutto l'anno. C'è una grande devozione chiaramente in questa zona per la Vergine di Montserrat, che è la patrona della Catalogna e che la cui origine è antecedente al monastero e di cui i monaci sono sempre stati custodi. È un'immagine romanica scura con il bambino sulle ginocchia e lei che è seduta, e una copia era presente anche ieri sera sul palco nello stadio di Barcellona, dove si è svolta la lunga veglia dei giovani con Papa Leone.
0: Antonella, attraverso le pagine di Vatican News il tuo racconto ci sta davvero permettendo di cogliere anche in anticipo, ed è questo, se vogliamo, il valore assoluto delle inviate e degli inviati dei media vaticani nei luoghi dove poi si recherà il Papa, tutta la bellezza di un'attesa lunga 15 anni. Barcellona da tanto aspetta il ritorno di un vescovo di Roma. In particolare però c'è una storia che mi ha colpito, te lo confido, è quella di Rosario. Sita, è un nome di fantasia il suo, che tu hai raccontato, ma proviamo a ripristinare il collegamento. Sì. Intanto vi anticipo quello di cui stavamo parlando, perché Antonella è andata lì dove le ferite sembrano aperte, impossibili da rimarginare. In realtà è proprio nell'assenza del racconto e della profondità che la ferita può semmai diventare qualcosa di più. Rosita, nome di fantasia, ripeto, ha vissuto una vita decisamente particolare, ma che non vuol dire unica, anzi semmai simile a quella di tante e tanti, fatta di spaccio, di tossicodipendenza, di notti passate in strada, di sopravvivenza, di modo per improvvisare e restare. E al microfono della nostra Antonella ha parlato dell'arresto, degli anni in carcere, della possibilità a causa della malattia di poter scontare altrove la pena, di aver conosciuto il ti voglio bene, non a parole, non come auspicio, ma come realtà concreta. Dove l'ha conosciuto, Antonella, sei di nuovo in linea, questo bene, Rosita, e cosa ha significato per te realizzare questa intervista?
1: Sì, Ma è stata una testimonianza davvero di grande potenza, questa donna italiana che ha fatto in strada, ha spacciato droga, ne ha fatto largo uso fino a come dire, ad avere un corpo assolutamente fibrato, ecco. È entrata in carcere quando pesava 35 kg e provvidenzialmente ha detto che il carcere è stata la sua salvezza. E c'è del paradosso, chiaramente, o forse no, sta di fatto che questa donna, dopo essere stata alcuni anni nel carcere Brianza, quello proprio dove si sta per recare Papa Leone, ha passato momenti molto duri, ma poi nel tempo ha avuto la possibilità di ottenere dei permessi per poter scontare il resto della pena in un alloggio della Caritas diocesana che abbiamo appunto visitato, che si chiama Casa Betania, nel quartiere Raval di Barcellona, uno dei quartieri più problematici, dove c'è un concentrato di povertà, di emarginazione, grande presenza di immigrati, e dove appunto la Chiesa però si rende prossima a queste forme di marginalità, ecco. E appunto in questa casa è un semplice appartamento dove possono stare giorno e notte alcune donne, appunto seguite individualmente H24 dal personale specializzato della Caritas. Lei appunto, come dicevi, si è sentita forse per la prima volta in famiglia, amata, restituita alla vita. Purtroppo in realtà lei adesso da tempo soffre di una patologia al cuore, perché si è trascurata e è in attesa di trapianto. Ha un cuore che le funziona al 14%, e lei stessa racconta che i medici non si sanno spiegare come potrà essere ancora in vita, e da qui quindi anche un po' il ringraziamento a questo Dio che forse frequenta non continuativamente, lo ha conosciuto di recente, con cui però parla, a cui si sente insomma di esprimere, ecco, la propria preghiera, e la speranza sua è quella di avere semplicemente una vita normale, un lavoro e un reinserimento pieno nella società. Ce ne sono tante di donne che vivono in questa condizione. Lei sicuramente ci ha offerto appunto questa testimonianza molto, molto forte, una donna anche molto provata certamente, ma molto, molto forte di carattere, insomma, molto acuminata. Ed è una appunto delle testimonianze che abbiamo avuto la possibilità di raccogliere. Questo pomeriggio in questo quartiere Papa Leone si recherà e incontrerà gli organismi caritativi che aiutano appunto le persone scartate che vivono nella città del turismo, dove sono resi quasi invisibili.
0: Esatto, ma Antonella, infatti permettimi di sottolineare questo, perché ci sono buoni titoli, no? Noi cerchiamo sempre di avere buoni titoli, poi ci sono quei titoli che dicono praticamente tutto. Il reportage che potete vedere di Antonella Palermo su Vatican News, e l'articolo dal titolo "Il quartiere Raval a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede". Tu invece ci hai permesso di vedere tante donne, e in particolare tante donne, e secondo me questo non è mai abbastanza, e vale la pena di essere visto questo reportage. So che tu ami la letteratura e la poesia, Antonella, consentimi allora di confidarti che nel vedere questo reportage mi è venuto anche in mente, nel leggere la storia di Rosita, un paio di libri che ho letto di recente, non solo Ramanzine, Storie di riscatto della collega Gabriella Simoni, ma anche Cuore Nero di Silvia Vallone, dove le storie di ragazze, di donne che hanno conosciuto la strada e il carcere vengono raccontate, ma si raccontano ancora troppo poco. Non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente, anzi hai fatto bene a citare questi riferimenti letterari molto calzanti. Bisogna andarci effettivamente nei luoghi per rendersi conto di quanto bene circola, magari in maniera carsica, in maniera non troppo spettacolare, ma c'è. Ci sono circa 3.000 volontari della Caritas di Barcellona che ogni giorno dedicano il proprio tempo, le proprie risorse economiche per i progetti che mette in opera da diverso tempo. Basti pensare che il 70%, ci raccontavano, dei fondi appunto usati dalla Caritas per i propri progetti deriva da privati, e questo la dice lunga appunto su questa chiesa catalana, che si caratterizza molto come chiesa ospedale da campo, per ritornare ad una espressione cara a Papa Bergoglio. Ecco, se è vero che c'è forte il secolarismo, che insomma negli ultimi anni c'è stato un calo della pratica religiosa, un distacco diciamo dal senso religioso, è vero pure che qualcosa si sta risvegliando, ed è vero che la connotazione di questa chiesa è marcatamente sociale. E quindi abbiamo avuto modo tra l'altro di parlare con suor Encarna Jordan, una suora adoratrice che avrà la possibilità di raccontare la sua esperienza di servizio con le vittime della tratta e di ogni altro tipo di violenza, e avrà la possibilità appunto di raccontare questa sua esperienza al Papa questo pomeriggio. È una donna veramente di una dolcezza e di una forza straordinaria, che ha detto proprio questo: c'è del razzismo, è inutile nascondercelo, i poveri e i migranti ci danno fastidio e quindi non li vogliamo vedere.
0: Grazie davvero ad Antonella Palermo, inviata a Monserrate a Barcellona, grazie per il tuo racconto, torneremo a sentirci, buon lavoro.
1: A voi, grazie.
0: Ci fermiamo in musica, Stefania, e poi andiamo proprio ad ascoltare una delle testimonianze raccolte per voi, per noi, da Antonella.

0: 10:19, dunque continuiamo a raccontare il quarto viaggio apostolico di Papa Leone che si trova in quel di Barcellona, e lo facciamo attraverso una delle interviste realizzate proprio dalla collega Antonella Palermo. 1000 anni di storia, pensate, per uno dei centri spirituali più caratteristici di tutta la Spagna e del sud Europa. È davvero febbrile l'attesa per l'arrivo del Papa, ormai tra poco più di un'ora in quel di Montserrat. Il Papa pregherà il Santo Rosario, seguiremo ovviamente tutto in diretta, e poi pranzerà in privato con la comunità benedettina. I monaci, custodi del Santuario della Vergine accanto al monastero, presidiano quello che è un luogo di incredibile bellezza, come ce l'ha raccontato poco fa proprio Antonella, che ogni anno è visitato da migliaia e migliaia di pellegrini devoti alla Vergine, che è patrona della Catalogna.
1: È un luogo dunque di grande accoglienza verso tutti, così sottolinea Don Ignasi Fossas, che è abate, presidente della congregazione Sublacense Cassinese, che oggi risiede a Roma, ma proprio è nato nella provincia di Barcellona e ha iniziato la sua formazione in teologia proprio a Montserrat. Qui ha insegnato, è stato priore e anche maestro dei novizi. Lo andiamo ad ascoltare.
2: Padre abate, che effetto le fa pensare alla visita di Papa Leone nel monastero dove lei si è formato, ha insegnato, dove è stato priore, maestro dei novizi?
3: Sì, mi fa prima di tutto un grande piacere, una gioia immensa. Mi fa pensare alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dove io non ero ancora monaco, quindi, ma c'erano i miei genitori lì sotto la pioggia, e adesso ci saranno i miei confratelli di comunità, quindi è un grande dono del Signore la visita del Papa, è un onore per Montserrat e una grande gioia.
2: Pregare il Rosario in questo luogo che celebra i suoi 1000 anni di fondazione, in un tempo di violenze, di guerre che sembrano non trovare soluzione, ecco, sarà un momento, immaginiamo, in cui davvero poter affidare alla Vergine il buio di questo tempo e il desiderio di pace.
3: Sì, pregare il Rosario a Montserrat è una cosa che si fa ogni giorno. Quindi è bello anche pensare che il Papa farà quello che fanno tanti pellegrini, che facciamo i monaci ogni giorno nel santuario e nel monastero di Montserrat, nella cornice della preghiera della Chiesa, che è la preghiera della liturgia delle ore, che facciamo i monaci insieme ai pellegrini. E in realtà il Rosario è la contemplazione dei diversi momenti della vita di Cristo, dei misteri di Cristo che ci portano alla salvezza, tramite l'ottica di Maria, che è la prima tra i discepoli. E poi in questi momenti è sempre, secondo me, è un gesto, direi, di fede, di speranza, che è una delle virtù teologali che manca di più e di cui abbiamo più bisogno, e anche di amore verso l'umanità. E quindi può diventare anche un gesto profetico.
2: È un luogo, Montserrat, che durante la guerra civile spagnola ha visto diversi monaci costretti alla fuga, molti trovarono la morte. Che effetto le fa tornare con la memoria a quegli anni duri per la vostra comunità?
3: Sì, è un momento duro in realtà, perché fu un momento duro per l'intera società nella Catalogna e nella Spagna. Una guerra è sempre un disastro, è un dramma, e una guerra civile ancora di più. Poi è stato un momento in cui la comunità ha dovuto partire, ha dovuto abbandonare il monastero perché c'era il pericolo di essere trucidati lì, hanno dovuto scappare, si sono rifugiati. Poi grazie al governo della Generalità, al governo regionale, diciamo, il monastero, la chiesa, tutto si è salvato dalla distruzione da parte degli anarchisti, altrimenti sarebbe stato tutto bruciato. E questo è anche un elemento che aiuta a capire il vero dramma della guerra civile, perché da un lato i monaci, come tanti cattolici, erano perseguitati perché cattolici, dall'altro lato non è che avessero tutti lo stesso indirizzo o la stessa filiazione politica, alcuni erano di una filiazione, altri di un'altra, ma e quindi alcuni venivano perseguitati prima perché erano cattolici, poi perché difendevano la cultura e la lingua della Catalogna. Quindi è veramente una situazione drammatica, sempre una guerra civile. E io ho avuto la fortuna, prima di tutto penso ai miei nonni, ai miei genitori, che sono sopravvissuti dalla guerra, ma poi ho conosciuto anche a Montserrat monaci che sono sopravvissuti, cioè che erano novizi o che erano già professi e che si sono salvati. E sì, faceva molta impressione. Le persone che hanno vissuto una guerra sono segnati per sempre e hanno un grande desiderio di pace. Poi questo dramma della guerra civile ha dato a Montserrat il tesoro più grande, che sono 21 monaci martiri beatificati a Tarragona sotto il pontificato di Papa Benedetto. Una grande gioia, un grande tesoro. Di questi martiri soltanto abbiamo recuperato 11 corpi, quindi gli altri non si sa dove siano. Ma è un'intercessione, è sempre quella dei nostri martiri, molto apprezzata e molto valutata dalla comunità, e non soltanto dalla comunità, come in tanti altri, non siamo soltanto noi. Ma vorrebbe essere, questo mi ha sempre colpito molto, la volontà della comunità di Montserrat di far tesoro di questo dramma, di questa tragedia, per seminare il dialogo, la pace, la riconciliazione, mai per usare questo come arma contro qualcun altro, ma sempre come occasione di creare un ambiente di convivenza sociale.
2: Nel santuario di Montserrat c'è questa Vergine, la statua della Vergine cosiddetta moreneta, perché è scura.
3: L'immagine della Madonna di Montserrat è una taglia romanica del 1170 circa, di cui naturalmente non si conosce l'autore, ma scolpita sicuramente nel sud della Francia per le caratteristiche. Il bambino invece è del XIX secolo, perché è stato distrutto con le guerre. L'immagine originariamente era bianca e il pigmento che usavano per colorare la faccia e le mani faceva reazioni chimiche e si producevano macchie scure. E non sapendo fare il restauro di queste macchie, quello che facevano una volta era unificare tutto. Quindi prima le macchie erano brune, allora unificavano un po' più bruno, perciò si chiama anche Madonna Bruna, sempre più bruno, bruno, bruno, più scuro, e alla fine le ultime cappe sono nere, il che andava bene perché c'è un versetto del Cantico dei Cantici che si cantava nella liturgia in latino, Nigra sum sed formosa, e che si applicava alla Madonna, e quindi perciò ci sono Madonne nere in Europa, penso io. E su questo dell'Africa c'è un aneddoto bello. C'è stato un direttore generale dell'UNESCO, che era un professore della Catalogna, che ci ha spiegato una volta che lui era in Africa, in un paese dell'Africa, e allora parlava col ministro della cultura, che aveva un po' idee, preconcetti riguardo agli europei, e questo ministro era convinto che gli europei pensavano che il Signore e la Madonna soltanto potevano essere rappresentati in colore bianco. E ha chiesto al direttore generale dell'UNESCO, gli ha chiesto: ah, ma veda, lei come immagina la Madonna? E questo signore, che conosceva benissimo, era devoto della Madonna di Montserrat, ha detto: nera, naturalmente. Il che ha spiazzato questo ministro. E poi la faccia della Madonna è bellissima, soprattutto il profilo.
2: Un simbolo per affratellarci, no?
3: Sì, anche l'idea che ci piace ai monaci a Montserrat dire: di solito quando i pellegrini visitano un santuario portano tante cose, tante preoccupazioni, desideri, gioie, eccetera. Ma è anche vero che quello che sperimentiamo a Monserrate è che siamo tutti accolti dalla Madonna, ricevuti dalla Madonna che ci offre il bambino, ci offre il Signore Gesù che è nel suo grembo e quindi seduto su di lei come trono della saggezza. Quindi questa idea di essere ricevuto, di essere accolto dalla Madonna a Montserrat, santuario e monastero benedettino, è molto forte, molto presente lungo la storia.
2: Ecco, chi arrivava quando c'era lei a Montserrat? Chi bussava alle porte del monastero? Chi si inginocchiava al santuario? Quali richieste, in parte le accennate, c'è qualche aneddoto magari che ricorda con più piacere?
3: Sì, tante, sono tante persone, perché pensiamo che sono milioni di persone, almeno negli ultimi anni sono 2 milioni ogni anno, un po' di più. Quindi, e poi sicuramente le storie più toccanti le sa soltanto Dio, certo. Ma alle volte i monaci anche abbiamo il privilegio di partecipare ad alcune di queste richieste, no? Che ne so io, di una coppia che non può avere figli e chiede come fare per pregare la Madonna per la fertilità, o l'altro che ha perso un familiare, o i genitori che sono molto preoccupati perché il figlio ha un tumore e portano il figlio dalla Madonna, poi il figlio guarisce magari e lo portano per ringraziare, eccetera eccetera. Ci sono tantissime storie. E i monaci raccontavano, io mi ricordo un monaco anziano che raccontava, dopo la guerra civile, dopo questo grande, diciamo, straccio della società, dopo alcuni anni un signore che aveva lottato nella guerra civile dal lato degli anarchisti è andato a Montserrat, è rientrato, era in esilio, è rientrato in Spagna, in Catalogna, è andato a Montserrat, ha ricevuto questo monaco, sono andati a venerare l'immagine, davanti all'immagine questo uomo ha iniziato a piangere, a piangere, a piangere, e il monaco che era uno di quelli che era dovuto scappare, gli ha detto: ma mi scusi, ma perché lei è così commosso, perché lei non è credente? E questo signore gli ha detto: è vero, io non sono credente, ma è la Madonna di Montserrat non posso fare altrimenti. Quindi era sicuramente toccato, commosso da questa, almeno intuizione, se lui non aveva il dono della fede, almeno l'intuizione

0: grazie all'ennesimo brano musicale regalatoci dal maestro e collega e amico Gigi Picardi. Ci stiamo preparando per entrare anche in radio telecronaca diretta e raccontarvi quello che è, pensate, solo il primo dei quattro eventi di oggi di Papa Leone in Spagna, ovvero la visita al centro penitenziario di Brians. Sarà un evento davvero da non perdere, perché dopo il canto di benvenuto prenderà la parola il direttore del centro penitenziario, seguito dalla testimonianza del delegato diocesano della pastorale penitenziaria, ancora un momento di musica e poi sicuramente pronti a emozionarci tutti, nessuno escluso, per la testimonianza di due detenute. A quel punto prenderà la parola il Santo Padre, dopo la benedizione e la consegna dei doni, il canto finale che segnerà anche la conclusione di questo evento. Ancora ben trovati da Andrea De Angelis,
1: da Stefania Ferretti,
0: e ci ha raggiunto in studio, non poteva mancare, colei che è autrice e conduttrice della trasmissione dedicata proprio a questa parte di mondo che talvolta dimentichiamo, ma non qui a Radio Vaticana, Roberta Barbi, I Cellanti. Roberta, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori, soprattutto ai nostri ascoltatori reclusi.
0: So che sono in molti all'ascolto.
2: Eh sì.
0: Li salutiamo ad uno
2: non
0: ad uno.
2: Non sempre in diretta, però insomma
0: ci sono. E questo ci fa molto piacere. Li salutano anche Bruno Orti, tecnico del suono, Francesco De Remigis, che vedo in redazione, grazie sempre per il supporto, e anche tutta la squadra legata ai social. In particolare ringrazio per il lavoro di questi giorni suora Emanuela Prisco. Cara Roberta, prepararsi a un simile evento vuol dire anche e soprattutto, correggimi se sbaglio, mettersi in ascolto.
2: Assolutamente, quante volte l'abbiamo sottolineato, no? Mettersi in ascolto, perché una delle principali, proprio uno dei principali bisogni, no? Dei detenuti, delle persone detenute meglio, è essere ascoltati, ma ancora prima essere visti, e questo diciamo i pontefici nella storia ce lo hanno insegnato, no? Mi colpiva in particolare una dichiarazione del referente appunto della pastorale penitenziaria di Barcellona, che interverrà tra poco all'evento, e che sottolineava proprio questo aspetto, Andrea, cioè che il Papa va in carcere perché la Chiesa deve continuare a seguire una delle sue principali direttrici, che è la direttrice della misericordia. Quindi è sempre molto importante, no? Questo filo conduttore che torna sempre, l'uomo che non è il suo reato, il nostro passato che non deve condannare il nostro futuro. Quindi quest'idea di speranza che ci portiamo dietro dal giubileo, che ormai è un po' che si è chiuso.
0: Sì, ma hai citato
2: ieri
0: anche quello straordinario del 2016, parlando di misericordia,
2: sì,
0: in
2: assolutamente,
0: realtà. E questo filo,
2: sì,
0: dunque,
2: sì, sì,
0: continua,
2: esatto,
0: a essere,
2: è una direttrice lunghissima che
0: teso.
2: Poi insomma è il Vangelo, no? Sempre che ci guida, come ci ricorda sempre Papa Leone.
0: Il centro penitenziario dove si recherà tra pochi minuti il Santo Padre è stato inaugurato nel 1991, una superficie di oltre 60.000 metri quadrati. Inizialmente la struttura era destinata esclusivamente agli uomini, ma nel 93 è stato inaugurato un nuovo centro per detenute all'interno del medesimo complesso. E qui apriamo ovviamente un capitolo, una pagina, Roberta, che tu sei solita raccontare, perché è fondamentale.
2: Apriamo una problematica.
0: È una problematica legata,
2: esatto,
0: in particolare all'Italia, no?
2: Legata in particolare alla detenzione femminile. Ora io non ho il polso assoluto, diciamo, della situazione detentiva in tutto il
0: però
2: mondo, in tutta Europa,
0: soprattutto in Italia.
2: Però esatto, però da quello che capiamo di questo carcere è che comunque c'è una sezione femminile di circa 150 donne su un migliaio di detenuti in totale. Questo è un problema che affligge soprattutto il sistema penitenziario italiano, il fatto che le sezioni femminili esistono all'interno di carceri pensati per gli uomini. Gli istituti di pena femminili in Italia sono, anzi purtroppo dovremmo dire erano solo 4, perché ci ricordiamo che dopo il terremoto di 2 anni fa l'istituto di pena femminile di Pozzuoli è stato chiuso e le donne sono state smistate un po' ovunque, la maggior parte per fortuna a Secondigliano, a Napoli, quindi diciamo in un territorio molto vicino, e hanno anche potuto riprendere le loro attività come la torrefazione ed altre. Ma c'è questo problema effettivo, tant'è vero che negli istituti invece a vocazione esclusivamente femminile abbiamo comunque attività diverse, una riabilitazione anche diversa, e lo ricordiamo che comunque è un problema sempre aperto, perché in Italia su 66.000 circa detenuti, questi sono gli ultimi dati, le donne, vado a memoria, sono circa il 4,4%.
1: No, mi interessava sapere se tu lo sai, in Spagna, no? In particolare per quanto riguarda questo centro penitenziario, 61.000 metri quadri sono uno spazio sufficiente?
2: Questo bisognerebbe vedere come sono
0: enorme.
2: Disposte, esatto, le celle.
1: No, perché
2: celle,
1: siccome è di
2: molto...
1: fattura recente, insomma recente, ha una trentina d'anni, quindi da noi spesso le carceri hanno molto, sì, sono più edifici un po' più fatiscenti.
2: Sì, diciamo che c'è stato un periodo in cui l'edilizia penitenziaria, penso agli anni 80, c'è stato un boom dell'edilizia penitenziaria, che uno potrebbe dire è una cosa positiva, perché costruiamo nuove strutture, costruiamo strutture più moderne, più adatte alla detenzione. In realtà c'è un po' il contraltare di questa questione, perché le carceri sono state iniziate, si è iniziato a costruirle, penso a Torino, per un motivo che poi vi dirò, sono state costruite sempre più all'esterno della città. Quindi perché diciamo che questo è il contraltare? Perché comunque è come se si volesse allontanare, no, dal centro e soprattutto dalla popolazione, dalla società civile, dalla società libera, anche solo dalla vista della società libera, e lì torniamo all'esigenza di essere ascoltato e visto, quelli che sono personaggi semplicemente da rinchiudere. E quindi questi istituti sempre più fuori, sempre più lontani, in realtà sono gli istituti di pena più moderni, purtroppo. Ora io non so se in Spagna sia ci sia stato lo stesso fenomeno. Una cosa che dovremmo sottolineare di questo istituto, che è un istituto per la custodia cautelare, ci sono paesi come evidentemente la Spagna, come sicuramente la Norvegia, la Francia, la Germania, in cui la custodia cautelare si fa esclusivamente in carcere. Questo cosa significa? Che il periodo in cui una persona è indagata per un reato finché inizia il processo si passa in carcere. In Italia non è così, se fosse così sarebbe altro che sovraffollamento. Yes, certo. E le ricerche che sono state effettuate di recente in questi paesi evidenziano che questo ovviamente innalza di tantissimo il rischio suicidario.
0: Il tema della vicinanza delle strutture al centro e del renderle il più possibile invisibili ci dice moltissimo da un punto di vista sociologico e antropologico, perché è anche, se vogliamo, quel negare il principio in Italia costituzionale che è alla base della detenzione, che è tra l'altro un periodo transitorio da cui tu, e lo ripeti sovente Roberta, ci insegni che la persona non si identifica mai con la sua condizione o con la sua pena.
2: Ma soprattutto, secondo la nostra Costituzione, la pena non deve essere punitiva, ma deve essere riabilitativa. Quindi il carcere va sempre interpretato come una parentesi che sia utile per restituire alla società un individuo cambiato. Cambiato sotto tanti punti di vista, perché sappiamo che nella maggior parte dei casi, e anche in Spagna vediamo che è così, perché sappiamo dai dati che in questo istituto dove il Papa sta per andare la maggior parte dei detenuti lo sono per reati legati a rapine e furti. Quindi diciamo che alla base del carcere, il carcere sopravvive perché sopravvive la povertà. se vogliamo essere, diciamo, estremamente sintetici. E allora, se noi non diamo un'opportunità, che non sempre è la seconda, ma per molte persone detenute è la prima, e se non diamo un'opportunità di riscatto, di formazione, di istruzione scolastica oppure di formazione lavorativa e di reinserimento sociale nel lavoro, il carcere esisterà sempre. E vogliamo essere utopistici, pensiamo che nel migliore dei mondi possibili ci potrebbe essere una società senza carcere.
0: Saluto e ringrazio per essere con noi, ci ha raggiunto in studio padre Walter Garcia, bentornato.
3: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Come sempre sarai di supporto per quanto riguarda la lingua spagnola, lo ricordiamo, il Papa tra pochi minuti raggiungerà il centro penitenziario di Brians, la visita del Santo Padre. Una visita che non è una prima volta per quanto riguarda il mondo delle carceri, perché abbiamo già assistito poco meno di 2 mesi fa, era il fine di aprile, era il viaggio in Africa che ha visto il Papa Pellegrino in Africa per quasi 2 settimane, era l'ultimo paese in realtà, la Guinea Equatoriale. Ricordiamo le immagini, quella pioggia incessante,
2: la pioggia, Roberta, benedetta,
0: vero, però ricordiamo anche e soprattutto quanto detto, quanto comunicato.
2: Assolutamente.
0: Dal
2: a me in particolare colpì un passaggio del discorso di Papa Leone, lo possiamo leggere. Una vera giustizia cerca non tanto di punire, ma soprattutto di aiutare a ricostruire la vita, sia delle vittime, sia dei colpevoli, sia delle comunità ferite dal male. Non c'è giustizia senza riconciliazione. È su questo ed è sul Vangelo che si fonda quell'istituto che per fortuna sta prendendo sempre più piede anche in Italia, che è l'istituto della giustizia riparativa. Un istituto che si è iniziato ad applicare nella giustizia minorile e che pian piano si sta facendo strada con fatica, con dolore, anche nella giustizia, diciamo, che si rivolge alle persone adulte. La giustizia riparativa è quell'istituto tale per cui si fonda, diciamo, sul perdono cristiano, no? Sul riavvicinamento tra la vittima del reato o comunque i familiari della vittima di reato, perché parliamo anche di reati molto gravi, quindi diciamo anche omicidi, quindi persone che non ci sono più, e chi si è macchiato del reato. Abbiamo tantissimi esempi, tantissime storie, insomma, che abbiamo raccontato, e mi viene in mente Agnese Moro, sì, no? Fra quelle più ovviamente macroscopiche che tutti quanti conosciamo, ma ci sono tante storie che costituiscono veramente una speranza per quello che è il futuro.
1: Ultimamente,
2: ecco,
1: un ragazzo

0: Roberta ha indicato una strada, una via che è in perfetta continuità con i suoi predecessori. A me ha colpito tra i passaggi quello in cui il Papa ha detto: lo sto cercando, adesso lo trovo, non sto rallentando, rallento volutamente, eccolo qui: si faccia di tutto perché vi sia la possibilità di studiare e lavorare con dignità. Proviamo a immaginare cosa significa vivere per un periodo della propria vita in carcere, e proviamo a immaginare cosa vuol dire avere la possibilità di studiare e lavorare, altrimenti è un po' difficile comprendere quel sia fatto di tutto, si faccia di tutto per. Forse è una delle chiavi più importanti per il cambiamento.
1: Assolutamente, anche perché il Papa sottolineava anche un'altra cosa in quel discorso lì, che il carcere è una parentesi, ok? Per questo parliamo di persone detenute e non di detenuti, perché la privazione della libertà personale è un periodo che, come dice il Papa, deve essere un tempo di riflessione, di riconciliazione e di crescita personale, e da qui poi si arriva a quello che dicevi tu, Andrea, quindi a un tempo vuoto che si riempie di se stessi, si riempie di perdono verso se stessi, perché torniamo anche alla giustizia riparativa, che parte da un perdono verso se stessi prima di, e poi un tempo vuoto che si deve riempire per ricostruirsi come persone, per restituirsi come persone nuove alla società, e poi anche nella pratica, perché non so se i nostri ascoltatori lo sanno, ma i detenuti comunque continuano a mentre sono in carcere continuano ad accumulare debiti che devono ripagare, anche economicamente parlando. Alcuni sono fondamentali magari per le famiglie lontane che contribuivano a mantenere, quindi la professionalizzazione preceduta da una formazione adeguata è importante. Per questo noi nei Cellanti diamo sempre molto spazio, no? A tutte quelle cooperative, alle imprese che sono un po' meno delle cooperative, che entrano in carcere e danno una nuova possibilità.
0: Il Papa percorrerà in automobile circa 150 chilometri oggi per essere presente ai 4 eventi. Si sono appena completati i primi 44, quelli percorsi per arrivare al centro penitenziario di Brianz dal Palazzo Arcivescovile. La vettura targata SCV1 in questo momento è dunque giunta a destinazione, e il Papa è sceso dalla macchina, saluta le persone presenti, in particolare il direttore dell'istituto e parte del personale. Noi tra pochi istanti entreremo anche in telecronaca diretta, per questo restituisco la linea alla regia.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis. Il Papa ha fatto il suo ingresso all'interno del centro penitenziario di Brians, il primo evento dei quattro che caratterizzerà questo mercoledì di Leone in Spagna, ed è certamente uno dei momenti più attesi per la carica emotiva, il significato profondo che rappresenta questa e ogni visita di un Papa a un carcere. In studio con me la ringrazio, Roberta Barbi, ben trovata Roberta.
1: Ben trovati.
0: Stefania Ferretti, grazie anche a te.
2: Grazie a voi.
0: E padre Walter Garcia, grazie.

0: Walter,
1: grazie.
0: Racconteremo con le immagini e i suoni questo momento, come si articolerà questa visita. Sentite il canto di benvenuto che ha accolto il Papa, poi ci sarà il discorso del direttore del centro penitenziario, saranno degli indirizzi di saluto molto brevi, così come breve è la testimonianza del delegato diocesano della pastorale penitenziaria, un altro momento di musica, un canto e poi le due testimonianze molto attese di altrettante detenute. A questo punto prenderà dopo le due testimonianze la parola il Santo Padre, terminato il discorso la benedizione del Papa e la consegna del dono all'istituto penitenziario, infine il canto finale che segnerà la conclusione di questa visita. Il Papa dopo si recherà in quel di Montserrat per pregare alle 12 il Santo Rosario. Dunque ascoltiamo ancora il canto di benvenuto e adesso l'applauso al termine dello stesso. Il Papa risponde con un gesto di saluto e sorridente nei confronti dei presenti, sono decine e decine le persone presenti, sicuramente superiore al centinaio. Adesso dunque ci apprestiamo ad ascoltare le parole di benvenuto del direttore.
1: Su Santità, non sa l'onore che significa per tutti noi che abbia trovato il tempo per farci visita. Non lo dimenticheremo mai. Tra i presenti ci sono detenuti e detenuti del centro penitenziario di Brains 1, ma anche alcuni dei centri Brains 2 e Pars Trust. Una piccola rappresentazione della comunità cristiana, dell'insieme della detenuti e detenuti di Catalunya, sono accompagnati dai capellani della carceri e dei volontari della pastorale penitenziaria.
0: E queste dunque le parole del direttore che viene adesso salutato dal Santo Padre. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare la testimonianza del delegato diocesano.
1: Santo Padre, dalla parola pastorale penitenziaria della diocesi di San Fulgente, diamo la benvenuta. Siamo qui presenti, capellani e volontariato. Come chiesa sappiamo di essere inviati e guidati dal nostro vescovo Xavier. E insieme a questo gruppo di detenuti e detenuti formiamo la piccola comunità di fedele di vita che celebrano il preghiera di Brains 1 e Brains 2. Nella pastorale penitenziaria garantiamo le assistere alla religiosa e tutti coloro che la richiediamo ogni settimana della celebrazione eucaristica. Offriamo la preparazione e i sacramenti dell'iniziazione cristiana con la catechesis del battesimo, della confermazione della prima comunione. C'è sempre disponibilità per i sacramenti della riconciliazione. Ci rinnovo anche per approfittare la Bibbia, per pregare, per condividere sulla nostra preoccupazione, i nostri desideri. Oltre a condividere la fede e comunità, dobbiamo anche grande importanza all'accompagnamento pastorale. Grazie per la sua presenza tra noi che ci conforta incoraggia. Grazie per guardarci con occhi di misericordia e per dire molto che cristiano che soffriamo, che vogliamo ringraziare e andare a visitare il Santo Padre. Desideriamo unirci forse per al Signore e riempirci della sua presenza, perché sappiamo che Egli è l'unico cammino della verità e libertà. La nostra madre e patrona, la Vergine della Mercede, ci tiene per mano. Ci uniamo alla preghiera della Chiesa, preghiamo a Dio per lei e per la sua intercessione e le chiediamo la sua benedizione.
0: E queste dunque le parole del delegato diocesano, che ha sottolineato tra l'altro come è possibile sempre accostarsi al sacramento della riconciliazione. Adesso la prima testimonianza, quella di Monse.
2: Ciao Santo Padre.

0: ne mi abbiano trasmesso la fede, mi sono scontrata con il silenzio di Dio. Pur avendo la famiglia migliore del mondo, oggi so di averla ferita profondamente. Non riuscivo ad accettare la morte di mio figlio, non capivo perché Dio avesse dovuto portarlo via. Ho lottato molto con lui e mi c'è voluta una vita intera per capire che Dio non ha la colpa. Oggi chiedo perdono a Dio per tutto, ho chiesto la grazia della fede e sento come il rancore è andato via. Ho ricominciato a credere qui dentro e ringrazio per il dono della fede. Attraverso la fede e il credere sono diventata una persona migliore. Ho scoperto cose che non sapevo di avere dentro di me. Voglio ringraziare il Signore perché tra tutto ciò che ha fatto per me, mi ha anche fatto il dono di poter dormire. Per tanto tempo ho sofferto di un'insonnia grave che non riuscivo a superare né con i farmaci né con i ricoveri in ospedale. Una notte, tenendo in mano una croce, sono riuscita a dormire. So che è stato Gesù ad aiutarmi. Ora attendo solo di ricongiungermi con mio figlio in cielo. Attendo anche la libertà e confido nei suoi piani. Padre Jesus, con un solo sguardo, trasmettete pace e forza per andare avanti in questo inferno.
1: L'abbraccio di Papa Leone con questa donna, poi stava andando via, il Papa la richiama a sé per donarle il rosario, c'è il momento per un secondo abbraccio, il tutto accompagnato dall'applauso dei presenti. E adesso la seconda testimonianza, quella di Josefina.
2: Hola, buenos días, Santo Padre.
3: Ciao Santo Padre, mi chiamo Josefina e sono anch'io di Barcellona. Che gioia condividere questo momento con lei. Fin da bambina sono stata educata alla fede cristiana. Dio è sempre stato presente nella mia vita. Da piccola sono stata battezzata, ho fatto la prima comunione e la cresima. Ho sempre partecipato alla vita della Chiesa. La Chiesa era la mia casa, il mio luogo sicuro, perché lì ho imparato molte cose buone e ho sempre sentito che Dio camminava con me. Sono stata molto impulsiva e a causa della mia impulsività tendevo a mettere in discussione Dio, a chiedergli spiegazioni su ogni cosa. A volte mi pongo ancora delle domande. Ma mai come dopo l'incidente che ha avuto mio figlio. Ho sofferto molto nel vederlo soffrire e la mia fede ha vacillato. Non capivo perché fosse successa quella disgrazia, ma ciò nonostante continuo a pensare di non voler chiedere spiegazioni a lui. Mio figlio è sopravvissuto ed è oggi un miracolo e io crederò sempre che è stato Dio, è sempre Dio. Qui in prigione non sono sola, Gesù mi dà forza, mi dà vita, lo sento dentro di me. Altrimenti non so come avrei potuto resistere. Questo passerà, riprenderò la mia vita e rimarrò unita a Dio. Continuerò a ringraziare Dio. Grazie Santo Padre.
1: E c'è anche in questo caso l'abbraccio tra la donna e il Papa che le dona il Santo Rosario. Abbiamo sentito chi ha ringraziato per aver recuperato ad esempio il sonno, la possibilità di dormire, chi ha parlato di suo figlio. Quest'ultima donna ha anche detto, lo so, questo passerà, l'idea del tempo che cura, che lenisce le ferite, la fede che accompagna e che permette di conoscere la speranza. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare dunque le parole del Papa. Viene posizionato il microfono, il Papa è seduto sul palco e ascoltiamo dunque le parole di Leone XIV, qualche istante per aggiustare l'asta del microfono e anche il Papa commenta riferendosi appunto alla tecnologia. Ma ci siamo, lo dice anche lui sorridente. Cari fratelli e sorelle,
4: Grazie a tutti per la vostra accoglienza, così piena di simpatia e cordialità. Mi sento edificato dalla testimonianza che hanno condiviso Monse e Josefina. Grazie mille. Ringrazio anche Padre Jesus per le sue parole, che mettono in luce l'impegno dei cappellani e dei volontari della pastorale penitenziaria diocesana de San Feliu de l'Obregat. Ogni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Non esiste quindi alcuna situazione che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo, una verità consolante che ci accompagna in ogni momento e che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. Questo vale in modo particolare per voi, cari fratelli e sorelle, che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e inoltre soffrite a causa della vostra attuale condizione. Quando vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori e penserete che non valga la pena andare avanti, alzate lo sguardo verso colui che attraverso la presenza di tante persone non smette mai di mostrarvi il suo amore e la sua vicinanza. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Sant'Agostino, nelle sue confessioni, ci racconta il suo percorso di vita e ce ne parla. Se confidiamo nella grazia divina e ce ne lasciamo guidare e trasformare, scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore. Cerchiamo il suo volto. Lasciamoci accompagnare dal suo amore. Aggrappiamoci a Lui, che ci invita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Oggi Egli continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che ha la sua dimora in mezzo a noi. Aspetta solo che gli diamo una possibilità. Cari amici e amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Vi affido in modo particolare all'intercessione materna di Nostra Signora della Merced e con tutto l'affetto chiedo al Signore di benedirvi. Molte grazie.
1: In questo invito del Papa ad alzare lo sguardo c'è anche il motto del suo viaggio apostolico in Spagna, la citazione di Sant'Agostino e ancora l'importanza di continuare a sognare il sogno di Dio, perché Dio ti ama così come sei, ha detto Leone, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre, da capo. Adesso le immagini ci mostrano alcuni doni che verranno
4: offerti al Papa. In particolare vediamo un angelo su un quadro. Ma credo che prima ci sarà, ed è così infatti, ci sarà prima la benedizione. Apprestiamoci dunque a ricevere la benedizione del Papa.
5: Oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
1: E ancora un applauso in questa visita che è segnata, Roberta Barbi, non so se sei d'accordo, anche da una compostezza, da un garbo che forse non nasconde neanche quella tensione e l'emozione di chi è consapevole che sta vivendo un giorno storico. E a proposito di storicità, in questo momento vengono consegnati al Papa dei doni.
3: È il garbo e l'umiltà delle persone che sentono di essere viste, Andrea, per la prima volta, probabilmente. Ora il Papa sta aprendo una scatola, un piatto dipinto.
1: Eh sì, c'è una colomba della pace.
3: Colomba della pace.
1: Stilizzata, possiamo immaginare, non so, magari che si tratti di opere
3: sì,
1: realizzate.
3: Sì, manualmente, in laboratori artistici che magari vengono effettuati in questa struttura. C'è anche un quadro molto colorato
1: che ha la data di oggi, questo 10/06/2026, che certamente resterà per l'istituto, per il centro penitenziario di Brians, un giorno storico. Effettivamente non era un angelo quello ritratto come avevo immaginato, ma anche in questo caso c'è una colomba della pace inserita all'interno di una sorta di clessidra, come a dire che la pace può davvero cambiare il corso dei tempi. Ma vediamo
3: che può
1: anche
3: arrivare come dono nel tempo.
1: Esatto, vediamo il dono che invece il Papa consegna al direttore del centro penitenziario, la Madonna di Fatima, che tra l'altro spesso, Roberta, era... Ecco, ascoltiamo il Papa.
5: Questa visita, questa immagine della nostra Madre Maria, la Virgen che nos accompagna sempre con l'amore di madre che jamás si olvida dei suoi hijos. Che la bendición di questo momento accompagni vosotros para siempre. Grazie.
1: E appunto il Papa ha detto che il dono dell'immagine della Vergine è il dono di Maria, che è sempre con i suoi figli, e questo momento
3: non se ne dimentica mai.
1: Esatto, benedizione sarà per sempre, lei non dimentica mai i suoi figli. Dicevo, Roberta, Stefania, padre Walter, questa Madonna in particolare era spesso posta presso le porte delle città, delle case, come segno di custodia, di protezione. Allora ecco che la porta assume un significato più profondo, non è solo il limite, la separazione, ma semmai è una soglia di speranza, una possibilità di rinascita. Quante volte possiamo vedere queste chiusure come muri invalicabili o viceversa come soglie, Robert?
3: Beh, assolutamente sempre, anche la porta santa che noi attraversiamo, no? Durante il giubileo, la porta in un istituto di pena è molto, è un simbolo, veramente un simbolo, no? È la soglia che divide le persone private temporaneamente della libertà personale dalle persone libere. Ed è una porta che invece deve essere sempre più percorsa, non solo dall'esterno verso l'interno, ma anche dall'interno verso l'esterno.
1: Padre Walter, il Papa nel suo saluto ci ha ricordato che il Signore è sempre in mezzo a noi, aspetta solo che gli diamo una possibilità. Questo vale per tutte e per tutti, in qualunque condizione, anche se si trovano all'interno di un carcere.
6: Sì, veramente, come nell'Apocalisse Gesù ha detto: io sono la porta, sto alla porta bussando, solo aspetto che apra questa porta, perché io entro e vado a cena insieme. Gesù sta aspettando che noi gli apriamo questa porta, perché Lui entra tra di noi, in nostro cuore. La libertà è il segno di io sono la porta. Gesù è la porta che ci dà questa libertà.
1: Il Papa sta dunque per lasciare il centro penitenziario, percorrendo il breve tragitto a piedi che lo separa dall'uscita. Ha anche salutato alcune persone, in questo momento benedice un religioso, il saluto ad una signora anziana e ancora a diverse persone presenti. Stefania, resta poi di questi eventi anche la commozione fatta di silenzi e di sguardi, di abbracci o di secondi abbracci, come quando il Papa ha voluto donare il rosario alla prima donna e l'ha abbracciata di nuovo.
0: Mi ha colpito molto nel suo discorso: il passato non condanni il futuro, che è, insomma, alla base, no? Del percorso riabilitativo di una persona che è detenuta in carcere.
3: Che l'uomo non è il suo reato.
0: No,
3: non lo è mai.
0: E prima pensavo, quando hai detto che la povertà spesso è alle origini, che in fondo il carcere è una sconfitta della società.
3: Assolutamente, una sconfitta di tutti noi.
0: Di tutti.
3: E una sconfitta di cui tutta la società deve farsi carico.
1: E noi, attraverso questo racconto, abbiamo voluto testimoniare quella che è la volontà del Papa, che dopo aver visitato un carcere in Guinea Equatoriale nel corso del suo viaggio apostolico in Africa, ha voluto che anche in questo viaggio apostolico in Spagna non mancasse la vicinanza per donne e uomini che vivono una condizione di detenzione. Il Papa dunque ha lasciato, adesso sta per lasciare meglio il centro penitenziario, percorre un corridoio che poi lo conduce all'esterno della struttura, torna dunque a bordo della vettura targata SCV1 e adesso avverrà il trasferimento. Sono una trentina di chilometri che lo attendono all'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un trasferimento che avverrà però nell'ultima parte in golf car, dunque per questo ci vorrà circa una mezz'ora prima di vedere il Papa giungere a destinazione. Ricordo a chi ci sta seguendo in diretta che alle 12 da quell'abbazia, luogo iconico della Spagna, avremo la possibilità di pregare insieme il Santo Rosario. Grazie a Roberta Barbi.
3: Grazie a voi.
1: Stefania Ferretti.
0: Grazie a te, Andrea.
1: Padre Walter Garcia, da Andrea De Angelis, grazie a tutti voi alle radio collegate. Restituiamo la linea alla regia.
7: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
8: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
9: Un ringraziamento particolare per questo invito e ringrazio per l'occasione che mi avete dato di ritornare a meditare, a cercare su questo tema della guerra e di conseguenza della pace nelle Sante Scritture. È un tema che è sempre stato sotto la mia attenzione, sul quale ho scritto, ma sul quale soprattutto sono intervenuto anche pubblicamente in momenti cruciali. Quindi è un tema che mi è sempre stato caro, anche perché sono convinto che le Scritture sono la luce per noi credenti e ci forniscono la capacità di leggere i segni dei tempi e dei luoghi, e poi significativamente scrisse anche un libro, La violenza è Dio, che voleva proprio andare al cuore di questo tema. Il tema è uno dei temi certamente più difficili sia perché è un tema che si è molto evoluto attraverso tutta la storia di Israele e approda anche all'ora delle origini del cristianesimo, della Chiesa, e quindi seguirlo in questa sua dinamica non è certamente facile. Seconda cosa, è un tema che in qualche misura ha sempre polarizzato anche i cristiani e non c'è mai stata la possibilità di un confronto, di un dialogo su questo tema pacificato. La polarizzazione voi la potete capire. Da un lato è quello che si è manifestato fin dall'inizio del cristianesimo, ma che ha avuto certamente un momento epifanico con Marcione. Marcione finì per espellere dalla Chiesa l'Antico Testamento. Le cose che diceva Marcione le potete immaginare tutte. Questa è la grande crisi dell'inizio del secondo secolo e la Chiesa, dopo aver retto abbastanza questo scontro con Marcione, è riuscita a esprimere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, pur nella differenza, con tante attenzioni, con tante dinamiche che sono diverse a secondo delle interpretazioni. La Chiesa, per fortuna, è arrivata a dire la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, ne ha visto il segno nella trasfigurazione di Gesù, quando Gesù è trasfigurato davanti ai discepoli, testimonia proprio la continuità dell'Antico e della Nuova Alleanza. Oggi, anche con altri strumenti esegetici, riusciamo a leggere molto più facilmente questa continuità, perché oggi abbiamo una capacità di lettura storica e di storicizzare quelle che sono le acquisizioni che vengono compiute dal popolo di Israele anche riguardo alla conoscenza e alle immagini del suo Dio. Quindi certo, e resta faticoso, ma noi oggi abbiamo il coraggio di ammettere che nell'Antico Testamento ci sono delle pagine violente, delle pagine che inneggiano alla guerra, come ci sono in altri testi. La differenza è che fino a ieri dicevamo nel Corano quante pagine violente, adesso diciamo nel Corano e nella Bibbia quante pagine violente. E io non voglio scandalizzarvi, però vorrei provocarvi oggi e portarvi a una lettura intelligente della Scrittura, perché adesso noi da 50 anni, dal Concilio in poi, leggiamo la Bibbia per fortuna. Ma se c'è un salto da fare è la lettura intelligente, non l'ha ancora fatto il popolo di Dio. Vi do solo un esempio, proprio perché non si dica la violenza è solo nell'Antico Testamento. E non mi riferisco tanto alle pagine minacciose, violente dell'Apocalisse, che sono escatologiche e che non riguardano quel che viene oggi. Pensate negli Atti degli Apostoli, la Chiesa appena formata, in cui a un certo punto i cristiani di Gerusalemme, in modo molto libero peraltro, non c'era il diritto canonico per fortuna, decidono di mettere i beni in comune. E voi sapete che c'è una coppia di cristiani che vendono il loro bene, danno il ricavato ai piedi degli apostoli, tengono qualcosa per sé. Ma di fronte a quell'atto Pietro li fa secchi. Bene, Gesù non avrebbe fatto così. Voi trovate mai un atteggiamento di Gesù che di fronte a un peccato sia semplicemente di condanna? non dico di castigo, ma neanche di condanna. Gesù di fronte al peccatore va e non peccare più. Questa è la non violenza di Gesù, quella è la violenza della Chiesa istituzione di cui Pietro si fa il primo interprete. È così. E Paolo non è stato da meno, ma non mi dilungo. Quindi in realtà non finiamo poi per dire che il Nuovo Testamento è esente da violenza, no, c'è anche. Teniamo ben fisso che certamente Gesù si è posto in una situazione sempre di mitezza, addirittura di non difesa, fino a lasciarsi arrestare, uccidere, condannare, perché conoscete quella parola? Chi di spada ferisce, di spada perisce. Parola detta definitivamente con una negazione della violenza posta per sempre da Gesù per tutti i suoi discepoli. Certamente nelle pagine dell'Antico Testamento noi abbiamo la testimonianza della cultura del tempo. Ora queste pagine sono essenzialmente la testimonianza del primo millennio avanti Cristo. Per intenderci, il primo millennio è un tempo che è contrassegnato da una potenza occidentale, l'Egitto, potenza mondiale si direbbe allora, visto che il mondo era il Medio Oriente, una potenza orientale che prima è la Siria, poi è Babilonia, poi sarà addirittura l'Alessandro Magno con l'ellenismo e poi arriveranno i Romani. Però è una storia segnata da due imperialismi, orientale e occidentale, che si contengono questa terra di mezzo, questa terra che va dalla Siria fino a Israele, fino al Sinai. Le guerre avvengono sempre, le grandi guerre che diremmo mondiale, avvengono sempre tra Egitto e Siria, tra Egitto e Babilonia, e poi i popoli in metà sono il teatro della guerra e sono popolazioni che entrano in guerra perché sono di fatto vassalle ora di uno, ora dell'altro impero. È chiaro che l'ideologia della guerra è un'ideologia molto, molto attestata. La guerra milkama in ebraico è l'ostilità violenta tra gruppi di umani. Ha una forma antica finché la cultura è nomadica e della forma, noi diremmo, della razzia, lo capite bene. Ma come si costituisce il potere dello Stato sotto forma di re, di regno? A quel punto lì lo scontro è tra nazioni ed è la vera e propria guerra con gli eserciti dei re. Noi abbiamo di tutto questo testimonianza all'interno di tutta la Bibbia. Non può essere diversamente. La Bibbia è la narrazione delle vicende di un popolo. Questo popolo sta in quella zona, per forza partecipa alla guerra, molte volte ne è l'oggetto, altre volte ne è il soggetto, e non si pone neanche il problema a quei tempi se la guerra aveva una giustificazione o se c'era un diritto che la normava. Io vorrei farvi prendere coscienza di questo soprattutto attraverso testi. E il più antico, siamo quasi a livello ancora di razzie, a livello nomadico, riguarda la storia di Abramo, di cui si hanno reminiscenze, con ogni probabilità siano semplicemente delle tradizioni orali, attenzione, non pensate che ci fosse una cronaca o una storia scritta. Questi sono scritti arrivati a livello redazionale mille anni dopo. Quindi in mille anni un fatto si carica di tante cose, si carica della leggenda, si carica della grandezza degli avi, degli antenati, si carica forzatamente del glorioso, se volete anche del miracoloso. D'altronde, per tramandare qualcosa, per renderlo interessante, per memorizzarlo, non c'è più la cronaca la si dimentica, noi abbiamo bisogno del racconto, e l'arte vera è raccontare. E quando uno racconta, non fa la cronaca, dice molto di più di quel che è avvenuto, ma è la maniera con cui lui davvero trasmette e fa sì che quel messaggio attraversi generazioni e secoli. Quindi attenzione, non siamo di fronte a racconti storici nel senso nostro, tantomeno di cronaca. Ma echi, d'altronde anche nelle vostre famiglie, adesso sempre meno perché sono tutti afoni, i vecchi non sanno più raccontare storia, poi nessuno si interessa, non c'è neanche più luogo per sentire le storie, ma chi ha una certa età come me si ricorderà che i vecchi passavano ore e ore al camino, noi bambini, a raccontarci storie. È chiaro che erano tutte storie estremamente piene di grandi fatti e che magari ci fanno sorridere noi adulti, però noi le ricordiamo e scopriamo magari quando siamo vecchi il messaggio che contenevano più che la forma in cui erano dette e che erano raccontate. Ecco, al capitolo 14 della Genesi, al tempo di Amraphel, re di Senar, di Arioch, re di Eliasar, di Chedorlaomer, re di Elam e di Tidal, re di Goim, re di Gomorra, Sinad, re di Adba, Semeber, re di Zebraim, e contro il re di Bela, cioè Zoar, tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, il Mar Morto, per 12 anni, così erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astaroth Karbaim e poi tutti gli altri popoli. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adam e gli altri re uscirono, si schierarono in una battaglia nella valle di Siddim contro di essi, e a quel punto lì c'è una grande battaglia che viene ricordata nell'antichità, e quando Abram seppe che suo parente era stato preso prigioniero in quella guerra, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, un battaglione, e si diede all'inseguimento fino a Dan, piombò su di loro, lui e i suoi servi, li sconfisse, proseguì l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco, recuperò così tutto il bottino e anche Lot, suo parente, i suoi beni, con le donne e il popolo. Qui siamo in una guerra, Abramo vede che suo parente Lot viene preso, fatto prigioniero, portato via, ecco, fa un assalto, una razzia, lo va a ripigliare. È la guerra, è la violenza. Ah, già però Abramo riesce a radunare, lasciate perdere il numero, 318, ma insomma un buon manipolo armato, ma vedete, appare così anche nella storia del popolo di Dio, quella che è certamente un atteggiamento di difesa e di attacco. Difesa perché vuole difendere Lot e ripigliare Lot caduto prigioniero e riportare tutti i beni, il bottino di quella razzia di nuovo a casa. Nello stesso tempo attacca perché organizza una squadra di soldati per fare quell'attacco e liberare il parente. Questa è la tipica battaglia di tempo nomadico. Un quadro perfetto. Le razzie non avvengono in modo diverso ancora oggi tra tribù nel Sahara, se voi volete, o tra tribù nel centro asiatico della Siberia. Anche lì si tratta di rubare delle greggi, si fa prigionieri a volte delle donne, esattamente così. Ma voi lo sapete che una volta che Israele diventa sedentario, cioè una volta che si stanzia nella terra di Canaan, a un certo punto Israele sente il bisogno di, come tutti gli altri popoli circonvicini, di avere un'autorità centrale, di essere un regno, di avere un re. Anche di questo ci dà testimonianza la Bibbia in maniera molto precisa, perché all'interno del libro di Samuele voi tutti avete presente che c'è fin dall'inizio della storia di Samuele c'è la domanda da parte del popolo di avere un re. Cosa possiamo sapere con abbastanza certezza storica? Che dall'uscita dall'Egitto 1200, diversi esodi, non ce n'è stato uno solo, diversi. In molte maniere gli ebrei sono usciti dall'Egitto, con la fuga, con la rotta, in tante maniere. Ma diciamo che in 200 anni circa riescono a stanziarsi, dopo aver attraversato il deserto alcuni, altri invece essere passati lungo il mare, riescono a stabilirsi nella terra di Canaan. Quella terra attraversata dal padre Abramo, attraversata da Isacco, attraversata da Giacobbe, personaggi mitici, mitici, i padri, gli avi, i quali già volevano stanziarsi in quella terra. Questo era il ricordo. Ma finalmente ci sono. Però tutto attorno è un momento in cui viene forgiata l'ideologia regale. Cioè tutte le piccole anfizionie, raduni di tribù o i popoli sentono il bisogno di avere un re, un capo determinato, un capo soprattutto, diremmo, il quale è legittimo per una forma dinastica, di successione di padre in figlio. In quei 200 anni, in realtà, ogni tanto c'era qualche uomo o addirittura qualche donna carismatica, la quale diventava una specie di riferimento, di capo, con una funzione di giudizio per tutte le tribù di Israele. I libri dei giudici ci narrano costoro. Ci sono anche dei giudici donna come Deborah, o dei giudici uomini come altri, come Samuele. Ma oserei dire la loro autorità era transitoria, era d'occasione, si accendeva quando appariva un nemico, quando c'era da chiamare tutti a una battaglia o quando c'erano da giudicare dei grandi litigi all'interno della tribù o dell'anfizionia. Invece a un certo punto si vede che le altre popoli attorno hanno un re e che questa forma funziona. È più facile la difesa, il re ha un'armata, c'è l'organizzazione, se voi volete, per quel che era possibile allora, dello Stato. È l'ideologia vincente. E anche in Israele si dice, ma è perché noi no? Perché gli altri popoli hanno il re e noi no? E allora noi abbiamo questo capitolo 8 del primo libro di Samuele, in cui il popolo domanda un re. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Questi figli sono dei delinquenti, ma a parte questo, e poi allora chiedono, vogliamo un re come gli altri popoli. La Bibbia dà un giudizio negativo. La Bibbia è l'unico libro del mondo che ha un'ideologia antiregale radicale. Radicale. Spaventa. Non a caso questo testo, mi permetto di dire di traverso, è stato uno dei testi più amati dall'ideologia anarchica. Faceva parte del loro manifesto. Perché sentite cosa dice Dio. Innanzitutto si dice, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta di avere un popolo. Avevano detto, dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore rispose a Samuele, ascolta la voce del popolo per quanto ti hanno detto, perché non hanno rigettato te, hanno rigettato me, perché io, il Signore, non regni più su di loro. E poi Samuele incontra il popolo e dice, volete il re? Bene, ce l'avrete, ma state attenti, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, carri e cavalli da guerra. Li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, l'esercito. Li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie, ad attrezzarli per i suoi carri. Prenderà le vostre figlie per fare le sue profumiere, le cuoche per i suoi forni. Si farà consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli, li regalerà ai suoi ministri, sulle vostre sementi e sulle vostre vigne metterà le tasse, le darà ai consiglieri e ai ministri, vi toglierà gli schiavi e le schiave, i vostri greggi migliori, i vostri asini, e li adopererà per i suoi lavori. Allora voi griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Chiaro che cos'è il re per Dio, ma lo Stato viene organizzato, la monarchia viene fatta, il re c'è e inizierà quella storia maledetta dei re. I re di Israele saranno tutti dei maledetti da Dio. Fino a quando saranno distrutti da Babilonia nel 596, sarà una catena di gente infedele. Quando voi leggete nei libri dei re la loro storia, questa finisce sempre, egli, il nome del re, fece ciò che è male agli occhi del Signore. Questa è la storia disgraziata dei Messia. Questa è la storia disgraziata per 400 anni dei Messia, unti del Signore, solo tre Dio si è compiaciuto. Di Davide, che è tutto dire, perché la violenza di Davide non abbiamo tempo a vederla, ma datevela a vedere. È stato uno dei re più violenti e sanguinari che c'è stato. E poi invece il Pio Ezechia e il Pio Giosia. Due re, uno del 600 e l'altro del 700, su tutta la catena, che veramente si sono comportati da unti del Signore. Tutti gli altri delinquenti, nient'altro che delinquenti. Questi sono i Messia, a tal punto che i profeti non usano mai la parola Messia, mettetevelo in testa. Normalmente la lettura della Bibbia, quando uno dice Messia, l'ha profetizzato, si trova nei profeti. Andate a leggere i profeti, trovate mai Messia. Lo trovate nei Salmi il termine Messia. Nei profeti mai, mai, mai, mai. Neanche in Isaia, che è il profeta del Messia per eccellenza, mai una volta chiama il discendente di Davide Messia. Usa tutti altri nomi, ma Messia mai, perché era un nome disgraziato, un nome che per i poveri non piaceva affatto a quel tempo, visto che cos'erano questi unti di Israele, o meglio, questi unti di Gerusalemme. Ecco che a un certo punto c'è l'istituzione del re. L'istituzione del re significa l'esercito, significa fabbricare armi, significa fare guerre con i vicini. E qui noi abbiamo davvero a questo punto il fiorire della guerra santa. La guerra santa, la Milkama Kedusha, è la guerra santa che appare con l'ideologia regale, con la monarchia. Che cos'è la guerra santa? È la jihad, È la jihad dei musulmani, quella che vi scandalizzate tanti dei musulmani che predicano la jihad. C'è nella Bibbia, La guerra santa c'è nella Bibbia. Andremo a leggere poi bene che cos'è. È una guerra che il re a un certo punto proclama, è una guerra che i sacerdoti benedicono e dicono che è una guerra condotta da Dio. Dio è il guerriero che conduce questa guerra. È lui che la fa. Quindi è santa per quello la guerra. E diventa addirittura un atto di culto. A tal punto che durante la guerra gli uomini non possono assolutamente avere contatti sessuali né con le mogli né con le donne, perché è una guerra sacra, santa. Dio la conduce. Normalmente per molto tempo a capo delle armate viene portata l'arca. L'arca dell'alleanza è questa cassapanca con delle sbarre per portarla in spalla, cassapanca, che era davvero una cassapanca, il trono di Dio. Gli ebrei immaginavano che sulla cassapanca Dio stesse seduto a regnare. E attorno alla cassapanca, significativamente da un lato e dall'altro, due angeli scolpiti e chinati verso il centro, in adorazione verso il Dio invisibile che era seduto sulla cassapanca. E quindi portavano l'arca dicendo: Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. E l'esercito, l'armata, diventava assolutamente Sheva Adonai, l'armata del Signore. Oimè, quello che ancora noi cantiamo in ogni messa e continuiamo a cantarla, Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth è nient'altro che la trascrizione in latino di Shevaot in ebraico, che significa armate al plurale, armata Sheva, armate Shevaot. Plurale è sempre ot del femminile. Quindi il Signore delle armate, santo, santo.

c'erano gli eserciti armati che arrivavano e facevano veramente distruzione e morte. A partire di lì si è proiettata su Dio una immagine di un Dio guerriero. Sicché anche rileggendo l'Esodo, notate bene, Dio è diventato un guerriero. È significativo che in quel canto dell'Esodo che cantiamo la notte di Pasqua, la notte della resurrezione, a me fa molto effetto, io spero sempre che la Chiesa si decida a cambiare sto canto, perché tutte le volte che arriva Pasqua e lo devo cantare, lo canto con i denti stretti, perché si dirà è la cantica del mare e va cantato godendo e danzando, ma voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, cavallo e cavaliere ha annegato nel mare. Non mi sembra che ci sia tanto da trionfare. Ha annegato l'egiziano, i nemici di Israele. Questa è violenza pura. Poi, non a caso, si dice all'interno di questo cantico: mia forza e mio canto il Signore mi ha salvato, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Il Signore è un grande guerriero, si chiama Signore. Vedete, una proiezione fatta più tardi di Dio, il Dio che ha liberato Israele dall'Esodo, è un guerriero. E di conseguenza l'Esodo si colora che quella notte l'angelo del Signore passò e sgozzò tutti i figli primogeniti degli egiziani, tutti i bambini, una grande strage. Non è facile per noi cristiani cantare questo la notte di Pasqua e dire che è una gran vittoria. O lo leggiamo in senso figurato, o lo leggiamo in senso escatologico, ma stando così come lo sta scritto, diciamo la verità, ci imbarazza. E qui noi abbiamo allora, vedete, il Dio con noi nella guerra santa. E adesso però, a un certo punto, Israele sente il bisogno di dire che cos'è la guerra santa, come si conduce. Ed ecco che se ne parla nel libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: compi la vendetta degli israeliti contro i madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati. Mosè disse al popolo: mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. Manderete in guerra 1000 uomini per tribù di tutte le tribù di Israele. Così furono forniti migliaia di uomini per tribù. Mosè mandò in guerra quegli uomini per tribù con Pinchas, figlio del sacerdote, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe dell'acclamazione. Marciarono contro Madian come il Signore aveva ordinato. Uccisero tutti i maschi, uccisero tutti i loro caduti, i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, e così via. Uccisero di spada Balaam, gli israeliti uccisero le donne di Madian, i loro fanciulli, i bambini, depredarono il loro bestiame, tutto il loro gregge, ogni loro bene, appiccarono il fuoco a tutte le città che abitavano, a tutti gli attendamenti presero bottini e la preda, poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè e al sacerdote. Questa è la guerra santa. Ma attenzione, Mosè il sacerdote a un certo punto dice: avete lasciato in vita tutte le femmine? Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli israeliti l'infedeltà. Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo. Ma tutte le fanciulle che non si sono unite con gli uomini, conservatele in vita per voi.

insomma, era uno sterminio totale. Addirittura si dice tutti gli animali vanno uccisi, unica cosa, non fate male agli alberi. Sembra ironia, Questa è la guerra santa. Dice, mi raccomando però, gli alberi no. Perché tagliavano anche gli alberi e li bruciavano. Quindi queste sono pagine violente. Certamente noi restiamo estremamente perplessi. Questi ordini sono messi in bocca a Dio, eseguiti da Mosè, eseguiti poi da Giosuè nella conquista della terra, e sono poi una violenza che si perpetua sempre. Certo, dopo la presa di Babilonia si perpetua sotto forma di ribellione. Ribellione ai babilonesi, ribellione agli elleni di Alessandro Magno, ribellione ai romani ripetute finché Roma distrugge Gerusalemme una prima volta nel 70 e poi definitivamente nel 132 d.C. Ma è una storia piena di violenza. E certamente noi di fronte a queste pagine sentiamo che c'è un'ideologia della guerra che non appartiene certamente a quella che sarà la fede cristiana e l'immagine di Dio che viene dopo. Ora, se questo è per così dire un battente del discorso, c'è un altro battente che di nuovo attraversa tutto l'Antico Testamento ed è il battente che riguarda la pace, lo shalom. Se questa è la situazione, però il bene supremo è lo shalom. Termine ebraico, attenzione, che significa pace, ma non come assenza di guerra. Shalom è un termine molto più importante che pace. Significa vita piena, significa sicurezza, significa serenità, significa benessere. E di questo Dio fa costantemente promessa se il popolo gli è fedele. Soprattutto all'interno dei profeti si intravede nel futuro la possibilità della pace. E se voi volete, da un lato, questa è la grande speranza, d'altro lato, questa è anche la grande frustrazione, perché è sempre al futuro e non arriva mai questo tempo di pace. La pace è dono di Dio, ma dipende dal comportamento degli uomini, quindi è un impegno per gli uomini. Se gli uomini seguono le vie di Dio, se seguono la legge, avranno pace. Se sono infedeli, avranno la guerra. Ma quando viene promessa la pace, è sempre promessa al futuro. Certo, i profeti non pensano sempre a un futuro alla fine dei tempi, attenzione. Magari pensano a un futuro quasi imminente, perché scorgono dei segni, delle promesse, scorgono segni dei tempi, però poi la pace si arriva è un frammento e si ritorna alla guerra. Questa è la nostra esperienza terribile. Per cui la redenzione come assenza di guerra, come assenza di pianto, assenza di lutto, assenza di morte, certo, a un certo punto viene confinata anche dai profeti alla fine dei tempi. Vi do un testo. Al capitolo 9 di Isaia, Isaia certamente sta pensando a un orizzonte a breve termine. Sta per nascere un figlio a un re, al re di Gerusalemme. Lui intravede la pace, intravede un momento di nuovo di dilatazione di Israele, addirittura di ricomposizione dell'Israele, anche delle tribù del nord che erano già andate in esilio nel 722 portate dagli Assiri.
E allora conoscete sto brano a memoria, perché la liturgia lo fa passare. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa è spuntata una luce. Ah, Signore, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Tutti gioiscono davanti a te, come nel giorno della mietitura, come quando si spartisce la preda, perché il giogo che pesava sul collo è stato rotto, il bastone dell'aguzzino si è frantumato e le calzature del soldato marchiate di sangue sono state bruciate, non servono più per la guerra. Un bambino ci è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, è chiamato consigliere ammirabile, chiamato Dio potente, padre per sempre, principe della pace. La sua pace non avrà fine, starà sul trono di Davide. Certamente questo oracolo per Isaia si riferiva al figlio del re che sarebbe nato presto, Ezechia. Ma momento di pace, ma poi di nuovo la guerra. E certamente, vedete, gli stessi lettori ebrei si trovano di fronte a un versetto strano, costui che è il figlio di Davide, che è re a Gerusalemme, mai chiamato Messia, ricordatevi, ma si chiamerà principe della pace, Dio potente. Ma Israele ha mai chiamato un uomo Dio? Come può darsi che il re di Gerusalemme sia chiamato Dio potente? Enigma. Per i cristiani è molto facile. Questo oracolo è per la fine dei tempi e quando verrà il figlio di Dio, Gesù. Per gli ebrei l'enigma di questo Messia che sarà anche Dio potente nel nome. Vedete come tutto diventa in un orizzonte sfumato? Per Isaia qualcosa che arrivava nei suoi giorni, lo vedeva lui. Lo dicono anche le note della vostra Bibbia, lo trovate facilmente questa spiegazione. Per noi cristiani in Gesù Cristo, per gli ebrei, alla fine dei tempi, quando verrà, forse, forse, se si può dire, dicono loro. Ma la pace resta così. E poi andate all'11, c'è di nuovo il discendente di Davide, non chiamato Messia, cioè non chiamato unto. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto, su di lui si poserà lo spirito del Signore, e ci sono tutti i doni dello spirito. E poi la grande scena di pace, il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, vacca e orsa pascoleranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Neanche più violenza a livello di animali, il leone non mangia più un'altra bestia, si nutre di paglia. Quindi da un lato questo filone di promessa di pace sempre rinnovata, di promessa di pace dono del Signore, ma nello stesso tempo impegno, continuo impegno che Israele deve meritarsi nell'osservanza della Torah, nell'osservanza dei comandamenti. E dall'altra parte la realtà tragica della guerra attestata con Abramo e che arriva fino ai Maccabei. Ora voglio concludere questa prima parte con un'attualizzazione che vi faccia pensare. Questa posizione sulla guerra che noi disdegniamo tanto e oggi siamo convinti, tremerebbe la nostra fede se non fosse così. Diciamo la verità.
ci rendiamo conto che questa posizione della guerra e della sua ideologia era nella Chiesa presente fino a 50 anni fa? Proprio preparando un po' di letture per oggi, andando a visitare vecchi appunti, ho trovato una pagina di Padre Gemelli. Qualcuno di voi sa chi era Padre Gemelli, il gran fondatore dell'Università Cattolica. Meno male che non lo fan santo, sembra che tutto sia fermo perché ci sarebbe un santo in più da digerire male. Il quale scriveva: avanti, andate in guerra, mi raccomando, andando in guerra rimetterete i peccati, non c'è bisogno di assolutamente di un'indulgenza plenaria. E noi abbiamo a lungo tempo usato l'ideologia della guerra benedicendo i cannoni e benedicendo le terre in cui andavamo a missionare. Vedete come un momento, un'ideologia può assalirci e può renderci davvero incapaci di leggere il messaggio di Gesù. Io vi dico, com'è possibile questa gente che ha dato la vita per Gesù, che ha fatto sacrifici per Gesù, perché non dubito della santità personale di Padre Gemelli, ma il suo antigiudaismo, testimoniato da altre pagine, e queste proclami a favore della guerra, com'è possibile? Voi mi direte, da un lato sì, la storia, bisogna far maturare, ma d'altro lato ci sono state persone che hanno capito negli stessi anni, negli stessi momenti il Vangelo e si sono ribellate e l'hanno pagata cara nella Chiesa. Quindi vedete come noi dobbiamo fare una lettura intelligente della Scrittura, fare un discernimento, il cui criterio è che la Bibbia è un libro venerabile che contiene la parola di Dio, ma i Vangeli mi giudicano tutta la Bibbia. Non è tutta la Bibbia uguale. Questo è fondamentalismo, anche se so che soprattutto in questa terra c'è questo tipo di lettura della Bibbia e mi sono scontrato tanti anni fa con tante voci di questa terra proprio su questo tema. Quando si diceva tutta la Bibbia è ispirata, tutta la Bibbia è parola di Dio. No, non è vero. Ci sono dei libri in cui la Bibbia è molto concentrata come parola di Dio e sono i Vangeli. E dei libri in cui sono una testimonianza più remota della parola di Dio, come, non lo so, il libro di Tobia o un altro libro. Non possiamo dire tutto uguale. Il Vangelo giudica tutta la Bibbia. Giudica l'Antico e il Nuovo Testamento. La fede in Cristo giudica la religione. La vera fede cristiana è una fede che predica l'uscita dalla religione. O noi entriamo in questa idea e allora facciamo una lettura davvero in obbedienza al Vangelo, ma se noi non sappiamo distinguere religione da fede e continuiamo a far coincidere le due cose, e se noi non riusciamo a dare questo primato e centralità al Vangelo che mi giudica ogni pagina, non capisco più nulla. Io vi faccio un caso. Certo, come credente vado a leggere Esodo 34, Dio che dà il suo nome a Mosè. Allora il Signore scese sulla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira, ricco di benevolenza e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Questo è il nome di Dio. Qual è il criterio quando io vado a leggere un profeta
che doveva avere il cuore e l'animo di tanti nostri preti quotidiani, che pensano che il loro compito sia condannare e che pensano che solo spaventando la gente diventa buona. E allora questo profeta, ve lo leggo come inizia, e sentite le stesse parole, perché lui ha fatto e intonato una predica proprio riferendosi a questo testo che vi ho letto di Deuteronomio. E state a sentire cosa dice costui, che credeva certamente in nome di Dio di fare una cosa bella. Aspettate. Nahum 1. Sentite. Dio geloso e vendicatore il Signore, vendicatore il Signore, pieno di collera, il Signore si vendica, il Signore serba rancore verso i nemici. Il problema è che Gesù Cristo mi ha raccontato l'altro Dio, quello del nome a Mosè, e mi fa capire che qui c'è un predicatore di quelli che amava tanto far paura, e che poverino credeva che facendo paura la gente andasse in chiesa. Ne abbiamo avuto, li conosciamo, sappiamo sorridere, non siamo scandalizzati, ma facciamo una lettura intelligente della Bibbia, seguiamo Gesù Cristo e non il predicatore che sente come suo compito la condanna. Vero? No.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
1: La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scrutato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
4: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
5: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
6: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
5: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
6: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
5: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
6: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
5: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
7: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
6: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
5: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
6: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
5: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia. Egli che domina da sempre.
6: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
5: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
6: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
5: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
8: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
9: Chi è come te, Dio dell'universo?
3: Sei forte, Signore, fedele alla parola.
10: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
11: Benediciamo il Signore.

non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

Quel tipo strano era uno come me, che non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sincere di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, la appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene.
2: Sono a questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
1: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
2: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché a Madrid ovviamente nella fine settimana, quando il Papa è arrivato, erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
1: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
2: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare frente al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto, molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
1: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
2: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2, per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile. Io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato da per tutti. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi da tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo si è molto allontanato della fede, ma che una fede alla fine è la radice di questo paese.
1: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
2: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento a questa richiesta di accoglienza, e non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, te avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dalle loro paese. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente proprio di ricevimento, un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire, scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
1: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Inés, io ti ringrazio moltissimo.
2: Grazie a te, ciao caro.
1: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità, sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale.
1: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
4: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo di fronte alla Chiesa e di fronte alla società civile, quindi credo che sia molto utile.
5: È un impegno, ma è anche, come dire, un invito, perché contiene dentro un approccio culturale, quindi aperto.
4: Di scelte, cioè perché l'etica non è, come dire, a convenienza o a intermittenza, l'etica è l'etica, e quindi certe scelte che poi vanno sempre riviste, ma che devono conservare degli impegni ben precisi. Credo negli ultimi anni questo è stato fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede, diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
5: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
4: Beh, anzitutto il problema della logica, che la finanza, per la finanza è pericolosa, se dimentica, deve avere chiaramente, la finanza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo, e se quindi diventa un vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
1: La pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo a Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
6: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
1: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era anche, glielo chiedo, chi era anche per lei?
6: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
1: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
6: C'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone, dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
7: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, si beata Maria Laura,
6: certo,
7: oggi.
6: Ci sono i santi della nostra diocesi. Io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire. Infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
8: Tra l'altro oggi è proprio il quinto anniversario della beata, sì, Maria Laura.
6: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza. Nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
1: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
9: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi di un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, proprio un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi di una volta.
1: E cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
9: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi, oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
9: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita tanto di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno voleva immergersi, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, miti umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli, agli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
10: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la Chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
10: Mette un po' di inquietudine perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine e quindi che forse quello

0: e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
1: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per la attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedeltà monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia, e arrivando da Barcellona Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore, essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. La trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediata la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina, sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste, l'abitazione dei civili, dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'ADF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti, intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESVI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrari.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con organizzazioni di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo, il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto, Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, a tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Creatività ambientale. La terza edizione di Eco Hackathon, l'iniziativa dedicata alla creatività ambientale di Legambiente Lombardia, ha messo a confronto le idee delle giovani generazioni con il concreto sostegno delle aziende più coinvolte nella filiera dell'innovazione alla sostenibilità. Quattro le sfide di quest'anno: transizione ecologica e comunità per azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a ridurre le disuguaglianze informative e culturali, rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici, innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici, energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste giovani vanno a pieno titolo intese come uno dei tanti possibili ambiti della ricerca scientifica. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia, ha aggiunto: Eco Hackathon è un momento di ascolto e confronto tra generazioni, ambiti spesso diversi tra loro. Come già nelle scorse edizioni, questo momento è stato visto come possibile luogo di concrete collaborazioni. Le aziende partner partecipano con entusiasmo, percependo il valore aggiunto di un'iniziativa fuori dalle consuetudini come questa, che mobilita talenti con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile la presenza umana nel mondo. Eco Hackathon prevede che i partecipanti si iscrivano gratuitamente in squadre, quest'anno 20, lavorando per 24 ore non stop sui loro progetti, sostenuti dai mentor delle aziende partner e di Legambiente. 24 ore dopo le proposte passano quindi al vaglio delle giurie, che decretano la squadra vincitrice. Ai quattro gruppi vanno premi per l'equivalente di 1000 euro. Ecco i vincitori di Eco Hackathon 2026. Per la challenge Transizione, Ecologia e Comunità vince la F-Team del Rizzoli di Milano con il progetto Ecologica. Per la challenge Energia in Comune vince il Politecnico di Milano con il progetto Heat Gap. Per la challenge Rifiuti Zero vince All Green dei Salesiani di Sesto San Giovanni con Let's Go. E per la challenge Innovazione e Tecnologia vince il team Phoenix dell'Università Cattolica di Milano insieme ad altre università.
0: Le parole della sostenibilità.

abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 10 giugno.
2: Sono le 13:27.
3: Parlavamo a casa.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:47.
2: È mercoledì 10 giugno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV ai piedi della Vergine di Montserrat, l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Il Papa ai detenuti: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. 8 morti e 32 feriti nel sud del Libano dopo bombardamenti israeliani. In Cisgiordania proseguono aggressioni ed espulsioni illegali. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. L'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. L'auspicio che Leone XIV ha espresso recandosi in preghiera nel monastero di Montserrat per pregare il rosario ai piedi della Vergine patrona della Catalogna. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: Il monastero di Montserrat, che ha accolto Papa Leone con i rintocchi a festa delle campane di mezzogiorno, è un'anima mariana arrampicata sul fianco di una montagna da 1000 anni. Il Papa ha voluto fare tappa davanti all'immagine della Moreneta, patrona della Catalogna, per recitare il rosario accompagnato dalla voce di Padre Luis Maria, che lo guida ininterrottamente da 42 anni per i pellegrini. E Leone XIV ha pregato e si è inginocchiato, rivelando il senso profondo della sua visita.
3: Sei contento di poter stare al della Moreneta?
2: Sono lieto di poter venire ai piedi della Moreneta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. In questo mondo, ha detto il Papa, in cui è pervasiva la critica che umilia, la condanna che distrugge, l'aggressività che divide, deponiamo ai piedi della Vergine la corazza che ha indurito poco a poco i nostri cuori. Alziamo lo sguardo a Maria e supplichiamola di aiutarci a rivestirci unicamente delle armi di Dio.
1: L'amore divino è al di sopra del bene o del male che abbiamo fatto. A tutti Dio permette di ricominciare. Così il Papa agli ospiti del centro di detenzione Brians 1 incontrati questa mattina. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto il pontefice. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: A parole che infondono coraggio e spingono ad affrontare il futuro con uno sguardo nuovo, Leone XIV per i detenuti del carcere della Generalità de Catalogna e nel suo discorso sottolinea che ogni essere umano è amato da Dio.
5: Il Signore nos permette a todos empezar sempre de nuevo.
4: Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, perché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Incoraggia ad alzare lo sguardo verso l'Onnipotente il Papa quando c'è la tentazione di sentirsi inferiori o si è convinti che non vale la pena andare avanti. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore, cerchiamo il suo volto, lasciamoci accompagnare dal suo amore, aggrappiamoci a Lui che ci invita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Dio continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che la sua dimora in mezzo a noi, conclude il pontefice, che invita a continuare a sognare il sogno di Dio.
1: Cronaca internazionale di almeno 8 morti e 32 feriti, il bilancio dei nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano su Tiro nel sud del Libano, lo ha riferito il Ministero della Salute libanese. Intanto proseguono in Cisgiordania deportazioni ed espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Questi tratti di quella che nel suo ultimo rapporto sull'area C della Cisgiordania Amnesty International definisce pulizia etnica da parte del governo israeliano, sulla quale l'organizzazione chiede un intervento della comunità internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
6: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi anche lì si sgomberate con la violenza, ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania per partire dall'area C.
7: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
6: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte.
1: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a condurre attacchi definiti di legittima difesa contro l'Iran nella notte tra martedì e mercoledì su ordine del presidente americano Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud del paese. È l'accusa del Ministero degli Esteri di Teheran. I disordini anti-migranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, ha affermato Starmer. Ci spostiamo ora in Etiopia, dove le violenze contro i cristiani non si fermano. Secondo fonti locali, almeno 35 persone sarebbero state uccise nei giorni scorsi in attacchi attribuiti ai ribelli dell'esercito di Liberazione Oromo. Durante i raid sono state incendiate chiese, distrutte abitazioni e centinaia di civili sono stati costretti a lasciare le proprie case. Lorenzo Giovanardi.
8: Un conflitto, quello tra le forze federali etiopi e l'esercito di Liberazione Oromo, che ha avuto inizio ormai da quasi 10 anni, con il gruppo armato schierato per una maggiore autodeterminazione della popolazione Oromo, mentre il governo di Addis Abeba lo considera un'organizzazione terroristica. L'ultima ondata di violenze ha colpito la zona di Arzi orientale, nella regione di Oromia. Gli attacchi sono iniziati il 30 maggio, alla vigilia delle elezioni nazionali che il gruppo ribelle aveva annunciato di voler sabotare, ma a farne le spese sono stati i civili. Secondo alcune fonti locali e religiose, sono almeno 35 cristiani ortodossi uccisi. Gli assalitori avrebbero preso di mira diversi villaggi agricoli, incendiando abitazioni e saccheggiando luoghi di culto. Tra gli edifici colpiti vi sarebbe anche una chiesa ortodossa di storia centenaria. Per le autorità la situazione è oggi sotto controllo e proseguono le indagini. I religiosi cristiani presenti sul territorio, infine, chiedono al governo maggiori misure di protezione per la popolazione di luoghi di culto.
1: Con il ritorno dell'estate, di nuovo emergenza caldo in carcere, che amplifica il rischio sanitario sia a livello epidemiologico che della salute mentale, rivelandosi per i detenuti una pena aggiuntiva, come spiega al microfono di Roberta Barbi il dottor Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane.
9: Il caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere. Non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. Un altro rischio sanitario che si amplifica è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella trasmissione aerea, ma anche quella trasmissione per esempio con i cibi.
7: È vero che tra l'altro in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle.
9: Ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo, non in maniera occasionale ma sistematica.
1: Con la pagina della cultura torniamo in Spagna. Ricorre oggi il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudí, il creatore della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove questa sera il pontefice celebrerà la Santa Messa. Giulia Galeotti ci parla del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici.
10: Andate, troverete un uomo dalla barba rossiccia che vi parlerà di cose meravigliose. Non dico cose nuove, ma della meraviglia sconosciuta che c'è tra le cose conosciute. Così scrive il poeta Joan Maragall Gorina a proposito del suo amico Gaudí. Gorina è una delle 19 voci che compongono Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici, libro di Chiara Curti. Parlare di Gaudí significa innanzitutto parlare della Barcellona del suo tempo, una città piena di contraddizioni. Significa parlare di una fase storica difficilissima in cui si vuole forzatamente tenere la religione lontana dalla vita vita pubblica. Scegliere quest'epoca per immaginare un'opera grandiosa come la Sagrada Famiglia è un azzardo non alla portata di tutti. Ma Gaudì non è come tutti. Uomo dalla creatività eccezionale e dall'immaginazione penetrante, realizza un'opera in cui non c'è nulla di superfluo perché tutto coopera alla salvezza. Perché la fede non è frutto di un'idea, ma di una vita. Una vita la sua chiusasi tragicamente. Una sera, al ritorno dal cantiere, un tram lo investe. Portato in ospedale non riconosciuto, Gaudì viene ricoverato nel reparto dei poveri, dove muore 3 giorni dopo, il 10 giugno 1926.
1: Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Canzone che scende questa settimana, Sombre con Potential al numero 19, qui su Blu 2000, beh, c'è un trio che ancora resiste stabile al numero 18 e ci porta nelle essenze, nei profumi e anche nei colori dei nostri paesi d'origine. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un trio che sta d'estate fin dall'uscita di questa canzone, ovviamente Serena Brancale, Levante e Delia, con Il Mio Paese sono stabili al numero 18. Novità di questo periodo estive, e tra le novità estive anche una collaborazione, in questo caso da un trio a un duetto, quello tra Clara e San Giovanni. La prima nuova entrata di questa settimana nella chart di Blu 2000 si intitola Le ragazze e la troviamo al numero 17.

ragazze, new entry nella chart di Blue 2000, alla numero 17 Clara San Giovanni. Alla numero 16 abbiamo l'inno dei prossimi mondiali, ormai ci siamo, fisso di inizio proprio domani, Shakira e Burna Boy con Dai Dai New Entry, che ascolterete magari più tardi anche nel pomeriggio, quindi non l'ascoltiamo, ma ascoltiamo direttamente la posizione numero 15, dove questa settimana scendono di qualche gradino i leoni veri e propri, non solo da palcoscenico live, ma anche dei loro video musicali. I Rolling Stones, questa è In The Stars.

occupato impianto stabile alla top 10 per diverse settimane nella chart di Blue 2000, quella ufficiale della radio che stai ascoltando, i Rolling Stones con In The Stars in discesa oggi. Alla numero 15, alla numero 14 rimangono stabili invece i Maroon 5, che sono anche in giro per il mondo con il loro nuovo tour. Il nuovo singolo per l'estate si intitola Heroin.

Mercoledì pomeriggio anche con le note dei Maroon 5, la loro Heroin, stabile alla numero 14. Saliamo di un gradino alla 13 ed è in discesa questa canzone per Alex Warren, ma sicuramente tra qualche giorno ascolteremo anche il nuovo singolo. Se ne parla tanto di questo Passenger, uscito anche online in rete proprio nei giorni scorsi. Si tratta di un primo tassello, di un primo assaggio del nuovo lavoro, del nuovo album di Alex Warren, cantautore e musicista diventato famoso grazie al successo di Ordinary, che ormai ci ha martellato per mesi e mesi, la conosciamo benissimo. Il 28 agosto uscirà Wild Child, il suo nuovo album, che insomma nelle intenzioni vuole mantenere un tono vivace e spensierato. Anche in Passenger, questa nuova canzone in arrivo, racconta la condizione di chi si sente un passeggero un po' della vita e cerca qualcuno con cui condividere appunto questo viaggio. Sebbene la canzone abbia un'atmosfera leggera, i temi affrontati, lo sappiamo, Alex Warren è sempre molto profondo nei suoi testi, sono perfettamente in linea con l'universo artistico che lo contraddistingue, fatto di emozioni, introspezione, riflessioni sui vissuti personali, spesso anche dolorosi. Riascoltiamo Alex Warren con la sua Fever Dream, e in discesa oggi alla numero 13, e questa è la chart di In Blue 2000.

canzone di Alex Warren, Fever Dream, è in discesa nella chart di Blue 2000, oggi alla numero 13. Alla numero 12 un'altra canzone che scende rispetto a 7 giorni fa, è questa di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

maledetto maledetto me, lui è Fulminacce in discesa oggi alla numero 12 nella classifica ufficiale dei più programmati qui su Blu 2000. C'è Lorenzo Sada in regia, anche voi che ci state scrivendo, come la nostra amica Lucia, la salutiamo, grazie per il tuo messaggio. Diretta a @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Allora, saliamo di un gradino la numero 11, la più alta nuova entrata di fatto di tutta questa settimana. Parliamo del ritorno già da qualche settimana con questo singolo che entra ufficialmente in chart, si intitola Cabana, vi ricorderà sicuramente Irama, e tra i brani più popolari, quelli più famosi che sicuramente verranno riproposti anche in una data importante che è quella di domani, ritroveremo Il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, Le genesi del tuo colore, Ali e tanti altri. Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano, la sua prima volta a San Siro, cantautore protagonista di uno degli eventi, appuntamenti live più attesi di quest'anno, anzi di quest'estate possiamo dire, e calcherà il palco di San Siro con tutti i suoi successi domani a partire dalle ore 21. Chissà che emozione per lui, anche se non è nuovo diciamo ai grandi spazi, perché nel mese di ottobre scorso era stato tra i protagonisti anche alla splendida Arena di Verona, in questa splendida cornice, e oggi lo ritroviamo in nuova entrata direttamente alla numero 11 per quanto riguarda la nostra classifica dei più programmati, la sua Cabana, che poi dà il via anche alla sua esperienza televisiva come giudice. Lo sapete, il nuovo giudice di X Factor al posto di Achille Lauro, già confermato da qualche settimana, poi già in proprio piena attività, perché si stanno sostenendo le prime selezioni a Milano proprio per la nuova edizione del Talent. Irama, Cabana, new entry alla 11.

sulla nuova entrata più alta, Irama con Cabana. Alla numero 11, alla numero 10 troviamo Sam Fender, Olivia Dean in discesa con Rain Me In. Alla numero 9 una fresca aranciata, quella raccontata in musica da Fra Quintale in salita.

queste belle canzoni fresche per l'estate. Non ci eravamo accorti che siamo effettivamente in top 10. L'abbiamo già superata con Fra Quintale, numero 9 con Aranciata in salita. Alla numero 8, un'altra bella canzone per quest'estate. Il ritmo è quello giusto, l'energia anche, quella che ci mette sul palco anche con i suoi live. Parliamo di una strepitosa Elisa che è ritornata per quest'estate 2026 con questa canzone, Amore in salita alla 8.

0: scattare una foto.
1: Sì, sì, sfrecciamo come su una moto. Grazie ad Elisa, numero 8. L'amore è in salita questa settimana. Questa è la classifica ufficiale di Blu 2000, quella che vi stiamo raccontando, che stiamo scalando insieme in questo mercoledì pomeriggio 14:43, rigorosamente in diretta, anche per parlare della delusione purtroppo dei fan di Harry Styles, che sono veramente inviperiti con lui. Nessuna tappa live del suo tour quest'anno in Italia, e quindi i fan se la sono legata al dito, perché è iniziato Together Together Tour di Harry Styles. È partito da Amsterdam, lo saprete già, lo scorso 16 maggio. Si rincorrono online rumor sempre più interessanti relativi a una possibile data dell'artista in Italia, però nulla di concreto, anche se qualcuno in Emilia ci aveva provato a illuderci. Alcune delle segnalazioni in particolare sono chiaramente legate al personaggio di Harry Styles. Nel sito ufficiale della grande pagina che riguarda appunto la RFC Arena di Reggio Emilia erano comparsi degli indizi qualche tempo fa. Un post pubblicato nella pagina ufficiale nella zona dei concerti e ha messo la pulce nell'orecchio a tutti i fan. Abbiamo già parlato di questo post che era comparso, con evidenti indizi che rimandavano proprio a Harry Styles, come ad esempio il simbolo del kiwi, che è il titolo anche di una delle canzoni del suo disco di debutto, gli occhiali da sole a cuoricino, che sono un po' il suo marchio sfoggiato durante il Love on Tour del 2023. Harry si era già esibito in questa stessa grande location arena in occasione della tappa conclusiva della sua precedente tournée, e dunque non ci stupiremmo se volesse tornare a suonare anche in questo luogo. Però per il momento nulla di fatto, nulla di concreto, e non ci sono altri indizi che rimandino effettivamente a una tappa, se non estiva, almeno anche nei prossimi mesi, del nuovo concerto veramente in grande stile di Harry Styles in tutto il mondo. Tra l'altro il suo nuovo disco è piaciuto molto anche ai fan, e questo nuovo stile elettronico che insomma si è concretizzato anche con questa canzone dal titolo American Girls, in discesa alla 7.

poi devo dire che ogni video è molto originale, forse più del precedente, quindi merito anche Harry Styles per la sua creatività. Anche in American Girls in discesa questa settimana, la chart del 2000 era al numero 7. Scende anche Saif con Buona Domenica al numero 6, ma ci lanciamo direttamente nei magnifici 5, aperti ufficialmente da un Olivia Rodrigo in gran forma, la numero 5 in salita. Questa è Drop Dead su in Blu 2000.

Entrata in pieno anche dal nostro Lorenzo Sada, Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita alla 5 questa settimana. Alla 4 perde la vetta Gaia, che era al numero 1 fino a settimana scorsa con Bossa Nostra, e c'è un nuovo trio di canzoni tutte da scoprire. Al numero 3 Buon Vento di Jovanotti, Alfa in salita. Ed è un po' di

Buon vento, Giovanotti Alfa, arrivano nella top 3 in salita questa settimana nella classifica dei più programmati su Blu 2000 e c'è un'altra canzone che sale anche di tante posizioni rispetto a 7 giorni fa e questo successo se lo meritano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento alla 2. Era una

del Summer Funk di Francesco Gabbani, che conquista la vetta della chart di Blu 2000, quella ufficiale, rispetto a 7 giorni fa, in salita appunto la nuova numero 1. Vi ricordo ci sono state anche 3 nuove entrate, la prima Clara San Giovanni con Le Ragazze, abbiamo la nuova di Shakira e Burna Boy, Dai Dai, dagli ultimi mondiali, e poi la più alta, la 11, Rama con Cabana. Grazie al nostro Lorenzo Sada in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, naturalmente non mancate l'appuntamento tra poco con le news e a seguire le parole di Blu 2000 con Marco Parce. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Vi lascio con questo capolavoro di Bob Dylan.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane, la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16:30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. Intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
2: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine, lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a quelle mani in Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitora Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di quelle mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Dopodomani celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, una festa che affonda le sue radici nel XVI secolo, XVII secolo, in particolare con Santa Margherita Lacock. E vogliamo a tale riguardo parlare proprio con Padre Gabriele, il rettore del santuario di Paralimonial. A lui ci rivolgiamo proprio per chiedergli di aiutarci a riscoprire la storia e a comprendere il significato. Nella seconda parte della trasmissione, invece, rifletteremo sulla devozione del Sacro Cuore alla luce anche dell'enciclica di Papa Francesco. Padre Gabriele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutte le persone che sono là.
0: Padre Gabriele, so che lei non parla molto italiano, ma cercheremo insieme di capirci e di aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere questa bella e ricca storia. Come nasce tutto questo?
1: Ma è nascito alla croce prima, perché il Sacro Cuore di Gesù si è aperto alla croce, ma a Paralimonial, al XVII secolo, c'è una nuova chiamata del Signore per mostrare la bontà del suo cuore e il desiderio di comunicare il fuoco del suo amore attraverso queste apparizioni, grande apparizione, tre grandi apparizioni che si sono fatto in questa città, piccola città del Borgogna in Francia, al nord-west di Lione. Sì. E dunque ci sono tre grandi apparizioni. La prima è veramente una dichiarazione di amore di Gesù. Il mio cuore, dice Gesù a Margherita Maria, il mio divino cuore è così appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé le fiamme del suo ardente carità, deve riversarle attraverso di te e manifestarsi a loro per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Questo è veramente una dichiarazione per Maria, per il mondo intero. Il Signore vuole fare conoscere il suo amore. Questa è la prima apparizione. E durante questa apparizione Gesù chiede alla Santa il suo cuore. La Santa Margherita Maria dà il suo cuore a Gesù e Gesù li mette in colpe del suo cuore e ridona quello cuore della Santa, e ci sente questa forza del fuoco in sé adesso. Questa è la prima apparizione. La seconda è una lamentela, perché Gesù mostra il suo amore. Mostra il suo amore e Gesù Cristo, il mio dolce maestro, mi apparve splendendo di gloria con le sue cinque piaghe luminose come cinque soli, e da quella sacra umanità uscivano fiamme di ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile petto che sembrava una fornace, e aprendosi mi scopri il suo cuore amorevole e amabile, che era la viva fonte di quelle fiamme. E allora, dunque, Gesù esprime una lamentela. Fu allora che mi rivelò, e la continuità della religione, le meraviglie inspiegabili del suo amore puro, e fino a quale eccesso lo avesse portato ad amare gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e misconoscimento. Questa è la lamentela di Gesù. E Gesù chiede alla Santa di rispondere amore per amore, e soprattutto di partecipare alla giovedì sera, Getsemani, e dice: ogni notte dal giovedì al venerdì ti farò partecipare a quella mortella tristezza che ho voluto provare nel giardino degli ulivi. Questo è l'ora santa che si fa nella Chiesa adesso, una domanda a Paremonial per essere uniti a Gesù a Getsemani. E anche Gesù chiede la comunione il primo venerdì del mese, in un'epoca in cui in Francia non si comunicava praticamente mai. Gesù desidera ardamente essere amato nel Santissimo Sacramento, che questo sacramento d'amore ci ha onorato come si deve. Questa è la seconda apparizione. E per la terza, in giugno 1675, è la grande apparizione. A questo momento Gesù mostra il suo cuore e dicendo: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla fino a esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. E in cambio ricevo dalla maggior parte di loro solo ingratitudine con le loro irreverenze e i loro sacrilegi, e con la fedezza e il disprezzo che hanno per me in questo sacramento di amore. Questa lamentela è verso il non rispetto del Santissimo Sacramento, e chiede a Margherita Maria una festa per onorare. Per questo ti chiedo, il primo venerdì dopo la tava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa speciale per onorare il mio cuore. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per diffondere con abbondanza lì. Ecco i tre grandi apparizioni che sono fondamentali per capire il messaggio di Paremonial. E sì, adesso, oggi, si vede, abbiamo tante testimoni su questa esperienza del rinnovamento nell'amore e nel un incontro personale con Gesù attraverso il suo amore e l'amore del suo cuore. Questo è un po' la storia rapidamente corta del messaggio di Paremonial. E anche un'altra cosa, che Margherita Maria ha ricevuto questa apparizione, ma la superiore non sapeva fare come discernare l'autenticità di questa apparizione. E dunque è venuto un gesuite che si chiama Saint-Claude La Colombière. Questo gesuite ha confermato le apparizioni, e questo ha permesso di aprire il messaggio a tutte le persone che vengono a Paremonial. Ecco.
0: Padre Gabri, io le domando una cortesia, e può aiutarci a comprendere in poche parole chi era Santa Margherita Maria Lacocque?
1: Sì, la Santa Margherita Maria è una figlia della terra di Borgogna, una famiglia nella campagna, aveva un buon padre e una buona mamma, ma il padre è morto quando lei aveva 7 anni, e allora ha vissuto con la sua mamma un momento molto difficile, con le oncle, tante donne della famiglia, durante 6 anni era malata e ha ricevuto una guarigione dalla Vergine alle 14, e a questo momento ha promesso a Gesù di essere religiosa in una congregazione che porta il suo nome, Maria. Ma all'inizio, alle 5, durante la messa, una messa, ha fatto una preghiera di consacrazione della sua virginità a Gesù. Non sapeva adesso, a questo momento, che dice, ma Gesù ha sentito questa cosa, che è ispirata dello Spirito. E dunque dopo Margherita Maria cresce anche come una giovanella, con gli amici, la danza, e al momento ritornando a casa dopo una festa ha vissuto Gesù alla flagellazione. Gesù che dice: ha visto come mi mette, ma adesso quando vai a fare le tue frivolità? E allora capisce che veramente il Signore l'ha chiamata a vivere questa unione con Lui. E già aveva un'esperienza spirituale profonda prima di entrare alla congregazione, nella vita religiosa, ma non sapeva come le cose si faceva le cose. E quando è arrivata al monastero del Parel Monial, non sapeva come fare l'orazione, e la sua superiora dice: tu vieni con una tuola, per lacciare l'articolo, di fare nella tua anima il lavoro della santità. E allora ha cominciato a vivere con la sua comunità, e aveva 24 anni quando è entrata nella congregazione, era più alta che le altre novizie, ma ha vissuto profondamente questa unione con il Signore, e dunque dopo ha ricevuto queste apparizioni hanno été ricevuti dalla comunità spesso dopo, perché durante la sua vita una piccola chiesa nel giardino delle suore fu costruita sul nome del Sacro Cuore, e dunque è morta a 44 anni. Dopo aveva compiuta la sua missione di dare questo messaggio, e dopo lei deve, come San Giovanni Battista, essere nella luce, ma lasciare la luce dell'amore di Gesù si fa per tutti, e lei è morta a questo momento.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Gabriel, per la sua testimonianza. Lei è cappellano di questo santuario così importante. Sì. Una sola domanda: che cosa vengono a chiedere i pellegrini al santuario di Parel Monial?
1: Allora, quando i pellegrini vengono a Parel Monial, non sapevano veramente che cercano, ma fanno un'esperienza personale, spesso, di questo incontro con l'amore di Dio, perché nel cuore di Gesù si affida la totalità dell'amore del Padre. E dunque quando queste persone, abbiamo ricevuto 41 coppie per fare un'esperienza di rinnovamento del sacramento del matrimonio, ma è chiaro che queste coppie hanno chiesto di mettere il loro due cuori nel cuore di Gesù per ricevere un rinnovamento nell'amore coniugale. E si vede che nel cuore di Gesù è una sorge dove tutti possono ricevere un rinnovamento della grazia battismale, e dunque dell'esperienza che Dio è amore. E questo è il cuore del messaggio.
0: La ringrazio di cuore a nome di tutti i radioascoltatori, e mi faccio voce dei radioascoltatori di Radio Vaticana per affidarci alla sua preghiera in questo luogo così particolare. Ci porti tutti nel cuore di Cristo, in questo luogo così caro e importante. Grazie di cuore, Padre Gabriel.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie infinite, e subito dopo la canzone dedicata proprio a questo tema, una canzone che il santuario ha condiviso con noi, continueremo la nostra riflessione per comprendere la devozione del Sacro Cuore anche alla luce dell'enciclica di Papa Francesco. Arrivederci.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Cari radioascoltatori, dopo la prima parte, durante la quale abbiamo parlato e ci siamo confrontati con Padre Gabriele attorno al santuario del Sacro Cuore di Paramonial, vogliamo continuare la nostra riflessione soffermandoci proprio sulla devozione del Sacro Cuore, sulla sua storia, il suo sviluppo, e lo facciamo con Padre Wim Collin. Bentornato a Radio Vaticana.
2: Allora, parliamo del Sacro Cuore, no? Del Sacro Cuore di Gesù, è dove nasce questa devozione. La Chiesa Cattolica celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il terzo venerdì dopo Pentecoste. C'è chi non lo conosce, ci sono i giovani che vivono in un mondo un po' diverso, forse anche in un mondo secolarizzato, e dunque devono fare un piccolo sforzo per capirlo. Ma chi va a visitare i luoghi di pellegrinaggio conosce bene tutti i negozietti e delle bancarelle dove ci sono questi articoli di devozione, e passano dopo la visita al santuario per preso questi negozi per comprare un ricordo religioso, no? E spesso si tratta di rappresentazioni di santi, tra cui anche c'è l'immagine di Gesù con il cuore sul petto. E come può una parte interna del corpo diventare un segno esterno, e di che cosa è il simbolo? Nella nostra lingua ci sono molte espressioni che contengono la parola cuore, no? Amico del cuore, per dire un amico intimo, un amico carissimo, il cuore di leone, una persona molto coraggiosa, avere un cuore di pietra, ghiacciato, essere insensibile, però avere anche a cuore qualcosa, tenere molto a qualcosa, a qualcuno, prendere a cuore, occuparsi con dedizione di un problema, parlare a cuore aperto, confidarsi sinceramente. E nel corpo umano il cuore occupa un posto centrale, e quindi diventa il simbolo dell'intera persona. Il sentimento e la ragione vi uniscono e poi spingono l'uomo ad agire, a scegliere e a decidere. Chi ha familiarità con la preghiera e il silenzio sa che il corpo, per così dire, risuona insieme alla preghiera, e questo viene esplicito dagli artisti in un'immagine a volte che sembra un po' strano, no? Ma cercano comunque di rendere concreto ciò che altrimenti rimarrebbe un po' astratto. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera, mostrando a volte esplicitamente lo scambio dei cuori. Una persona in preghiera che offre il proprio cuore a Cristo e in cambio dona il suo. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera mostrano a volte esplicitamente questo scambio dei cuori. E così il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, poteva diventare anche oggetto di devozione. Chi si poteva rivolgere, desiderare, ci poteva unire adesso. E nel secolo scorso intere famiglie si sono dedicate al Sacro Cuore di Gesù, no? Compresa l'intronizzazione dell'immagine del Sacro Cuore in un posto speciale in casa, veniva collocato su un piedestale, si accendeva una candela e la famiglia si inginocchiava davanti per poi recitare insieme delle preghiere molto tradizionali, come per esempio la preghiera di Sant'Alfonso di Liguori.

Santissimo del mio Gesù, da cui sono usciti tutti i sacramenti, specialmente quello dell'Eucaristia, lascia che io parli oggi con te. Io so che da questo tabernacolo mi stai amando con lo stesso amore con cui mi hai amato quando hai consumato la tua vita divina fra tante amarezze sulla croce. Cuore divino, illumina a conoscerti chi non ti conosce. Con i tuoi meriti libera o almeno solleva dalle loro pene le anime del purgatorio che sono già tue spose eterne. Io ti adoro, ti ringrazio e ti amo, insieme a quanti in questo momento ti stanno amando sulla terra e nel cielo. Cuore purissimo, purifica il mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore. Cuore dolcissimo, possiedi a tal punto il mio cuore che d'ora in poi sia tutto per te e io possa dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Cuore santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che per tanti anni hai sopportato sulla terra per amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli o almeno sopporti con pazienza per amore tuo tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù, comunicami la tua umiltà. Cuore mansuetissimo, comunicami la tua dolcezza. Togli dal mio cuore tutto ciò che non ti piace e convertilo a te, affinché cerchi e desideri soltanto ciò che vuoi tu. Fa, insomma, che io viva solo per obbedirti, per amarti e per fare la tua volontà.

0: Possiamo dire, Padre Wim, che il Sacro Cuore in fondo avvicina la sensibilità della gente,
1: sì,
0: sotto il profilo umano proprio.
1: Sì, perché è una cosa che loro si riconoscono, no? Il cuore sono, è il luogo dove ci sono i sentimenti, eccetera, eccetera. E parlare proprio al Sacro Cuore di Gesù, vedere come questi sentimenti anche tante volte vengono riconosciuti, no? La devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, quando guardiamo nella storia, si fa l'ingresso nella storia, nella vita ecclesiale a metà del Medioevo, no? Lentamente si cambia di una visione di divinità di Gesù al suo lato umano, è molto umano, molto vicino, e ci sono i grandi teologi come Tommaso d'Aquino, Antonio da Padova, ma anche Francesco d'Assisi, Bernardo di Chiaravalle, che parlano di questo. E poi nel XVII secolo la devozione al Sacro Cuore riceve un nuovo impulso grazie alla visione di Marguerite Maria Lacocque, una monaca visitandina da quale abbiamo già sentito parlare, membro dunque dell'ordinazione fondato da Francesco di Sales e Jean de Chantal.
0: E sotto questo profilo possiamo dire, Padre Wim, che ci troviamo in questo secolo di fronte a una spiritualità incentrata sotto il profilo intellettuale, e il Sacro Cuore ce lo riporta al cuore stesso, quindi alla, sì, dinamica affettiva?
1: Sì, alla dinamica umana affettiva, che è molto più vicino alla gente, no? E diventa da una cosa astratta, diventa una cosa molto, molto concreta, no? Poi un terzo impulso viene proprio nell'Ottocento, quando c'è la festa del Sacro Cuore, che fu ufficialmente inserita nella liturgia da Papa Pio IX, e poi molto recente, il 24 ottobre 2024, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Dilexit Nos, in italiano Ci ha amati, ed è della quarta enciclica del Papa, il documento che è dedicato appunto all'amore umano e l'amore divino del cuore di Gesù Cristo, invitando a riscoprire un po' questa devozione per ritrovare l'amore gratuito di Dio, e di continuare e di costruire legami fraterni in un mondo ferito dalla guerra e dall'individualismo. Pubblicato proprio nel 350° anniversario della prima apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Margherita Lacocque nel 1673, è interessante di sentire il primo articolo di questa enciclica.

sia amati, dice San Paolo riferendosi a Cristo, per farci scoprire che da questo amore nulla potrà mai separarci. Paolo lo affermava con certezza, perché Cristo stesso aveva assicurato ai suoi discepoli: «Io ho amato voi». Ci ha anche detto: «Vi ho chiamati amici». Il suo cuore aperto ci precede e ci aspetta senza condizioni, senza pretendere alcun requisito previo per poterci amare e per offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi.

Dio ci ama, Cristo ci ama e non possiamo separarci da questo amore. Questo amore ci precede senza condizione, non c'è bisogno di un esame di ingresso per essere amato da Dio o da Gesù Cristo. E questo è pienamente Papa Francesco che ci spiega nell'enciclica che per esprimere l'amore di Gesù Cristo si usa un linguaggio simbolico del cuore, e scrive l'enciclica perché si è perso un po' questo significato profondo del cuore, anche se alcuni dicono che ha ancora significato e tanti si domandano se questa devozione è ancora valida in questo momento. E il Papa guarda al mondo e vede la corsa della vita che ci porta a vivere veramente senza sapere ciò che stiamo facendo, il consumismo, il schiavo del mercato, eccetera, eccetera. E il Papa nel suo ministero ha proprio il compito, no, di mettere questo in rilievo. E dunque abbiamo bisogno, secondo il Papa, di recuperare l'importanza del cuore. E per indicare tutto questo usiamo il simbolo del cuore, perché abbiamo bisogno di riscoprire il suo valore in questo mondo. E poi lo fa il Papa Francesco attraverso alcuni passaggi biblici, per esempio i discepoli di Emmaus, in cui quando sono alla fine confusi e dicono: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con lui lungo la via? È molto bello descritto nel Vangelo di Luca, è il cuore il luogo della sincerità, è la propria nuda verità, dove non si può ingannare, non si può dissimulare, indica le vere intenzioni, ciò che si sentono. Anche i discepoli di Emmaus sentono queste cose, no? Ciò che si pensa, ciò che si creda, ciò che si vuole realmente, e lo sentiamo in questo brano. Il cuore ci dice chi sono veramente, che cosa cerco, che cosa voglio nella mia vita, le scelte, le mie azioni, perché e per quale scopo sono in questo mondo, e come valuterò la mia esistenza quando arriverò alla fine. Dunque il significato di tutto ciò che vivo, di ciò che voglio essere davanti agli altri e di ciò che voglio essere davanti a Dio. E c'è un testo molto interessante, un testo biblico del profeta Ezechiele, che parla proprio di questo cuore: vi darò un cuore nuovo.

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia.

0: quando dobbiamo parlare di conversione, dobbiamo leggere questo testo molto bene, no? Perché Dio ci dice attraverso il profeta Ezechiele: io ti darò un cuore nuovo. E la misericordia di Dio è così grande che Lui sa di ciò che noi abbiamo bisogno. È bisogno di un cuore nuovo. Non lo possiamo fare noi stessi, e sarà Dio stesso a darci il suo spirito, anche se non siamo degni. Lui non fa distinzione, come scrive Papa Francesco anche nell'enciclica, no? Sarà Lui stesso, Dio stesso, a togliere il cuore, sarà Lui stesso a strappare da noi il cuore di pietra. Il profeta lo descrive in modo molto plastico, come quasi lo possiamo vedere davanti ai nostri occhi, no? Con le proprie mani Dio prende la pietra che si è formato nel posto del nostro cuore, il cuore che è duro, il cuore che è freddo, il cuore che è insensibile, il cuore che non batte, il cuore che non ha la vita, il cuore che non cambia, il cuore che è morto, il cuore che non sa amare, il cuore che è solo. Un cuore di pietra è un cuore morto. E il profeta dice: io ti darò un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore che è sensibile, un cuore che si può commuovere, un cuore che vive, un cuore che dà vita, un cuore che sa amare, un cuore che ama, un cuore che batte, un cuore che fa girare sangue. Non preoccupatevi, dice Dio attraverso il profeta, io ti darò questo cuore, io ti darò tutto ciò che hai da quale hai bisogno, io ti darò il mio spirito, ti aiuterò ad osservare e mettere in pratica le mie leggi. Sarà io, dice il Signore, ad aspergervi con l'acqua pura, sarò io a purificarvi della vostra impurità. Sarete purificati dagli idoli con cui vi siete marcati. Se uno vuole questa vita, Dio ti darà un cuore nuovo. Dio dice che ci indicherà la strada, che indicherà la strada della vita, e avremo la vita quando lo seguiremo. Sarà Dio stesso a purificare e liberare. Ma se manca il cuore, se viviamo, dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, non centrato sul cuore, il cuore è via e non esiste più. E quali sono le conseguenze? Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. E di conseguenza non viene apprezzato lo specifico del cuore. Perdiamo le risposte che l'intelligenza da sole non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia, dice Papa Francesco, perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quello che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo.
1: Alla fin fine, Padre Wimpunt, possiamo dire, come diciamo popolarmente, metti cuore in quello che fai, di le cose con cuore,
0: sì,
1: cioè con verità, con sincerità, con bellezza, ecco.
0: E questo è un po' che questa devozione porta fuori, no? Dell'essere umano, che deve essere il vero essere umano, non qualcosa di finto, non qualcosa mascherata, ma veramente quello che uno è, perché è questo a quale ci invita anche il Sacro Cuore. Abbiamo nella enciclica alcune figure, il Papa mette in rilievo diverse figure che hanno a che da fare con il Sacro Cuore, no? Dove nasce un po', o dove vediamo un po' la devozione al Sacro Cuore. Una delle figure è proprio San Francesco di Sales, San Francesco di Sales, che viene già menzionato qualche volta da Papa Francesco, anche quando ha scritto la lettera in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, Totum Amoris Est, come dice il titolo stesso, tutto appartiene all'amore. Il cuore lì è importante, perché è proprio l'immagine che Francesco di Sales usa per parlare di tutte le cose, e viene appunto chiamato il dottore della Chiesa dell'amore divino da Papa Paolo VI. L'immagine che usa San Francesco di Sales è, per esempio, nell'introduzione La vita devota, Francesco di Sales invita a metterci sulle ginocchia della madre di Gesù, è come un bambino, per posare l'orecchio, per ascoltare, il sentire il battito cardiaco della madre di Gesù, no? Per proprio avere lo stesso battito del cuore. Francesco di Sales nella devozione al cuore dice che il cuore proprio è la sede dell'amore, è la sorgente dell'amore, e quando il cuore è buono tutto ciò che fa l'uomo sarà buono. E Francesco dice: l'uomo vale quanto vale il suo cuore. Nella lettera che ha scritto il Papa Francesco, il Totum Amoris Est, descrive proprio che tutto appartiene a questo amore. Il cuore è il luogo dell'incontro con Dio. Francesco di Sales si riferisce all'alleanza di Dio con il suo popolo. L'alleanza da quale scrive il profeta Geremia è l'alleanza che farò con la casa di Israele. Metterò dentro di loro la mia legge. Di nuovo sarà Dio a prendere l'iniziativa. Scriverò la mia legge nel cuore loro. Io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E quando l'uomo accetta questo, quando l'uomo si unisce con Dio, scopre che la fede è un atteggiamento del cuore. E scrive il Papa, ma di per sé lo scrive anche Francesco di Sales, il posto migliore per trovare Dio è nel proprio cuore stesso. Dio è il Dio di cuore umano, scrive Francesco di Sales, e questo lo vediamo. Se l'uomo pensa con un po' di attenzione alla divinità, sente che Dio è il Dio del cuore umano. È il cuore il luogo dunque dove le grandi decisioni, anche per Francesco, vengono prese. Chi ha guadagnato il cuore ha guadagnato l'uomo intero. E così il cuore diventa la sorgente, il motore, ma soprattutto l'ispirazione di ogni azione. Il cuore è il criterio di valutazione, il cuore è il criterio di verifica, il cuore nostro deve essere il criterio di tutto. E Francesco di Sales lo descrive attraverso un testo bellissimo in cui spiega una cosa molto semplice, come l'impronto nel nostro cuore deve crescere.

coloro che si intendono di agricoltura e di coltivazione di alberi da frutta assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si richiude e si salda a perfezione e si pianta, tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno. Mi sembra che si debba cominciare dal di dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni. Per cui le azioni sono secondo il cuore.

Un'altra figura che viene menzionato nella enciclica del Papa di Lexit Nos è Saint Charles de Foucault. Charles de Foucault nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, dunque siamo molto tempo dopo sia Francesco di Sales sia anche da Santa Maria Margherita Alacoque. Nasce in una famiglia molto cristiana, viene battezzato due giorni dopo la sua nascita e il 28 aprile 1872 riceve la prima comunione e la confermazione. Perde entrambi i genitori ad appena 6 anni e poi Charles e la sua sorella Maria sono affidati al nonno materno. Charles de Foucault è un ragazzo molto intelligente, dotato da un spirito curioso, coltiva molto presto la passione per la letteratura, si lascia vincere però dal scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca, no? L'epoca del progresso, e presto, secondo le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana, gaudente, disordine, in una vita di disordine che però lo lascia un po' insoddisfatto. Poi nel 1876 Charles entra nell'esercito per 2 anni, ufficiale a 20 anni, è inviato in Algeria e 3 anni più tardi, non trovando ciò che cerca, dà la dimissione per effettuare a rischio della propria vita un viaggio di esplorazione in Marocco. No? Va a cercare la verità lontano, e in quel tempo quel Marocco era ancora chiuso per gli europei, e poi fa una specie di esplorazione scientifica, no? Scientifica che descriverà nel suo libro che ha scritto, Reconnaissance au Maroc, andare a riconoscere Marocco, e gli otterrà la gloriosa riservata degli esploratori del XIX secolo. E la scoperta della fede musulmana, la ricerca interiore della verità, la bontà, l'amicizia discreta con la sua cugina Madame de Bondy lo introduce proprio al Sacro Cuore, e con l'aiuto di un sacerdote gli faranno riscoprire proprio la fede cristiana. È dovuto andare lontano per ritrovare ciò che aveva imparato come bambino. E alla fine dell'ottobre 1886 va a questo sacerdote.

la sua vita e così esalarsi in una perdita di sé davanti a Dio. E per 3 anni lui cercherà di comprendere bene la sua missione per consacrarsi totalmente a Dio. E poi si consacra al Sacro Cuore nel 1889 e vive come eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Diventa missionario in mezzo ai Tuareg, missionario di un Dio di amore, e non per niente ha scelto di deporre il Sacro Cuore sulla propria veste, no? Per ricordare Dio e gli uomini ad amarli e per aggiungere in un impeto di fiducia nella misericordia universale del Redentore: fai che ti ami sempre di più, fa che tutti gli uomini vadano al paradiso. E proprio su questo la preghiera che è stato affidato o attribuito a Charles de Foucault è la preghiera dell'abbandono, che conosciamo bene.

padre mio, mi abbandono a te. Fa di me quello che vuoi. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché si compia la tua volontà in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. La do a te, mio Dio, con tutto l'amore che ho nel cuore. Perché ti amo e perché ho bisogno di amore, di far dono di me, di rimettermi nelle tue mani senza misura, con infinita fiducia. Perché tu sei mio padre.

con questa preghiera, Padre Wimit, ti ringraziamo e saluto e ringrazio anche i radioascoltatori attraverso le due testimonianze, la prima di Padre Gabriel Priu, che è cappellano del Santuario del Sacro Cuore a Paray-Monial. Abbiamo avuto modo di conoscere la storia del Sacro Cuore di Santa Margherita Lacocque, abbiamo sentito anche la storia di questo santuario, e con la tua presenza e la tua testimonianza, Padre Wim, abbiamo scoperto così anche il significato della corretta devozione del Sacro Cuore. I radioascoltatori hanno sentito il tuo accento, sei un sacerdote fiammingo, quindi questo ti porta ad avere questo accento, sacerdote salesiano. Ecco, noi ringraziamo entrambi, Padre Gabriel e anche te, Don Wim, di questa vostra testimonianza, perché ci aiutate a vivere in maniera bella proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Grazie di cuore per la tua testimonianza, un grazie, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori, e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat, di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Fra poco l'incontro con le realtà caritative, questa sera alle 19:30 a Barcellona alla messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia.
2: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con organizzazioni di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile, più 1,3% sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che la dinamica positiva è trainata dai beni intermedi e di quelli strumentali, mentre le variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
5: Gli ultimi incontri di Gesù durante il suo soggiorno a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, diventano degli scontri. Tutti gli evangelisti presentano questa situazione di rottura che ha segnato la fine della vita di Gesù. In particolare Matteo dà una particolare enfasi a questo contrasto, forse perché la scuola di Matteo, che si trovava a lavorare verso gli anni 80 in un contesto di forte polemica con la nuova sinagoga riorganizzata da Yohanan ben Zakkai, era in polemica con la struttura giudaica riformata, che tentava, dopo la distruzione del Tempio, di conservare la propria identità giudaica. E si era quindi chiusa e contrapposta al gruppo cristiano. Aveva mandato via coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. È cominciato un autentico scontro con situazioni pesanti di polemica verbale e forse anche di contrapposizione, con delle conseguenze dolorose per i cristiani, perché si trovavano a essere in una posizione di minoranza senza diritti e protezione civile. Il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo conserva proprio questo tono di forte polemica. Inizia l'ultimo grande discorso, quello escatologico finale che guarda il compimento definitivo della storia, e occupa i capitoli 23, 24 e 25 e corrisponde al primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, quello programmatico che comprende i capitoli 5, 6 e 7, abitualmente conosciuto come il discorso della montagna. Il discorso escatologico, che propriamente è contenuto nel capitolo 24, ha un preambolo nel 23 e una appendice parabolica nel 25. Il capitolo 23 contiene forti e pesanti rimproveri che Gesù muove agli scribi e ai farisei. Troviamo una raccolta di guai che sono il rovescio della medaglia delle beatitudini. Come il discorso della montagna si apre con la congratulazione a coloro che accolgono il regno di Dio, così il discorso definitivo si apre mostrando la rovina per coloro che rifiutano questa parola e questa accoglienza. Il capitolo 24 contiene una formulazione antica della prima comunità cristiana in linguaggio apocalittico, cioè si annuncia la fine. Non è facile capire in che senso si parli di fine. Anzitutto, il primo obiettivo è quello di annunciare la fine di Gesù, cioè la sua drammatica passione e morte. È il dramma del rifiuto che porta alla rovina, alla distruzione della sua vita. L'annuncio apocalittico è tipicamente pasquale, è il capovolgimento della sorte. L'ucciso viene glorioso sulle nubi del cielo. È l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù come capovolgimento della storia operata da Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio ha fatto questa meraviglia. L'altra prospettiva di fine riguarda la città di Gerusalemme. Nell'anno 70, infatti, gli eserciti romani conquistarono la città e la distrussero. Fu una fine decisamente dolorosa per la comunità giudaica che perse il Tempio e tutta la liturgia connessa con il Tempio. Il 70 determinò un cambiamento radicale e il gruppo della sinagoga di una scuola di farisei che organizzò la riforma cercò di sopravvivere a questo disastro. In qualche modo la comunità cristiana primitiva ha visto in questo discorso escatologico l'annuncio dell'escaton, della fine di Gerusalemme, di quella struttura del Tempio destinato a finire. Ma in fondo, in controluce a questi due fatti ravvicinati, la morte di Gesù, la fine del Tempio, c'è anche la prospettiva universale della fine del mondo. È il compimento finale. Non è un testo che voglia offrire delle indicazioni per sapere quando capiterà, ma indica che la storia sta andando verso un suo compimento, che può essere tragico proprio alla luce delle due tragedie già capitate, l'uccisione del Messia e la distruzione della Città Santa. A questo antico testo apocalittico, conservato quasi uguale in Marco e in Luca, Matteo ha aggiunto un altro capitolo, che è il 25, con tre parabole che gli sono proprie. Come ha fatto con le tre parabole del rifiuto di Israele, adesso propone tre parabole dell'impegno fedele. E anche in questo caso ha uno sguardo sulla storia della salvezza. Le tre parabole non dicono la stessa cosa, ma prendono di mira situazioni diverse nell'ambito della storia. Sono la parabola delle 10 ragazze che vanno incontro allo sposo, dei servi a cui sono affidati i talenti del padrone e il cosiddetto giudizio universale, quando il Signore radunerà tutti i popoli e separerà come un pastore le pecore dai capri. Vediamo rapidamente ciascuna di queste parabole. La prima è ambientata in un contesto tipicamente palestinese. È un villaggio che celebra una festa di nozze. Sebbene faccia riferimento a usi e costumi locali, non c'è una coerenza narrativa molto forte e il testo si presenta piuttosto come una allegoria, una rilettura metaforica della storia della salvezza con l'immagine dell'amore, dell'incontro nuziale, dell'incontro dello sposo con la sposa, immagine cristologica importante. Lo sposo è atteso, vuol dire che non c'è ancora. Le ragazze aspettano lo sposo, 10 vergini vanno incontro allo sposo. Sono divise in due gruppi. Questo lo dice il narratore, ma non lo si capisce immediatamente. 5 sono sagge e 5 sono stolte. Io direi con un linguaggio più corrente, stupide. Da cosa si capisce quali sono sagge e quali sono stupide? Lì per lì sono tutte 10 in attesa dello sposo. E hanno delle fiaccole. Devono alimentare queste fiaccole con dell'olio, del combustibile, perché possano continuare a tenere viva la fiamma. Lo sposo ritarda. Viene notte inoltrata. Si addormentano. E quando è il momento buono in cui lo sposo arriva, solo 5 sono preparate, le altre no. Non sono preparate perché non hanno più olio e le loro fiaccole sono spente. Non sono pronte ad accogliere lo sposo che viene. Sono talmente sciocche che vanno a cercare venditori di olio a mezzanotte. Trovano tutto chiuso, naturalmente. E quando ritornano, la porta è chiusa e restano fuori. E bussano dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma dall'interno lo sposo dice, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola riprende lo schema della parabola che chiude il discorso della montagna. L'uomo saggio costruisce sulla roccia, l'uomo stupido costruisce sulla sabbia. Poco prima, in quella finale del discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco qui, parabolicamente, le ragazze stupide bussano dicendo Signore, Signore, ma non entrano perché non hanno fatto la volontà del Padre. Ecco la chiave di lettura. Che cosa rappresenta l'olio? L'impegno personale, la risposta esistenziale di ciascuno. Per cui non è comunicabile, non è semplicemente trasmettere una cosa ad un altro. Le sagge non possono trasmettere l'olio alle altre, perché è l'impegno che è venuto meno e loro personalmente non hanno aderito. Si capisce che sono stupide nel momento decisivo, quando però è troppo tardi. Bisognava pensarci prima. L'obiettivo del discorso escatologico è proprio questo. Pensateci prima. L'altra parabola, quella dei talenti, mette in scena piuttosto una questione economica, un'amministrazione con le banche comprese. Un ricco signore affida a degli amministratori il suo patrimonio e parte per un viaggio. A uno affida 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il talento è, nel linguaggio antico, una unità di peso ed è un modo per quantificare l'argento. Un talento oscilla fra i 40, 60, 100 kg, a seconda delle zone, dei periodi. La parola talento dovrebbe suonare come per noi quintale. Affida il Signore ad uno dei suoi collaboratori 5 quintali d'argento. A quello che ne affida poco gli dà un quintale. E non è poca cosa. Non è una moneta da mettersi in tasca. È un quintale di monete. Quindi un patrimonio che deve essere fatto fruttare. Un equivoco molto diffuso deriva dal fatto che nella nostra lingua italiana la parola talento ha finito per significare abilità, qualità, doti naturali. E allora i talenti che il Signore ci dà li identifichiamo come le nostre doti, le nostre qualità. E ognuno deve, si dice, esercitare le doti che ha ricevuto dal Signore. Di fatto, nella parabola si dice che quel padrone distribuisce in modo diverso il suo patrimonio, dando a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi i talenti non sono le capacità. I talenti sono il patrimonio lasciato dal Signore. Come potremmo spiegarlo allora? Che cosa ha lasciato il Signore ai suoi discepoli? Qual è il suo patrimonio? Il Vangelo, la grazia, la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio. Possiamo esemplificarla in molti modi. È la ricchezza che ci è stata data, è il deposito, è quello che nella tradizione delle lettere pastorali si chiama il buon deposito, il deposito della fede. Deposito è un termine bancario che richiama da vicino l'immaginario di questa parabola. I primi due amministratori che hanno ricevuto un grosso deposito lo depositano in banca e cercano di farlo rendere. Quando il Signore torna, dopo molto tempo, restituiscono il capitale con l'interesse. Quel deposito ha raddoppiato il capitale di partenza. Invece il terzo non ha fatto niente, ha preso quel patrimonio e lo ha sotterrato. È stato inutile per lui. Quando torna il Signore, glielo restituisce tale quale, dicendogli: non m'è servito a niente, non ne ho fatto nulla. Capite che il dramma è di uno che dice al Signore: il fatto di avere conosciuto il Vangelo non m'è servito a niente. Il fatto di avere la Chiesa, i sacramenti, la grazia, la parola di Dio non mi è giovato a nulla. Il mio vicino di casa, ateo, di un'altra religione, ha vissuto esattamente come me, che avevo tutto questo patrimonio. È logico che il Signore reagisca dicendo: guai, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Il servo che non ha fatto nulla è chiamato malvagio e pigro. La vecchia traduzione diceva infingardo, termine toscano che vuol dire appunto pigro. Malvagio è sinonimo di pigro. È una parabola rivolta ai cristiani, a quelli che nella comunità cristiana hanno ricevuto il patrimonio di Cristo, il suo deposito della fede, ed è bene che lo usino. Due di fatti lo usano, 2/3 impiegano bene, chi più chi meno. Quello che aveva 5 talenti aveva anche più capacità. Ne ha già ricevuti tanti e li ha raddoppiati. Quello che ne ha ricevuto un po' meno significa che aveva meno capacità, ma l'ha raddoppiata anche lui. Vuol dire che l'impegno ce l'ha messo, gli è servito. Il patrimonio evangelico ha portato frutto. Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. È l'annuncio della gioia per gli amministratori cristiani, per coloro che nella comunità cristiana hanno anche un ruolo importante nella gestione del patrimonio evangelico. Fedele è contrario di pigro. Chi è pigro non è fedele. Non usare è tradimento. Non far fruttificare il Vangelo è tradire l'incarico che il Signore ha lasciato ai suoi. Possiamo vedere fra la prima e la seconda parabola una piccola distinzione. Nelle ragazze che aspettano lo sposo possiamo riconoscere la situazione che precede Cristo. Possiamo vedere in quelle ragazze l'immagine di Israele che aspetta il Messia. Quando al momento arriva, alcune sono pronte e lo accolgono, e altre si accontentano della teoria, ma di fatto perdono l'occasione e non entrano nel regno. Invece la parabola degli amministratori è rivolta piuttosto ai responsabili della comunità cristiana, a quelli che vengono dopo Gesù, quelli che hanno ereditato il suo patrimonio, ed è compito loro farlo rendere. Anche all'interno di questa comunità ci sono persone malvagie e pigre, come quello che è entrato nella stanza nuziale senza l'abito e viene buttato fuori. Così questo amministratore malvagio e pigro viene buttato fuori, legatelo, gettatelo fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. L'ultima scena, quella che chiamiamo del giudizio universale, sembra una apertura appunto universale, dove le persone interpellate non sono né della tradizione di Israele né dell'ambiente cristiano, ma sono gli uomini in genere. Difatti, di fronte al Messia restano tutti meravigliati. Il re che siede sul trono dice: mi avete dato da mangiare. Non mi avete dato da mangiare. Ma sia gli uni che gli altri reagiscono dicendo: e quando mai? Non ti abbiamo mai incontrato per darti da mangiare, per non darti da mangiare. Non lo conoscono. Non conoscono direttamente Gesù. Ma la rivelazione è: quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me. È la rivelazione che il Messia ha come fratelli più piccoli tutti gli uomini. E l'atteggiamento che ognuno ha nei confronti degli altri uomini è il modo di relazione con il Messia. Trattare bene un altro uomo è trattare bene il Messia. Disprezzare un altro uomo è disprezzare il Messia. È il criterio del giudizio che vale per quelli che non hanno ricevuto il patrimonio del Vangelo, che non hanno l'attesa dello sposo e hanno vissuto o in modo buono o in modo cattivo. E il criterio è proprio quello delle opere di misericordia, l'accoglienza e il servizio dell'altro. Il capitolo 26 inizia con la tipica formula di conclusione. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Tutti questi discorsi sono ormai finiti. Col 5° discorso termina la parte centrale del Vangelo. Segue l'ultima sezione che narra la passione, morte e risurrezione del Messia. Il vertice di ogni Vangelo racconta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Così anche l'evangelista Matteo pone al culmine della sua narrazione gli eventi decisivi. I racconti della passione sono contenuti in tutti e 4 i Vangeli nell'arco di 2 capitoli e corrispondono grosso modo in tutti e 4 i narratori, perché il racconto della passione è stato inevitabilmente il primo racconto a formarsi. È la base della predicazione apostolica. L'annuncio della risurrezione di Cristo ha portato a narrare come è morto, perché è morto, come sono andati i fatti decisivi della sua esistenza. E quindi troviamo lo stesso racconto, però vistosamente mediato in 4 modi diversi. Ciascuno degli evangelisti ha dato un taglio proprio al racconto. Marco sottolinea soprattutto lo shock degli avvenimenti, il dramma dei fatti che rapidamente si succedono. Luca dà un tono dolce, pedagogico agli eventi, mostrando l'innocente non abbandonato né dagli uomini né dal padre, l'atteggiamento buono di Gesù che guarda, converte Pietro alla parola di perdono per coloro che lo uccidono. Giovanni approfondisce in modo teologico e presenta la gloria della croce, l'innalzamento del re sul trono da cui attrae tutti a sé. Matteo rispetta il canovaccio tradizionale, nella grande maggioranza dei casi, con alcune sue sfumature particolari. Dà un tono più catechistico, dove in alcuni casi interviene proprio per mostrare il senso degli eventi. Notiamo questa sfumatura catechistica di Matteo, in particolare nell'episodio dell'arresto di Gesù, quando, cioè, il discepolo estrae la spada per colpire coloro che vengono ad arrestare il maestro. Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto. E aggiunge un proverbio: tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Non è con la violenza che si risponde alla violenza. Non è la strada di Gesù. Non opponetevi al malvagio, aveva detto nel discorso della montagna. Concretamente, adesso Gesù applica questo stile e precisa ancora: credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Se volessi oppormi, avrei a disposizione 12 legioni di angeli, altro che 12 discepoli, di cui uno traditore. Potrei, ma non voglio. Non uso la forza, non scelgo questi metodi sovrannaturali, ma mi abbandono alla violenza e cedo proprio per compiere il progetto di Dio. Se io mi opponessi con la violenza o usando gli angeli, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? La strada di Dio è questa, della umiltà e della passione, della risposta al male con il bene, con la mitezza. Ed è questo il modo con cui Gesù capovolge la situazione e salva l'umanità. Questo discorso, in quel momento tragico, è un elemento tipico di Matteo. È una specie di sintesi catechistica in cui l'Evangelista mette in bocca a Gesù il richiamo di elementi fondamentali della sua catechesi. Un altro aspetto tipico di Matteo è l'insistenza sul ruolo di Giuda. È solo Matteo che narra, fra l'altro, la reazione di Giuda dopo che ha visto condannare Gesù e la tragedia del suo suicidio. Non diamo troppo facilmente per scontato questo ruolo di Giuda. Molte volte si è parlato di un ruolo tragico di un uomo predestinato, come se Giuda dovesse per forza fare quello. Era necessario perché si compisse il progetto di Dio. Non è assolutamente vero. Gesù non era un latitante nascosto chissà dove e introvabile. Era nel Tempio tutti i giorni. Per cui, se ragioniamo, il ruolo di Giuda è stato minimo. Non è stato indispensabile perché lo potessero arrestare. È semplicemente stato comodo per le autorità del Tempio arrestare in segreto Gesù quando nessuno lo vedeva, perché bloccarlo sulla spianata del Tempio avrebbe provocato probabilmente una rivolta del popolo e qualche tumulto. Giuda non ha tradito Gesù per motivi economici. Non è il desiderio dei soldi che lo ha mosso. Gli promettono 30 denari. Il denaro è in genere valutato come la paga di un operaio al giorno. Per cui 30 denari corrisponde ad uno stipendio medio mensile. Noi oggi potremmo qualificare 30 denari con 1000 euro. Non si tradisce un amico per una cifra del genere. E poi, per quale motivo Giuda dovrebbe consegnare Gesù per guadagnare quei pochi soldi? Probabilmente dietro c'è qualcos'altro. Giuda segue Gesù, è legato a Gesù, è un suo discepolo. Di fatto il verbo adoperato nel testo greco non è il verbo tradire, ma consegnare. Giuda non è il traditore, ma il consegnatore di Gesù. Suona molto diversamente. È che abituati al verbo tradire, siamo stati traditi anche noi nella comprensione. Il verbo greco paradidomi è quello reso in latino con tradere, che dà origine al linguaggio inglese del commercio. Tradere è la tradizione, la trasmissione, la consegna dall'uno all'altro. Perché Giuda ha consegnato Gesù? Non abbiamo indicazioni precise, lo possiamo solo immaginare. Ma la cosa più verosimile è che Gesù sia stato per Giuda troppo lento, troppo mite, troppo debole. Giuda deve aver voluto forzare i tempi. Pensava non si rivela, non si fa conoscere, non si oppone con forza. Bisogna spingerlo a dire veramente chi è, in modo tale che le autorità lo riconoscano, si mettano d'accordo e procedano all'opera di liberazione. Probabilmente Giuda pensò di aiutare il progetto di Dio, facendo di testa sua, lo fece a fin di bene. Consegnò Gesù in modo tale che avesse la possibilità di parlare a tu per tu con le massime autorità di Israele. Sicuro che si sarebbero capiti, si sarebbero accordati e sarebbe iniziato finalmente il grande lavoro di liberazione. Difatti, quando Giuda si accorge che Gesù non si è rivelato, non si è accordato ed è stato condannato, addirittura viene portato da Pilato per essere condannato a morte, Giuda è addolorato. Allora Giuda, colui che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho consegnato sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. È un elemento tipico di Matteo questo resoconto. La reazione delle autorità sacerdotali del Tempio mostra la grettezza spirituale. Loro hanno fatto il loro interesse, hanno usato Giuda per fare un colpo di mano senza farsi notare. I problemi di coscienza sono suoi, a noi non riguardano. Veditela tu, arrangiati, lo scaricano, lo hanno usato e adesso lo buttano via. Il povero Giuda, quando vede che le cose non vanno secondo quel che aveva pensato, si pente, si lascia prendere dal rimorso e ammette: ho peccato, io vi ho consegnato nelle mani sangue innocente, cioè una persona innocente che voi avete condannato a morte, di cui verserete il sangue. Io ne ho la responsabilità, ma non volevo quello. Ecco il dramma di Giuda. È un discepolo che vuole fare di testa sua, che segue Gesù ma non lo ascolta e vorrebbe insegnargli a fare il Messia e gli impone qualcosa e scopre il dramma di essere lui responsabile, ma non voleva esserlo. Lo sbaglio peggiore di Giuda è stato quello di non fidarsi della misericordia di Dio. Butta via quelle monete e corre a togliersi la vita. Questo è il dramma, non fidarsi della misericordia. E comunque non abbiamo la possibilità di affermare che nemmeno Giuda sia dannato. È possibile che abbia accolto la misericordia di Dio e si sia aperto. È il dramma di un discepolo testone, molto simile a noi. Il tradimento di Giuda è molto simile al tradimento di tanti cristiani che seguono Gesù ma vogliono fargli fare quello che hanno in testa loro e a fin di bene, secondo i loro schemi e i loro gusti, vogliono dominarlo e piegarlo. Purtroppo è sempre drammatico e fallimentare questo tentativo. Gesù viene condannato da Pilato, portato nel luogo della esecuzione e appeso alla croce. Lì, oltraggiato e deriso dalla gente presente, termina la sua vita con un grido a gran voce. Eli, lema sabachthani. Così Matteo riporta in ebraico l'inizio del Salmo 21. Riporta una preghiera che segna l'inizio di una orazione biblica importante. Se noi non teniamo conto che è un salmo, un lungo salmo con molti temi, rischiamo di leggere in questa parola di Gesù quasi una disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è possibile poi riflettere sul senso di abbandono o sul problema teologico, come Dio possa essere abbandonato da Dio. Ma non mi sembra la strada migliore da seguire per comprendere il testo. Se andiamo a rileggere l'intero Salmo, ci accorgiamo che è una preghiera di grande fiducia. Non solo, ma nella seconda parte del Salmo c'è l'annuncio della vita, l'esaudimento che il Signore ha offerto al suo servo, la garanzia che vivrà e avrà una discendenza. È una preghiera di fiducia. Citare il primo versetto serve all'evangelista per dire Gesù pregava con le parole dei salmi, in particolare con quel salmo. Da quel testo Gesù ha tratto versetti per la sua preghiera. Gesù pregava con i salmi. Fino all'estremo momento della sua vita, la sua preghiera è fatta di versetti tratti dai salmi. L'ultimo grido è un'affermazione di fiducia. All'interno di questo salmo c'è un versetto particolare in cui si dice: fin dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico Eli Atta. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Eli, Dio mio, Atta, tu sei il mio Dio. È il grido finale di Gesù. Un grido di grande fiducia, di abbandono totale. Nonostante tutto, tu sei il mio Dio. Ma un orecchio aramaico potrebbe avere inteso la parola leggermente diversa. Avrebbe potuto intendere Elia, staccato, ta. La stessa identica frase sentita, se messa per iscritto, in aramaico significa Elia, vieni. Ecco perché qualcuno dei presenti disse: chiama Elia. Cercarono di dargli da bere. L'altro dice: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Elia non viene. È il fraintendimento finale. Gesù non chiamava Elia. Gesù si è affidato al suo Dio. Ha messo la sua vita nelle mani del Padre. La morte di Gesù è accompagnata da fenomeni apocalittici. Tutti precisano che il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, aggiunge Matteo. Il terremoto, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono, sono segni escatologici. È la fine del mondo. Sì, è la fine di un mondo. Con la morte di Gesù c'è una fine, c'è un compimento, c'è un capovolgimento della situazione. Soprattutto quel terremoto che apre le tombe è l'immagine apocalittica della catastrofe. La parola catastrofe in greco significa questo gesto che noi facciamo accompagnando l'idea di cambiamento. Le cose sono cambiate da così a così. Catastrofe è rivoltare ciò che è sotto e metterlo sopra. È il ribaltamento della sorte. Il terremoto è un simbolo apocalittico molto frequente per indicare l'intervento di Dio. Le cose sono sconvolte, non sono più come prima. È la struttura del mondo che è sconvolta, ma dato che la struttura era negativa e corrotta, il capovolgimento significa correzione, salvezza. La stessa immagine del terremoto, l'Evangelista Matteo la riprende nel momento della risurrezione. Non dimentichiamo che gli evangelisti non raccontano la risurrezione, ma la visita delle donne e dei discepoli alla tomba vuota. Raccontano l'esperienza della tomba vuota e l'incontro con il risorto, ma non il momento della risurrezione. All'inizio del capitolo 28, ultimo del suo Vangelo, Matteo scrive: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. È una descrizione apocalittica. Quell'angelo è come un fulmine che scuote la terra. È la descrizione che solo Matteo introduce per spiegare l'evento. È Dio che è intervenuto e dall'alto ha capovolto la situazione. Il grande terremoto caratterizza il capovolgimento della situazione. L'angelo del Signore rotola la pietra, è immagine del male, è la morte, è quella pietra messa sopra che nasconde tutto. Ci hanno messo una pietra sopra, morto e sepolto, è finito tutto. E invece il fulmine del cielo scuote la terra, ribalta la pietra e l'angelo vittorioso ci si siede sopra. È seduto sul simbolo della morte. E il Cristo risorto incontra le donne e i discepoli e li manda in tutto il mondo. E siamo arrivati al compimento. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. L'inizio della missione della Chiesa è la fine del Vangelo. Eravamo partiti proprio da questo finale, perché tutto comincia di qui. Dall'esperienza del Cristo risorto, i discepoli, e Matteo fra di loro, sono ritornati all'inizio e hanno ricordato quel che è successo e l'hanno raccontato a noi, perché anche noi diventiamo suoi discepoli. Ascoltare il Vangelo, capirlo bene, ci aiuta ogni volta a crescere in questa dimensione di discepoli. Siamo chiamati a imparare da Gesù, a imparare Gesù in persona, a diventare veramente suoi discepoli. Vi auguro di cuore che l'ascolto di queste parole e la lettura di questi testi ci aiuti davvero a diventare discepoli di Gesù.
4: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, a Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustì. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
2: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.

0: della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa alla Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitole. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore, è il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti. Ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana a missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Sidone, oggi pomeriggio, e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pier Achille Dolfini.
5: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kheborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino, ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E ora la politica, al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi. Così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in commissione finanza un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
7: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise terra approvato in commissione finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
8: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024, su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
9: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, Linea allo Studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima assemblea generale dei vescovi italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
10: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, Linea allo Studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: essere un faro artificiale, come nella festa del mio paese.
1: Vorrei tornare in quell'osteria, ma non c'è più. Il tempo delle mezze luci se n'è andato, e per strada passava l'amicizia e l'amore. Pace, pace amico.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Diamo il benvenuto stasera a Don Filippo, che è il parroco della parrocchia Maria Santissima Annunziata, alla comunità qui rappresentata, e gli diciamo grazie per aver accolto il nostro invito in questi giorni in preparazione alla solennità del Sacro Cuore e di celebrare insieme, ecco, come comunità l'Eucaristia. Noi preghiamo per lui, per la sua comunità, e li affidiamo soprattutto al cuore di Gesù.
0: È sempre un'occasione bella, un'occasione di grazia poter celebrare l'Eucaristia nelle varie comunità. È bello ritrovarsi insieme attorno alla mensa la parola dell'Eucaristia per condividere il dono e la bellezza di questa parola che rinnova il nostro cuore e nutrirci di questo pane, alimento fondamentale per la nostra vita spirituale. Ed è bello, ecco, non solo celebrare insieme i divini misteri, ma condividere, ecco, con le altre comunità, in questo caso con questa comunità parrocchiale, questo momento di gioia che è la festa parrocchiale. Non solo è una solennità per tutta la Chiesa, ma per voi a maggior ragione è un'occasione di gioia, appunto, perché vivete la festa parrocchiale. Con questi sentimenti di gratitudine al Signore, ma anche di gioia, invochiamo la sua misericordia per poterci accostare in maniera degna a questa santa liturgia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore.
1: Odea. Come dicevo all'inizio, è sempre bello ritrovarsi per celebrare insieme l'Eucaristia e condividere anche con altre comunità la gioia della festa. E questa gioia deve essere la caratteristica di ogni cristiano, quella gioia che ognuno vive incontrando il Signore, quella gioia che ognuno di noi deve provare ascoltando la parola del Signore, quella gioia che ogni cristiano deve sperimentare quando si nutre del pane santo, quel pane che ci dona la forza, quel pane che ci invita a sperare in ogni situazione, in ogni circostanza. In questi giorni, ecco, non so se avete avuto modo di celebrare l'Eucaristia, come prima lettura stiamo meditando il libro del re, e il testo di oggi si apre con una domanda che non riguarda immediatamente solo il popolo di Israele, e quindi una domanda che fa riferimento al passato, ma la domanda che ci viene consegnata da questo testo è una domanda che riguarda anche ciascuno di noi. La domanda è proprio questo: a chi appartiene veramente il nostro cuore? Di chi è il nostro cuore? Ecco, nella prima lettura il profeta Elia sul monte Carmelo sta vivendo un momento molto particolare, importante per tutta la storia del popolo di Israele, perché il popolo si trova davanti a una grande confusione, direi spirituale, perché da un lato abbiamo ascoltato continua a professare la fede nel Signore, dall'altro lato invece continua, segue gli idoli dei falsi dei. E il profeta Elia rivolge una domanda che direi che più una domanda è una provocazione: fino a quando zoppicherete con i due piedi? Quasi a dire, fino a quando, ecco, cercherete di stare un po' con Dio e un po' con altri idoli? Dicevo, è una domanda che in qualche modo ci riguarda, perché fondamentalmente anche noi ci sono momenti in cui stiamo con Dio e ci sono momenti in cui preferiamo adorare altre cose, altri idoli, che può essere, ovviamente non mi riferisco alle statue, ma mi riferisco ad esempio ad altro, al denaro, alla ricchezza, al gioco d'azzardo, al gratta e vinci, al Superenalotto, a tutte quelle cose che in qualche modo inquinano il nostro cuore e che ci allontanano di adorare realmente, di adorare Dio. Ma anche delle cose che ci riguardano personalmente, ad esempio la ricerca del successo o il sentirci superiori rispetto agli altri, o forse calpestando anche la dignità dell'altro, sono tutte delle azioni che fondamentalmente ci allontanano dalla presenza del Signore, ed è proprio quello che noi adoriamo. Allora la domanda che Elia rivolge a questo popolo, ripeto, è una domanda che ci riguarda: noi da che parte stiamo? Ci sono momenti in cui stiamo con Dio e momenti in cui stiamo verso altre cose, oppure la nostra vita è totalmente orientata verso il Signore? Perché l'idolo è tutto ciò che occupa il nostro cuore. E allora a cosa do la mia priorità? Do la mia priorità al Signore e quindi Lui occupa il mio cuore? Oppure do la priorità ad altro che mi allontana totalmente dalla presenza del Signore? Ora, Elia chiede al popolo di scegliere, ma di scegliere non perché abbia bisogno di dimostrare la sua potenza, ma soprattutto perché il popolo ritrovi la verità, ritrovi la libertà. possa sperimentare la bellezza di sentirsi abbracciato e perdonato da quel popolo, da quel Dio. Allora Elia pone questa domanda: io desidero tanto che voi possiate ritornare al Signore per sperimentare quella bontà e quella misericordia suprema, grande, enorme, che solo Dio può consegnarvi. E guardate, è interessante notare che il miracolo, ecco, di tutto quello che accade, avviene dopo la preghiera umile di Elia. Il profeta non si mette al centro, non pone al centro se stesso: grazie a me il popolo si è convertito, grazie a me il popolo ha ritrovato la strada verso il Signore, come spesso facciamo noi: grazie a me questo gruppo va avanti, grazie a me si fa questo, grazie a me si fa quell'altro. Ora il profeta Elia non è che dice: grazie a me il popolo si è convertito e grazie a me il popolo è ritornato a Dio, ma dice il testo attraverso la preghiera umile, perché il popolo possa riconoscere il Signore come il centro della sua vita. L'obiettivo di Elia non è quello di mettere al centro se stesso, quanto è bello, bravo e buono, ma di poter riconsegnare Dio al cuore di quel popolo. E noi cristiani fondamentalmente dobbiamo fare questo. Il profeta Elia, i profeti meglio dire, parlavano nel nome del Signore. Giusto? Ve lo ricordate questo? E noi nel battesimo cosa siamo diventati? Sacerdoti? Re? E quindi significa che essere profeti non è soltanto qualcosa che riguarda il passato, ma tutti i battezzati siamo profeti, tutti i battezzati dobbiamo parlare nel nome del Signore e tutti i battezzati abbiamo un compito importante, abbiamo una missione fondamentale, che è quella di riportare Cristo nel cuore dell'uomo. Se noi non facciamo questo, fondamentalmente non abbiamo capito nulla. Non abbiamo capito nulla. Davvero, il nostro cammino è totalmente lontano dalla presenza del Signore. Il profeta Elia ha fatto questo e noi dobbiamo fare questo. Così noi possiamo compiere bene la nostra missione di battezzati. Il Vangelo invece che abbiamo ascoltato ci parla della legge dei comandamenti. A prima vista può sembrare un discorso molto lontano da quella che è la nostra logica, eppure ci dice Gesù che non è venuto a cambiare o a stravolgere tutto quello che Dio aveva fatto prima attraverso anche i profeti, ma il Signore è venuto a dare un significato nuovo a tutto quello che i profeti hanno annunciato. I comandamenti. Ora Gesù non è che è venuto ad annullare i comandamenti, ma è venuto a dare un senso nuovo. Molte volte anche noi rischiamo di vivere anche la fede secondo un elenco di obblighi, di fare questo, di fare quell'altro. La domenica io devo andare a messa perché il precetto, quindi come un dovere, ma Dio non è un dovere. Ma Dio è una persona da incontrare, quindi se io la domenica vado a messa è perché in me c'è quel desiderio di incontrare Dio, di ascoltare la sua parola, di incontrarlo nella comunità. E il Signore è venuto a dare questo significato nuovo. Io devo celebrare l'Eucaristia perché devo incontrare il Signore. È venuto a dare un senso nuovo a tutta la legge antica. È tutta la legge antica, quindi io posso amare Dio così come ci dicono i comandamenti, ma allo stesso tempo Gesù ci ricorda che io devo amare anche il prossimo, proprio come ha fatto Lui. E Lui ci ha lasciato l'esempio del servizio nel contesto dell'ultima cena, servendo i discepoli, inginocchiandosi davanti ai discepoli. Fate questo in memoria di me, è riferito all'Eucaristia, ma è riferito anche al gesto di umiltà, al servizio che dobbiamo rendere all'altro. E il senso nuovo che Gesù dona alla legge antica è proprio questo: che per me l'altra persona non deve essere un rivale, ma deve essere una persona da amare, deve essere una persona da accogliere, deve essere una persona con la quale io debba condividere l'esperienza della vita terrena. Devo vivere, devo condividere con quella persona la bellezza della vita, perché il Signore me l'ha messo accanto. Fare e rendere nuova la legge significa proprio questo: cercare di mettere al centro di ogni relazione la presenza di Cristo. Vi ricordate nel libro della Genesi l'episodio di Caino e Abele? Dopo che accade quello che insomma è successo e che conosciamo tutti, Dio gli chiede: ma dov'è tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Sì. E non vale soltanto per Caino, vale anche per noi, discepoli di oggi, battezzati di oggi. Noi siamo i custodi dell'altro. Rendere nuova la legge significa ogni giorno sforzarsi di mettere in atto il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Già la settimana scorsa il Vangelo di Marco questo ce l'aveva ricordato, se avete celebrato l'Eucaristia, quando uno dei dottori della legge gli chiede qual è il primo e il più grande dei comandamenti, e quello dice di amare Dio, e poi dice ama anche il prossimo, ma quello gli aveva chiesto un solo comandamento e Gesù ne risponde con due. Quasi a dire che non possiamo scindere le due cose, non possiamo separare le due cose. Noi possiamo amare Dio, dobbiamo amare Dio, nella misura in cui questo amore lo condividiamo anche con l'altro. Questo significa rendere la legge nuova, ma questo significa anche camminare e percorrere quella strada verso la santità, perché la santità si costruisce con l'atteggiamento di pazienza, con una parola buona da condividere, con gesti di misericordia. Perché forse riusciamo a dare delle parole buone, forse riusciamo ad essere pazienti, ma quando poi si tratta della misericordia facciamo un po' fatica. Allora la strada verso la santità è proprio questa, sforzarsi di essere misericordiosi e pietosi, lenti all'ira e grande nell'amore, proprio come ha fatto come il Signore, essere ecco, strumenti della sua pace e della sua misericordia. E facendo così noi non facciamo altro che concretizzare quella legge nuova, quella legge bella che il Signore ci ha consegnato. E poi, ecco, la parola di oggi, ecco, ci invita realmente a fare un esame della nostra coscienza e soprattutto a dire, ma il mio cuore in questo momento da cosa è occupato? È occupato soltanto da preoccupazioni, che ci posso stare, è occupato da pensieri negativi? Il mio cuore è occupato da cose materiali che tendono ad indurirlo e ad allontanarmi dalla presenza del Signore? È occupato dal gioco? È occupato dalla disonestà? È occupato dagli atteggiamenti negativi? È occupato dalla menzogna? Da che cosa è occupato il mio cuore in questo momento? Con la domanda iniziale, a chi appartiene realmente il mio cuore? Allora le letture di oggi ci invitano a fare questo esame di coscienza, ma ora, in questo momento, il mio cuore a che punto è? E soprattutto Dio, in questo momento, che posto occupa nel mio cuore? Riesco completamente ad affidarmi a Lui, affidarmi di Lui, oppure pongo qualche limite, oppure io credo nel Signore, però, ecco, sia fatta la tua volontà. Lo preghiamo, lo diciamo, ma quando poi questa volontà dobbiamo concretizzarla ci viene difficile. Allora, fino a che punto riesco a fidarmi del Signore? Ma questa è la nostra fede. La parola fede che cosa vuol dire? Fidarsi, affidarsi a Lui, anche quando noi non riusciamo a comprenderne i disegni, anche quando noi non riusciamo a capire quello che ci sta accadendo, quello che accade davanti la nostra esistenza, davanti ai nostri occhi. Avere fede significa fidarsi del Signore. Allora io fino a che punto, ora, in questo momento, riesco a fidarmi ed affidarmi al Signore? Ecco, la parola di Dio ci invita a non scoraggiarci, ad andare sempre avanti e soprattutto a tenere sempre fisso lo sguardo su Gesù, che è la nostra forza, è la nostra gioia, è la nostra speranza. Dicevo domenica, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, proprio questo, quando noi andiamo all'altare per nutrirci del pane santo, quel momento lo chiamiamo comunione, andiamo a fare comunione con Dio, ma fondamentalmente è Lui che desidera fare comunione con noi, ed è attraverso quel momento bello di unione che c'è tra la nostra povertà e la sua grandezza che si stringe un patto bello, una relazione bella, ed è lì che noi sperimentiamo la forza per andare avanti, la forza per ripartire dopo ogni sosta, la forza per ricominciare dopo ogni nostra caduta, dopo ogni nostra fragilità. Allora tenere sempre fisso lo sguardo sul Signore, perché Lui è la nostra gioia, è la nostra forza, è la nostra speranza. Ci invita a sperare anche quando noi non riusciamo a vedere le cose belle. Ci invita sempre a donarci quella forza interiore e quella gioia interiore che ci permette di proseguire il cammino della vita, il cammino quotidiano, ad affrontare tutto non secondo una logica umana, ma secondo quella che è la prospettiva di Dio. La Chiesa universale, ma a maggior ragione questa comunità parrocchiale, si prepara a celebrare con la solennità del Sacro Cuore di Gesù, e penso che, ecco, il cuore di Gesù sia la risposta più bella alle letture di oggi, perché se Elia chiedeva al popolo di scegliere il Signore, il cuore di Gesù oggi continua a scegliere ciascuno di noi. Il cuore di Gesù oggi continua a chiamarci per nome e a dirci: io sono qui con te, immergiti totalmente nel mio cuore, sperimenta il mio amore, sperimenta la mia misericordia, proprio attraverso il sacramento della riconciliazione. Guardare il cuore di Gesù, contemplare il cuore di Gesù, significa proprio questo, sperimentare quell'amore grande, bello, che non ha misura, che non ha confine, quell'amore bello che ci permette di rialzarci dopo ogni nostra caduta. Ed è proprio attraverso quel sacramento che noi possiamo riprendere, possiamo camminare, possiamo ripartire per una vita nuova. Non so se ricordate un'immagine molto bella del profeta Isaia. Solitamente questo testo viene proclamato nel tempo di Avvento. La lettura dice che Dio dal cielo tende la sua mano destra verso il suo popolo. Stende la sua mano destra verso il suo popolo. Significa che lui non solo tende la sua mano per rialzarci dalle nostre cadute, quindi facendoci sperimentare la sua misericordia, ma dice la sua mano destra, perché la mano destra è la mano del patto, è la mano dell'alleanza. Noi quando dobbiamo fare una promessa, quale mano diamo all'altro? Stringiamo la mano destra, perché è la mano appunto dell'alleanza, del patto. E il fatto che Dio dal cielo ci dona la sua mano destra significa non solo ci dà la possibilità di riprendere il nostro cammino, ma perché lui ancora una volta vuole stringere quel patto bello, quella relazione bella con ciascuno di noi. Allora celebrare la solennità del Sacro Cuore di Gesù e guardare e contemplare il suo cuore significa non solo vedere e riconoscere i propri peccati, quindi quel cuore ferito dai nostri peccati, ma vedere anche quella fonte di amore che ancora una volta viene aperto perché ogni cristiano, ogni battezzato, ogni uomo possa immergersi e possa sperimentare quell'abbraccio bello, tenero, misericordioso che solo Dio può donarci. E dopo aver sperimentato questo amore, dopo aver sperimentato questa misericordia, noi non possiamo tenerla con noi, noi non possiamo tenerla solo per noi, ma questo amore e quella misericordia deve essere condivisa con gli altri, perché altrimenti davvero noi non abbiamo compreso assolutamente nulla. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sperimentiamo l'amore di Dio, ma questo amore deve essere condiviso con l'altro, e allora davvero sarà una gioia bella, non solo qui su questa terra, ma sarà una gioia del cuore che ci permetterà di avanzare in maniera spedita verso la gioia che non ha fine, che è l'eternità.

0: Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è ricco di misericordia e compie i desideri dei Suoi figli. Egli che in Cristo Gesù ci ha introdotto nella nuova alleanza, ci accordi grazia e generosità e perseveranza. Diciamo insieme: coltiva la tua vigna, Signore.
1: Coltiva la tua vigna, Signore. Elia sul Monte Carmelo invitò gli israeliti a fare una scelta definitiva in favore del Signore, perché la nostra vita non smentisca mai gli impegni del nostro battesimo. Preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: La fede e la preghiera dell'antico profeta ottennero dal cielo un prodigio che confuse i nemici e confermò i fedeli, perché nella Chiesa non manchino uomini consumati dallo zelo per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli. Preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Perché i cristiani sappiano dare al nostro mondo un volto nuovo, costruito secondo i dettami della legge di Dio, che deve essere portata a perfetto compimento e realizzata nella sua interezza. Preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore.
1: Perché ciascuno di noi si faccia carico di annunciare il Vangelo ai fratelli, affinché tutti trovino in esso luce e grazia. Preghiamo.
0: Coltiva la tua vigna, Signore. O Dio inesauribile e inimitabile nel formare in ogni epoca i tuoi santi, rendici partecipi dello zelo che animò il profeta Elia, perché anche oggi il mondo riconosca la tua signoria e rispetti la tua santità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà Signore.

0: Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione, ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, apportatrice di salvezza.
1: Amen.
0: Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
1: Amen.
0: Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Di grazia nel vivere insieme, ecco, come comunità, e anche fare festa insieme quando ci sono queste occasioni che diventano sempre occasione per intanto di incontro, al di là della festa, ma soprattutto di incontro e di stare insieme. Quindi ancora una volta grazie. Io all'inizio ho dimenticato che eravamo collegati anche tramite Radio Caris, e quindi salutiamo anche tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci ascoltano in questi giorni, e in modo particolare un pensiero va sempre agli ammalati. Bene, un avviso per domani, siamo già nella vigilia del Sacro Cuore, e quindi domani mattina dopo la messa delle 8:30 ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento fino alle 12. Alle 12 poi ci sarà l'ora media e la benedizione eucaristica, mentre nel pomeriggio avremo il nostro vicario generale, e durante la celebrazione pregheremo e daremo poi una benedizione speciale per tutti coloro che durante questo anno, che hanno compiuto, che compieranno 25 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio, 60 anni di matrimonio. Quindi siete tutti invitati, al di là che sono stati contattati, ma se qualcuno ancora, perché lo deve festeggiare, quindi non è stato contattato, è invitato a partecipare domani. Dopo la Santa Messa, poi domani alle 20, avremo un momento di festa con tutte le famiglie della comunità, in modo particolare con i genitori dei nostri ragazzi dell'Iniziazione Cristiana e del gruppo degli Scout. Però tutte le famiglie sono invitate, quindi vivremo un momento prima di formazione, perché concluderemo un progetto, e poi ecco, ci sarà una cena condivisa nel cortile e ci sarà anche la presenza del nostro vescovo. Quindi viviamo questi momenti di festa, ma soprattutto come momenti di relazione, di incontro, perché è bello stare insieme.
1: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Buona festa a tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proclamé.
5: In Pantheon.
6: In semblance do
7: son. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata speciale del Mondo alla Radio che vi racconterà questa seconda giornata di Papa Leone XIV a Barcellona. Siamo in attesa di collegarci appunto con il capoluogo catalano per quello che sarà l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesana. Ma prima un po' di attesa per raccontare un po' questa città e un po' anche quella che è stata la giornata di oggi. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar
9: e da Marina Tomarro, bentrovati a tutti voi,
8: che ci aiuterà a raccontare questo incontro che poi porterà nella tarda serata alla messa del Pontefice alla Sagrada Famiglia. E diamo il benvenuto anche a Padre Antonio Torres.
10: Ciao a tutti.
8: Che ci aiuterà con la radiocronaca e con lo spagnolo. E diamo anche il benvenuto alla nostra ospite Paola Starocci.
11: Sì, grazie, benvenuto a tutti.
8: Della comunità di Sant'Egidio e che ha vissuto per lungo tempo proprio a Barcellona. Ed è questo che vorrei parlare,
11: sì.
8: Marina.
11: Sì.
8: Ci stiamo apprestando a raccontare quelle che sono le... quello che è il volto meno noto di Barcellona.
11: Sì.
8: Barcellona è la città del turismo, della movida, del divertimento, e il Papa invece ovviamente va a raccontare quelle che sono le situazioni di marginalità, e lo farà andando nel quartiere di Ravalle, che si trova vicino al mare, quindi non lontano dal centro della città, che è un quartiere ricco di minoranze e di sostanzialmente situazioni appunto di marginalità. E volevo chiedere a Paola Starocci, che è stata appunto per anni a Barcellona, che situazione c'è in questo quartiere, ma in generale qual è il lato nascosto di Barcellona?
11: Ecco, è vero, il Raval è al centro della città, esattamente vicino alla Ramblas, quindi alla zona della movida, del turismo, eccetera. È un quartiere dove invece vivono grandi povertà. Il 50% degli abitanti sono famiglie di immigrati, che è un'immigrazione che proviene Nord Africa, ma anche dall'America Latina. E poi ci sono molti anziani soli che vivono in queste case. E diciamo, noi abbiamo molto a cuore questo quartiere. La comunità di Sant'Egidio è presente a Raval, che è una zona anche di grande presenza della Chiesa. Da dopo il concilio molte realtà hanno cominciato a essere presenti nel quartiere. Penso agli agostiniani, che hanno avuto sempre una presenza attenta alle povertà di questa realtà, ma anche alle suore di Madre Teresa, che hanno una mensa. Noi come comunità di Sant'Egidio abbiamo una piccola chiesa, la chiesa di San Lazzaro, che pensate è stato il lebrosario in epoca medievale della città di Barcellona, dedicata infatti a San Lazzaro, protettore dei lebbrosi. Questo vuol dire che c'è anche una vocazione di questo quartiere, che è una vocazione, direi, di attenzione agli ultimi. E una presenza importante, si diceva, è la presenza per esempio di immigrati. E c'è, ricordo Papa Francesco che diceva sempre che bisogna accogliere, proteggere, promuovere e integrare, no? abbiamo nel Raval aperto una scuola di lingua, che è una scuola di lingua catalana e castigliana, perché molti vengono appunto dal Nord Africa, da paesi asiatici dove non si conosce il catalano, ma non si conosce neanche il castigliano. E questa scuola di lingua ci sembra che sia molto importante, perché la scuola non è solo un momento di apprendimento appunto di una lingua, ma anche l'inserimento in una realtà umana, nell'amicizia, è l'uscita da quella solitudine di cui noi parliamo oggi e che vede soprattutto grandi città come Barcellona come un esempio vero. Tu mi chiedevi qual è un problema, un volto nascosto della città, e io dico che è proprio questo problema anche della solitudine di tante famiglie monoparentali, per esempio, che hanno così, diciamo, un po', sono un po' il segno anche della nostra società oggi.
8: Essendo una grande città occidentale, riscontriamo quelli che sono poi le problematiche di tutte queste grandi città. Il quartiere del Raval. Come si rapporta con il resto della città? Cioè, la Barcellona dei divertimenti, la Barcellona del turismo, la Barcellona bene, come si rapporta? È integrato questo quartiere nel resto della città o si fa finta di non vedere, come purtroppo spesso accade?
11: Allora, è un quartiere che spesso si viene anche attraversato. C'è un famoso mercato a Raval, che è quello della Boccheria, no? Dove va gente, che è un mercato molto bello, anche elegante, dove si va anche a mangiare, eccetera. E quindi, diciamo, ci sono anche turisti, ci sono anche persone più benestanti che attraversano il Raval. Però parlare di un'integrazione riuscita, io credo che ancora non possiamo farlo. Cioè, noi dobbiamo parlare di un percorso che si è iniziato anche attraverso queste realtà di carità, che hanno messo anche in connessione un po' la realtà dei più poveri con la realtà di persone, no? Che possono vivere insieme. Credo per esempio i giovani possono essere una chiave molto importante di questo. Per esempio, i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio in questo quartiere vivono un'attenzione molto bella per i giovani coetanei che vengono da altri paesi, oppure organizzano dei momenti di incontro per gli anziani, si mangia insieme, si vive insieme questa solidarietà quotidiana. Ecco, credo che per esempio i giovani sono una realtà molto importante che può entrare, no? E può creare un po' quel futuro che noi tutti sogniamo.
9: Paola, tu ci hai parlato che in questo quartiere ci sono per la maggior parte migranti. Come fanno? Cosa fanno? Come vivono? In che modo sbarcano il lunario? Perché immagino hanno lavori precari quasi tutti.
11: Sì, hanno lavori precari quasi tutti. Le donne spesso lavorano nelle case delle persone ricche, nelle case che sono in altri quartieri. Oppure c'è il precariato di tanti piccoli lavoretti, no? Che si trovano che si trovano in giro per la città. Alcuni non hanno lavoro, questo è un problema importante. Alcuni soffrono, per esempio i bambini. Ci sono bambini che hanno difficoltà a inserirsi a scuola, sia per problemi linguistici che per problemi proprio a volte di povertà. Pensiamo al Covid, che cosa ha voluto dire per bambini che non avevano per esempio strumenti anche no, per frequentare la scuola. Noi abbiamo aperto una scuola della pace molto bella lì con i bambini, perché dicevo l'integrazione, ma anche proprio aiutarli anche a far merenda, a dare da mangiare, cioè
9: le cose pratiche.
11: Perché per esempio lì a volte c'è proprio un bisogno alimentare. Cioè, gente mangia poco, mangia male, ci sono. Questo è importante, poi con i prezzi che crescono,
9: certo.
11: Vengono toccati in modo.
8: Allora, invito intanto, non l'ho fatto prima e mi scuseranno gli ascoltatori, a inviare i vostri messaggi al numero di telefono della Radio Vaticana 335-12-437-22 per commentare un po' sia quello che stiamo raccontando, sia soprattutto quello che sarà l'incontro di Papa Leone XIV con le realtà di carità e assistenza diocesana, per capire un po' quello che sarà. L'incontro si svolgerà nella chiesa di Sant'Agustin, che si trova appunto nel Raval. sarà un incontro sostanzialmente durerà circa un'ora, e proprio per rafforzare quello che stiamo dicendo ci saranno tra i vari momenti anche tre testimonianze: una della Caritas Diocesana di Barcellona, un'altra di Obinzo, che è una struttura che si occupa di sostanzialmente di recupero dalle dipendenze, e l'altra è la Fondazione Amaranta, che invece
2: delle suore adoratrici,
8: infatti sarà una suora incarna Giordano o Jordan che racconterà quello che fa questa associazione per tutelare le donne vittime della tratta. Se volete saperne di più, sul sito Vatican News, mi rivolgo agli ascoltatori, c'è anche un reportage della nostra inviata a Barcellona, Antonella Palermo, che è il quartiere navale appunto a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede. È una delle zone più problematiche della città catalana, dove si concentra un alto tasso di persone immigrate in condizioni di estrema povertà, e nell'articolo poi a corredo del video in cui potete proprio vedere questi luoghi si racconta della visita a Casa Betania della Caritas per il reinserimento sociale delle donne in carcere, e colloquio con Suan Jordan, abbiamo detto, che con la Fondazione Amaranta si occupa delle vittime di tratta e che offrirà al Papa la sua testimonianza. È un impulso importante che Leone si immerga nei margini di questa città. Vi invito a leggerlo. Sì. Marina.
9: Tra l'altro, ecco, ricordiamo la visita di questa mattina del Papa al centro Brians 1 di Barcellona, proprio nel carcere, dove ha potuto incontrare le detenute, i detenuti, e dove abbiamo potuto anche ascoltare queste storie estremamente commoventi, in cui davvero in molti casi la fede ha salvato, e il Papa ha detto: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. E il centro si trova a circa 40 chilometri da Barcellona, e il Papa ha voluto ricordare che Dio ama indistintamente ogni uomo, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, e parole che aveva tra l'altro ripetuto, aveva detto anche quando era andato a visitare il carcere in Guinea. Anche lì c'era stato appunto questo incontro, e quindi un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungerci, parlando proprio della speranza.
8: E allora, mentre da programma il Papa dovrebbe essere in questo momento in trasferimento dalla comunità benettina di Montserrat, dove è stato dopo l'incontro in carcere, per trasferirsi proprio alla chiesa di Sant'Agostino. Noi facciamo una piccola pausa, linea alla regia con un brano, e poi torniamo alla Radio Vaticana per raccontarvi del viaggio del Papa in Spagna.

0: E allora, Miguel Bosé e Shakira, che tra l'altro farà un attesissimo concerto a settembre proprio a Madrid. Ma torniamo a parlare del Papa, naturalmente, torniamo a parlare di quello che è stato l'incontro di questa mattina. Intanto cominciano ad arrivare le prime immagini proprio dalla parrocchia, dove il Papa incontrerà le realtà caritative e assistenziali di Barcellona.
1: Allora, il coro che stiamo ascoltando dovrebbe prepararsi proprio in questi minuti all'arrivo del Papa, e il canto d'ingresso è l'Alza la Mirada, che poi è il motto di questo viaggio papale. Adesso vediamo già le prime autorità che si stanno affacciando al sagrato della chiesa di Sant'Agostino. Vediamo dagli altri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Allora, la chiesa di Sant'Agostino di Marina, che si trova appunto nel quartiere del Ravello, è una delle poche chiese barocche di Barcellona ed è nota come la cattedrale dei popoli.
0: Esatto.

0: cordiale buonasera da Marina Tomarro e da
1: Michele Raviar.
0: A tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal canale YouTube. Un saluto a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, in blu Radio MEP, Radio FM, Lazio Umbria, Radio Condivisione Palermo. Siamo collegati in questo momento con la chiesa di Sant'Agostì nel quartiere di Raval, Barcellona, dove tra poco inizierà l'incontro con le realtà carità di carità e assistenza diocesane con Papa Leone.
1: Diamo anche il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, per chi si è collegato solo in questo momento. Un saluto a Padre Antonio Torres, che ci aiuterà con lo spagnolo e con la traduzione dell'incontro che saremo a seguire. Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: E un saluto anche a Paola Starocci della comunità di Sant'Egidio, che ha vissuto esperta di Barcellona, possiamo dire.
3: Grazie, grazie anche per questo.
1: Allora, vediamo nelle immagini che stiamo trasmettendo quella che è la chiesa di Sant'Agostì, lo dicevamo prima, la cattedrale dei poveri, così è conosciuta. Questa che è una delle poche chiese barocche di Barcellona, che è eretta sul sito dell'ex convento di Sant'Agostì, appunto cattedrale dei poveri, per il suo profondo legame sociale con il quartiere. Un quartiere, lo dicevamo, diciamo differente dall'immagine che si ha di Barcellona, un quartiere dove ci sono marginalità, povertà, un forte tasso di immigrazione, ed è il quartiere, Marina, che è stato scelto dal Papa, sì, proprio per incontrare quelle che sono le realtà caritative della diocesi di Barcellona. Ne avremo modo di conoscerle durante questa diretta, la Caritas, appunto la Caritas diocesana, Obinso, che è una fondazione che si occupa di dipendenze, e la fondazione Amaranta, che si occupa di salvare le donne vittime di tratta.
0: E in particolare la comunità dei migranti presenti provengono per la maggior parte dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. E in questo momento la cattedrale già è molto piena, ma non è soltanto nella cattedrale, ma anche fuori, tante sono le persone che attendono l'arrivo di Papa Leone.
1: La cattedrale dei poveri.
0: La cattedrale dei poveri, la cosiddetta cattedrale dei poveri, ovviamente, certo.
1: Abbiamo visto le prime autorità che si stanno sedendo nei primi banchi della chiesa, abbiamo visto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Monsignor Paul Richard Gallagher, che è appunto il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. È previsto quindi a breve l'arrivo di Papa Leone XIV, che percorrerà la navata e ascolterà appunto quelle che sono le testimonianze di queste persone che appunto si occupano delle marginalità di questo quartiere centrale di Barcellona. Paola, che cosa possiamo aspettarci? Tu che hai vissuto a Barcellona, quali sono le persone, i sentimenti di chi vive in questo quartiere?
3: Ma io penso che c'è una grande attesa. C'è una grande attesa per questo arrivo del Papa, per questa presenza affettuosa, vicina, che mette al centro la vita di tanti che normalmente sono considerati invisibili. Sì. E poi tanto entusiasmo. L'abbiamo visto anche nelle immagini di ieri. Nella villa di ieri sera, insomma, io da quello che so, anche dai miei amici della comunità di Sant'Egidio che sono lì adesso e che quindi vivono anche questa attesa, che c'è anche tanto entusiasmo per anche come conferma che insieme veramente noi possiamo costruire qualcosa. Insomma, Papa l'ha detto anche stamattina, ha sottolineato questa dimensione dell'insieme, della comunione, del toglierci la corazza, no? Diceva,
0: certo,
3: a Montserrat.
0: Certo, sì. Certo, Paola, le comunità che vivono all'interno di questo quartiere abbiamo detto che sono per la maggior parte migranti provenienti dall'America Latina, Filippine, Pakistan, ma in che modo si integrano nella città, se c'è un'integrazione poi con la città di Barcellona, con quello che è fuori?
3: Allora, spesso non c'è una vera e propria integrazione, perché a volte c'è o una barriera anche linguistica o c'è un problema di povertà, quindi anche di poche possibilità anche. Sono circuiti separati, alcuni attraverso il lavoro, alcune donne in particolare che lavorano nelle case come colf, altri facendo lavori più o meno precari. Molti non trovano neanche questo, alcuni finiscono anche a vivere per strada, per esempio. Sì. Noi conosciamo tante persone, il 70% delle persone che vivono per strada a Barcellona sono immigrati, sono stranieri, per dire.
1: Il Raval, lo abbiamo detto, rappresenta una delle realtà sociali più complesse di Barcellona: povertà, immigrazione, esclusione sociale, però allo stesso tempo questo porta anche dei doni, delle possibilità. È una delle zone appunto più multiculturali della città, ci sono forti presenze di comunità appunto provenienti soprattutto dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. Come si mischiano queste culture?
3: Allora, a volte, cioè, bisogna anche pensare che questo è un lavoro, cioè, nel senso che ognuno di noi deve anche costruire il fatto di mischiarci con gli altri, quindi bisogna anche aiutare e facilitare questo, no? Che è poi la connessione e il costruire un insieme, un noi che non c'è naturalmente. A volte ci sono delle differenze che invece provocano dei conflitti se non si aiuta tutto questo. Una cosa bella è, per esempio, quando queste donne o questi uomini immigrati possono diventare una risorsa per tanti che vivono della città. Per esempio, nell'assistenza agli anziani, noi abbiamo degli esempi di persone del Raval o di altri quartieri poveri che hanno trovato lavoro presso gli anziani e che hanno aiutato il permanere gli anziani a casa. Quindi, come risorsa, diciamo, è un esempio.
0: Certo, è un esempio.
1: Allora, sentite il boato e i saluti, perché Papa Leone XIV in questo momento è uscito dall'automobile che lo ha trasportato dall'arcivescovato e si trova ora nella piazza antistante al sagrado della chiesa di Sant'Agostino. Con lui il cardinale, arcivescovo di Barcellona, Juan José Omeya. Omeya, e in questo momento il Papa sta salutando alcuni fedeli in carrozzina in questo momento. Intanto quella che sarà la presentatrice dell'incontro che andremo a seguire, che è Anna Roig, sta un po' raccontando e avvertendo che il Papa è arrivato nel sagrato e che quindi tra qualche minuto inizierà questo incontro. Vediamo appunto il Papa che ha salutato le persone in carrozzina, adesso sta salutando le due ali della folla che sta, diciamo, chiaramente riempito questa che è una piccola piazza all'interno del quartiere Raval. Vediamo le bandiere del Vaticano, più bandiere del Vaticano che bandiere,
0: sì,
1: della,
0: sì, si vedono più bandiere del Vaticano che sì.
1: O
0: in questo
1: Catalogna,
0: caso, no? Della Catalogna, esatto, sì.
1: Padre Antonio.
2: No, che si vede, di più la bandiera vaticana, certamente, sì.
1: E adesso il Papa si è fermato proprio vicino al sagrato, vediamo un sacco di camera che dà un po' il quadro, ecco, generale, e adesso è entrato nella navata centrale della chiesa di Sant'Agostino.
0: Ascoltiamo il canto intanto.

0: E Papa Leone ha raggiunto la sua postazione davanti all'altare della chiesa di Sant'Agostino.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts, Sant Pare, a aquesta parròquia de Sant Agustí.
2: Benvenuto a tutti. Benvenuto, Santo Padre, in questa parrocchia di San Agostino, situata nel cuore del centro storico di Barcellona. Parrocchia di cui si occupano con grande dedizione e sui confratelli, i padri agostiniani.
1: Sono di tutte le nazioni, Filippines e dell'Africa.
2: Qui sono di tutti, qui si riunisce anche la parrocchia personale di Filippina. A ridosso della chiesa vive la comunità della missionera della carità di Madre Teresa di Calcutta, che con l'aiuto di molti volontari si prendono cura dei più bisognosi e degli esclusi della nostra società.
0: A parlare il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella Omella.
1: Avui resonen amb molta força les paraules de Sant Pau.
2: Oggi resuona con grande forza la parola di San Paolo. Caritas Christi urge nos. Faccio la traduzione, pues.
1: A ser mejores y a vivir la caridad.
2: Sono qui presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che operano nell'ambito caritativo della nostra arcidiocesi. Noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura delle grandi azioni evangelizzatrici della Chiesa e a vivirle con entusiasmo. La liturgia, dove celebriamo e viviamo l'incontro con il Signore, nella preghiera e accogliamo il Dio che ci salva. La formazione e la catechesi, affinché, illuminati dalla fede e mossi dall'amore, sappiamo dare ragione della nostra speranza. E la carità, come espressione concreta dell'amore cristiano, nella cura dei più poveri, dei bisognosi e degli esclusi della nostra società e del mondo. Santo Padre lo ha ricordato nella omelia, nelle discorsi e nell'esortazione pastorale pronunciata del giorno della sua elezione e Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Universale. Desideriamo ascoltare la sua parola che ci incoraggiano a vivere con più ardore la bella e esigente parola di Gesù nel Vangelo. Tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Vogliamo che il nostro servizio di carità sia sempre accompagnato dall'annunzio di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Conti su noi per continuare a mostrare e difendere la dignità di ogni persona umana. È il volto di Gesù Cristo presente in uno dei nostri fratelli più vulnerabili. Grazie mille. Aspettiamo ascoltare la sua parola.
0: E sentiamo gli applausi dopo quello che è stato l'indirizzo di saluto del cardinale arcivescovo di Barcellona, Omella Omella, che in questo momento ha stretto la mano al Papa, che si è alzato e ora si è rimesso a sedere.
3: Di alcune delle nostre istituzioni che lavorano con le persone vulnerabili le dirigeranno unas parole. In primo luogo, Cristina, segretaria generale di Caritas Diocesana di Barcellona. In secondo luogo, sarà Xavier, director de Ovinso.
2: A continuación ascoltiamo tre testimoni dove possiamo. La prima sarà Cristina García, segretaria generale della Carità Diocesana di Barcellona. La seconda Xavier Agramu, vice direttore di Ovinso. E la terza sarà Encarna Jordan, coordinatrice per la Fundazione Amaranta.
4: La missió que ens ha estat confiada
3: Càritas és l'expressió institucional de l'acció caritativa i social de l'Església Diocesana de Barcelona. Entenem el nostre servei...
4: In conformità della missione che ci è stata affidata, la Caritas è l'espressione istituzionale dell'azione caritativa e sociale della Chiesa Diocesana di Barcellona. Intendiamo il nostro servizio a partire da un triplice missione inscindibile. In primo luogo rendere presente a nome della Chiesa l'amore di Dio per tutte le persone più vulnerabili della nostra società. Perciò non dimentichiamo mai che tutta la nostra azione affonda le sue radici nel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato nelle sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. In secondo luogo, accompagnare e sostenere le comunità cristiane della nostra diocesi nello svolgimento di un'azione caritativa e sociale. Lo facciamo ricordando sempre che vivere e rendere visibile l'amore di Dio non è compito esclusivo della Caritas né degli enti sociali, ma una chiamata che il Signore rivolge a tutto il suo santo popolo. In terzo luogo, esercitare una denuncia profetica, dare voce a chi non ce l'ha e mettere in luce quelle strutture che generano povertà ed esclusione. Lo facciamo attraverso la sensibilizzazione, ma anche attraverso l'esperienza concreta di accompagnare nel solo anno 2025 più di 63.000 persone mediante le Caritas parrocchiari, le comunità pastorali e i progetti diocesani. E quando ci chiedono di spiegare questa triplice missione in una sola frase, diciamo che nella Caritas accogliamo, difendiamo, amiamo. Nonostante le dure realtà che vediamo ogni giorno, famiglie intere che vivono in stanze in subaffitto, la solitudine degli anziani e il lavoro precario, ma tante altre situazioni, non perdiamo mai la speranza nella capacità delle persone di ritrovare la propria strada, nella fiducia, nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Eppure, Santo Padre, a volte ci sentiamo impotenti, impotenti per non riuscire a raggiungere tutte le persone, tutte le famiglie, tutti gli angoli dove è tanto necessario. E ci domandiamo se viviamo con sufficiente intensità il comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato, per costruire una società più giusta e rendere più visibile il suo regno. Grazie, Santo Padre, per la sua presenza oggi tra noi e per le sue parole di sostegno, consolazione e sprone che ci incoraggiano a continuare a servire con umiltà, speranza e fedeltà il Vangelo. Molte grazie.
0: E abbiamo sentito l'intervento della segretaria generale della Caritas Diocesana di Barcellona, Cristina Garcia, che in questo momento sta salutando personalmente il Papa, stringendo la mano, c'è qualche battuta tra i due, mentre adesso si appresta a parlare Xavier Agramunt, vice direttore di Obinzu.
2: Santo Padre, parlare oggi della dipendenza significa parlare di un tempo ferito, della solitudine, della sofferenza psichica e di una profonda perdita di senso. Molte persone arrivano da noi stanche e disorientate, vittime dell'esclusione, spesso segnate dalla strada o dal carcere, circondate da paure che soffocano la loro stessa voce. Il nostro lavoro si riassume in un verbo semplice e esigente, aiutare. Aiutare non come un singolo gesto, ma come una fedeltà nel tempo. Aiutare significa essersi, creare legami, offrire una presenza salda affinché il rumore interiore possa attenuarsi e possa emergere una voce fragile ma vera che si risveglia quando incontra qualcuno capace di ascoltare e di rimanere. Camminiamo sapendo che le nostre mani non riescono a raggiungere tutto ciò che il cuore vorrebbe abbracciare. Si sono ferite che non riescono a guarire del tutto, limite che gravano anche su quanti accompagniamo. Eppure siamo testimoni della speranza che nasce del legame e della dignità che non si perde nemmeno nella caduta. È lì che la fede diventa una forza silenziosa e tenace. In Ovinso, come in altri enti sociali della Chiesa, viviamo questo impegno come una missione di servizio ispirata all'umanismo cristiano, seguendo l'istituzione del nostro fondatore, padre Pere Cornelès. Non si tratta tanto di risolvere la vita della persona quanto di non voltare loro le spalle. Quando si crea lo spazio adeguato e si accompagna con rispetto, quella voce interiore può risvegliarsi. Lo abbiamo vissuto di recente durante il Giubileo dei Poveri a Montserrat. Senza averlo pianificato, alcuni partecipanti hanno potuto riconoscersi vulnerabili e affidare il proprio futuro agli altri e alla vita. Lavoriamo con gioia e spirito evangelico, pur sapendo che non arriviamo dappertutto e che a volte fa male non poter fare di più. E da qui vorremmo lasciare una domanda aperta: come sostenere la speranza quando il dolore sembra più grande della nostra forza? Grazie.
0: Questo è l'intervento del vicepresidente di Ovinso, che si occupa di dipendenze e di appunto sostegno alla povertà. E ricordo anche all'imminente giubileo, all'imminente, allo scorso giubileo, appunto con le iniziative per il giubileo dei poveri.
4: Santo Padre, sono una religiosa adoratrice chiamata a seguire Gesù secondo la missione carismatica ricevuta dalla nostra fondatrice, Santa Maria Michela, a camminare accanto alle vittime, vittime della tratta. Un cammino condiviso che diventa accoglienza, incontro e liberazione. Risuonano dentro di me le parole di Gesù: sono venuto perché abbiate la vita. Accompagnare i processi di recupero di queste donne e dei loro figli mi riempie di indignazione quando scopro il dolore profondo e le ferite di questa forma di schiavitù ha lasciato nelle loro vite. Sono donne che hanno intrapreso un processo migratorio, fuggendo da situazioni di violenza, conflitti armati e povertà. Cercavano una vita migliore e si sono ritrovate vittime della tratta di esseri umani. Dalla violenza subita hanno aggiunto gli spostamenti forzati, lo sradicamento familiare e culturale che deriva dal vivere in un altro paese. L'indignazione di fronte a questa dura realtà mi porta all'impegno per la giustizia e la liberazione. Giorno dopo giorno mi spinge ad ascoltare il grido del suo popolo e all'invito di mostrare il volto compassionevole di Dio sul modello di Gesù, che si è abbassato per far rialzare le persone più vulnerabili, restituendo dignità alle loro vite, perché ogni vita è sacra. Essere presenti nella realtà come presenza che si prende cura, denuncia e propone alternative che restituiscono dignità è un cammino lungo e lento. L'accesso ai diritti nel nostro mondo sembra quasi impossibile. Accedere a un lavoro dignitoso, ad un alloggio, a relazioni inclusive richiede un impegno costante per cambiare le strutture, sguardi, mentalità. Lungo il cammino impariamo che accompagnare e sostenere senza abbandonare. Riconoscere ogni piccolo passo, non perdere la fiducia nel Dio della vita, anche quando l'orizzonte appare ancora non visibile. Oggi abbiamo bisogno di segni di speranza. Vorrei concludere rendendo omaggio ad ogni donna forte e coraggiosa, sopravvissuta ai molti naufragi, che nuota contro ogni avversità per superare i pericoli. Donne capaci di celebrare la vita, mostrandoci che il male non ha ancora l'ultima parola. Grazie, Santo Padre, per invitarci ad alzare lo sguardo. Grazie.
0: E questo è stato l'intervento di Suor Encarna Jordan, coordinatrice per la Fondazione Amaranta, del progetto sociale a favore delle donne vittime di tratta. Anche lei sta parlando in questo momento con Papa Leone.

0: Abbiamo sentito un canto in catalano che ha fermato due momenti, ora la presentatrice racconta quello che andremo a vedere tra poco.
1: Santo Padre, ora vedremo Abre la carta, un breve racconto ambientato in un quartiere umile di Barcellona. I suoi protagonisti non sono attori, ma una famiglia reale che vive in una situazione di vulnerabilità e che si è avvicinata alla comunità parrocchiale del suo quartiere. Con generosità e fiducia ha voluto aprirci le porte della propria casa e condividere una parte della propria storia. Attraverso lo sguardo innocente di Renzo, un bambino di 6 anni, questo video ci avvicina alle tante famiglie che vivono con preoccupazione la mancanza di risorse e il timore di perdere la propria casa, ma anche con speranza. E quindi vediamo, Apri la carta.
0: E in questo video, che è stato realizzato, è un cortometraggio, racconta la storia del figlio di una famiglia modesta di un quartiere popolare di Barcellona. Sapendo che il Papa avrebbe visitato la sua città, il ragazzo ha deciso

0: che non stai triste.
1: Il bambino si trova con la sua mamma e le farà la domanda perché si trova triste.
2: E ora la famiglia riceve dal telegiornale la notizia che il Papa visiterà Barcellona. Vede la Sagrada Famiglia in TV.
3: Tu sai che viene ahorita a Barcellona, no?
1: Per bambino se conosce per informazione della sua nonna che il Papa arriva, ma in un'altra sala della casa la mamma parla con il capo della casa che le ha affittato e non c'è, la situazione è che non c'è soldi per pagare l'affitto.
2: E il bambino guarda una foto del Papa che si trova nella sala della casa
1: e decide di scrivere una carta, una lettera al Papa. Dice
2: a due bambini che lo invitano a giocare a pallone: non posso scendere, devo scrivere una lettera a Papa Leone.
4: Papa quería ser papa. ¿De quién es la culpa de que pasen cosas malas?
1: Perché succede cosa male?
4: Enzo, haz buena letra.
1: Enzo, ha una buona lettera, per favore.
5: Dile a Papa, ¿por qué los mayores estamos abandonados?
1: La nonna le dice che perché. Perché la gente anziana si trova sola, no? È una domanda più. Come possiamo aiutare se il mondo è più grande? Penso, invia la lettera e con felicità.
2: E tra le altre domande l'abbiamo visto in qualche minuto: ti piace il calcio? Da piccolo volevi essere papa? Perché la mia mamma e il mio papà sono preoccupati? Perché il mio papà ha...

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

secondo, esistono altre V, esistono i fratelli che più sono diversi e più sono fratelli, ognuno ha la sua storia e le sue tradizioni, ognuno il suo colore e le sue religioni, ma il battito del cuore è lo stesso per tutti, la musica fa muovere tutti, il battito del cuore è per tutti lo stesso, la musica il resto del

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu Live. I concerti della tua vita.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Credo che ci siano dei luoghi all'interno della storia della Chiesa, luoghi non soltanto fisici, ma luoghi proprio come eventi, come persone, come situazioni. Sono le persone la casa, non i luoghi, no? Allora ci sono alcuni santi con cui noi ci troviamo più a nostro agio, come se il loro modo di parlare, l'alfabeto, ecco, del loro modo di vivere il cristianesimo intercettasse immediatamente ciascuno di noi. E Fatima per me è stata una compagnia che fin da bambino ha accompagnato un po' la mia storia, la mia vocazione, e non smetto mai di meravigliarmi come in cose così semplici che la Madonna ha potuto regalare in quel luogo e attraverso il rapporto, la relazione che lei stessa ha instaurato con Francesco, Giacinta e Lucia, continuino in qualche maniera non soltanto a fecondare la mia spiritualità, ma a farmi leggere le cose sempre da un'altra prospettiva, da una prospettiva nuova. A volte anche a ricordarmi quello che posso smarrire nella mia esistenza. Quindi considero un privilegio oggi poter dire una parola rispetto a questo, anche perché per prepararmi questa meditazione, questa riflessione, ho dovuto di nuovo riguardare quella storia, quelle parole, quel tracciato, quella spiritualità, e ho dovuto fare un esame di coscienza innanzitutto io nella mia vita per domandarmi a che punto sono rispetto a quello che sto per condividere con ciascuno di voi. Ora vi spiego che cosa ho immaginato e soprattutto che cosa magari il Signore mi ha suggerito mentre pregavo per preparare questi appunti. Normalmente, come è giusto che sia, quando noi pensiamo a Fatima pensiamo immediatamente a quel dialogo, a quelle parole che Maria rivolge a quei bambini e poi quella spiritualità che ovviamente nasce fino alle apparizioni e che sono una grande pedagogia, una sorta di scuola che Maria offre attraverso questi bambini, non soltanto a loro ma alla Chiesa intera, e quindi anche a voi che sentite questo carisma della spiritualità di Fatima come qualcosa di molto vicino al vostro movimento. Ma oggi io vorrei soffermarmi non su questo, ma esattamente su quello che accade prima, e cioè su quelle che noi conosciamo come le apparizioni dell'angelo. Le apparizioni dell'angelo, come sapete, anticipano le apparizioni della Madonna. Noi non diamo molto spesso tanta importanza, cioè glielo diamo, ma è come se in maniera molto veloce poi noi saltiamo subito ad andare al messaggio di Fatima, senza renderci conto invece che dietro queste apparizioni dell'angelo c'è una sorta di predisposizione del cuore, come una sorta di educazione, un modo attraverso cui il cielo vuole disporre l'interiorità di questi bambini a capire e a cogliere fino in fondo quello che poi sarebbe stato il messaggio di Maria, e sarebbe stata la grande scuola di Maria. È un po' come quando una persona deve cominciare a parlare e la prima cosa che si fa è chiedere il silenzio. Beh, il silenzio non è una conferenza, però predispone a quella conferenza. Quando qualcuno ti dice adesso abbassiamo la musica, cerchiamo di stare attenti, non parliamo tra di noi, ecco, questa preparazione che sembra semplicemente accessoria, se non ci fosse noi sprecheremmo il momento della conferenza. Ecco, l'angelo fa qualcosa di simile, prepara questi bambini e li prepara tutti attraverso una sorta di itinerario eucaristico. Allora io percorrerò tre apparizioni dell'angelo e vi accorgerete come in queste tre tappe c'è qualcosa di molto interessante per la vita di ciascuno di noi. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo nella primavera del 16 e la prima apparizione dell'angelo, così come ce lo descrive Lucia nelle sue memorie, accade in questo modo. Un angelo arriva davanti a questi bambini che sono colpiti dalla straordinaria bellezza di questa creatura, e le parole che gli consegna sono queste: non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me. E poi dice Lucia che questo angelo compie un gesto, poi si inginocchiò e si prostrò fino a terra. E i bambini fecero lo stesso imitando quest'angelo. E l'angelo recitò 3 volte: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, e vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». E dopo aver ripetuto la preghiera per 3 volte, si alzò e disse: «Pregate così: i cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche». Allora, è una cosa molto interessante quello che fa l'angelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è un contenuto di fede. La prima cosa che insegna a questi bambini non è una pagina del Vangelo. La prima cosa che insegna a questi bambini non è l'importanza del ruolo di Maria nella storia della salvezza. Insegna a questi bambini l'adorazione. E glielo insegna con un gesto fisico, il gesto di prostrarsi. Perché fa questo? E perché è così decisiva questa cosa? Vedete, l'adorazione per noi cristiani la si deve solo a Dio. Solo Dio è degno di adorazione. Tutte le altre cose possono suscitare dentro di noi gratitudine, possono suscitare venerazione. Io posso avere venerazione per una persona che amo, posso avere venerazione per Maria, per la parola di Dio, per l'affetto di mia nonna, per un bambino. La venerazione è quello che noi facciamo quando riconosciamo qualcosa di vero e di bello nella nostra esistenza. Ma l'adorazione la si deve solo e soltanto a Dio. Allora, attraverso questo, che cosa sta dicendo l'angelo? Sta dicendo a questi bambini che il primo gesto per poter accogliere le parole di Maria e quindi per poter capire meglio il messaggio cristiano è ridare a Dio il posto giusto. Se Dio ha il posto giusto, tutta la vita comincia a riavere il posto giusto. Questo, vedete, porta una grande rivoluzione nella vita di ciascuno di noi, perché molto spesso, senza rendercene conto, il posto di Dio è occupato da altro. Nel migliore dei casi è occupato da noi stessi, e che già non è una buona notizia se noi ci eleviamo a Dio, cioè mettiamo noi stessi al centro della nostra vita. Cioè, se poggiamo la nostra vita solo sulle nostre forze, solo sui nostri ragionamenti, solo sulle nostre percezioni, insomma, se noi ci mettiamo al centro della nostra vita è come se noi stessimo adorando noi stessi. Ma a volte quel posto non soltanto lo occupiamo noi, a volte quel posto è occupato dalle cose di questo mondo, dal denaro, dal successo, dal potere, dal lavoro, dalla carriera, dall'affermarsi. Insomma, da tante cose che in realtà sono idoli, non sono Dio. Ora, la questione è molto semplice. Quando Dio è lì, tutto funziona. Quando Dio non è lì, tutto si ferma. Gli idoli non hanno la capacità di salvare la vita, non hanno la capacità di alimentare la vita. Se voi prendete un giocattolo che funziona con le batterie, se togliete le batterie, il giocattolo rimane giocattolo, ma non funziona. Ciò che gli dà l'energia per funzionare a quel giocattolo sono le batterie messe al posto giusto. Allora, quando Dio è al posto giusto, tutta la vita funziona. Gli idoli invece sono batterie finte, cioè non trasmettono nessun tipo di energia. Allora, attraverso questa educazione, che parte anche a livello fisico di questi bambini, cioè gli insegna un'adorazione non per ragionamento, ma glielo insegna come una sorta di esperienza, cioè gli mostra fisicamente che cosa significa ridare a Dio il posto primo e più importante della loro vita, sta dicendo a questi bambini la cosa più importante. Solo se Dio è Dio tutto il resto funziona, perché finché Dio non è Dio tutta la vita non è in ordine, non è al posto giusto. L'apostolo dirà che quando le cose sono edificate su Cristo tutto cresce in maniera armonica e ordinata. Allora guardate, prima di entrare dentro i grandi contenuti di fede, è come se l'angelo stesse dicendo a questi bambini che la prima cosa che noi dobbiamo recuperare dentro la nostra vita è la grande differenza e la grande consapevolezza che noi siamo delle creature e Lui è il creatore, che io sono una creatura e Lui è Dio. Soltanto quando ci è chiaro questo e lo viviamo nella nostra vita possiamo fare il passo successivo. Quindi, prima cosa, l'adorazione. Attraverso l'adorazione l'angelo sta dicendo: riconosci che Dio è Dio e tu sei una creatura. Ora, Detto così sembra una questione di diritti e doveri, no? Sembra antipatico, ti sei preso il posto di Dio, che cosa brutta. No, guardate, provo a spiegarvi qual è l'affare di quando Dio è Dio. E cioè, immaginate, ecco, che noi siamo come un bambino in braccio alla nonna, alla mamma, a uno zio, a un fratello più grande. Che cosa gode quel bambino quando è in braccio a qualcuno che gli vuole bene? Che per la maggior parte delle cose la sua vita è gestita da chi gli vuole bene, quindi viene protetto, viene nutrito, viene accompagnato, viene aiutato. Quando invece tu non sei in braccio a qualcuno che ti vuole bene, quando non c'è questo legame, tutto si poggia su di te, sulla tua solitudine. Quindi la nostra infelicità e la nostra disperazione nascono molto spesso dal fatto che noi abbiamo tolto a Dio il primo posto, e togliendogli il primo posto noi ci siamo messi in una situazione svantaggiosa per ciascuno di noi. Noi pensavamo di aver fatto un affare togliendo Dio dalla nostra esistenza, ma è un po', vi ricordate la fiaba di Pinocchio? Quando pensa che sbarazzarsi del papà di Geppetto, quando vivere nel paese dei balocchi è il grande sogno, il grande paradiso, no? Lucignolo che cosa fa? Lo accompagna in questo delirio in cui, se io non avrò più nessuno a cui rendere conto, sarò veramente felice. Ma quando nella vita noi togliamo Dio, cominciamo a essere dei disperati. E sapete come si manifesta la disperazione? All'inizio con una sorta di eccitazione totale per tutto, cioè ci facciamo prendere da tutte le cose di questo mondo. Poi questo senso di euforia lascia lo spazio all'angoscia e cominciamo a vivere costantemente preoccupati. Preoccupati di quello che accadrà, preoccupati se ci ammaliamo o meno, preoccupati del giudizio degli altri. Tutta la nostra vita è assorbita da cose che ci impediscono di godere quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ci troviamo in un posto bellissimo, la natura qui è una grandissima benedizione. Ma quando una persona ha un problema e una preoccupazione, mica si accorge del cielo, del sole, dell'albero, mica si accorge della bellezza, della brezza, non si accorge di nulla, perché è completamente assorbito dalle sue preoccupazioni, è completamente assorbito dai suoi problemi, cioè dal fatto che lui deve proteggersi, salvarsi, andare avanti e difendersi. Allora l'angelo sta insegnando ai bambini che l'unica maniera di poter godere fino in fondo della loro esistenza, e non è importante se dura 8 anni o 80, perché tu puoi vivere anche 80 anni e non aver goduto nemmeno 8 secondi della tua vita, è tornare a dare a Dio il primo posto. Ed è molto bello quello che descrive Lucia quando ci dice qual è il frutto spirituale di questo primo insegnamento dell'angelo. Lucia racconta che la presenza dell'angelo lasciò in loro una forte esperienza di raccoglimento e che per lungo tempo rimasero quasi incapaci di parlare tra di loro. In pratica, avete presente quando una persona sta vivendo una cosa bella, è completamente raccolto interiormente, questo raccoglimento è quiete e pace. Allora, andiamo al Vangelo, così che il Vangelo possa illuminarci. A volte la nostra vita è come un mare in tempesta. Avete presente quando i discepoli sono sulla barca e sono presi da questa terribile tempesta che sta per farli affondare tutti? La presenza di Gesù che cosa fa? Calma la tempesta. Calmando la tempesta c'è finalmente pace, e dice il Vangelo che come Gesù pronuncia quelle parole loro subito toccano terra, cioè si sentono rassicurati, torna il sereno. Allora, il primo scopo dell'adorazione è riportare il sereno nella vita. Quando una persona dice io sto andando a fare un po' di adorazione, a che cosa dovrebbe servire l'adorazione? La prima cosa è a ridare a Dio il posto giusto. E quando tu ti nutri della sua presenza, cioè stai alla sua presenza, ti accorgi che sei stato alla sua presenza perché la sua presenza riporta pace. In pratica sta dicendo, stai vedendo tutto il caos intorno a te, ci sono io, ricordati che ci sono io. E se c'è lui, tutto è possibile, tutto cambia, tutto assume un gusto e un sapore completamente diverso. Io non so se vi rendete conto quello che sta facendo l'angelo. Se avessi dovuto io istruire i pastorelli di Fatima, la prima cosa che avrei fatto, gli avrei spiegato l'Eucaristia. Dopo aver spiegato l'Eucaristia, gli avrei portato, non lo so, a fare la comunione. Poi, dopo aver fatto la comunione, gli avrei spiegato l'adorazione. L'angelo fa il contrario. Prima gli spiega l'adorazione, poi tutto il resto. E questo credo che debba essere una cosa importantissima da recuperare con semplicità dentro la nostra vita. Quando un cristiano perde di vista l'adorazione di Dio, e per noi l'adorazione di Dio è un atteggiamento certamente del cuore, ma si realizza pienamente nell'adorazione eucaristica, perché lì la presenza è reale e oggettiva, il frutto di quella presenza, il frutto della presenza di Gesù nell'Eucaristia è ridare a Lui il posto giusto, a noi il posto giusto, e quindi a regalarci quiete, raccoglimento, silenzio. Più passi il tempo davanti al Signore, più il tumulto dei tuoi pensieri, delle tue preoccupazioni si rasserenano. Certo, se tu stai davanti al Signore in maniera adorante, perché tu puoi stare davanti al Signore ripiegato su te stesso, non in maniera adorante. Non capiterà a voi, ma qualcuno di noi potrebbe mettersi davanti al Santissimo e invece di ricordarsi che si trova davanti a Gesù, continua a pensare alla bolletta, al problema, al figlio che gli ha risposto male, a quella situazione, oddio come farò, devo andare a ritirare quelle analisi, ma mi hanno già detto che sono brutte quelle analisi. Quindi sì, io sono davanti a Gesù, ma sono ripiegato su me stesso. L'adorazione è far prevalere la presenza di Gesù e dire costantemente sì, tutto questo è vero, ma c'è Gesù, è Lui la cosa più importante, è Lui la cosa che può cambiare davvero la nostra vita, la nostra esistenza. Ecco, come si fa l'adorazione? Per ragionamento? No. Come si fa l'adorazione? Parlando? No. È una postura esistenziale. Allora l'angelo, per insegnargli che è proprio una posizione davanti alla vita, lo fa attraverso il corpo. Dice, ecco, mettetevi in questa posizione, cioè riconoscete che Dio è Dio e che voi siete delle creature. Qui capite che ha messo il primo tassello, la prima cosa che ha insegnato è stata l'adorazione. Secondo tassello, siamo nella seconda apparizione, è l'estate del 16, i tre bambini, racconta Lucia, stavano giocando presso il pozzo della casa di Lucia, quando apparve nuovamente l'angelo e dice: che fate? Pregate, pregate molto. I santissimi cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite continuamente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Lucia gli domandò: come ci dobbiamo sacrificare? E l'angelo rispose: di tutto ciò che potete fate un sacrificio e offritelo a Dio in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi invierà. Allora, queste sono le parole che pronuncia l'angelo. Prova a spiegarle secondo questo itinerario che interiormente ho immaginato di offrire a voi oggi. La prima tappa è dire a questi bambini: dovete rimettere Dio al primo posto. Il gesto dell'adorazione è il gesto attraverso cui noi rimettiamo Dio al primo posto. La seconda cosa è una richiesta specifica che l'angelo fa a questi bambini. Gli chiede a questi bambini di pregare e offrire sacrifici in riparazione. E poi aggiunge che di tutto quello che loro stanno vivendo devono imparare a offrire a Dio. E conclude: soprattutto accettate e sopportate con sottomissione quello che il Signore vi invierà. Posso tradurlo senza che nessuno si offenda? Allora, all'inizio abbiamo detto che se tu recuperi il rapporto con Dio, tutto assume finalmente un ordine, una pace dentro la tua vita. C'è un secondo problema. Quindi abbiamo fatto pace con Dio, dicendo tu sei Dio e io sono una creatura. Il secondo problema che ci portiamo nella vita, lo sapete qual è? È che noi non accettiamo la realtà che abbiamo intorno a noi. Noi siamo costantemente in lotta con la nostra vita. Avremmo voluto un'altra famiglia, un altro lavoro, un altro corpo, un'altra situazione, un'altra politica, un'altra macchina. Cioè, non stiamo bene lì dove siamo, siamo in continua lotta con il reale. E l'angelo sta dicendo a questi bambini: non dovete scegliervi il reale, dovete accettare la realtà così come il Signore ve la manda. Quando una persona accetta la propria realtà e smette di essere in lotta con la propria realtà, ha finalmente energie per farsi santo. Noi non riusciamo a santificarci perché noi non accettiamo molto spesso la vita così com'è. Noi la vorremmo in un altro modo. Io vorrei che il mio istituto religioso fosse diverso, invece è così. Io vorrei che la mia parrocchia fosse diversa, invece è così. Io vorrei che mio padre fosse diverso, invece è così. Io vorrei che mia moglie fosse diversa, invece è così. Io vorrei che il mio corpo fosse diverso, invece in questo modo. Capite? Noi siamo costantemente in lotta con la realtà, non accettiamo la realtà. E l'angelo sta dicendo: accettate la realtà così come il Signore ve la manda. Fate pace con la realtà. Noi non avremo mai tempo di santificarci se non facciamo pace con la realtà. Che tradotto in termini evangelici è che tu ti puoi santificare con una croce, se la accetti la croce, ma se sei costantemente ribellato a quella croce, non puoi santificarti, perché passi il tempo a lamentarti del perché c'è quella croce, non ad accettare che quella croce comunque c'è dentro la tua vita. Ora uso un esempio banale, ma voi poi portatelo nelle cose serie della vostra esistenza. Arrivo in stazione, come vorrei che non piovesse, e invece piove. E che posso fare? Dire: va bene Signore, se tu vuoi che oggi piova, va bene, piove, io lo accetto. Se tu vuoi così, io lo accetto e trovo pace, perché sto accettando una cosa che io non vorrei in quel modo, ma sto dicendo: se me la mandi così, io l'accetto perché viene dalle tue mani, e se viene dalle tue mani, per me va bene. Allora, è giusto e sbagliato le vessazioni che il sindaco di Fatima fece nei confronti di questi bambini? È certo che è sbagliato. I bambini non dovevano giustificare le vessazioni delle autorità nei loro confronti, ma dovevano accettarle, cioè dire: Dio comunque l'ha permesso, e se lo ha permesso per me va bene, posso accettarla questa cosa. I bambini dovevano farsi piacere la febbre gialla che poi li ha ammazzati? Ditemi no, ma certamente no, la malattia è una cosa brutta. Giacinta viene portata in ospedale per essere curata. Le medicine che prendevano è per guarire da queste malattie. Allora la questione non è guarisci o non guarisci, accetti sì o no quello che c'è. Allora la questione fondamentale per noi è che la seconda cosa che sta insegnando l'angelo è che in questo itinerario eucaristico, soltanto quando tu ti ricordi che Dio è Dio ed è presente, tu ritrovi pace. Soltanto quando tu vedi la tua vita e l'accetti perché viene dalle mani di Dio, allora finalmente sei nella posizione giusta per farti santo. Noi potremmo fermarci qui e non aggiungere nient'altro. Perché se soltanto queste due cose le portassimo dentro la nostra vita, cioè se noi vivessimo costantemente nella consapevolezza che Dio è Dio, e che è presente, quindi nella consapevolezza dell'adorazione, e se noi vivessimo nella pace di accettare tutto quello che la vita ci mette davanti, perché viene dalle mani di Dio, o comunque Dio lo permette tutto questo, significa che noi avremmo due paci, la pace con noi stessi e la pace con la realtà intorno a noi. Le persone che hanno trovato pace con se stessi e hanno trovato pace intorno a loro possono finalmente vivere e godere della propria vita in maniera diversa. Quello che a noi manca molto spesso, vedete fratelli, è la pace. L'incontro con l'Eucaristia è un incontro di pacificazione. Quando noi diciamo che nell'Eucaristia c'è la redenzione, che significa? Che la redenzione è quel principe della pace che viene a portare riconciliazione nella nostra esistenza. Ma la riconciliazione, anche se riguarda la vita eterna, non riguarda solo la vita eterna, riguarda anche questa nostra vita. Immaginate la grande testimonianza che noi possiamo portare nel mondo, se cominciamo a vivere nel mondo, perché noi siamo nel mondo come tutti gli altri, ma non consideriamo più Dio ciò che il mondo considera Dio. È vero che abbiamo dei soldi in tasca, ma per noi non sono Dio. È vero che abbiamo addosso un vestito, ma non è più Dio per noi un vestito che ti porti addosso. È vero che usiamo una macchina, ma non è più Dio la macchina che tu porti. È vero che tu occupi un posto nel mondo, ma non consideri più Dio il posto che occupi nel mondo. Ci sei, ma ci sei con una libertà pazzesca, perché finalmente Dio è Dio. E tutto questo nasce dallo spirito di adorazione. E poi la seconda cosa, come cambierebbe la nostra vita? Che testimonianza noi possiamo portare alla nostra vita invece di continuare a lamentarci di questa vita e dicendo al Signore: io la accetto, accetto quello che c'è in questa vita, dammi la forza di santificarmi con quello che c'è. Non voglio che tu cambi le cose. Non sempre noi possiamo cambiare la nostra esistenza, ma possiamo accoglierla come se venisse dalle mani di Dio. Ecco perché la domanda di Lucia è geniale, perché questa bambina dice: tu ci stai chiedendo sacrifici, che sono sti sacrifici? Come noi possiamo fare i sacrifici? E l'angelo gli dice: di tutto quello che c'è dentro la vostra vita, impacchettate e offritelo. Allora, io oggi non vorrei prendere 3 ore di treno, va bene, le devo prendere, le impacchetto queste 3 ore di treno e dico: Signore, a me non va, ma te lo offro. E oggi dovrei preparare una cosa che non mi va assolutamente di preparare. Ok, la preparo e la offro. Cioè, invece di subire le cose, noi le possiamo offrire. E quando tu le cose, invece di subirle, le offri, ecco che ti sei ricordato che la presenza del Signore ti ha cambiato completamente l'atteggiamento con cui tu vivi e fai le cose. E poi aggiunge, quindi, di tutto quello che c'è, offrite e date al Signore, preparate e date al Signore, impacchettate e offrite a Dio, e accettate, sopportate con dolcezza, con docilità, con sottomissione, quello che il Signore vi invierà. Pigliate la vita come il Signore ve la sta mandando davanti e voi dite: eccomi, la accetto, Signore. E perché noi dovremmo far questo? Dice: come atto di riparazione per i peccati con cui egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Ecco, qui si apre un grande tema, cioè il grande tema della riparazione. Ora, quando noi pensiamo alla riparazione, potremmo cadere in una grande trappola, e cioè potremmo immaginare la riparazione così come il mondo pagano immaginava la riparazione: un Dio che è completamente arrabbiato e che a un certo punto, avete presente, no, forse nelle vostre famiglie magari non c'è, ma in qualche parte, qualche famiglia potrebbero esserci queste persone un po' lunatiche, no? Avete presente come la fai fa la sbagli? Però per riconquistarle queste persone, per ritirarle di nuovo dalla tua parte, ti inventi qualcosa, dici: senti, mo gli preparo sto dolce che magari gli piace, così si rasserena, e mo gli mando un messaggio, così questa persona di nuovo si toglie il buio di dosso. Cioè, come se tu devi riconquistarti una persona che è arrabbiata. Allora, pensate che se Dio è così, noi siamo pagani. I nostri sacrifici, la nostra riparazione è un prolungamento di una teologia pagana, non è cristiana. Dobbiamo immaginare invece una cosa che è completamente diversa, e il nostro immaginario dovrebbe aiutarci in questo senso. Allora, quando noi dobbiamo riparare, non dobbiamo pensare a un Dio arrabbiato, ma a un Dio ferito. A un Dio ferito. Vi confesso una cosa. Quando sono arrivato in stazione a Firenze, ho incrociato un barbone, ed era senza scarpe, ed era completamente sporco, ed era, credetemi, in una condizione terribile. Tra l'altro credo che fosse anche italiano, parlava bene l'italiano, con problemi psichiatrici probabilmente, perché stralunava e domandava soldi. Ora, che cosa significa riparare? Riparare è avere il coraggio di andare a lavare quei piedi neri. Riparare è andare a mettere un po' di disinfettante sulla ferita che aveva sulla fronte. Riparare era cambiargli i vestiti. Riparare era dargli da mangiare. E cioè è la condizione di una persona che il mondo, la società, la malattia, lo hanno ridotto in quel modo. E se tu vuoi riparare, che cosa fai? Lo curi. Dai qualcosa perché quella persona possa riprendersi da tutto quell'orrore che si porta addosso. Perché mi confesso? Perché ho solo guardato quella persona, non ho fatto nulla. Non ho avuto proprio il coraggio di avvicinarmi. E dovete immaginare che molto spesso noi Gesù lo riduciamo così a causa dei nostri peccati. Che quel barbone rappresenta molto spesso la condizione con cui noi trattiamo il Signore. E riparare significa fare qualcosa per migliorare una condizione di sofferenza che nasce dal nostro peccato. Allora, che cos'è il male? Il male è quella malattia psichiatrica che l'ha portato lì. Ma il male è anche l'indifferenza per cui è andato a finire in mezzo alla strada. Il male è la zozzura che si porta addosso quell'uomo. Allora, riparare significa andare a togliere tutto questo, a fare quello che noi possiamo fare e il nostro possibile per risollevare quella persona. Bene, immaginate che Gesù è ridotto così da ciascuno di noi. E quando noi offriamo qualcosa in riparazione, è come se quei nostri gesti di riparazione andassero a lavare quei piedi, a profumare i suoi vestiti, a lavargli la faccia, a disinfettarlo. E cioè non è gestire la rabbia di un Dio arrabbiato, ma curare il dolore di un Dio che è diventato vulnerabile per amore nostro. Dio, per definizione, fratelli miei, non ha bisogno di nessuno. Eppure è diventato un uomo, è diventato Gesù, è diventato il figlio di Dio incarnato. Da quel momento in poi Dio si è messo nelle nostre mani e quindi è diventato vulnerabile, vulnerabile a ciascuno di noi. Il bene o il male che facciamo lasciano il segno su di lui. Quando tu vuoi bene a una persona, se gli fai del male, gli fai veramente del male. E se gli fai del bene, gli fai veramente del bene. Non è indifferente questo. Allora, voi dovete pensare che la responsabilità che quest'angelo dà a questi bambini non è solo di accorgersi che Dio è Dio ed è presente, ma che questo Dio va amato e va amato accettando la realtà e offrendo la realtà, sapendo che tutte le cose di questa vita, se le offriamo a Dio, sono sempre in riparazione, sono un modo attraverso cui noi ripariamo qualcosa. Mi dicevano che questo luogo all'inizio era un luogo abbandonato, no? Era un luogo così, alla mercé di tutti e probabilmente anche alla mercé di cattivi personaggi o persone malintenzionate. Che cosa è significato bonificare questo luogo? Significa ripararlo, riparare una chiesa, riparare il tetto, riparare il giardino, riparare. E che cosa è successo man mano che noi abbiamo riparato? È diventato quest'oasi, così come noi la vediamo intorno a noi. Ecco, pensate a questa cosa, noi abbiamo tutto il potere di poter riparare tutto quello che abbiamo messo addosso a Gesù e di riparare di conseguenza il male del mondo. Ma io che mi muovo tra la cucina e il supermercato, tra il supermercato e la parrocchia, tra la parrocchia e la mia vicina di casa, io posso riparare il mondo? Sì, tu puoi riparare il mondo. Se tu offri e vivi in questo modo, tu ripari il mondo. Tu puoi far questo. Quindi non so il motivo per cui l'angelo ha fatto sta cosa, ma ha fatto tutto al contrario di come l'avrei fatto io. Prima gli ha insegnato l'adorazione, poi gli ha insegnato la riparazione e soltanto nella terza tappa gli ha insegnato la comunione. Quasi a voler dire che se queste due cose noi non le sappiamo usare, ha voglia che alla fine della messa uno dice il corpo di Cristo, apri la bocca, mangi e ingoi. Non cambia niente se tu non hai imparato dentro la tua vita ad adorare e a offrire e riparare. Perché quella potenza che c'è poi nell'Eucaristia, se non è seguita da queste due conversioni, Dio è Dio, fai pace con la realtà, offri e ripara per questo, noi sprechiamo la potenza che c'è lì della redenzione. Siamo finalmente alla terza apparizione, è l'autunno del 16, e Lucia racconta che i tre si trovavano di nuovo lì in quel luogo. Dopo aver recitato la preghiera insegnata dall'angelo, videro una luce e poi l'angelo con un calice nella mano sinistra e sospesa sopra il calice un'ostia dalla quale cadevano gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi in aria, l'angelo si prostrò a terra e fece ripetere 3 volte la preghiera. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei peccatori. Poi si alzò, prese l'ostia e la diede a Lucia. E poi ai 2 cugini, Francesco e Giacinta, fratelli tra di loro, diede da bere il calice. E mentre distribuiva la comunione ai 3 pastorelli, diceva: prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio. Allora, in un'altra meditazione mi è capitato di soffermarmi su queste 2 immagini potenti. Perché Lucia prende l'ostia? E perché Francesco e Giacinta invece bevono al calice? Voi sapete che sono 2 modi con cui noi possiamo fare la comunione. Lucia sarebbe diventata l'apostola e quindi lei prende il pane per il viaggio, il pane che le dà la forza di affrontare l'apostolato. Francesco e Giacinta invece bevono al calice e quindi il loro modo di unirsi a Gesù è l'offerta della loro vita. Loro non avranno 100 anni per evangelizzare il mondo, avranno pochissimi anni per offrire però la loro vita, uniti al sangue di Cristo in quel calice. Tutti e 2 i modi sono i modi attraverso cui noi viviamo la spiritualità eucaristica. Ma la cosa che vorrei sottolineare è questa: perché l'angelo finalmente gli fa fare questa prima comunione? E gli fa fare una comunione particolare, misticamente lì in quel momento. Perché? Perché in realtà gli sta dando quello che gli servono, quello che gli serve per poter compiere la loro missione. Il loro apostolato è questo, la conversione, dice, dei poveri peccatori. Allora, noi non riusciamo più a parlare di questo perché siamo diventati troppo politicamente corretti. Ma vedete, il cristianesimo non è dire frasi buone. Il cristianesimo è tentare di convertire una persona da una condotta di peccato a una condotta nella grazia di Dio. Cioè, finché noi non capiamo che l'apostolato è convertire un peccatore annunciando la buona novella di Cristo, continuiamo a dire cose che sono carezze che non cambiano la vita. Gesù non andava dal lebbroso e gli diceva: oh povero lebbroso, ti do una bella carezza, va meglio adesso, no, che ti ho fatto la carezza. No, lo guariva. E non entra in casa di Zaccheo per dire: mamma mia, che bella taverna che c'hai qua con i soldi che hai rubato. Entra in quella casa per cambiare la vita di Zaccheo. E cioè Gesù, l'opera della redenzione, è vincere il male in tutte le sue forme. Il male quando si abbatte dentro la nostra vita e il male quando noi diventiamo i protagonisti di quel male. Perché i peccati li possiamo fare e li possiamo anche subire, i peccati. Allora, finché noi non capiamo questo, che il Signore che si dona nell'Eucaristia, si dona in quell'Eucaristia, dona il suo amore in quell'Eucaristia, perché tu abbia la forza di vincere il peccato, perché tu ti converta, perché tu cambi vita. Sapete perché a quei bambini domanda di pregare per la conversione dei peccatori e non per la loro? Perché loro sono già stati portati a un livello di conversione tale per cui possono veramente preoccuparsi anche di pregare per i poveri peccatori. Noi non siamo nella condizione di Francesco e Giacinta. Il primo vero grande motivo per cui noi ci accostiamo all'Eucaristia è che ci dobbiamo convertire noi. Quando Francisco deve fare l'ultima confessione, non sa dove andarsi a prendere i peccati da confessare e continua a domandare perdono di cose per cui aveva già domandato perdono. Ah, fosse così per me, sapete che elenco, che molto probabilmente sono andato a nascondere sotto il tappeto perché io stesso non ho il coraggio di tirar fuori tutto questo e di dire che se io voglio contribuire davvero all'opera della redenzione, devo convertirmi, Devo rompere con il peccato, devo rompere con il male, e soltanto l'amore di Dio mi dà la grazia di rompere con il peccato e con il male. E qui subito l'angelo unisce due cose. Unisce il Sacro Cuore di Gesù, cioè l'amore di Gesù, e il Cuore Immacolato di Maria. Perché, secondo voi? Perché quando uno ti sta dando una medicina amara, quella medicina amara che può guarirti, tu la sopporti se c'è qualcuno di materno che ti aiuta a reggere l'amarezza di quella medicina. Il Vangelo, fratelli miei, non è caramelle. Il Vangelo è esigente. Uno che legge il Vangelo e lo mette in pratica si accorge che il Vangelo è esigente. E molto spesso noi diciamo, potessimo metterlo in pratica, ma è così difficile. Il Signore sa che è così difficile, per questo ci ha dato la Madonna. Perché la Madonna rende possibile ciò che noi percepiamo difficile. Maria ci rende sopportabile l'amarezza della radicalità del Vangelo. Se uno sta facendo fisioterapia perché si è rotto una gamba, è ovvio che se si rimette in piedi gli fa male la gamba, è scomodo, e quindi preferirebbe rimanere sulla sedia a rotelle. E no, il Signore ti mette accanto qualcuno che ti dice, lo so che ti fa male, ma ti aiuto io, ti abbraccio io, ti accompagno io, non ti preoccupare, facciamolo insieme. Perché ci ha dato Maria? Perché Maria è l'immagine della Chiesa. Quando noi diciamo che il Signore ci ha dato Maria, il Cuore Immacolato di Maria, noi stiamo dicendo che ci ha dato certamente quella donna, ma anche tutto quello che quella donna rappresenta, cioè la Chiesa. E quindi noi dovremmo preoccuparci non soltanto di avere Maria come madre, ma di cominciare ad essere Chiesa come Maria. Perché la Chiesa fa questo. Se mi mettessi qua in piedi su questo tavolo a dire tu sei sbagliato, tu fai schifo, tu sei un peccatore, sì, magari direi cose giuste perché sto azzeccando esattamente i peccati di Tizio, Caio e Sempronio, ma la Chiesa non è messa lì per giudicare, la Chiesa è messa lì per aiutare una persona a convertirsi, e come lo fa? Piano piano, come una madre. Questo fa la Chiesa, questo dovete esigere da noi sacerdoti anche. Che diciamo la verità così com'è nel Vangelo, ma che dal nostro sacerdozio venga sempre fuori tutta la maternità della Chiesa. Siamo padri, ma allo stesso tempo siamo chiamati anche a esercitare questa maternità. Sono due cose che tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare dentro la nostra vita. Allora vedete, quando uno si accosta all'Eucaristia, si sta accostando a un amore che ha senso solo nella misura in cui converte quell'amore, perché se io ti amo e quell'amore non porta nessun frutto di conversione, tu hai sprecato quell'amore, tu hai commesso sacrilegio davanti a quell'amore, perché quell'amore è stato versato perché tu possa essere felice. Non sprechiamo questo amore, perché dice in oltraggio di tutti i tabernacoli dimenticati, in tutti gli atti sacrileghi, perché certe volte ogni tanto io scherzando dico che ho una piccolissima parrocchia, però Gesù è sempre in compagnia da noi, qualcuno c'è sempre. Ogni tanto, passando anche da una delle grandi chiese di Roma, Roma è piena di chiese, no? Ogni tanto entro in qualche basilica piena di turisti che fanno foto a destra e a manca, e poi c'è Gesù povero, solo e abbandonato, in un angolo c'è un piccolo tabernacolo con una piccola lampada, nessuno pensa lontanamente che lì Gesù è realmente presente. Per carità, sarà bellissima quella basilica, ma non ha senso tutta quella bellezza se non ci ricorda perché è bella. Perché fa da cornice a una presenza, e la presenza è la cosa più importante. Allora vedete, adorare, riparare, comunicarsi per convertirsi. Questa è la preparazione prossima che l'angelo fa ai bambini per poter accogliere il messaggio di Fatima attraverso poi la pedagogia di Maria. Accetta che Dio sia Dio e tu sei una creatura. Ah, finalmente, non devo più giocare a fare Dio, posso respirare. Accetta la vita così com'è, non devi cambiarla, devi accoglierla, perché tutto viene dalle mani di Dio, e quello che ti risulta pesante, offrilo. Offrilo al Signore, e sappi che tutto quello che tu offri al Signore ripara, aggiusta, non è sprecato. Non c'è niente in questa vita che è inutile, non c'è niente di questa vita che noi viviamo e diciamo non ha nessun senso, nessun significato. Terza cosa, accostati frequentemente all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è l'amore di Dio e l'amore di Dio può convertirti. Qualche giorno fa sono stato a fare una meditazione in una chiesa, in una diocesi vicino alla mia, e il tema era proprio l'Eucaristia, e mi sono andato a prendere tutti i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica che parlano dei frutti della comunione. E una delle cose belle che dice il catechismo è che chi si accosta all'Eucaristia si ritrova il battesimo ravvivato. In pratica l'Eucaristia ti fa risentire di nuovo amato, cancella tutte le fragilità, cioè i peccati veniali, ti preserva dal peccato mortale. Quindi già queste tre cose dovrebbero essere un vantaggio straordinario per ciascuno di noi. Ma soprattutto, vedete, in quel sacramento, che è il sacramento dell'amore di Dio, che è presente in Gesù e Eucaristia, può davvero rendere visibile un Dio che ha deciso di non mostrarsi al mondo così come fanno gli idoli, ma di mostrarsi al mondo attraverso di noi. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora vedete, l'amore è ciò che cambia completamente il mondo, la cura con cui noi viviamo questa vita, con cui stiamo e abitiamo questa nostra esistenza. E questa è la grande evangelizzazione a cui noi siamo sottoposti. Allora, per concludere, vorrei dirvi questo. Mi sembra che in queste tre apparizioni l'angelo ci abbia raccontato le tre spiritualità dei pastorelli. La prima spiritualità, l'adorazione. Chi è l'apostolo dell'adorazione? È Francesco di Fatima. Francesco aveva un'attrazione per Gesù nascosto, per consolare Gesù nascosto. E voi sapete che c'è questa particolarità, no? La mancanza di audio per Francesco durante le apparizioni. Non si vede, ma non sente. Ma non è, vedete, nell'adorazione, quando dice che hai fatto l'adorazione, a che cosa hai pensato? A niente. E che cosa hai fatto? Niente. E quindi a che cosa serve? Beh, secondo una logica aziendale a nulla, secondo la logica dell'amore a tutto. Perché se tu ami qualcuno, appena hai tempo, vuoi stare con quel qualcuno. Per far cosa? Qualunque cosa, anche niente. Perché se stai con qualcuno che ami, quello è tutto. Allora dovremmo chiedere l'intercessione di Francesco, perché Francesco metta nel cuore di ciascuno di noi uno spirito di adorazione. E lo spirito di adorazione è tornare a godere della consapevolezza che Gesù è presente. Se Gesù è presente, le tempeste sono sedate, tutte. E noi siamo in un raccoglimento e in una profonda pace. Poi c'è la seconda apparizione che descrive l'apostolato di Giacinta. Giacinta era tormentata dall'idea di convertire i peccatori, non sopportava l'idea che qualcuno potesse andare a finire all'inferno e si inventava migliaia di modi per offrire a Dio cose in favore della conversione dei peccatori. Che bello, dovremmo domandare l'intercessione di Giacinta, perché Giacinta ci insegni la riparazione, la conversione, perché ci insegni l'offerta, il sacrificio, ma non per gestire Dio, ma per soccorrere Dio. Non siete riusciti a pregare con me un'ora sola, dice Gesù ai suoi discepoli. Restate qui, non mi lasciate da solo. Ecco, questo spirito di riparazione che aveva questa bambina, la delicatezza di sentirsi colpita dalle conseguenze del male del mondo. E poi la terza apparizione, quella in cui l'Eucaristia diventa evidente e diventa pane per il viaggio e diventa la forza dell'evangelizzazione. Non è forse questa la descrizione di Lucia? Lucia non è stata forse un'apostola del cuore immacolato di Maria per quasi un secolo della sua vita? Allora, adorare, riparare, annunciare, sono tutte e tre cose che nascono da questa educazione eucaristica che l'angelo mette nel cuore di questi bambini, come la preparazione più prossima a poter vivere il messaggio di Fatima. Come vorrei lasciarvi alla fine di questo nostro incontro? Con tre domande. La prima domanda: Dio è Dio nella vostra vita? Voi adorate Dio o c'è qualcuno o qualcosa che ha preso il posto di Dio? Quanto tempo noi diamo all'adorazione? Cioè, quanto tempo noi abbiamo e doniamo affinché questa presenza possa riportare pace? Seconda domanda: abbiamo fatto pace con la nostra vita o non la accettiamo? E se abbiamo fatto pace con la nostra vita, accettiamo tutto quello che la vita ci mette davanti e la offriamo al Signore? Sapendo che quando tu accogli, accetti, stai riparando il male del mondo? Terza cosa: perché ti accosti all'Eucaristia? Semplicemente per prenderti il gadget alla fine di un incontro? O perché hai capito che lì tutto l'amore di Dio è racchiuso in quell'Eucaristia, e se tu mangi di quell'amore di Dio sei messo nella condizione di poter cambiare la tua vita, e se tu cambi la tua vita tu stai annunciando il Vangelo? Le mie conferenze, vedete, anche se qualcuno le registra e le mette su internet, prima o poi se le porterà via il vento. Se la vostra vita cambia, quella cosa è indelebile nell'immaginario delle persone che vi incontreranno. Una persona che si converte e vive diversamente la propria vita è più credibile di chi parla continuamente di conversione. Allora capite che questo è un mandato missionario che è dato a ciascuno di noi, sapendo che è vero che è molto esigente convertirsi secondo quello che ci domanda Gesù. Quando Gesù dice: guardate che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ricco non perché c'hai soldi, ricco perché confida nelle cose di questo mondo. Ma questa radicalità del Vangelo è così impossibile? Gesù direbbe così: è impossibile presso gli uomini, ma nulla è impossibile a Dio. E che cosa si è inventato Dio per rendere a noi possibile l'impossibile? Si è inventato Maria, si è inventato la Chiesa. Quando noi diciamo che non possiamo fare a meno di questa donna, stiamo dicendo che non possiamo fare a meno della Chiesa, non possiamo fare a meno di una maternità che rende possibile la radicalità. Guardate, togliete Maria dalla vita di Lucia, Francesco e Giacinta e non avrete più tre santi, avrete tre bambini e basta. Magari ognuno con un caratterino suo, magari bellissime persone, eccetera, ma non avrete santi. Questi hanno dovuto vivere cose straordinariamente gigantesche per loro perché hanno avuto Maria. Se io vi avessi raccontato la storia di Fatima dicendo: beh, prima erano dei bambini miscredenti che bestemmiavano, no, pregavano già questi bambini, erano già cristiani e vivevano già in delle famiglie profondamente cristiane, eccetera. Ma che cos'è che gli ha dato il là per essere santi? La Madonna. Dicevano il rosario prima, sì, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave... ma quando incontrano la Madonna non vanno più per vie brevi, non trovano più escamotage per dire: togliamoci il chiodo. Cioè, vedete, è un po' la storia della nostra vita. Noi forse cristiani lo siamo già, ma il problema non è essere cristiani, è essere santi. Se Maria è nella nostra vita, abbiamo chance di essere santi. Se togliamo Maria e la Chiesa dalla nostra vita, il massimo che possiamo fare è Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ma non avremo la forza di fare quello che hanno fatto loro, cioè di rendere la loro vita, breve o lunga che sia stata, davvero un capolavoro. Ecco, domandiamo la loro intercessione, perché questa spiritualità donata dall'angelo, anzi, chiediamo l'intercessione di questo angelo che è stato il loro maestro.

0: Hey, garçon, ho un'idea.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
1: La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scrutato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
4: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
5: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
6: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
5: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
6: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
5: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
6: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
5: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
7: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
6: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
5: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
6: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
5: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia. Egli che domina da sempre.
6: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
5: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
6: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
5: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
8: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
9: Chi è come te, Dio dell'universo?
3: Sei forte, Signore, fedele alla parola.
10: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana. Sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 10 giugno.
2: Sono le 23:12.

così. Quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato. Per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

Dal primo libro di Samuele al capitolo 24. Davide da quel luogo salì ad abitare nei luoghi impervi di Engaddi. Quando Saul tornò dall'azione contro i Filistei, gli riferirono: «Ecco, Davide è nel deserto di Engaddi». Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini, di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò al recinto delle greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi». Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per avere tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re mio Signore!» Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo del tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico: dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te». Contro chi è uscito il re d'Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce? Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «E questa è la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi». È parola di Dio.

Fratelli e sorelle, la lunga narrazione che abbiamo ascoltato si inserisce in una storia di gelosia, di potere, di rivalsa, che conduce Saul, il primo re di Israele, a considerare Davide un avversario, un nemico da eliminare, tanto che Davide sarà costretto alla fuga inseguito dagli uomini di Saul. Questa vicenda è come interrotta da due narrazioni nei capitoli 24 e 26, in cui si racconta di Davide che, nonostante abbia l'opportunità di uccidere Saul, lo risparmia. Quando inizia l'odio, ci sono sempre gruppi che si posizionano dall'una o dall'altra parte, secondo il proprio interesse. Lo vediamo bene anche oggi. Quanto è attuale la Bibbia, libro dei libri, libro di libri, che raccoglie la vicenda di uomini e donne di fede che nei diversi momenti della vita hanno saputo mettersi davanti a Dio e farsi illuminare da Lui, sempre suscitando, anche in tempi di guerra e di divisioni, speranze di pace. I profeti lo mostrano sempre, loro che si sono ribellati alla violenza e l'ingiustizia del loro popolo e del mondo che li circondava. Davide sorprende Saul da solo, in un momento di debolezza. Potrebbe ucciderlo, anzi i suoi uomini lo incitano a farlo. Così avviene sempre nelle guerre. Dicono, appellandosi persino al volere di Dio, quegli uomini: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: fedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Non osano dire uccidilo, anche se il loro desiderio appare chiaro. Come potrebbero uomini essere così certi del volere di Dio? La parola di Dio, infatti, non impone, lascia che ognuno si prenda la sua responsabilità di scegliere tra il bene e il male, la vita e la morte. E quante volte la parola di Dio viene invece portata persino a sostegno del terrorismo e della guerra. Davide sceglie. Avrebbe potuto eliminare colui che lo inseguiva per ucciderlo, ma lo lascia vivere, portandosi con sé un segno della benevolenza con cui ha trattato un nemico, un lembo del suo mantello. Persino in questo gesto Davide si sente battere il cuore, quasi consapevole di avere compiuto qualcosa di non conforme alla parola di Dio, ma lo aveva fatto per indicare a Saul che si poteva condividere anche il potere senza bisogno di eliminare l'avversario. Sarà questo che Saul stesso riconoscerà, dopo che Davide gli aveva mostrato che avrebbe potuto ucciderlo, ma non l'aveva fatto. Saul è il consacrato del Signore, dice Davide, ma come ogni uomo e ogni donna che portano in sé l'immagine e la somiglianza di Dio e la cui vita è protetta dalla mano di Dio. In questo ogni essere umano rimane, in ogni essere umano rimane per sempre la presenza misteriosa di Dio. Per questo Davide grida a Saul la scelta di non fare del male neppure a lui, presentandosi come un essere insignificante, un umile, un cane morto, una pulce, dice, che attende solo la giustizia di Dio. Allora anche Saul capisce e riconosce la giustizia di Davide, quella giustizia che diventa benevolenza, carità, amore, scegliendo sempre il bene e non il male, la vita e non la morte. Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Dice Saul. È la giustizia di chi salva la vita degli altri. Fratelli e sorelle, se guardi negli occhi il nemico,
non puoi vedere che la sua umanità non è diversa dalla tua. Non puoi non vedere che la sua umanità non è diversa dalla tua. Forse allora il Signore ti condurrà a lasciarlo vivere e sarai così l'inizio di un tempo in cui l'umanità imparerà a disarmare i cuori e a costruire un mondo in cui non ci sarà più bisogno delle armi, perché anche i nemici potranno trovare la via per riconciliarsi e lasciar vivere l'avversario, perché possa essere parte di un mondo di pace in cui vivere insieme nella differenza di ciascuno. Se pensiamo che solo lo scorso anno ci sono stati ben 65 conflitti con 245.000 morti e molti continuano anche oggi, non possiamo non supplicare con insistenza il Signore perché torni la pace in tutti i paesi segnati dalla guerra e dalla morte e per ogni luogo in cui la violenza sembra prevalere sulla vita.

0: Signore nostro Dio, rendici degni della tua pace nonostante la nostra miseria. Fa che siamo uniti senza finzioni, ipocrisie e vani interessi. Ci unisca solo il vincolo della tua pace e della tua carità. Consolida la nostra unione con la presenza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare e comunicare al mondo quella pace che tu solo dai e che oggi con insistenza chiediamo da te. Tu che sei il Dio della pace, della carità, del perdono e della misericordia, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proyé
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata speciale del Mondo alla Radio che vi racconterà questa seconda giornata di Papa Leone XIV a Barcellona. Siamo in attesa di collegarci appunto con il capoluogo catalano per quello che sarà l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesana. Ma prima un po' di attesa per raccontare un po' questa città e un po' anche quella che è stata la giornata di oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar
9: e da Marina Tomarro, ben trovati a tutti voi,
8: che ci aiuterà a raccontare questo incontro che poi porterà nella tarda serata alla messa del Pontefice alla Sagrada Famiglia. E diamo il benvenuto anche a Padre Antonio Torres.
10: Ciao a tutti.
8: Che ci aiuterà con la radiocronaca e con

0: lo spagnolo e diamo anche il benvenuto alla nostra ospite Paola Starocci.
1: Sì, grazie, benvenuto a tutti.
0: Della comunità di Sant'Egidio e che ha vissuto per lungo tempo proprio a Barcellona. Ed è questo che vorrei parlare, sì. Marina. Sì. Ci stiamo apprestando a raccontare quelle che sono quello che è il volto meno noto di Barcellona. Sì. Barcellona è la città del turismo, della movida, del divertimento, e il Papa invece, ovviamente, va a raccontare quelle che sono le situazioni di marginalità, e lo farà andando nel quartiere di Raval, che si trova vicino al mare, quindi non lontano dal centro della città, che è un quartiere ricco di minoranze e di sostanzialmente situazioni appunto di marginalità. E volevo chiedere a Paola Starocci, che è stata appunto per anni a Barcellona, che situazione c'è in questo quartiere, ma in generale qual è il lato nascosto di Barcellona?
1: Ecco, è vero, il Raval è al centro della città, esattamente vicino alla Ramblas, quindi alla zona della movida, del turismo, eccetera. È un quartiere dove invece vivono grandi povertà. Il 50% degli abitanti sono famiglie di immigrati, che è un'immigrazione che proviene Nord Africa, ma anche dall'America Latina. E poi ci sono molti anziani soli che vivono in queste case. E, diciamo, noi abbiamo molto a cuore questo quartiere. La comunità di Sant'Egidio è presente a Raval, che è una zona anche di grande presenza della Chiesa. Da dopo il concilio molte realtà hanno cominciato a essere presenti nel quartiere. Penso agli agostiniani, che hanno avuto sempre una presenza attenta alle povertà di questa realtà, ma anche alle suore di Madre Teresa, che hanno una mensa. Noi come comunità di Sant'Egidio abbiamo una piccola chiesa, la chiesa di San Lazzaro, che pensate è stato il lebbrosario in epoca medievale della città di Barcellona, dedicata infatti a San Lazzaro, protettore dei lebbrosi. Questo vuol dire che c'è anche una vocazione di questo quartiere, che è una vocazione, direi, di attenzione agli ultimi. E una presenza importante, si diceva, è la presenza per esempio di immigrati. E c'è, ricordo Papa Francesco che diceva sempre che bisogna accogliere, proteggere, promuovere e integrare, no? Abbiamo nel Raval aperto una scuola di lingua, che è una scuola di lingua catalana e castigliana, perché molti vengono appunto da Nord Africa, da paesi asiatici dove non si conosce il catalano, ma non si conosce neanche il castigliano. E questa scuola di lingua ci sembra che sia molto importante, perché la scuola non è solo un momento di apprendimento appunto di una lingua, ma anche l'inserimento in una realtà umana, nell'amicizia, è l'uscita da quella solitudine di cui noi parliamo oggi e che vede soprattutto grandi città come Barcellona come un esempio vero. Tu mi chiedevi qual è un problema, un volto nascosto della città, e io dico che è proprio questo problema anche della solitudine di tante famiglie monoparentali, per esempio, che hanno così, diciamo, un po', sono un po' il segno anche della nostra società oggi.
0: Essendo una grande città occidentale, riscontriamo quelli che sono poi le problematiche, sì, di tutte queste grandi città. Il quartiere del Raval. Come si rapporta con il resto della città? Cioè, la Barcellona dei divertimenti, la Barcellona del turismo, la Barcellona bene, come si rapporta? È integrato questo quartiere nel resto della città, o si fa finta di non vedere, come purtroppo spesso accade?
1: Allora, è un quartiere che spesso si viene anche attraversato. C'è un famoso mercato a Raval, che è quello della Boccheria, no? Dove va gente, che è un mercato molto bello, anche elegante, dove si va anche a mangiare, eccetera. E quindi, diciamo, ci sono anche turisti, ci sono anche persone più benestanti che attraversano il Raval, però parlare di un'integrazione riuscita io credo che ancora non possiamo farlo, cioè noi dobbiamo parlare di un percorso che si è iniziato anche attraverso queste realtà di carità che hanno messo anche in connessione un po' la realtà dei più poveri con la realtà di persone, no? Che possono vivere insieme. Credo per esempio i giovani possono essere una chiave molto importante di questo. Per esempio i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio in questo quartiere vivono un'attenzione molto bella per i giovani coetanei che vengono da altri paesi, oppure organizzano dei momenti di incontro per gli anziani, si mangia insieme, si vive insieme questa solidarietà quotidiana. Ecco, credo che per esempio i giovani sono una realtà molto importante che può entrare, no? E può creare un po' quel futuro che noi tutti sogniamo.
2: Paola, tu ci hai parlato che in questo quartiere ci sono per la maggior parte migranti. Come fanno? Cosa fanno? Come vivono? In che modo sbarcano il lunario? Perché immagino hanno lavori precari quasi tutti.
1: Sì, hanno lavori precari quasi tutti. Le donne spesso lavorano nelle case delle persone ricche, nelle case che sono in altri quartieri. Oppure c'è il precariato di tanti piccoli lavoretti, no? che si trovano in giro per la città. Alcuni non hanno lavoro, questo è un problema importante. Alcuni soffrono, per esempio i bambini. Ci sono bambini che hanno difficoltà a inserirsi a scuola, sia per problemi linguistici che per problemi proprio a volte di povertà. Pensiamo al Covid, che cosa ha voluto dire per bambini che non avevano per esempio strumenti anche per frequentare la scuola. Noi abbiamo aperto una scuola della pace molto bella lì con i bambini, perché dicevo l'integrazione, ma anche proprio aiutarli anche a far merenda, a dare da mangiare, cioè
2: le cose pratiche.
1: Sì. Perché per esempio lì a volte c'è proprio un bisogno alimentare. Cioè la gente mangia poco, mangia male, ci sono. Questo è importante, poi con i prezzi che crescono, certo. Vengono toccati in modo.
0: Allora, invito intanto, non l'ho fatto prima e mi scuseranno gli ascoltatori, a inviare i vostri messaggi al numero di telefono della Radio Vaticana 335-12-437-22 per commentare un po' sia quello che stiamo raccontando, sia soprattutto quello che sarà l'incontro di Papa Leone XIV con le realtà di carità e assistenza diocesana, per capire un po' quello che sarà. L'incontro si svolgerà nella chiesa di Sant'Agustin, che si trova appunto nel Raval. Sarà un incontro sostanzialmente durerà circa un'ora, e proprio per rafforzare quello che stiamo dicendo ci saranno tra i vari momenti anche tre testimonianze, una della Caritas diocesana di Barcellona, un'altra di Obinzo, che è una struttura che si occupa di recupero dalle dipendenze, e l'altra è la Fondazione Amaranta, che invece
3: delle suore adoratrici,
0: infatti sarà una suora in carne Jordan che racconterà quello che fa questa associazione per tutelare le donne vittime della tratta. Se volete saperne di più, sul sito Vatican News, mi rivolgo agli ascoltatori, c'è anche un reportage della nostra inviata a Barcellona, Antonella Palermo, che è il quartiere Raval appunto a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede. È una delle zone più problematiche della città catalana, dove si concentra un alto tasso di persone immigrate in condizioni di estrema povertà. E nell'articolo poi a corredo del video, in cui potete proprio vedere questi luoghi, si racconta della visita a Casa Betania della Caritas per il reinserimento sociale delle donne in carcere, e colloquio con Suan Jordan, abbiamo detto, che con la Fondazione Amaranta si occupa delle vittime di tratta e che offrirà al Papa la sua testimonianza. È un impulso importante che Leone si immerga nei margini di questa città. Vi invito a leggerlo. Sì. Marina.
2: Tra l'altro, ecco, ricordiamo la visita di questa mattina del Papa al centro Brians 1 di Barcellona, proprio nel carcere, dove ha potuto incontrare le detenute, i detenuti, e dove abbiamo potuto anche ascoltare queste storie estremamente commoventi, in cui davvero in molti casi la fede ha salvato, e il Papa ha detto: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. E il centro si trova a circa 40 chilometri da Barcellona, e il Papa ha voluto ricordare che Dio ama indistintamente ogni uomo, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. E parole che aveva tra l'altro ripetuto, aveva detto anche quando era andato a visitare il carcere in Guinea. Anche lì c'era stato appunto questo incontro. E quindi un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungerci, parlando proprio della speranza.
0: E allora, mentre da programma il Papa dovrebbe essere in questo momento in trasferimento dalla comunità benettina di Montserrat, dove è stato, sì, dopo l'incontro in carcere, per trasferirsi proprio alla chiesa di Sant'Agostino, noi facciamo una piccola pausa, linea alla regia con un brano, e poi torniamo alla Radio Vaticana per raccontarvi del viaggio del Papa in Spagna.

0: E allora, Miguel Bosé e Shakira, che tra l'altro farà un attesissimo concerto a settembre proprio a Madrid. Ma torniamo a parlare del Papa, naturalmente, torniamo a parlare di quello che è stato l'incontro di questa mattina. Intanto cominciano ad arrivare le prime immagini proprio dalla parrocchia dove il Papa incontrerà le realtà caritative e assistenziali di Barcellona.
1: Allora, il coro che stiamo ascoltando dovrebbe prepararsi proprio in questi minuti all'arrivo del Papa, e il canto d'ingresso è l'Alza la Mirada, che poi è il motto di questo viaggio papale. Adesso vediamo già le prime autorità che si stanno affacciando al sagrato della chiesa di Sant'Agostino. Vediamo dagli altri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Allora, la chiesa di Sant'Agostino di Marina, che si trova appunto nel quartiere del Ravella, è una delle poche chiese barocche di Barcellona ed è nota come la cattedrale dei popoli.
0: Esatto.

0: cordiale buonasera da Marina Tomarro e da
1: Michele Raviar.
0: A tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal canale YouTube. Un saluto a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, in blu Radio MEP, Radio FM, Lazio, Umbria, Radio Condivisione, Palermo. Siamo collegati in questo momento con la chiesa di Sant'Agostì nel quartiere di Raval, Barcellona, dove tra poco inizierà l'incontro con le realtà carità di carità e assistenza diocesane con Papa Leone.
1: Diamo anche il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, per chi si è collegato solo in questo momento. Un saluto a Padre Antonio Torres, che ci aiuterà con lo spagnolo e con la traduzione dell'incontro che staremo a seguire. Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: E un saluto anche a Paola Starocci della comunità di Sant'Egidio, che ha vissuto esperta di Barcellona, possiamo dire.
3: Grazie, grazie anche per questo.
1: Allora, vediamo nelle immagini che stiamo trasmettendo quella che è la chiesa di Sant'Agostì, lo dicevamo prima, la cattedrale dei poveri, così è conosciuta, questa che è una delle poche chiese barocche di Barcellona, che è eretta sul sito dell'ex convento di Sant'Agostì, appunto cattedrale dei poveri per il suo profondo legame sociale con il quartiere. Un quartiere, lo dicevamo, diciamo differente dall'immagine che si ha di Barcellona, un quartiere dove ci sono marginalità, povertà, un forte tasso di immigrazione, ed è il quartiere, Marina, che è stato scelto dal Papa, sì, proprio per incontrare quelle che sono le realtà caritative della diocesi di Barcellona. Ne avremo modo di conoscerle durante questa diretta, la Caritas, appunto la Caritas diocesana, Obinso, che è una fondazione che si occupa di dipendenze, e la fondazione Amaranta, che si occupa di salvare le donne vittime di tratta.
0: E in particolare la comunità dei migranti presenti provengono per la maggior parte dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan, e in questo momento la cattedrale già è molto piena, ma non è soltanto nella cattedrale ma anche fuori, tante sono le persone che attendono l'arrivo di Papa Leone.
1: La cattedrale dei poveri.
0: La cattedrale dei poveri, la cosiddetta cattedrale dei poveri, ovviamente, certo.
1: Abbiamo visto le prime autorità che si stanno sedendo nei primi banchi della chiesa, abbiamo visto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Monsignor Paul Richard Gallagher, che è appunto il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. È previsto quindi a breve l'arrivo di Papa Leone XIV, che percorrerà la navata e ascolterà appunto quelle che sono le testimonianze di queste persone che appunto si occupano delle marginalità di questo quartiere centrale di Barcellona. Paola, che cosa possiamo aspettarci? Tu che hai vissuto a Barcellona, quali sono le persone, i sentimenti di chi vive in questo quartiere?
3: Ma io penso che c'è una grande attesa. C'è una grande attesa per questo arrivo del Papa, per questa presenza affettuosa, vicina, che mette al centro la vita di tanti che normalmente sono considerati invisibili. Sì. E poi tanto entusiasmo. L'abbiamo visto anche nelle immagini di ieri. E nella vigilia di ieri sera, insomma, io da quello che so, anche dai miei amici della comunità di Sant'Egidio che sono lì adesso e che quindi vivono anche questa attesa, che c'è anche tanto entusiasmo per anche come conferma che insieme veramente noi possiamo costruire qualcosa. Insomma, Papa l'ha detto anche stamattina, ha sottolineato questa dimensione dell'insieme, della comunione, del toglierci la corazza, no? Diceva,
0: certo,
3: a Montserrat.
0: Certo, sì, certo. Paola, le comunità che vivono all'interno di questo quartiere, abbiamo detto che sono per la maggior parte migranti provenienti dall'America Latina, Filippine, Pakistan, ma in che modo si integrano nella città, se c'è un'integrazione poi con la città di Barcellona, con quello che è fuori?
3: Allora, Allora, spesso ecco, non c'è una vera e propria integrazione, perché a volte c'è o una barriera anche linguistica o c'è un problema di povertà, quindi anche di poche possibilità anche. Sono circuiti separati. Alcuni attraverso il lavoro, alcune donne in particolare che lavorano nelle case come colf, altri facendo lavori più o meno precari. Molti non trovano neanche questo, alcuni finiscono anche a vivere per strada, per esempio. Sì. Noi conosciamo tante persone, il 70% delle persone che vivono per strada a Barcellona sono immigrati, sono stranieri, per dire.
1: Il Raval, lo abbiamo detto, rappresenta una delle realtà sociali più complesse di Barcellona, povertà, immigrazione, esclusione sociale, però allo stesso tempo questo porta anche dei doni, delle possibilità. È una delle zone appunto più multiculturali della città, ci sono forti presenze di comunità appunto provenienti soprattutto dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. Come si mischiano queste culture?
3: Allora, a volte, cioè, bisogna anche pensare che questo è un lavoro, cioè, nel senso che ognuno di noi deve anche costruire il fatto di mischiarci con gli altri, quindi bisogna anche aiutare e facilitare questo, no? Che è poi la connessione e il costruire un insieme, un noi che non c'è naturalmente. A volte ci sono delle differenze che invece provocano dei conflitti se non si aiuta tutto questo. Una cosa bella è, per esempio, quando queste donne o questi uomini immigrati possono diventare una risorsa per tanti che vivono della città. Per esempio, nell'assistenza agli anziani, noi abbiamo degli esempi di persone del Raval o di altri quartieri poveri che hanno trovato lavoro presso gli anziani e che hanno aiutato il permanere gli anziani a casa. Quindi, come risorsa, diciamo, è un esempio.
0: Certo, è un esempio.
1: Allora, sentite il boato e i saluti, perché Papa Leone XIV in questo momento è uscito dall'automobile che lo ha trasportato dall'arcivescovato e si trova ora nella piazza antistante al sagrado della chiesa di Sant'Agostino. Con lui il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omeya. Omeya, e in questo momento il Papa sta salutando alcuni fedeli in carrozzina in questo momento. Intanto quella che sarà la presentatrice dell'incontro che andremo a seguire, che è Anna Roig, sta un po' raccontando e avvertendo che il Papa è arrivato nel sagrato e che quindi tra qualche minuto inizierà questo incontro. Vediamo appunto il Papa che ha salutato le persone in carrozzina, adesso sta salutando le due ali della folla che sta, diciamo, chiaramente riempito questa che è una piccola piazza all'interno del quartiere Raval. Vediamo le bandiere del Vaticano, più bandiere del Vaticano che bandiere,
0: sì,
1: della,
0: sì, si vedono più bandiere del Vaticano
1: Spagna.
0: Che sì.
1: O
0: in questo
1: Catalogna,
0: caso no? Della Catalogna, esatto, sì.
1: Padre Antonio.
2: No, che si vede, di più la bandiera vaticana, certamente sì.
1: E adesso il Papa si è fermato proprio vicino al sagrato, vediamo un sacco di camera che dà un po' il quadro generale, e adesso è entrato nella navata centrale della chiesa di Sant'Agostino.
0: Ascoltiamo il canto intanto.

0: E Papa Leone ha raggiunto la sua postazione davanti all'altare della chiesa di Sant'Agostino.
1: Ma devo fare.
2: Buona tarda a tothom. Benvinguts, Sant Pare, a questa parrocchia di Sant'Agostì.
3: Benvenuto a tutti. Benvenuto, Santo Padre, in questa parrocchia di San Agostino, situata nel cuore del centro storico di Barcellona. Parrocchia di cui si occupano con grande dedizione e sui confratelli, i padri agostiniani. Qui sono di tutti. Qui si riunisce anche la parrocchia personale di Filippina. A ridosso della chiesa vive la comunità della missionera della carità di Madre Teresa di Calcutta, che con l'aiuto di molti volontari si prendono cura dei più bisognosi e degli esclusi della nostra società.
0: A parlare il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella.
2: Avui resonen amb molta força les paraules de Sant Pau.
3: Oggi resuona con grande forza la parola di San Paolo. Caritas Christi urge nos. Faccio la traduzione per se.
2: A ser mejores y a vivir la caridad. Aquí están presentes algunos representantes de la.
3: Sono qui presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che operano nell'ambito caritativo della nostra arcidiocesi. Noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura delle grandi azioni evangelizzatrici della Chiesa e a viverle con entusiasmo. La liturgia, dove celebriamo e viviamo l'incontro con il Signore, nella preghiera e accogliamo il Dio che ci salva. La formazione e la catechesi, affinché, illuminati dalla fede e mossi dall'amore, sappiamo dare ragione della nostra speranza. E la carità, come espressione concreta dell'amore cristiano nella cura dei più poveri, dei bisognosi e degli esclusi della nostra società e del mondo. Santo Padre lo ha ricordato nell'omelia, nelle discorsi e nelle esortazioni pastorali pronunciate del giorno della sua elezione e Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Universale. Desideriamo ascoltare la sua parola che ci incoraggiano a vivere con più ardore la bella e esigente parola di Gesù nel Vangelo. Tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Vogliamo che il nostro servizio di carità sia sempre accompagnato dall'annunzio di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Conti su noi per continuare a mostrare e difendere la dignità di ogni persona umana. È il volto di Gesù Cristo presente in uno dei nostri fratelli più vulnerabili. Grazie mille. Aspettiamo ascoltare la sua parola.
0: E sentiamo gli applausi dopo quello che è stato l'indirizzo di saluto del cardinale arcivescovo di Barcellona, Omella, che in questo momento ha stretto la mano al Papa, che si è alzato e ora si è rimesso a sedere.
4: Di alcune delle nostre istituzioni che lavorano con le persone vulnerabili le dirigiranno unas parole. In primo luogo, Cristina, segretaria generale di Caritas Diocesana di Barcellona. In secondo luogo, sarà Xavier, director de Ovinso,
3: a continuación ascoltiamo tre testimoni dove possiamo. La prima sarà Cristina García, segretaria generale della Carità Diocesana di Barcellona. La seconda Xavier Agramu, vice direttore di Ovinso. E la terza sarà Encarna Jordán, coordinatrice per la Fundazione Amaranta.
5: La missió que ens ha estat confiada
4: Càritas és l'expressió institucional de l'acció caritativa i social de l'Església Diocesana de Barcelona. Entenem el nostre servei...
1: In conformità della missione che ci è stata affidata, la Caritas è l'espressione istituzionale dell'azione caritativa e sociale della Chiesa Diocesana di Barcellona. Intendiamo il nostro servizio a partire da un triplice missione inscindibile. In primo luogo rendere presente a nome della Chiesa l'amore di Dio per tutte le persone più vulnerabili della nostra società. Perciò non dimentichiamo mai che tutta la nostra azione affonda le sue radici nel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato nelle sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. In secondo luogo, accompagnare e sostenere le comunità cristiane della nostra diocesi nello svolgimento di un'azione caritativa e sociale. Lo facciamo ricordando sempre che vivere e rendere visibile l'amore di Dio non è compito esclusivo della Caritas né degli enti sociali, ma una chiamata che il Signore rivolge a tutto il suo santo popolo. In terzo luogo, esercitare una denuncia profetica, dare voce a chi non ce l'ha e mettere in luce quelle strutture che generano povertà ed esclusione. Lo facciamo attraverso la sensibilizzazione, ma anche attraverso l'esperienza concreta di accompagnare nel solo anno 2025 più di 63.000 persone mediante le Caritas parrocchiari, le comunità pastorali e i progetti diocesani. E quando ci chiedono di spiegare questa triplice missione in una sola frase, diciamo che nella Caritas accogliamo, difendiamo, amiamo. Nonostante le dure realtà che vediamo ogni giorno, famiglie intere che vivono in stanze in subaffitto, la solitudine degli anziani e il lavoro precario, ma tante altre situazioni, non perdiamo mai la speranza nella capacità delle persone di ritrovare la propria strada, nella fiducia, nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Eppure, Santo Padre, a volte ci sentiamo impotenti, impotenti per non riuscire a raggiungere tutte le persone, tutte le famiglie, tutti gli angoli dove è tanto necessario. E ci domandiamo se viviamo con sufficiente intensità il comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato, per costruire una società più giusta e rendere più visibile il suo regno. Grazie, Santo Padre, per la sua presenza oggi tra noi e per le sue parole di sostegno, consolazione e sprone che ci incoraggiano a continuare a servire con umiltà, speranza e fedeltà il Vangelo. Molte grazie.
0: E abbiamo sentito l'intervento della segretaria generale della Caritas Diocesana di Barcellona, Cristina Garcia, che in questo momento sta salutando personalmente il Papa, stringendo la mano, c'è qualche battuta tra i due, mentre adesso si appresta a parlare Xavier Agramunt, vice direttore di Obinzu.
5: Santo Padre, parlare oggi della dipendenza significa parlare di un tempo ferito, della solitudine, della sofferenza psichica e di una profonda perdita di senso. Molte persone arrivano da noi stanche e disorientate, vittime dell'esclusione, spesso segnate dalla strada o dal carcere, circondate da paura che soffocano la loro stessa voce. Il nostro lavoro si riassume in un verbo semplice e esigente, aiutare. Aiutare non come un singolo gesto, ma come una fedeltà nel tempo. Aiutare significa essersi, creare legami, offrire una presenza salda affinché il rumore interiore possa attenuarsi e possa emergere una voce fragile ma vera che si risveglia quando incontra qualcuno capace di ascoltare e di rimanere. Camminiamo sapendo che le nostre mani non riescono a raggiungere tutto ciò che il cuore vorrebbe abbracciare.
3: Si sono ferite che non riescono a guarire del tutto, il limite che gravano anche su quanti accompagniamo. Eppure siamo testimoni della speranza che nasce del legame e della dignità che non si perde nemmeno nella caduta. È lì che la fede diventa una forza silenziosa e tenace. In Ovinso, come in altri enti sociali della Chiesa, viviamo questo impegno come una missione di servizio ispirata all'umanismo cristiano, seguendo l'istituzione del nostro fondatore, padre Pere Cornelès. Non si tratta tanto di risolvere la vita della persona quanto di non voltare loro le spalle. Quando si crea lo spazio adeguato e si accompagna con rispetto, quella voce interiore può risvegliarsi. Lo abbiamo vissuto di recente durante il Giubileo dei Poveri a Montserrat. Senza averlo pianificato, alcuni partecipanti hanno potuto riconoscersi vulnerabili e affidare il proprio futuro agli altri e alla vita. Lavoriamo con gioia e spirito evangelico pur sapendo che non arriviamo dappertutto e che a volte fa male non poter fare di più. E da qui vorremmo lasciare una domanda aperta. Come sostenere la speranza quando il dolore sembra più grande della nostra forza? Grazie.
0: Questo è l'intervento del vicepresidente di Ovinso che si occupa di dipendenze e di appunto sostegno alla povertà. E ricordo anche all'imminente giubileo, all'imminente, allo scorso giubileo, appunto con le iniziative per il giubileo dei poveri.
1: Santo Padre, sono una religiosa adoratrice chiamata a seguire Gesù secondo la missione carismatica ricevuta dalla nostra fondatrice, Santa Maria Michela, a camminare accanto alle vittime, vittime della tratta. Un cammino condiviso che diventa accoglienza, incontro e liberazione. Risuonano dentro di me le parole di Gesù: sono venuto perché abbiate la vita. Accompagnare i processi di recupero di queste donne e dei loro figli mi riempie di indignazione quando scopro il dolore profondo e le ferite di questa forma di schiavitù ha lasciato nelle loro vite. Sono donne che hanno intrapreso un processo migratorio, fuggendo da situazioni di violenza, conflitti armati e povertà. Cercavano una vita migliore e si sono ritrovate vittime della tratta di esseri umani. Dalla violenza subita hanno aggiunto gli spostamenti forzati, lo sradicamento familiare e culturale che deriva dal vivere in un altro paese. L'indignazione di fronte a questa dura realtà mi porta all'impegno per la giustizia e la liberazione. Giorno dopo giorno mi spinge ad ascoltare il grido del suo popolo e all'invito di mostrare il volto compassionevole di Dio sul modello di Gesù, che si è abbassato per far rialzare le persone più vulnerabili, restituendo dignità alle loro vite, perché ogni vita è sacra. Essere presenti nella realtà come presenza che si prende cura, denuncia e propone alternative che restituiscono dignità è un cammino lungo e lento. L'accesso ai diritti nel nostro mondo sembra quasi impossibile. Accedere a un lavoro dignitoso, ad un alloggio, a relazioni inclusive richiede un impegno costante per cambiare le strutture, sguardi, mentalità. Lungo il cammino impariamo che accompagnare e sostenere senza abbandonare. Riconoscere ogni piccolo passo, non perdere la fiducia nel Dio della vita, anche quando l'orizzonte appare ancora non visibile. Oggi abbiamo bisogno di segni di speranza. Vorrei concludere rendendo omaggio ad ogni donna forte e coraggiosa, sopravvissuta ai molti naufragi, che nuota contro ogni avversità per superare i pericoli. Donne capaci di celebrare la vita, mostrandoci che il male non ha ancora l'ultima parola. Grazie, Santo Padre, per invitarci ad alzare lo sguardo. Grazie.
0: E questo è stato l'intervento di Suor Encarna Giordana, coordinatrice per la Fondazione Amaranta, del progetto sociale a favore delle donne vittime di tratta. Anche lei sta parlando in questo momento con Papa Leone.

0: abbiamo sentito un canto in catalano che ha fermato due momenti. Ora la presentatrice racconta quello che andremo a vedere tra poco.
1: Santo Padre, ora vedremo Abre la carta, un breve racconto ambientato in un quartiere umile di Barcellona. I suoi protagonisti non sono attori, ma una famiglia reale che vive in una situazione di vulnerabilità e che si è avvicinata alla comunità parrocchiale del suo quartiere. Con generosità e fiducia ha voluto aprirci le porte della propria casa e condividere una parte della propria storia. Attraverso lo sguardo innocente di Renzo, un bambino di 6 anni, questo video ci avvicina alle tante famiglie che vivono con preoccupazione la mancanza di risorse e il timore di perdere la propria casa, ma anche con speranza. E quindi vediamo, Apri la carta.
0: In questo video, che è stato realizzato, è un cortometraggio, racconta la storia del figlio di una famiglia modesta di un quartiere popolare di Barcellona. Sapendo che il Papa avrebbe visitato la sua città, il ragazzo ha deciso di scrivergli una lettera per parlargli della situazione della sua famiglia. Con due amici scrive appunto una lettera al Santo Padre, che poi ha imbucato nella cassetta della posta.
2: Hola, mi amor.
0: E Renzo ora è rientrato nella sua casa, ha salutato sua nonna, sua madre.
3: Il bambino si trova con la sua mamma e le farà la domanda perché si trova triste.
0: E ora la famiglia riceve dalla telegiornale la notizia che il Papa visiterà Barcellona.
4: La ciudad de Barcelona se prepara para recibir al pontífice en una visita que concentrará la atención internacional.
0: Vede la Sagrada Familia en TV.
5: Tú sabes que él viene ahorita a Barcelona, ¿no?
6: Ah, sí.
5: No, la visita.
3: Pero bambino se.
7: No, no, pero no se preocupe que sí, lo vamos a pagar. Sí, sí, claro.
3: Conoce por información de la sua nonna que el Papa arriva, ma en otra sala de la casa. La mamma parla con il capo della casa che le ha affittato e non c'è, la situazione è che non c'è soldi per pagare l'affitto.
0: E il bambino guarda una foto del Papa che si trova nella sala della casa
3: e decide di scrivere una carta, una lettera al Papa. Dice
0: a due bambini che lo invitano a giocare a pallone: non posso scendere, devo scrivere una lettera a Papa Noel.
8: Papa quería ser papa. ¿De quién es la culpa de que pasen cosas malas?
3: Perché succede cosa male?
8: Renzo, haz buena letra.
3: Renzo, ha una buona lettera, per favore.
9: Dile a Papa, ¿por qué los mayores estamos abandonados?
3: La nonna le dice che perché perché la gente anziana si trova sola. È una domanda più. Come possiamo aiutare se il mondo è più grande? Penso, invia la lettera e con felicità.
0: E tra le altre domande, l'abbiamo visto in qualche minuto: ti piace il calcio? Da piccolo volevi essere papa? Perché la mia mamma e il mio papà sono preoccupati? Perché il mio papà ha...